dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuoi.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi, che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

bene cominciamo, e prima concludiamo, e prima posso andare via. Non è per contestare, ma la storia di cui dovrei

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente in un'ora un anno di musica e naturalmente i fatti principali dell'anno. Oggi 1975, era il 4 marzo, Charlie Chaplin viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta. Il 6 marzo viene approvata la legge che abbassa la maggiore età da 21 a 18 anni. Il 9 aprile a Los Angeles Federico Fellini con il suo film Amarcord vince il suo quarto Oscar. Il 13 di aprile in Libano un attentato a Beirut innesca lo scoppio della guerra civile che durerà per 15 anni. 9 maggio. A Parigi l'aereo supersonico Concorde effettua il suo primo volo con passeggeri a bordo. L'8 settembre un terremoto in Turchia provoca circa 2.000 vittime. 2 novembre viene trovato il cadavere di Pierpaolo Pasolini lungo il litorale di Ostia. Vietnam, le truppe americane lasciano Saigon alle forze Viet Cong. Moriva il 4 gennaio Carlo Levi, lo scrittore e pittore. Il 15 marzo del 75 scompariva Aristide Onassis, l'armatore greco. Il 20 novembre moriva Francisco Franco, il generale e dittatore spagnolo. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Primo posto del 75 Gilda, ragazza del sud. Al secondo posto Angela Luce, Ipocrisia. E al terzo posto Va Speranza Va di Rosanna Fratello. Adesso ascoltiamo invece le canzoni più famose dell'anno del 1975. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

detto, raccogliere tutta la tua roba e cercare di scappare via come un ladro. Io non ti trattengo, vedi? Mi hai insegnato tu ad essere libero. Adesso voglio che tu sei.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi, che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, Trump minaccia raid su un impianto nucleare, sfida su Hormuz. Il capo della Casa Bianca annuncia pedaggi al 20% del valore della nave. Teheran replica, il nostro prezzo è più equo. Il femminicidio di Aurora Tila, 13 anni, l'ex fidanzato al processo d'appello a Bologna confessa: l'ho uccisa io gettandola giù dal balcone, e chiede scusa. Fa sempre più caldo, bollino rosso per Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Al sud da giovedì temperature oltre i 40 gradi. Siccità, in Piemonte limiti ai consumi idrici. Mondiali, semifinali al via stasera con la sfida stellare Francia-Spagna, diretta su questa rete alle 21. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La sfida su Hormuz tra Iran e Stati Uniti. Teheran attacca altre navi uccidendo anche un marinaio indiano. Washington torna a imporre il blocco navale annunciando anche una tassa per le navi amiche.
2: Saremo i guardiani dello stretto, riattiveremo il blocco per le navi iraniane e quelle amiche ci pagheranno un pedaggio del 20% del valore del loro carico in cambio della protezione che garantiremo. Donald Trump rilancia lo scontro su Hormuz, benché le Nazioni Unite dichiarino subito illegale la tassa annunciata. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo. La percentuale di Trump è esagerata, noi saremo più equi, commenta il ministro degli esteri Araghchi. Poi Teheran replica sparando colpi contro le navi che avrebbero tentato di superare lo stretto senza il suo ok. Colpite due petroliere emiratine, morto un marittimo di nazionalità indiana. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a lanciare raid incrociati nel Golfo, sinora presi di mira target militari, ma il presidente americano ora minaccia anche raid sull'impianto nucleare sotterraneo di PKX. È in questo quadro di escalation che tornano anche le ostilità fra Arabia Saudita e Houthi. Raid sauditi sullo scalo di Sana'a ieri, a cui è seguita la replica degli yemeniti con un bombardamento sullo scalo saudita di Aba. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Le ripercussioni della crisi sulle quotazioni del petrolio. Il Brent oscilla stamani sugli $85 al barile, mentre il WTI sale a sfiorare gli 80. Situazione che appesantisce le borse asiatiche con perdite intorno al 0,5%. E riparte anche il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, riferimento per l'Europa. Il metano è a 51,5 euro al megawattora, ai livelli più alti da maggio. E resta alta l'attenzione sui prezzi dei carburanti. Allarme negli aeroporti italiani per la carenza di jet fuel dovuta al mancato arrivo di una nave cisterna. Il governo si dice pronto a interventi mirati. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
3: Ove questo perdurare del blocco di Hormuz dovesse comportare anche un aumento del prezzo del carburante alla fonte, ovviamente noi interverremmo come abbiamo fatto fin dall'inizio, penso con misure specifiche mirate.
1: Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata a Parigi dal vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia con altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Regno Unito e Ucraina. Secondo il presidente Zelensky, serve a convincere Putin a trattare. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia francesi Rafale e batterie di difesa Sampti. Il Cremlino fomentano la guerra. Negli Stati Uniti riprendono le marce di protesta contro l'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione, dopo l'uccisione di un immigrato colombiano di 26 anni nel Maine. Dinamica ancora poco chiara. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ammette non c'era un mandato nei suoi confronti. Pochi giorni fa l'uccisione di un operaio messicano, incensurato e in attesa di regolarizzazione. Giorgia Meloni a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma che esplose a Capaci. Per la Premier una giornata tra impegno antimafia e memoria.
4: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
5: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
4: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, corruzione.
5: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino. Il testimone dei giudici è saldo nelle mani delle istituzioni. Concetti ribaditi in prefettura, dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza, dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar, Al Thani. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
1: La politica. Nel pomeriggio entra nel vivo la discussione sulla legge elettorale in aula alla Camera. Presentati poco più di 200 emendamenti. A far discutere in entrambi gli schieramenti sono soprattutto quelli sulle preferenze.
0: Capilista bloccati e 3 preferenze per gli altri. L'emendamento firmato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC è l'unico compromesso possibile. Lo spiega Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che aggiunge: la preferenza secca non avrebbe mai passato le insidie dei voti segreti. Invece Lega e Forza Italia ci ragioneranno ancora un po' e poi voteremo compatti come al solito. E in serata Matteo Salvini sembra dargli ragione.
6: Ripeto, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in Comune di Milano con le preferenze e quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema.
0: Nel centro-sinistra torneranno a riunirsi i gruppi fin dalla mattina. Alle 9 l'assemblea congiunta del PD per definire la strategia. Sembra tramontata l'idea dell'Aventino, cioè lasciare l'aula al momento del voto. Quello che è certo è il muro totale che si prepara contro una legge che viene bocciata in toto. Sulle preferenze, emendamento truffa, attacca il 5 Stelle Gubitosa. Invece il nostro emendamento ridà la parola ai cittadini.
7: Vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole gli eletti agli elettori.
0: Alle 14 si aprono i lavori. Si prevedono almeno 22 ore anche in notturna. Noemi Giunta, GR1.
1: La bomba contro Sigfrido Ranucci. Dalle indagini emerge che Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, comprò i biglietti aerei per il Camerun subito dopo gli arresti dei 4 esecutori materiali. Al vaglio degli investigatori anche le visite del faccendiere nella redazione del programma di Rai 3. Dal paese africano parla il TG1 Gomez Esclesio Tavares, socio di Lavitola, anche lui indagato, che dice: non ci sentiamo più, non sono fuggito, ma per ora non rientro in Italia. Intanto Ranucci presenta querela per diffamazione per le gravi insinuazioni pubblicate su diversi quotidiani e per rivelazione del segreto d'ufficio e investigativo. Svolta nell'omicidio della 13enne Aurora Tila a Piacenza nell'ottobre 2024, l'ho uccisa io buttandola giù dal balcone, confessa l'ex fidanzato.
8: Cambia versione, si scusa, è colpa mia. In videocollegamento dal carcere di Catanzaro, l'ex fidanzato della 13enne piacentina Aurora Tila ammette per la prima volta le sue responsabilità. Dichiarazioni spontanee all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello di Bologna. Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma della ragazzina morta dopo essere precipitata dal 7° piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024.
9: Una figlia che ti viene uccisa a 13 anni, nel modo brutale che l'ha fatto lui, aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Che spero fin dall'inizio che era colpevole. Mia figlia non si sarebbe mai uccisa.
8: La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, all'epoca dei fatti 15enne, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal tribunale dei minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
10: Questa probabilmente avrebbe imputato l'unica strada di ottenere uno sconto di pena con la sentenza di secondo grado. Io mi auguro che venga confermata la sentenza di primo grado in quanto la riteniamo congrua.
8: Eleonora Fioretti, GR1.
1: A Milano nuovi arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa lo scorso maggio.
11: Sono stati arrestati tra Milano e Monza dagli agenti della squadra mobile 6 giovani tra i 18 e i 22 anni, quasi tutti di origine peruviana, che avrebbero partecipato all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, tutti membri della gang sudamericana Latin King, come i 2 coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria Verano e Isaias Linares Melendez, accusati di aver sferrato le coltellate mortali. Nelle immagini delle telecamere la sequenza dell'aggressione. Sono passate da poco le 22 martedì 26 maggio. Gianluca, 22 22 anni, originario dell'Ecuador, un lavoro come magazziniere e insieme al fratello e un amico aspetta il treno per tornare a casa. Il gruppo li accerchia, poi li colpisce con pugni, sassi, bottiglie. I tre provano a scappare lungo i binari, vengono raggiunti. Gianluca cade a terra e viene accoltellato almeno 30 volte. Morirà in ospedale. Il movente è ancora oscuro, ma il sospetto è che i Latin King, che già nel pomeriggio avevano creato problemi in stazione, volessero marcare il territorio, dimostrare il proprio potere. Tra gli arrestati c'è anche il trapper noto come Ray Omar. Milano, Camilla Manconi, GR1.
1: Il caso di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Con ogni probabilità anche un approccio diverso dei medici non le avrebbe salvate. A certificarlo i risultati dell'autopsia e gli esami svolti dal centro antiveleni Maugeri di Pavia. Le analisi confermano la probabile assunzione per via orale di una massiccia dose. Entra nella sua fase più intensa la terza ondata di calore sull'Italia, portando anche un'emergenza siccità che quest'anno si manifesta al nord, con ricadute sul fronte della produzione dell'energia per il 40% in meno di portata dei bacini idrici, il Po già sotto lo zero. Situazione critica in Veneto, dove è stato dichiarato lo stato d'emergenza. In Piemonte 100 comuni hanno già limitato l'uso delle risorse idriche. Nelle località montane sono entrate in funzione le autobotti. Al microfono di Caterina Cannavà, la preoccupazione del presidente della regione Alberto Cirio.
12: Non possiamo aspettare neanche un minuto e pertanto abbiamo già fatto interventi con Terna, con Iren, con gli amici del Canton Ticino, della Valle d'Aosta, per avere quella che si chiama lo sversamento, cioè la possibilità di usare i loro bacini per intervenire sui raccolti maggiormente in difficoltà.
1: Alte temperature e vento favoriscono lo sviluppo degli incendi. Le situazioni più critiche si registrano in Piemonte, Sardegna, Campania e Puglia. Qui le fiamme hanno raggiunto anche l'area dell'ex Ilva.
13: Una colonna densa di fumo nero visibile ad alcuni chilometri di distanza brucia la statale 7, quella che da Taranto arriva a Massafra, nel tratto vicino all'ex Ilva. Raggiunto dalle fiamme, un nastro trasportatore del siderurgico andato completamente distrutto, quello che trasferisce il carbone dal porto allo stabilimento tarantino. Le fiamme sarebbero partite da alcuni terreni circostanti per poi propagarsi velocemente, alimentate dal forte vento e dalle alte temperature delle ultime ore. Per consentire le operazioni di spegnimento è stata chiusa al traffico la statale 100, la Taranto-Bari. A ridosso dell'incendio numerose squadre dei vigili del fuoco, in supporto anche delle squadre interne dell'ex Ilva e dei mezzi antincendio dell'ENI. In zona si è sollevato un elicottero per effettuare una serie di lanci d'acqua. Momenti di paura anche per i bagnanti di Baia Verde a Gallipoli. Qui un incendio di proporzioni preoccupanti, alimentato dal vento di maestrale, ha distrutto la pineta e la vegetazione a ridosso delle dune e della macchia mediterranea. Da Taranto, Tatiana Bellizzi per GR1.
1: E oggi salgono a 4 le città con il bollino rosso per il caldo: Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Per le previsioni sentiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
14: Giornata molto calda, oggi ci saranno circa 40 gradi, ma si supereranno anche localmente sia sulla Sardegna che nelle aree interne, quelle che affacciano sull'Adriatico. Le giornate più calde saranno da giovedì fino a sabato, dove al sud il caldo sarà generalizzato e i valori raggiungeranno 38-39 gradi, ma localmente supereranno i 40 su buona parte delle regioni meridionali. Al nord si attesteranno intorno ai 37-38 gradi in pianura padana e sarà più o meno stabile per tutta la settimana.
1: Al via le iscrizioni al semestre filtro di medicina per l'anno accademico 2026-27. C'è tempo fino al 3 agosto, entro il 6 va pagato il contributo forfettario. Definito anche il calendario, corsi al via il 1 settembre per concludersi entro 10 giorni prima del primo d'appello d'esame fissato per il 10 dicembre. Alcuni cambiamenti sono frutto del confronto con gli studenti, ha fatto sapere il Ministero dell'Università, ma non risolve i problemi del semestre filtro, dice l'Unione degli Universitari. Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio arrivati alle semifinali.
15: Prima contro quarta, Argentina e Inghilterra. Seconda contro terza, Spagna e Francia. Per la prima volta in un mondiale si affronteranno in semifinale le migliori quattro nazionali del ranking. Il via oggi alle 21 con la sfida tutta europea di Dallas. Ormai una classica del calcio internazionale. Una sfida stellare che promette gol e spettacolo come negli ultimi due precedenti, vinti entrambi dalla Spagna. 5-4 nella semifinale della Nations League dell'anno scorso e 2-1 ne rimonta nella semifinale degli europei del 2024. Questa sera però è favorita la Francia, la squadra sicuramente più convincente della rassegna ridata, e non solo per gli 8 gol segnati da Mbappé e 5 da Dembélé. E poi i francesi vorranno onorare al meglio l'odierna festa nazionale, così come al Tour, che riparte oggi dopo la giornata di riposo. In calendario la 10ª tappa, una frazione molto impegnativa, 166 km da Aurillac a Lelioran, con ben 7 Gran Premi della montagna. In classifica lo sloveno Pogacar ha un vantaggio di 2,42 sul danese Vingegaard. Alessio Maldini, GR1.
1: 14 luglio, lo accennavamo, festa nazionale in Francia. L'ambasciata francese a Roma celebra la ricorrenza con il restauro appena completato della sede storica di Palazzo Farnese.
16: Ci me fait tourner la tête.
17: Bisogna girarla davvero la testa per ammirare le facciate restaurate di Palazzo Farnese, il tetto, i giardini, il cornicione di Michelangelo. Il restauro dell'edificio del Cinquecento è durato 6 anni, costato 8,5 milioni di euro, interamente stanziati dalla Francia. Siamo ospiti rispettosi, ha detto l'ambasciatrice a Marie Decotte.
18: Questo palazzo è il fatto che sia già da 150 anni la sede dell'ambasciata è una lunga storia bilaterale. Anche a Parigi l'ambasciata d'Italia è in uno dei più belli palazzi del centro. Dunque quest'amore dell'arte ci dà una responsabilità.
17: Tolte le ultime impalcature si apre un nuovo capitolo. Brigitte Marin, direttrice dell'École Française.
19: Si apre una stagione di studio per capire meglio le fasi di costruzione del palazzo. Io conosco questo palazzo da 40 anni. Non mi rendo mai resa conto da giù della diversità di queste teste di leone del cordicione di Michelangelo.
17: Alba Arcuri, GR1.
1: Sono le 7:16, la linea va ai giornali dalle sedi regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi: la guerra tra Stati Uniti e Iran e le tensioni nello stretto di Hormuz. E poi la legge elettorale oggi all'esame della Camera con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Buona giornata, buon ascolto, prossimo appuntamento con il GR alle 8.
20: Rai GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
21: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
20: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
22: Sette e 18, buongiorno e bentrovati dalla redazione del GR Parlamento. La nostra programmazione inizia proponendovi i lavori che si sono svolti nella seduta del 16 giugno alla Camera, seduta occupata da sindacato ispettivo. Buon ascolto.
23: Buongiorno, la seduta è aperta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Cominciamo con quella presentata dal deputato La Salandra, ad oggetto chiarimenti le iniziative in ordine alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla manutenzione dei corsi d'acqua nel territorio del comune di Foggia. Il ministro per la protezione civile e politica del mare, Nello Musumeci, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
24: La ringrazio, signor presidente. L'onorevole interrogante sa che nello scorso mese di aprile il governo ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale per la durata di 12 mesi, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 28 marzo 26, che hanno colpito l'Abruzzo, la Basilicata, Molise e la Puglia. In particolare per quest'ultima regione è stato stanziato un intervento, è stato disposto un intervento di 10 milioni di euro per l'attuazione dei primi interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Sul piano dei finanziamenti, è una delle richieste dell'onorevole interrogante, si rileva che il torrente Cervaro rientra tra gli interventi finanziati dal nostro Dipartimento di Casa Italia con il fondo di progettazione. Ha un importo complessivo di 241.000 euro ed è affidata al Presidente della Regione Puglia, quale commissario del Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, il compito delle procedure. Alla data del 26 marzo, tuttavia, risultavano spesi soltanto 51 euro. Il soggetto attuatore ha motivato la mancata attuazione dell'intervento con il ritardo da parte della commissione di valutazione delle offerte tecniche pervenute. Negli ultimi anni, vorrei aggiungere, la Regione ha assegnato due finanziamenti al Comune di Foggia, uno di 278.000 euro per interventi di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua e canali di difesa. Il progetto è stato acquisito dal Comune nel mese di marzo e adesso il Comune di Foggia dovrà indire una procedura per la selezione dell'impresa affidataria dei lavori. Per il torrente Cervaro il Comune ha ottenuto nel mese di dicembre un finanziamento di 550.000 euro per l'esecuzione di interventi di manutenzione e pronto intervento idraulico. Ricordo all'onorevole interrogante, infine, che la competenza sul contrasto al dissesto idrogeologico è e rimane a carico delle regioni, cui spetta vigilare e stimolare gli enti locali nelle attività preventive e strutturali che in questo caso purtroppo non procedono con particolare velocità.
2: Grazie, a facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione il deputato La Salandra, prego.
3: Sì, Presidente, lei ha perfettamente ragione, io dovrei dichiarare se sono soddisfatto o non sono soddisfatto. Io ho ascoltato con molto interesse e profondo dispiacimento quanto ha relazionato il Ministro, perché ancora una volta sul tema del dissesto idrogeologico emerge un dato, e questo si è verificato per la mia città, per la mia provincia, ma il Ministro, che è uomo di territorio e permetto di dirlo come me, è innamorato della sua terra. Quando si ascoltano queste relazioni ci si rende conto di quanto gli enti locali, per dirle in termini edulcorati, sono inadempienti rispetto a quanto il nostro governo fa e ha fatto sul tema del dissesto idrogeologico. Io non credo che il sentimento di soddisfazione possa albergare in me. Signor Ministro, lei sa benissimo, lei è stato un governatore, lei sa benissimo quanto l'amore per la propria terra ci impegna così profondamente e quanto poi l'inerzia di alcune amministrazioni locali tradisce questo sentimento di impegno. Però lei sa benissimo, perché nel suo ministero più volte il suo impegno è stato così grande ed è così grande da cercare di votarsi sempre alle soluzioni. Beh, leggere che sono state impegnate 51 euro è qualcosa di mortificante, mortificante per me, mortificante per i foggiani. Leggere che il governo è intervenuto immediatamente, stiamo parlando di un'esondazione che si è verificata i primi di aprile, stiamo parlando di un Consiglio dei Ministri che si è verificato credo proprio nella stessa settimana, e nella stessa settimana il governo ha trovato immediatamente le risorse. Beh, signor Ministro, signor Presidente, io ho sentito le amministrazioni locali, ho sentito, lo dico, la giunta del Campo Largo dire che erano pochini quelle risorse, ma io mi chiedo sempre se esista un'unità di misura che possa qualificare quello che è successo. Sentire parlare di centinaia di migliaia di euro stanziati dal governo alla regione e verificare che poi i comuni, in questo caso il comune di Foggia, che doveva intervenire per prevenire quello che è successo, per prevenire, e non è stato fatto. Sentire che la regione Puglia doveva, le sue parole, ministro, sono state vigilare e stimolare, e anche questo non è successo. Siamo qui in un'aula e quindi io non le posso mostrare, perché il regolamento me lo impone, io sono profondamente rispettoso delle regole, le immagini di quell'esondazione, ma forse ricorderete le immagini della statale 16 completamente inondata, e la statale 16 è un'arteria tra le più importanti del territorio nazionale, inizia a Padova e termina a Brindisi, e quel tratto che interessa la città di Foggia, che interessa la zona industriale della città di Foggia, un'area anche agricola particolarmente importante, sono state emotivamente profonde. E allora, signor Ministro, io concludo, io la voglio davvero, davvero ringraziare, la voglio davvero ringraziare per la precisione della sua relazione. La voglio ringraziare perché io so benissimo quanto lei è attento al tema della protezione civile. La comune cultura, quella della destra storica, ci ha sempre votato a quello che veniva chiamato quell'ambientalismo conservatore. Non devo citare qui Paolo Colli o altri, ma la nostra comune cultura politica ci ha sempre imposto il massimo rispetto dei corsi d'acqua. Ecco, io la ringrazio ancora, però signor Presidente, mi permetta di riferire che non sono affatto soddisfatto di quello che è successo nella mia regione e nella mia città, dove è mancata vigilanza e stimolazione da parte della regione. Ed è evidente l'assoluta insipienza, per usare un altro termine edulcorato, dell'amministrazione di centrosinistra che doveva.
2: Grazie a lei, onorevole Salandra. Passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Caso. Ha ad oggetto iniziative urgenti in merito agli interventi di consolidamento strutturale degli edifici situati nell'area dei Campi Flegrei. Il ministro per la protezione civile e politiche del mare, Nello Musumeci, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
24: Grazie, signor Presidente. Gli interventi di consolidamento strutturale antisismici a cui fa riferimento l'onorevole interrogante rientrano nel piano nazionale Campi Flegrei avviato da questo governo nel 2023. Mi piace dirlo in premessa perché dopo decenni e decenni di silenzio e di colpevole distrazione, il governo che ho l'onore di rappresentare qui ha avviato un piano straordinario di analisi delle vulnerabilità sismiche assieme ad altri interventi che hanno comportato, e non è un dato finale, finora un impegno finanziario di oltre 600 milioni di euro. Il decreto richiamato nella interrogazione ha richiesto una fase delicata di concertazione con il territorio condotta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e al fine di informare la cittadinanza circa la possibilità di fare richiesta di contributo, lo stesso nostro Dipartimento ha sollecitato i tre comuni interessati nella pubblicazione del decreto negli albi pretori comunali. La incongruenza temporale, così detta e richiamata dall'onorevole interrogante, non inficia l'utilizzo delle risorse stanziate per l'annualità 2025, pari a 20 milioni di euro, nonostante sia decorso il relativo termine del 30 novembre 2025 per la presentazione delle domande di contributo. Il nostro Dipartimento Casa Italia, il 21 gennaio scorso, ha confermato la disponibilità a procedere al trasferimento cumulativo delle risorse relative alle annualità 25 e 26 per un importo complessivo di 40 milioni di euro. Tale trasferimento di risorse ha avuto luogo a beneficio della Regione Campania il 6 febbraio del 2026. Inoltre il Dipartimento ha già fornito al Dipartimento Protezione Civile e alla Regione i dati necessari relativamente agli edifici privati per consentire il trasferimento delle risorse ai comuni una volta acquisite le risorse nei bilanci regionali. Pertanto, con riferimento alla specifica esigenza segnalata dall'onorevole interrogante, le risorse a disposizione per l'annualità 2025, lo ripeto, sono assolutamente utilizzabili per le domande di contributi che perverranno entro il 31 luglio 2026. Infine, per completezza mi si consenta, si segnala come allo scopo di fornire una comunicazione trasparente ed efficace ai cittadini siano state predisposte e pubblicate sul sito del Dipartimento Protezione Civile, nella sezione dedicata al bradisismo ai Campi Flegrei, delle domande e risposte sul piano straordinario di analisi della vulnerabilità per i Campi Flegrei a supporto dell'attuazione della misura di cui stiamo parlando. Sono dati che forniscono chiarimenti, tra l'altro, in merito alla possibilità da parte dei cittadini interessati di fare domanda di contributo anche dopo il 30 novembre 2025. Ciò per non vanificare lo sforzo anche finanziario che sta compiendo il Governo nazionale e per consentire ai cittadini di avere finalmente la possibilità di usufruire di una opportunità che da oltre 50 anni non avevano mai ricevuta.
2: Grazie signor Ministro. Il deputato Caso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego.
0: Grazie Presidente. Non posso dichiararmi totalmente soddisfatto e spiego il perché. A me, lo sa il Ministro, non è mai interessato fare scontri politici sulla questione bradisismica che riguarda la sicurezza dei cittadini del mio territorio. Però ho chiesto serietà fin dall'inizio e quindi è facile capire che trovarsi poi un decreto con dei termini già scaduti fa capire che poi quella serietà non c'era. Chiaro la risposta del Ministro su questo, non voglio entrare nel dettaglio, bene che vengano recuperati i 20 milioni di euro del 2025 che siano trasferiti alla Regione Campania insieme a quelli del 2026 che quindi ci sono finalmente questi finanziamenti per intervenire sugli edifici. Però devo dire che da cittadino e da parlamentare dei Campi Flegrei non posso ritenermi soddisfatto di come stanno procedendo in generale le cose, perché la crisi bradisismica continua, ma purtroppo continuiamo a trovare costanti ritardi in generale. Da oltre 2 anni e mezzo abbiamo i decreti che sono stati emessi da questo governo, però tutte le misure previste sono in ritardo, e parlo delle azioni sulle scuole, sugli hub comunali, sulle vie di fuga, sugli edifici pubblici e privati. Lo stesso Ministro lo scorso 8 aprile aveva affermato che probabilmente serviranno ulteriori risorse e che c'è ancora tanto da fare. Ebbene, è proprio quello che le stiamo dicendo da tempo in tutti i modi, con interrogazioni, emendamenti, ordini del giorno. Insomma, le criticità sono numerose e le risorse al momento non sono sufficienti. E partiamo proprio dagli edifici sismicamente vulnerabili. I 100 milioni sono pochi, anche perché poi dai dati gli edifici con vulnerabilità medio-alta sono tanti. E è un problema anche il fatto che si copra solo il 50% della spesa, perché stiamo facendo un distinguo tra chi poi potrà permettersi questi lavori e chi no. Noi abbiamo proposto uno strumento diverso, lo sa benissimo il super sisma bonus, e noi continuiamo a dirle che quella secondo noi è la soluzione. Abbiamo anche un grave problema su gli edifici che sono stati sgomberati, perché la metà delle domande nella città di Pozzuoli è stata respinta. Questo è un problema, è un dato di fatto. Abbiamo che la metà delle domande non è stata approvata. Quindi secondo noi è necessario riaprire innanzitutto i termini, ma soprattutto fare una legislazione speciale. Non stiamo chiedendo nulla di particolare se non di essere trattati noi flegrei come è stato trattata la popolazione del centro Italia. Uguale, allo stesso modo. Perché dobbiamo avere delle misure diverse? Allo stesso modo, Ministro, vado a vedere le altre interrogazioni che ho fatto, perché continuiamo ad avere una discriminazione di alcuni degli sfollati. Chi è stato sfollato dopo marzo 2025 non ha nessuna misura attiva, né il contributo per l'autonoma sistemazione né i fondi per poter intervenire sui propri edifici. Abbiamo insomma dei terremotati di serie A e dei terremotati di serie B. Non va bene, è assurda una situazione del genere. Cosa diciamo a queste famiglie che da 2 anni sono fuori casa, però vedono che gli altri stanno almeno ricevendo un contributo, potranno ricevere dei finanziamenti per intervenire sugli edifici, mentre loro no, semplicemente perché sono stati sgomberati dopo un'altra scossa di terremoto che non era quella del decreto. Arrivo a conclusione, Presidente, su un fatto poi che è accaduto nelle scorse ore, che ha portato un nuovo danno sul territorio flegreo, ovvero è stata sospesa la linea 2 della metropolitana che collega Pozzuoli a Napoli, quindi di fatto Pozzuoli ora è totalmente isolata. È stata sospesa perché è stato trovato un accumulo di CO2 nella galleria che poi collega la Napoli a Pozzuoli, galleria sotto cui deve passare la metropolitana. E aggiungiamo questo a tutti i disagi che la popolazione flegrea sta vivendo, disagi che non sono sostenibili, disagi che vanno a colpire il tessuto sociale ed economico. Ora c'è una mia interrogazione anche al suo collega, al ministro Salvini, perché quella è competenza, quella linea di Ferrovie dello Stato. Bisogna intervenire con urgenza per ripristinare in sicurezza la tratta ferroviaria. La regione Campania è moto, ci sono riunioni in corso, ma è indubbio che l'intervento principale è quello di Ferrovie dello Stato. E dobbiamo fare presto, dobbiamo fare assolutamente presto, perché i campi flegrei hanno bisogno che tutte le misure vengano messe in campo, vengano messe bene, che non ci siano più distinguo, che ci sia equità.
2: Grazie.
0: Perché il territorio così non può andare avanti. Grazie.
2: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Iaria, ad oggetto elementi e intendimenti in merito allo stato di avanzamento degli interventi affidati a Sogesit S.p.A. nei territori dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi alluvionali nel maggio 2023. Il ministro per la protezione civile e politica del mare, Nello Musumeci, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
24: Grazie, signor Presidente. La risposta articolata vedrò di poter sintetizzare il più possibile con riferimento alle attività inerenti alla società Sogesid. Dalle informazioni e dalle notizie acquisite risulta che il commissario straordinario alla ricostruzione pro tempore ha sottoscritto 2 atti aggiuntivi il 6 dicembre del 24 e il 12 agosto del 25. È stata prevista la possibilità per gli enti territoriali, titolari e beneficiari degli interventi, di riacquisire, se ne avessero fatto richiesta, la piena titolarità degli interventi o di confermare la partnership con Sogesid nella forma del soggetto attuatore o in quella della committenza ausiliaria. Ebbene, solo per 16 interventi gli enti titolari delle opere hanno optato per il recesso dell'atto di adesione alla convenzione, riassumendo la completa gestione dell'intervento, mentre per 3 interventi si è optato per mantenere il supporto nella forma della centrale di committenza. Per 136 interventi si è ritenuto di confermare la partnership affidando a Sogesid le funzioni di soggetto attuatore delle opere. Pertanto, l'affidamento a Sogesib delle funzioni di soggetto attuatore risponde ad una precisa scelta operata dagli enti territoriali, titolari o beneficiari degli interventi. Inoltre, secondo i dati aggiornati al 28 febbraio scorso, dei 6.368 interventi programmati per la complessiva opera di ricostruzione post calamità sono stati affidati alla società come soggetto attuatore soltanto il 2,1% del totale. La dimensione media degli interventi affidati alla società è di gran lunga maggiore, come comprende benissimo l'onorevole interrogante, di quella degli interventi affidati agli enti territoriali. Per la complessità dei progetti in ordine alle attività tecniche, alle indagini e alle stesse attività progettuali. Sulla base dei nuovi dati di monitoraggio in corso di elaborazione, in relazione alla società, alla data del 31 maggio risultano 18 interventi con progetto esecutivo approvato e 15 interventi con cantieri avviati. Per quanto riguarda invece la scadenza prevista dal PNRR 2026, occorre fornire una risposta affermativa, tenuto conto che emerge come dei 335 interventi a rendicontazione PNRR per complessivi 373 milioni di euro circa, 205 risultano conclusi, 129 risultano in esecuzione, 1 risulta in fase di progettazione. Quindi, rispetto al quesito posto dagli interroganti inerente alle unità di personale effettivamente assunte, la situazione è la seguente. Per il territorio della Regione Emilia-Romagna risultano essere state assunte 235 unità delle 236 autorizzate. Per il territorio delle Marche 12 unità, per il territorio della Toscana 8 unità. Spero siano state esaustive le risposte ai quesiti posti dall'onorevole interrogante.
2: E adesso lo verifichiamo chiedendo al deputato Iaria se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego.
4: Grazie Ministro, no, non sono state esaustive, non sono per niente soddisfatto proprio per quello che ha detto tra l'altro oggi, perché il tema fondamentale è che voi avete creato questa struttura per velocizzare e di fatto non ha velocizzato nulla. E quando lei dice, che secondo me è anche una cosa molto grave, che è colpa dei comuni che non si sono voluti prendere indietro i lavori per farli loro e le hanno lasciati a Sogesit quando le convenzioni sono del 2024 e Sogesit avrebbe dovuto approvare i progetti entro il 2025 e come ha detto lei ne hanno fatti 18 su 153 di progetti approvati e 15 in esecuzione. Come avrebbero fatto i comuni a riprendersi in capo una progettazione con 2 anni di ritardo? E come avrebbero fatto i comuni a utilizzare per i fondi utilizzabili i fondi del PNRR riprendendo la progettazione che non è stata fatta con 2 anni di ritardo? Quindi chiariamoci, io ho fatto l'amministratore, ma se uno mi dicesse firmo una convenzione con una società che dovrebbe essere subito operativa, che mi aiuta a fare i progetti più complessi, che lo Stato ha dato in mano anche alla struttura commissariale, quindi mi tolgo un po' di problemi, questi progetti vengono fatti, dopo non vengono fatti mi si dice ma senti li rivuoi indietro? E io ho detto no. Ma mi ridai la sola perché tu dovevi farli questi progetti, cara Sogesit, e non li hai fatti. Solo il comune di Lugo sono stati presentati 4 progetti su 10 ad oggi, di cui uno incompleto. Quindi chiariamoci, non è una questione prettamente politica, è una questione amministrativa. Avete fallito nel scegliere lo strumento per poter fare dei lavori importantissimi che riguardano il dissesto idrogeologico, fasce di laminazione, aree da recuperare, eccetera, eccetera, che in caso se fossero stati fatti in tempo o già magari in progetto o in costruzione, in caso che succederà sicuramente di un'altra possibile alluvione, un'altra possibile grande quantità d'acqua, avrebbero sicuramente mitigato quello che sono i danni che questi eventi calamitosi fanno, perché ricordo che queste cose potrebbero ricapitare, c'è molta probabilità che ricapitano e con dei tempi di ritorno molto più brevi rispetto a tutte le analisi, gli studi fatti già soltanto fino a 10 anni fa. Quindi da questa risposta io ho capito solo una cosa, che lei ha detto che il ritardo è praticamente sempre colpa dei comuni e tra l'altro la cosa interessante è che lei stesso ha detto per la maggior parte dei progetti dei comuni, ed è vero che sono progetti meno complessi rispetto a quelli affidati, che dovevano essere affidati a Sogesit, sono stati quasi tutti realizzati. E questo lo conferma anche dalla nostra missione come commissione d'inchiesta sul dissesto idrogeologico, proprio fatta in quei luoghi, da cui è venuta questa segnalazione. Allora, quello che veramente sarebbe la domanda da porsi: ma tutta questa enorme quantità di commissari che avete creato, questa enorme quantità di deroghe e di nuove società che dovevano aiutare a fare in modo che l'Italia ripartisse, queste cose venissero fatte, sì, basta con quei governi che non fanno nulla su questo tema, alla fine in questo caso si vede il completo fallimento. Adesso mi dica lei, e lei non mi ha risposto, però il PNRR va rendicontato adesso, fra due mesi, a luglio 2026, quelle opere che dovevano essere finanziate, fatte da Sogesit col PNRR, che fine faranno? Non si finanzieranno, avranno ritardo, forse saranno ripresi da un fondo di coesione, forse saranno ripresi, quindi il discorso sarà che queste cose saranno fatte in futuro. Quindi al territorio non avete dato una risposta operativa, e anche si è visto purtroppo anche nella commissione stessa, c'è stata una rincorsa a dare la colpa ad alcuni enti territoriali, ad alcuni comuni, perché sono di una certa parte politica, non sono manco del Movimento 5 Stelle, sono di una certa parte politica, e quindi bisogna dire che la colpa è di quei comuni lì, quando si è visto che effettivamente è stato il meccanismo di costruzione della Sogesit come struttura per fare queste cose che ha fallito clamorosamente. Ha fallito clamorosamente, come ha fallito anche, devo dirlo, la vostra idea che si possa risolvere tutto con un commissario, mentre bisogna fare un piano di investimenti corretto che aiuti veramente gli enti locali, strutturato, che vada a contribuire a togliere i problemi che il dissesto idrogeologico ha su tutto il paese. Grazie.
2: A lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Fosse ed altri, ad oggetto iniziative urgenti, volte a garantire misure di ristoro economico a favore delle famiglie e delle attività danneggiate dall'incendio del Monte Faeta, nonché a potenziare il sistema nazionale di contrasto agli incendi. Il ministro per la protezione civile e politica del mare, Nello Musumeci, ha nuovamente facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
24: La ringrazio ancora, signor Presidente. L'onorevole interrogante sa che la legge 353 del 2000 assegna alle regioni il compito di prevenzione e gestione delle operazioni di contrasto e di lotta agli incendi boschivi. Lo fanno attraverso il piano regionale di previsione, prevenzione, lotta attiva, e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, che gestiscono con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio. E sono proprio le strutture nazionali a gestire le sale operative unificate permanenti. Per quanto riguarda la lotta attiva, la legge quadro affida al Dipartimento della Protezione Civile la responsabilità di garantire, attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato, il coordinamento del concorso della flotta aerea dello Stato, qualora l'incendio dovesse presentare particolari proporzioni. Con riferimento agli eventi oggetto della interrogazione, nelle province di Lucca e Pisa sono stati assegnati nel periodo dal 28 aprile al 2 maggio scorso un totale di 29 assetti di volo. L'impiego di quei velivoli ha comportato un totale di 700 lanci. Le operazioni di spegnimento e di contenimento dell'incendio sono state nella prima fase eseguite dalla struttura regionale, che, come sa l'onorevole interrogante, si avvale anche di una flotta, di una propria flotta aerea. Quando si rende necessario un ulteriore intervento, il concorso dei velivoli dello Stato, interviene il Dipartimento nazionale. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile, come è noto, interviene nelle gestioni emergenziali,
5: ma solo a seguito di una specifica e dettagliata richiesta da parte della regione interessata. Non avendo finora la regione toscana trasmesso alcuna richiesta di delibera dello stato di emergenza nazionale, né il Dipartimento può istruire la eventuale richiesta, né il Consiglio dei Ministri può esaminare e deliberare la richiesta stessa.
2: Grazie, ascoltiamo dal deputato Simiani se sia soddisfatto per la risposta all'interrogazione. Prego.
6: Grazie Presidente. Intanto voglio ringraziare tutte quelle persone, i volontari di protezione civile, del sistema antincendio regionale, dei vigili del fuoco, il sindaco Matteo.

0: che sono stati insomma veloci e visto i forti venti e soprattutto anche le difficoltà oggettive di un luogo molto, molto complicato anche della Toscana che è la zona pisana del Monte Faeta. 700 ettari di bosco si sono andati completamente sono andati in fumo. C'è stata una parte pisana, una parte lucchese che è stata coinvolta nel comune di San Giuliano Terme, ma anche nella frazione di Asciano, nella parte anche lucchese, che è un disastro ambientale di enormi dimensioni. Ecco perché, lei mi ha chiesto, Presidente, se sono soddisfatto. Ecco, io avrei voluto che il Ministro ci desse non una spiegazione di come avvengono i processi delle attività attive e passive che oggi interessano direttamente il sistema degli incendi in tutto il paese. Io volevo che ci fosse una idea di quello che oggi il governo vuol fare su due aspetti. Uno, sull'emergenza, sull'impegno che oggi lo Stato mette verso una regione al di là delle responsabilità. E questo non c'è stato nella sua dichiarazione. Secondo, sul sistema boschivo italiano che oggi ha una difficoltà oggettiva in tutto il territorio, perché vede il mantenimento oggi sicuramente lì c'è stato un errore umano, perché chi gestiva la campagna in quella giornata sicuramente ha sbagliato a piccare, ad accendere quel fuoco che poi di fatto è divampato in base al vento. Ma il punto è che oggi il nostro territorio, specialmente quello boschivo, non è valorizzato, ha difficoltà oggettive in tutto il territorio. Ecco perché quello che chiedo e quello che chiediamo è che oggi ci siano non solo risorse per il Monte Faeta, da parte dal punto di vista nazionale, per il ripristino anche e soprattutto del rinnovamento dell'arboreo di tutto il sistema che oggi insiste nel Monte Faeta. Ma noi vorremmo veramente che ci fosse un piano sulla valorizzazione del sistema del bosco, della campagna, che oggi ha ovviamente bisogno in tutta Italia. Perché noi non possiamo pensare, specialmente in questo momento in cui si arriva nell'estate, in cui ci sono sicuramente situazioni naturali e in questo caso anche dolose in tutta Italia, dove noi dobbiamo essere pronti non solo dal punto di vista dell'emergenza. Ci vuole un patto serio, Ministro. Non possiamo pensare di chi ha la responsabilità. Oggi ci vuole da parte del Ministro, da parte del Governo, da parte delle regioni, quell'impegno e soprattutto anche dei vigili del fuoco, del sistema dell'antincendio regionale, un patto serio, perché noi dobbiamo sventare questo pericolo, soprattutto nella gestione che oggi serve tutto la risorsa agro-silvo-pastorale. Ecco perché credo che le proposte che noi come Partito Democratico vogliamo fare proprio in merito di questo evento è direttamente un aiuto concreto. Io vorrei che lei, Ministro, chiamasse il Presidente Gianni e venisse sul Monte Faeta per capire esattamente quali ci sono i problemi e trovare risorse per dare una mano con contributi anche regionali. Così come vorrei che magari nella prossima riunione in Commissione Ambiente ci fosse un piano serio di quello che oggi serve veramente a questo paese per combattere gli incendi, specialmente in questo periodo estivo. Io la ringrazio e spero che su questa sollecitazione lei sia pronto a rispondere. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Peluffo e Roggiani ad oggetto iniziative per garantire la continuità produttiva. La soluzione della crisi aziendale della società BCS SpA di Abrategrasso, siamo in provincia di Milano. La sottosegretaria per le imprese e il Made in Italy, Mara Bizzotto, ha facoltà di risponderlo. Prego, signora sottosegretaria.
2: Grazie Presidente, grazie onorevoli interroganti. Il 27 maggio scorso si è tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un tavolo di confronto dedicato alla situazione del gruppo BCS, storica realtà industriale attiva nella produzione di macchine agricole e trattori specializzati, che conta complessivamente poco più di 500 dipendenti distribuiti negli stabilimenti di Abetegrasso e Cusago in provincia di Milano e di Luzzara in provincia di Reggio Emilia. Nel corso dell'incontro, il Ministero ha confermato la massima attenzione sul percorso di risanamento avviato, con l'obiettivo di salvaguardare patrimonio industriale, know-how produttivo e livelli occupazionali. In quella sede l'azienda ha comunicato che sono già emerse

0: attraverso diverse manifestazioni di interesse, a conferma del valore strategico dell'impresa e delle prospettive di continuità produttiva e sviluppo. Sulla situazione in parola, il ministro Urso ha sottolineato come la BCS non vada soltanto salvata, ma rilanciata. Da parte del Ministero vi è la piena disponibilità a confrontarsi con tutti i soggetti interessati e a mettere a disposizione ogni strumento utile per sostenere il processo di risanamento e favorire una nuova fase di sviluppo industriale dell'azienda. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy continuerà a seguire con costante impegno l'evoluzione della vicenda, accompagnando il percorso di risanamento a tutela dell'occupazione e della continuità produttiva. Un nuovo incontro è stato programmato per il 30 giugno prossimo.
1: Grazie. Il deputato Peluffa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego.
2: Grazie Presidente. Desidero ringraziare la sottosegretaria Bizzotto e il messaggio che vogliamo trasmettere in maniera molto chiara è un invito alla vigilanza rispetto ad una vertenza di particolare significato e rilievo. La sottosegretaria ha richiamato l'importanza di un'azienda che conta circa 500 dipendenti. Se guardiamo all'indotto si arriva a 1500 persone. Tra l'altro è un'azienda che occupa nel mercato internazionale uno spazio particolarmente significativo, quelli che sono macchinari agricoli, soprattutto per quanto riguarda i trattori a trazione manuale, guidati a mano, anche perché è un'azienda tutta italiana che ha continuato a fare investimenti attraverso il proprio centro di ricerca, però è un'azienda che in ragione di scelte manageriali sbagliate nel corso di questi anni ha attraversato una crisi che è soprattutto una crisi di carattere finanziario. La richiesta di aderire agli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione nel 2024, il contratto di solidarietà nel 2025, poi in ragione dell'esposizione debitoria pari a circa 40 milioni di euro al concordato preventivo in continuità. La richiesta del tavolo a cui ha fatto riferimento la sottosegretaria è maturata a livello territoriale per la preoccupazione delle organizzazioni sindacali, degli enti locali. Noi abbiamo fatto l'interrogazione con la richiesta del tavolo. E io richiamo quello che è emerso dal tavolo, che diceva anche la sottosegretaria, perché voglio insistere su un aspetto. Visto che al tavolo si è detto che prima del percorso di vendita bisogna ritornare al tavolo stesso, già convocato per la fine di giugno, che è fondamentale mantenere l'unità dell'azienda nella sua capacità produttiva e la tutela occupazionale. Ora, il punto, sottosegretaria, è questo, che nell'audizione in quarta commissione in Regione Lombardia, quello che è emerso nelle parole del consulente dell'amministrazione, dell'amministratore, è un quadro però che io definirei preoccupante, nel senso che a verbale è stato detto che l'unica soluzione possibile per la vendita è quello dello smembramento dell'azienda, quindi una sorta di spezzatino. Questo non corrisponde a quello che è nelle parole che lei ha richiamato del ministro Urso, cioè non solo di salvare ma di rilanciare l'azienda. E questo non corrisponde neanche a quello che è emerso dal tavolo. Quindi la richiesta che facciamo al governo è di vigilare perché nella riunione del prossimo tavolo si mantenga ferma la direzione di marcia di tutelare questa azienda nella sua unitarietà, nella sua dimensione occupazionale, anche perché è un'azienda che lì nel cassetto ha commesse per 42 milioni di euro. Quindi è evidente che di fronte ad una crisi di carattere finanziario, se l'attuale proprietà non è in grado di traghettare l'azienda nel suo complesso ad una vendita, ad un soggetto che possa rilanciare, allora, visto che al tavolo era presente anche Invitalia, si mettano in campo tutti gli strumenti che possano consentire anche un veicolo dal punto di vista finanziario di accompagnamento di questa fase. Ecco, è una fase particolarmente delicata. Si è partiti da una situazione complessa, si è individuata una strada, adesso è fondamentale che i prossimi passi vadano in maniera inequivocabile nella stessa direzione. Quindi quello che noi esprimiamo è una preoccupazione e un forte sollecito al governo a tenere ferma la barra. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Peluffo. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta. Grazie a tutti. La seduta è sospesa.
3: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Hormuz, missili e tasse. Trump, pedaggio del 20% del valore delle navi. L'Iran, noi saremo più equi. Missili americani contro infrastrutture. Teheran colpisce paesi del Golfo e due petroliere emiratine. Salgono i prezzi del greggio e del gas. Borse asiatiche in negativo. Fa eccezione la Cina, dove è boom dell'export. Nel GR, focus sugli effetti del blocco dello stretto per il commercio italiano. Volenterosi, 9 paesi europei, Italia compresa, varano lo scudo antimissili. Zelensky soddisfatto, Macron nel giorno della festa nazionale annuncia più spese per la difesa. Legge elettorale al via alla Camera, sulle preferenze ancora non c'è accordo, incognita, voto segreto. Ho ucciso Aurora buttandola giù dal balcone, chiedo scusa. Al processo d'appello a Bologna le ammissioni dell'ex fidanzato sul femminicidio della tredicenne. La madre di lei, ho sempre saputo che era stato lui. Roghi, siccità, temperature sempre più alte. Italia nel pieno della terza ondata di caldo africano. Preoccupa il livello dei bacini idrici. In Veneto, stato d'emergenza. In Piemonte, consumi limitati. Tifo da stadio e nostalgia. Roma abbraccia Robert De Niro, che presenta il film 900, restaurato in occasione dei 50 anni. Ai giovani in piazza dice: fidatevi del vostro istinto, soprattutto di questi tempi. Mondiali di calcio, semifinali spettacolo con le prime 4 nazionali del ranking. Stasera alle 21 Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina. Tutto in diretta su questa rete. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La sfida su Hormuz tra Iran e Stati Uniti fa precipitare il cessate il fuoco. Trump notifica al Congresso la ripresa del conflitto e annuncia un pedaggio nello stretto. L'Iran attacca altre navi uccidendo un marittimo.
2: L'ultima spallata al memorandum di giugno, la sesta, Donald Trump annuncia il ripristino del blocco americano per le navi legate alla Repubblica Islamica a partire da oggi, ma soprattutto, proprio come gli iraniani, ora pretende un pedaggio. Una sorta di rimborso per la protezione che gli Stati Uniti garantiranno alle navi amiche, pari al 20% del valore del loro carico. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo. Trump ha ragione, chi fornisce protezione va ricompensato, ma la sua percentuale esagerata, noi saremo più equi, commenta il ministro degli esteri Araghchi. Poi Teheran replica colpendo due petroliere emiratine che avrebbero tentato di superare lo stretto senza il suo ok. Morto un marittimo di nazionalità indiana, altri 8 feriti. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a bombardarsi nel Golfo, sinora presi di mira soprattutto target militari, ma il presidente americano minaccia anche raid sull'impianto nucleare sotterraneo di PKX. Ed è in questo quadro di escalation che si riaccende le ostilità fra Arabia Saudita e Houthi. Il movimento yemenita filo iraniano ha bombardato l'aeroporto saudita di Aba dopo che ieri Riyadh ha centrato lo scalo di Sana'a con l'approvazione di Trump, secondo il sito Axios. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Immediati gli effetti dell'escalation in Medio Oriente sui mercati finanziari e sulle quotazioni del petrolio. Ci aggiorna in diretta Gelsomina Testa.
3: Sì, buongiorno. Si riaccende lo scontro nel Golfo Persico e ripartono i prezzi di petrolio e gas. Il Brent del Mare del Nord sfiora oggi gli $85 al barile, il WTI si tiene appena sotto gli $80, sale anche il gas alla borsa di Amsterdam a 51,5 euro al megawattora, ai livelli più alti da maggio. I listini asiatici, appesantiti proprio dalla risalita delle quotazioni del petrolio, aprono in calo per poi recuperare. Le piazze cinesi festeggiano i dati positivi del loro export. Infatti, mentre le principali economie mondiali sono alle prese con gli effetti dei conflitti, la Cina continua a macinare record. Secondo dati dell'agenzia doganale di Pechino, le esportazioni cinesi hanno registrato a giugno un balzo del 27% rispetto all'anno precedente, trainate anche dal boom dell'intelligenza artificiale, record quindi per il surplus commerciale cinese che a giugno supera i $125 miliardi, oltre le attese degli analisti fermi a 121. Tornando in Occidente, contrastati gli indici future di Wall Street, si attende a breve l'apertura dei listini europei. E intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz si riflette in modo significativo anche sui traffici commerciali del nostro paese. Sentiamo.
4: Il passaggio di Hormuz resta off limits per le navi italiane ed europee. Dal 28 febbraio, data di inizio della crisi nello stretto controllato dall'Iran, i traffici marittimi sono diminuiti del 95% nell'area. Gli annunci di tregua, di apertura e chiusura non hanno convinto i principali armatori a riprendere i passaggi, anche perché le compagnie di assicurazione chiedono premi per merci ed equipaggi 7 o 8 volte maggiori di quelli pre-conflitto. Stefano Messina, presidente di Assoarmatori.
5: È impensabile
0: impensabile che noi armatori mandiamo navi all'interno di Hormuz. Ci sono soluzioni logistiche alternative, prevalentemente via camion e su altri porti, cosa che comporta aumento dei costi della logistica e congestione nei porti.
4: La crisi di Hormuz si legge anche nei dati Istat. Nei primi 3 mesi di quest'anno, con la guerra che ha interessato l'intero mese di marzo, i traffici hanno pesato per un 8% in meno sull'import-export marittimo dei porti italiani. Amalia Carosi, GR1.
1: Ancora in Medio Oriente, per le nuove rivelazioni del New York Times sul piano israeliano fallito all'inizio della guerra per un cambio di regime a Teheran. L'obiettivo era riportare al potere l'ex presidente Ahmadinejad. La corrispondente.
5: Un lavoro durato anni, con viaggi del capo del Mossad e incontri segreti per trasformare l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad in futuro leader dell'Iran. In un lungo articolo pubblicato dal New York Times, che cita fonti americane ed iraniane, il quotidiano racconta come il Mossad abbia preso contatti con Ahmadinejad a partire dal 2023, incontri segreti anche in Europa nel 2024 e 2025, il tentativo di trasferirlo in un luogo sicuro all'inizio del conflitto, i primi di marzo di quest'anno. Ahmadinejad da settimane agli arresti domiciliari durante la sua presidenza soffocò nel sangue la protesta di quella che fu chiamata l'Onda Verde. A incontrare direttamente l'ex presidente iraniano nel 2024 in un viaggio a Budapest lo stesso ex capo del Mossad, David Barnea. L'operazione culminata proprio all'inizio del conflitto quest'anno, il 28 febbraio, quando un raid israeliano colpì la residenza di Ahmadinejad. L'ex presidente fu portato in una residenza sicura, ma secondo il racconto riportato dal New York Times, in circostanze poco chiare, lo stesso Ahmadinejad avrebbe deciso poi di allontanarsi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: A Parigi, al vertice dei volenterosi, varata la coalizione europea per lo scudo comune antimissili balistici con 9 paesi, tra cui l'Italia. Servirà a convincere la Russia a negoziare, dice il presidente ucraino Zelensky, presente alla riunione ospitata da Macron. La corrispondente.
6: Monsieur le Président de la République.
7: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle Forze Armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, a cui ha partecipato il presidente Zelensky e per l'Italia c'era il vice premier Tajani.
8: Au côté du peuple ucrainien.
7: Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E negli attacchi sul territorio ogni giorno l'Ucraina conta e piange le sue vittime civili e i suoi soldati morti in battaglia. Per riunire in un unico luogo ufficiale i caduti, anche quelli del conflitto del Donbass iniziato nel 2014, alle porte di Kiev è stato creato un grande sacrario militare espressamente ispirato al cimitero di Arlington negli Stati Uniti. La nostra inviata.
9: Una pioggia sottile bagna il grande prato punteggiato di stele in marmo bianco con la croce cosacca stilizzata, tutte uguali, tutte alla stessa distanza. È il cimitero militare nazionale inaugurato a fine agosto per onorare e seppellire i soldati caduti. 130 ettari destinati ad accogliere fino a 160.000 salme. Milite ignoto, c'è scritto su gran parte delle stele. Più in qua invece compaiono quelle con nomi e foto.
10: 145.
9: Di 145 conosciamo già l'identità, mentre gli altri 312 ancora non sono stati riconosciuti, ci dice il custode, veterano della guerra del 2014. L'identificazione è complessa e richiede tempi lunghi. Rilevato il DNA, bisogna confrontarlo con quello dei familiari e in certi casi non ci sono parenti stretti che possano fornire campioni biologici. Una giovane coppia arriva con un mazzolino di fiori bianchi e lilla. Siamo venuti a trovare mio cognato, ci dice Caterina. È morto a dicembre, aveva 33 anni. Il suo nome è sulla stele. Quando un tuo caro cade in battaglia e non hai il corpo, non hai una tomba, non ti dai pace. Questo posto per noi è un conforto. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Negli Stati Uniti il segretario di Stato Rubio contro la Corte Penale Internazionale, accusata di minacciare la sovranità americana, e prospetta provvedimenti tra le misure possibili: la revoca di visti, le pressioni diplomatiche su altri stati affinché abbandonino la Corte. Nel paese riprendono le marce di protesta contro l'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione, dopo l'uccisione di un cittadino ispanico con permesso di soggiorno. È il secondo caso in pochi giorni.
8: La violenza dell'ICE, l'Agenzia federale per il controllo dell'immigrazione, torna in primo piano negli Stati Uniti, con due morti in una settimana. A Biddeford, nel Maine, un colombiano di 26 anni è stato ucciso da un agente dell'ICE che in un primo tempo ha sostenuto che l'uomo stava fuggendo per non essere espulso. Poco dopo, lo stesso Dipartimento per la Sicurezza Interna ha ammesso che non c'era alcun mandato nei suoi confronti e, secondo l'Organizzazione per i diritti dei migranti, aveva il permesso di lavoro e il numero di previdenza sociale. È la nona vittima dell'ICE dall'inizio della stretta dell'amministrazione Trump. Solo sei giorni fa, a Houston, in Texas, un immigrato messicano di 52 anni, Lorenzo Salgado, operaio edile, padre di tre figli, incensurato e in attesa di regolarizzazione, è stato ucciso mentre portava la sua squadra al lavoro. L'ICE, che inizialmente lo ha accusato di aver tentato di investire un agente, è stata smentita da tre testimoni e alla fine ha ammesso che Salgado non era l'obiettivo dell'operazione. Per la sua morte e per la nuova vittima del Maine sono state organizzate marce di protesta. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Rai Radio 1. Giorgia Meloni a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma che esplose a Capaci. Per la premier è stata una giornata tra impegno antimafia e memoria, poi la partenza per Doha.
11: È nel Golfo Persico la Presidente del Consiglio per partecipare alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per l'ex emiro del Qatar, Al Thani, partita dopo la visita al Museo del Presente di Palermo, dove ieri si è visibilmente commossa davanti ai resti della Fiat Croma, su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo. È un'emozione tagliente e penetrante, ha detto.
12: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
11: Una storia che non si interrompe il 23 maggio del 92, il giorno della strage, al contrario.
12: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale.
11: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la premier, che ricorda anche il giudice Borsellino. Il testimone dei giudici è saldo nelle mani delle istituzioni. In prefettura la premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stella che ricorda le vittime della strage di Capaci, nel pomeriggio a Roma per il CDM, con un nuovo provvedimento legato al pacchetto sicurezza e la nomina del nuovo presidente della Consob. Da Palermo, con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
1: Ed è Guido Stazzi il nuovo presidente della Consob, esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Diventa presidente dell'Authority di vigilanza dei mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Nuovo CDA per il gruppo Ferrovie dello Stato, Tommaso Tanzilli, ha confermato presidente, mentre Giampiero Strisciuglio, come già trapelato nei giorni scorsi, è il nuovo amministratore delegato. Legge elettorale. Nel primo pomeriggio la discussione alla Camera, premio di maggioranza, alternanza di genere e soprattutto il nodo preferenze al centro dell'attenzione.
13: Lega e Forza Italia non hanno firmato l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma dal Carroccio Matteo Salvini rassicura: le preferenze non sono un problema. La linea leghista verrà decisa questa mattina come quella degli azzurri. Il capolista bloccato con 3 nomi da scegliere il miglior compromesso possibile, suggerisce agli alleati il partito della premier, Giovanni Donzelli.
14: E valuteranno col dettaglio, hanno avuto bisogno di un approfondimento ulteriore al proprio interno, però l'auspicio è che sia sostenuto da tutto il centrodestra, ovviamente.
13: Le opposizioni valutano la richiesta di voto segreto, intanto sono pronte a contrastare punto per punto, dice AVS, una legge definita inemendabile. Alle 9 è convocata l'assemblea congiunta del PD, che critica le priorità della maggioranza. Marco Sarracino.
15: Mentre i salari non crescono, aumentano le liste d'attesa e migliaia di giovani ogni anno vanno via dal nostro paese, Giorgia Meloni pensa solo ad approvare la legge elettorale per restare al potere.
13: Con la scusa della stabilità punta all'inamovibilità l'attacco di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni su Repubblica. I 5 Stelle hanno presentato un loro emendamento sulle preferenze con soppressione del listone e diminuzione del premio di maggioranza. PD, 5 Stelle e Verdi e Sinistra saranno in serata all'iniziativa La Notte della Democrazia, organizzata da Più Europa contro la riforma elettorale. Francesco Macaro, GR1.
1: Le 8:15 minuti, il gran caldo sull'Italia, alte temperature che favoriscono il divampare degli incendi. Molte le regioni interessate da roghi, il Friuli Venezia Giulia, dove bruciano i boschi della Carnia e della Valcellina, la Toscana, diversi ettari andati in fumo vicino a Firenze, l'Abruzzo. In Campania sotto controllo il rogo a Ponticelli, ma resta sotto osservazione la solfatara, 22 persone allontanate dalle case per precauzione. In Puglia le fiamme lambiscono anche lo stabilimento dell'ex Ilva. Di queste ondate di calore, è la terza in poco tempo, e delle sue conseguenze abbiamo parlato con Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari.
16: Professore, lei è a capo del progetto europeo di carotaggio del ghiaccio in Antartide, tra l'altro appena concluso, per conoscere il clima del passato. Allora, ondate di calore con questo andamento ci sono già state?
17: È chiaro che in epoche, parlo di milioni di anni fa, la Terra è stata anche più calda di adesso, ma quello che è importante adesso è la velocità con cui il cambiamento per effetto dell'uomo sta avvenendo. Questo non si è mai verificato negli ultimi milioni di anni, quindi è proprio la velocità che l'uomo impone al cambiamento che ci deve far pensare.
16: Ma vuol dire che queste ondate di calore diventeranno la norma?
17: È molto probabile. Queste ondate sono anche molto più intense del passato e decisamente più lunghe, durano 10 giorni, 2 settimane. Ci dovremo senz'altro adattare.
16: Cominciando da dove, professor Barbante?
17: Le città sono molto molto vulnerabili perché creano delle isole di calore e danno delle conseguenze poi su molti fronti, l'aumento della mortalità, ma anche stress a infrastrutture, tipo infrastrutture energetiche, i trasporti, la riduzione della produttività nel lavoro. Ci sono tantissimi effetti negativi anche nell'agricoltura e negli ecosistemi.
16: Donatella Gori, GR1.
1: E tra le conseguenze c'è anche la siccità, che quest'anno si manifesta al nord con ricadute anche sul fronte della produzione dell'energia, per il 40% di portata in meno nei bacini idrici, il Po già sotto lo zero. In Veneto è stato dichiarato lo stato di emergenza, la situazione è critica anche in Piemonte.
18: Sono oltre un centinaio i comuni dove è in vigore un'ordinanza che limita l'uso dell'acqua, non bagnare i giardini, riempire le piscine, lavare le auto. 71 sono nell'Alessandrino, va dalla Valle Bormida, Predosa, Rivalta Bormida, nel torinese Quincinetto, nel cuneese Sampere, Pianfei, Beinette, Caraglio. La siccità sta diventando un'emergenza nonostante le premesse positive di una primavera piovosa. Per questo la regione ha convocato un vertice al grattacielo. Problematica la situazione dell'agricoltura, riso compreso, da qui la necessità di rilasciare l'acqua delle dighe e degli impianti idroelettrici.
19: Non possiamo aspettare neanche un minuto e pertanto abbiamo già fatto interventi con Terna, con Iren, con gli amici del Canton Ticino, della Valle d'Aosta, per avere quella che si chiama lo sversamento, cioè la possibilità di usare i loro bacini per intervenire sui raccolti maggiormente in difficoltà.
18: L'idropotabile non è in emergenza, ma oltre 100 comuni stanno già imponendo ai cittadini un utilizzo responsabile, evitando di sprecare l'acqua in attività non indispensabili, mentre sono già in azione autobotti per il rifornimento. Caterina Cannavà per il GR1.
1: Oggi 4 città da bolino rosso per il caldo: a Firenze e Perugia, che lo sono da diversi giorni, si aggiungono Brescia e Torino. Dunque ne abbiamo già un'idea, ma sentiamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi e nei prossimi giorni, le previsioni in diretta con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare. Buongiorno.
20: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Sì, la previsione non dà segnali di precipitazioni, se non nella giornata di oggi al nord, sempre a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, e che sfocerà localmente nel tardo pomeriggio anche nelle pianure del Veneto, toccherà la Lombardia, in un contesto con un po' più di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti, ma con quantitativi di precipitazione non abbondanti. Situazione che persisterà un po' per tutta la settimana. Si ripeterà la stabilità, quindi l'atmosfera resterà stabile, ci saranno pochissimi fenomeni e saranno sempre rilegati alle aree montuose, quelle settentrionali, e toccheranno durante la settimana ancora l'Appennino. Per quanto riguarda le aree pianeggianti non ci saranno precipitazioni in questa settimana.
1: E le temperature sono stabili?
20: Le temperature oggi sono in aumento. fatti nelle aree più interne della Sardegna. Oggi toccheremo i 40 gradi, ma non solo, arriveremo anche in area garganica a toccare i 40-41 gradi. Situazione che nel corso della settimana tenderà a rimanere alquanto stabile. Ci sarà un successivo aumento, ma più che altro una diffusione delle temperature elevate al sud verso il fine settimana, ovvero tra venerdì e sabato, dove i valori diffusamente toccheranno i 40 gradi al sud e sulle due isole maggiori.
1: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino. Sono le 8:20. Parliamo ora della bomba contro Sigfrido Ranucci. Dalle indagini emerge che Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, comprò i biglietti aerei per il Camerun subito dopo gli arresti dei quattro esecutori materiali. Al vaglio degli investigatori anche le visite del faccendiere nella redazione del programma di Rai 3. Dal paese africano parla al TG1 Gomez Clesio Tavares, socio di Lavitola, anche lui indagato, che dice: non ci sentiamo più, non sono fuggito, per ora non rientro in Italia. Intanto Ranucci presenta querela per diffamazione, per le insinuazioni pubblicate su diversi quotidiani e per rivelazione del segreto d'ufficio e investigativo. Svolta nell'omicidio della 13enne Aurora Tila a Piacenza nel 2024, confessa l'ex fidanzato: ho sempre creduto che fosse colpevole. Le parole della madre della vittima.
2: Una figlia che ti viene uccisa a 13 anni nel modo brutale che l'ha fatto lui, aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante.
21: Con un filo di voce Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, parla a fine udienza. L'ex fidanzato per la prima volta ha confessato, ha detto di essere stato lui ad uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, rendendo dichiarazioni spontanee, il giovane, condannato a 17 anni dal tribunale dei minorenni per omicidio aggravato dallo stalking, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Ancora la mamma di Aurora:
2: sapevo fin dall'inizio che era colpevole, mia figlia non sarebbe mai uccisa.
21: La procura accusò subito il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. Contro di lui i messaggi di odio inviati alla vittima. Un testimone ha raccontato di averlo visto colpire le mani di Aurora strette alla balaustra fino a farla cadere. È un cerchio che si chiude, commenta l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
22: Questa probabilmente aveva imputato per l'unica strada di ottenere uno sconto di pena con la sentenza di secondo grado. Io mi auguro che venga confermata la sentenza di primo grado, in quanto la riteniamo congrua.
21: Eleonora Fioretti, GR1.
1: E novità arrivano anche sull'omicidio del giovane Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto a maggio alla stazione di Milano Certosa.
23: Violenza di strada, scontri tra bande per il controllo del territorio, una vendetta e uno scambio di persona. Sembrano essere questi gli elementi che hanno portato alla morte di Gianluca Ibarra, ammazzato a 22 anni con 30 coltellate e buttato in un intercapedine tra i binari della stazione di Milano Certosa. È successo in una sera di fine maggio. Ora sono arrivati 6 arresti, dopo 2 già eseguiti il mese scorso. A giugno era finito in carcere Jefferson Echevarria, 19enne peruviano, appartenente, come tutti gli altri, ai Latin Kings. Quel pomeriggio c'era stata una scaramuccia tra loro e alcuni membri della Mala Salvatrucha, gang originaria di El Salvador. Per questo i Latin Kings hanno deciso di tornare in forza. Quando hanno visto Gianluca col fratello e un amico, li hanno probabilmente scambiati per nemici, di cui l'aggressione violentissima. Ma nessuno dei tre risulta aver mai fatto parte delle cosiddette pandillas, le bande criminali originarie del Latino America. Ieri le manette sono scattate per 6 giovanissimi, un dominicano e 5 peruviani, massimo 22 anni. Tra loro anche il trapper Ray Omar, che avrebbe aiutato a circondare la vittima. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
1: Lo sport, mondiali di calcio, siamo alle semifinali che promettono spettacolo. Stasera alle 21 Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina, tutto in diretta su questa rete.
24: Pallone che arriva Spence.
25: Le migliori 4, lo dice il ranking, parametro in passato tutto sommato relativo, reso invece assoluto dal verdetto inappellabile di 100 partite.
24: Jude Bellingham.
25: Partiamo dal basso, si fa per dire. L'Inghilterra di Tuchel, non spettacolare ma pragmatica, a tratti baciata dalla buona sorte. Se non gira Kane, c'è Bellingham, 6 reti ciascuno, da record.
24: Il sigillo di Mbappé.
25: La Francia di fatto la vera favorita, lo è sin dall'inizio e le promesse le sta mantenendo. Mbappé implacabile, 4 bocche di fuoco in avanti. E allora unico dubbio, l'equilibrio tra i reparti, ma Deschamps proprio uno sprovveduto, non ci sembra.
24: La Spagna, ancora con Merino!
25: Nell'ultimo europeo però i Bleu sono stati battuti dalla Spagna, poi campione. La furia della Roca si è un po' attenuata e ci ha pensato il provvidenziale Merino. Banale ma vero, dovrà accendersi la Lamine Yamal, che finora ha brillato solo a tratti.
24: Alvarez trova un grandissimo
0: grandissimo gol.
25: Elogio della follia, l'Argentina campione in carica ne segna sempre tre, eppure soffre le pene dell'inferno in affanno dopo le due maratone supplementari, ma la madre di tutte le partite contro gli inglesi potrebbe dare nuova linfa alla scaloneta. Dalla scollaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
1: Stasera la Francia ai mondiali e nel giorno della festa nazionale riparte anche il tour dopo un giorno di riposo. In calendario la 10ª tappa, 166 chilometri da Aurillac a Lyon, frazione molto impegnativa con ben 7 gran premi della montagna. In classifica lo sloveno Pogacar ha un vantaggio di 2 minuti e 42 secondi sul danese Vingegaard. Tempo di vacanze, già corsa al mare, alle spiagge, tra quelle libere, premiata dal Touring Club italiano e da Lega Ambiente, il primo posto è andato al comune di Bacoli, nel Golfo di Napoli.
3: Il comune di Bacoli, tra i golfi di Gaeta e Pozzuoli, ha approvato una delibera per destinare oltre l'80% del litorale alla spiaggia pubblica, in controtendenza con il resto della Campania, dove quasi il 70% delle aree balneabili è a pagamento, percentuale che in altre regioni sale all'80%. Per questo Legambiente e Touring Club Italiano lo hanno premiato. Sebastiano Venneri, responsabile turismo Legambiente.
4: La Cassazione e il Consiglio di Stato riconoscono come bisogna riconoscere una porzione significativa del litorale per le spiagge libere. Non è più consentito che vengano privatizzate e relegate a spazi di degrado. Il lavoro che ha fatto il sindaco di Bacoli è stato eccezionale.
3: Il primo cittadino Giosi Gerardo della Ragione aveva risposto così via social al gestore di uno stabilimento che definiva pezzenti gli avventori della spiaggia libera. I pezzenti si riprenderanno ciò che è loro.
5: È un premio che ci onora, conferito da Legambiente, da Touring Club Italiano, che pone Bacoli tra le città con il mare più bello d'Italia, ma quel mare va difeso e va garantito a tutti.
3: Francesca Fornario, GR1.
1: Il cinema 900 di Bernardo Bertolucci compie 50 anni. A celebrare la ricorrenza, in occasione dell'uscita della versione restaurata del film, in una piazza del centro di Roma gremita di giovani, una star che proprio in quel film aveva lavorato.
6: Piazza San Cosimato, un'arena infuocata per Robert De Niro nella rovente notte romana. A poche centinaia di metri dalla casa di Bernardo Bertolucci e al cinema in piazza che lo aveva accolto più volte, la presenza di De Niro, arrivato per i 50 anni di 900, provoca un tifo da stadio. Aspettavo una cosa più intima, esordisce l'attore. Bernardo era simpatico, talvolta non lo capivo, era un poeta. Non lo rivedo da anni, ma 900 parla di oppressione, fascismo, giustizia. Sono orgoglioso di averlo fatto. E mi ha regalato la migliore esperienza gastronomica della carriera, quei ristoranti in Emilia. Ai tanti giovani in piazza, fidatevi del vostro istinto nel giudicare il buono ed il cattivo, soprattutto di questi tempi. E prima che si alzi la ola per lui nella piazza, Dio benedica l'Italia. Miriam Mauti, GR1.
7: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
26: Martedì 14 luglio, la presa della Bastiglia. Oggi nella capitale francese ci sarà la parata militare per la festa nazionale che ricorda appunto l'episodio del 1789. Sarà presente anche il nostro capo dello Stato Mattarella. Buongiorno da Chiara Polini al microfono per l'edicola di oggi, che sarà seguita in regia da Giovanna Insardi. Molta la politica estera oggi nelle prime pagine dei quotidiani. La parte da leone ancora una volta se la prende Trump con le sue dichiarazioni e i suoi fatti, mentre un'altra delle sue tante tregue si sbriciola con nuovi attacchi USA-Iran. Il tycoon appunto dà l'annuncio ufficiale della ripresa della guerra al Congresso americano, della guerra contro l'Iran, e soprattutto dopo aver detto che gli USA colpiranno con tutta la loro capacità, Hormuz ha anche affermato che poi gli Stati Uniti chiederanno un pedaggio del 20% del valore del trasporto a tutte le navi che debbano passare per lo stretto medio orientale. USA protagonisti, anche lo vedremo, di un vertice contro l'antifascismo mondiale. Questo ci porta già a delle pagine di politica nazionale, perché inizialmente era stato designato come partecipante, non tutti i paesi europei andranno, ovviamente l'Italia sì, era stata appunto annunciata la presenza di Molteni per l'Italia, mentre al suo posto andrà invece un esponente di Fratelli d'Italia, Freni. Roma è anche protagonista di una due giorni di incontri tra Israele e Libano, ma in realtà molto più spazio viene dato per la legge elettorale, che è un tema che ci interessa molto più da vicino. Legge elettorale che oggi arriva in aula con una serie di incognite interne, soprattutto alla maggioranza, che è divisa sulle preferenze. Invece è stato trovato un accordo, lo abbiamo sentito nel giornale radio che ci ha preceduto, per la presidenza della Consob, e oggi in Consiglio dei Ministri ci sarà l'ok al nuovo vertice, che sarà Stazi, sul tavolo della riunione dei ministri anche un nuovo decreto sicurezza con una nuova stretta, non voglio proprio chiamarla anti-maranza, diciamo anti-gruppi giovanili violenti. La notizia è invece riferita ieri, che riportano molti giornali, è che a Parigi, ancora Parigi protagonista, è nata una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici che in teoria dovrebbero provenire dalla Russia, tra i paesi, l'Italia, l'Ucraina, la Francia, Germania e il Regno Unito. A questo proposito, proprio ieri la Francia ha denunciato degli attacchi informatici, sempre da parte russa, contro alcuni paesi europei. Ma adesso, se questa era un po' la sintesi della giornata sui quotidiani, andiamo a vedere nel dettaglio. Il Corriere della Sera, il titolo alto è Hormuz, la tassa di Trump, blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20%, alleanza contro i missili balistici di Putin, c'è l'Italia, gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni. C'è sempre Hormuz al centro del conflitto tra USA e Iran, il presidente Trump annuncia un nuovo blocco dello stretto ed è pronto a imporre un pedaggio del 20% per la sorveglianza, virgolettato. Attacco degli hacker all'Europa, il ruolo degli 07 di Mosca, l'Italia nella coalizione a sostegno di Kiev contro i missili balistici. Su questo, tra i commenti, quello di Federico Fubini, così nel mondo finisce la libertà di navigazione, i pedaggi e la legge del più forte. L'editoriale invece è strettamente legato alle prossime elezioni, lo firma Carlo Verdelli, numeri e verità, la cura che serve al paese, lo vedremo poi, diamo un'occhiata ancora ai richiami in prima, quello al caldo lo abbiamo sentito, anche questo 10.000 morti in più per il caldo record in Europa, già si registrano 10.000 vittime e le previsioni segnano anche in Italia un ulteriore innalzamento delle temperature. Poi per quello che riguarda la politica estera c'è un approfondimento di Antonio Polito che fa praticamente una sintesi della storia delle azioni in politica estera della sinistra, e così titola: da Prodi a Conte Schlein, la politica estera maledizione della sinistra. E poi ancora sempre in prima quello che è successo negli Stati Uniti, un ennesimo cittadino americano colpito e ucciso dalla polizia anti-immigrazione, dall'ICE, e le proteste nel Maine che sono state successive a quest'altro assassinio. E questo appunto è più o meno la sintesi del Corriere della Sera, che poi riporta anche gli sviluppi del caso Report con la richiesta da parte del ministro Urso di un audit interno alla RAI per verificare la veridicità delle fonti di Report. Vedremo anche questo. Allora partiamo da questo commento di Verdelli sulle prossime elezioni. Verdelli dice che manca meno di un anno alle prossime elezioni e in realtà si è già in piena campagna elettorale, ma nella confusione che viene fornita agli elettori sarà probabilmente determinante il partito dell'astensione, e quindi lui dice, per questo il titolo, la cura che serve al paese, numeri e verità, per ingaggiarlo questo elettore già frastornato prima ancora che la vera partita cominci, forse si dovrebbe capovolgere il tavolo, invece di alchimie tattiche su chi comanderà, cominciare a guardare le lastre di un paese. E tra queste verità che Verdelli elenca c'è quella che appunto non stiamo attraversando il nostro momento migliore, scrive, e a occhio ci aspettano tempi ancora più duri con le guerre di Trump, Netanyahu e Putin a complicare ulteriormente l'avvenire. I nostri salari reali, altra fotografia del paese, non solo sono fermi al 2000, un evo fa, unico fra tutti i paesi della UE, ma addirittura il loro effettivo potere d'acquisto è inferiore al 6% rispetto al 2021. Si allargano le povertà che coinvolgono anche i bambini e il loro diritto a un futuro dignitoso. E poi il riferimento alla sanità, cercate di non ammalarvi, dice Verdelli. Secondo le ultime stime della Fondazione Gimbe, 90.000 medici hanno lasciato il servizio pubblico, mancano più di 5.700 medici di famiglia, e per rimediare all'emorragia negli ultimi 12 anni sono stati tolti 33 miliardi al personale sanitario. Una domanda facile: chi curerà l'Italia di domani? Poi crisi demografica, e dice Verdelli, non si può dare la colpa a quest'ultimo governo, però è innegabile che le cose non stiano funzionando, e non sarà agitando paura, spettri di nemici spesso più immaginari che reali, che si guiderà il paese fuori dalle secche dove rischia di infilarsi. E poi un'analisi dei sovranismi spinti che stanno montando da noi in Germania e in Francia, con l'America di Trump a fare da riferimento e locomotiva. Giusto qualche dato per dare una misura al fantasma: in Italia vivono 5 milioni e 300 mila stranieri, quelli illegali sono circa 460 mila. Per rimpatriarli tutti ci vorrebbero 127 anni. Tra stranieri liberi in aumento, solo lo 0,4% è recluso in carcere, e secondo il presidente dell'INPS Gabriele Fava, oggi un lavoratore su 7 non è italiano. Quelli extra UE sono cresciuti del 35%, 3 milioni e mezzo, più 800 mila europei, insieme sono quasi il 16% degli assicurati INPS. Non poco. Governando i flussi migratori, accompagnandoli con percorsi di formazione, integrazione e legalità, già contribuiscono alle nostre pensioni. L'articolo di Verdelli si conclude: case concittadine e concittadini, scegliete chi vi pare, ma prestate attenzione ai giochi di prestigio, a chi trasforma un'ombra in un'eclissi. E questo era l'editoriale sul Corriere della Sera. Devo leggere velocissima perché appunto gli spunti oggi sono molti. Dicevamo della legge elettorale. Allora, nessuno sa con certezza, scrive Paola Di Caro, cosa accadrà oggi pomeriggio, quando il tanto discusso emendamento alla legge elettorale che istituisce le preferenze sarà votato a Montecitorio. È la prima volta nella legislatura che davvero non si possono fare previsioni, dicono nei piani alti i Fratelli d'Italia, il partito che ha voluto fortemente il ritorno alle preferenze, escluso dal testo. Nel testo licenziato dalla Commissione, che insieme a noi moderati UDC è l'unico ad averlo firmato, con alto rischio di spaccatura e con effetti che si capiranno solo nei prossimi mesi. Forza Italia e Lega infatti sono contrari alla reintroduzione delle preferenze. Solo stamattina, dopo aver riunito i gruppi, cioè quindi fra poco, decideranno il da farsi, con una variabile che tiene tutti con il fiato sospeso. Non si sa infatti se l'opposizione, che comunque annuncia dura battaglia, chiederà il voto segreto, se voterà e come. Infatti un vertice del centro-sinistra, che si si è tenuto ieri mattina, non ha sciolto i nodi e solo il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento diverso da quello della maggioranza, ma comunque sulle preferenze, mentre PD e AVS non vorrebbero entrare proprio nella scrittura della legge contestandola alla radice. E divisioni quindi trasversali. Su questo c'è un'intervista sempre dalla giornalista Di Caro del Corriere a Maurizio Lupi, che dice: un'intesa possibile, ma se ci dividiamo non è un disastro, è stato fatto un lavoro enorme a partire da due principi cardine, dice Lupi, di noi moderati: governabilità e stabilità. Per noi e Fratelli d'Italia è giusto anche aggiungere la rappresentatività. E c'è anche uno specchietto, se volete, sul Corriere della Sera: scegliono noi rappresentanti in Parlamento, cosa prevedono le varie proposte. Sempre per quello che riguarda la pagina politica, ve lo dicevo in oltre a un'intervista realizzata da Maria Teresa Meli a Lorenzo Guerini, attualmente presidente del COPASI e PD, c'è un ampio riassunto di Antonio Politico in cui appunto si raccontano gli strappi all'interno della sinistra per quello che riguarda la politica estera, che Polito non esita a definire calvario della sinistra. La nota di Massimo Franco anche è dedicata al problema della politica estera all'interno del campo largo. Il titolo infatti è: se il riarmo è un pretesto per schierarsi contro Kiev. Siamo ancora sul Corriere della Sera, dicevamo del caso di Report, mossa del governo, un audit sul Report, accertare la veridicità delle fonti, un audit interno per verificare la veridicità delle fonti utilizzate da Report e la qualità e affidabilità deontologica dei consulenti della trasmissione. Il governo irrompe nella vicenda Ranucci-Lavitola incalzando la RAI ad agire a tutela del servizio pubblico. A muovere è il ministro delle imprese Urso, Fratelli d'Italia, che in una lettera inviata ieri alla D della RAI Rossi, richiamando gli obblighi del contratto di servizio sull'informazione, ha preso atto nell'allarme della forte preoccupazione destati dalla vicenda, chiede quali azioni la RAI intenda adottare per rendere impermeabili i programmi di inchiesta quali Report rispetto a interferenze o influenze di terzi che possano condizionarne indipendenza o affidabilità, e che l'obiettivo sia l'apertura di un'indagine interna è confermato da fonti ministeriali. Una mossa, ci dicono Baccaro e Sacchettoni, che toglie d'imbarazzo la RAI perché evita di prendere iniziativa e accelera i termini della verifica dell'eventuale permanenza di Ranucci alla conduzione. Già, perché settembre alle porte, sulla nuova stagione bisogna già lavorare. L'obiettivo dell'audit sembra quello di valutare se sospendere Ranucci cautelativamente fino a quando l'indagine alla magistratura non avrà fatto il suo corso. L'audit, che sarà proposto dall'amministratore delegato al CDA, potrà così formalmente procedere alla verifica di elementi che possano chiarire il ruolo del faccendiere Lavitola rispetto al Report. Sul fronte investigativo, una prima novità riguarda il tentativo di fuga di Lavitola, mentre Ranucci ha sporto denuncia per diffamazione attraverso l'avvocato De Vita in relazione alla diffusione di dichiarazioni, articoli di stampa, congetture e insinuazioni che hanno trasformato, mediante esplicite allusioni, la vittima del grave attentato nel suo presunto beneficiario. E tornando a Urso, il ministro ha scritto anche ai presidenti delle Camere perché ricostituiscano al più presto la commissione di vigilanza RAI alla luce della vicenda di Report e per il rischio di condizionamenti esterni nel giornalismo d'inchiesta. Poi c'è il commento, il virgolettato dell'ex presidente della commissione: Floridia 5 Stelle si è dimessa pochi giorni fa, proprio per l'impasse della Commissione Vigilanza, che dice a che titolo, riferendosi a Urso, scrive alla D-Rai per impartire lezioni sul giornalismo d'inchiesta a proprio lui, più volte oggetto delle inchieste di Report. Roberto Natale, consigliere di amministrazione di opposizione, si scalda. Mi sembra chiaro il tentativo di Urso di mettere la mordacchia a una trasmissione d'inchiesta. Nessuno speculi sulla nostra richiesta di chiarezza. Ancora e su sempre sul Corriere della Sera, ve lo leggo perché è l'unico giornale che ne parla, c'è un report di Tribunale e Ministero sulle adozioni, flessioni sia nazionali sia internazionali, ma la genitorialità adottiva riflette la crisi, famiglie precarie, democrazia impicchiata, burocrazie e bisogni speciali frenano le adozioni internazionali, per le quali è sempre più difficile trovare genitori. Repubblica. Scudo contro i missili russi è il titolo che sceglie il giornale, e l'editoriale è firmato dal direttore ad interim Stefano Cappellini. Cosa chiediamo al futuro? È una riflessione su quello che sarà la linea editoriale del giornale, in cui Cappellini ribadisce: questo è un quotidiano nato per radunare una comunità di persone che condividono un orizzonte e non necessariamente le scelte elettorali o il gradimento su questo o quel leader, ma certamente chiedono un giornalismo rigoroso sui fatti e capace di poggiare su una tensione civile e politica, giustizia sociale, diritti, progresso etico e libertà. E poi c'è una considerazione sul Mondo. Più missili, più aerei, più scudi antiaerei, scrive Anaïs Ginori da Parigi, a proposito di questa nuova iniziativa dei volenterosi, preparando intanto la pace con le prime esercitazioni della forza multinazionale. Nel giorno in cui Zelensky arriva a Parigi sotto l'ombra lunga dei bombardamenti russi, 37 paesi della coalizione dei volenterosi mandano una nuova prova di unità per sostenere l'Ucraina più rapidamente e più fortemente, come ha spiegato Macron. L'obiettivo per il leader francese è spingere Putin al tavolo dei negoziati. Anche su Repubblica c'è la notizia commentata da Gianluca Di Feo di questi cyberattacchi e spionaggi e questo allarme nell'Unione Europea. Taglio un po' più basso: per l'Iran di nuovo bombardato e per Trump che ricomincia la guerra. E poi al margine, questa storia abbiamo sentito sul GR1 di questo piano fallito del Mossad per portare al potere Ahmadinejad. Poi la nomina di Guido Stazzi, nuovo presidente della Consob, cioè della Commissione Nazionale Società e Borsa. Dopo 4 mesi di stallo e veti, il governo sblocca la nomina della presidenza Consob. La indicherà Forza Italia, appunto, che ha designato Guido Stazzi. E la fine della vacatio si intuiva dalle frasi del ministro dell'economia Giorgetti. Ora, tra le notizie da vedere su Repubblica, andiamo subito a una lunga intervista che riguarda anche la legge elettorale al presidente del Movimento 5 Stelle, nonché ex premier Conte. Cambiano le regole per blindarsi al potere, riusciremo a fermarli con tutte le urgenze del paese, è intervistato da Francesco Bei. Scusate. Questo governo ha bloccato i lavori parlamentari per cambiare le regole del gioco elettorale con la scusa della stabilità. Meloni punta direttamente all'inamovibilità. La sua priorità è questa, non le interessano giovani e donne sottopagati, anziani che rinunciano alle cure, le imprese che non reggono il peso di tasse e caro bollette. Conte stasera sarà in piazza Montecitorio con gli altri esponenti dell'opposizione al presidio contro la legge elettorale che approda in aula. Una battaglia che vede il centrosinistra unito nell'obiettivo, ma con tattiche diverse. A differenza del PD, chiede Bei, voi avete presentato una vostra proposta sulla preferenze. Perché? Abbiamo presentato una proposta di legge elettorale che prevede un proporzionale puro, soglia di sbarramento al 3% e preferenze, ma abbiamo lavorato anche con le altre forze di opposizione per condurre una battaglia unitaria per fermare con durezza la legge. Insomma, meglio bloccare il Melonellum, ma se non ci riuscite, almeno che si superino le liste bloccate. Sì, risponde Conte, pensiamo al male minore, alla riduzione del danno. Restare in aula per sfidare la maggioranza sul voto segreto o uscire dall'aula? Lo vedremo, risponde l'esponente 5 Stelle, agiremo con compattezza d'intesa con le altre forze politiche e ricorreremo a tutte le strategie parlamentari possibili per far scoppiare le loro contraddizioni, affossare la legge, denunciando anche l'ipocrisia di Fratelli d'Italia dopo aver accroccato una legge che non offre nessuna possibilità agli elettori di poter scegliere i propri candidati, ora tenta di prendere in giro di nuovo gli italiani nella loro nuova

sarebbe una minaccia per l'Europa. Ha paura della concorrenza di Alessandro Di Battista e per questo sta alzando il tiro sull'Ucraina. Ma scusate, che c'è di nuovo nella mia posizione? Una forza progressista non può avere lo stesso programma di politica estera di Fratelli d'Italia. Infatti, risponde ancora Conte, ho sempre spinto per un approccio multipolare che oggi è ostacolato innanzitutto da Trump e Netanyahu. Ancora Repubblica, si parla del Consiglio dei Ministri. Firmano l'articolo De Sciccio e Foschini che dicono la novità è tutta in una riga ma racconta la direzione che il governo intende prendere. Il fermo preventivo, lo strumento che consente di trattenere fino a 12 ore una persona quando vi sia un concreto e attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, potrebbe essere esteso anche alla polizia locale. E questa è la modifica più significativa al nuovo pacchetto sicurezza che oggi potrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei Ministri e che stamattina sarà oggetto di un ultimo vertice tecnico a Chigi. L'obiettivo dichiarato è rafforzare il contrasto a maranza, e purtroppo questo termine ormai viene sempre usato, baby gang e fenomeni di microcriminalità urbana. Ma dietro la scelta c'è anche un ragionamento politico, ci dicono i giornalisti di Repubblica, non farsi scavalcare da vannacci a destra sul tema della sicurezza. Una paura aumentata nelle ultime ore, l'enorme quantità di commenti favorevoli raccolti sui social dal video del dirigente di Futuro Nazionale che a San Benedetto del Tronto colpisce un migrante con evidenti problemi psichici che stava creando disagi alla circolazione. Al di là delle polemiche sul singolo episodio, a Palazzo Chigi quel consenso è stato letto come il segnale di una domanda crescente di interventi immediati contro degrado e insicurezza. E quindi da qui la richiesta di attribuire anche agli agenti della polizia locale gli stessi strumenti operativi. Non tutti sono convinti, Forza Italia continua a manifestare perplessità sia sul piano giuridico sia sull'opportunità politica, anche per questo appunto in programma nuovo confronto stamattina a Palazzo Chigi. E poi un riferimento nello stesso articolo a questo vertice antifascisti. Matteo Salvini ha infatti bloccato ieri la partecipazione del sottosegretario leghista all'interno Molteni alla controversa riunione trampiana contro la presunta rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Vertice convocato il 16 luglio dal segretario di Stato americano Rubio. Un pasticcio per il governo. Tajani sulle prime aveva risposto agli USA, mandiamo un funzionario non un politico, la premier ha ordinato un cambio di rotta gradito oltreoceano. Spediamo un sottosegretario, appunto doveva essere Molteni, ma Salvini non ne sapeva nulla, per cui Molteni non andrà. Risultato, alla volta di Washington partirà un altro sottosegretario all'interno, stavolta meloniano doc, Emanuele Prisco, a prova di rinuncia. Questo quanto quello che riportava Repubblica. Repubblica, poi lo sapete, ha sempre fatto parte della scorta mediatica per Giulio Regeni e oggi a pagina 22 Giuliano Foschini ne scrive perché l'ultima difesa degli 007 è il filo con il caso di Nessy Guerra. Sono passati 10 anni, la sentenza sta per arrivare, nell'aula del tribunale torna il racconto che ha accompagnato fin dall'inizio uno dei più grandi depistaggi internazionali degli ultimi anni, le difese dei 4 ufficiali della National Security egiziana imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio di Regeni hanno riproposto davanti alla prima corte d'assise la tesi sostenuta per anni dal Cairo, nessun coinvolgimento degli apparati di sicurezza, nessuna responsabilità del regime di Al-Sisi, una linea processuale del tutto legittima, ma che coincide con la visione che i magistrati italiani ritengono costruita proprio per depistare. Ieri c'è stata un'udienza, hanno preso la parola i difensori dei 4 e secondo loro non vi era nessun interesse da parte di Al-Sisi a compromettere i rapporti con l'Italia. Quindi Regeni non sarebbe stato sequestrato dalla National Security, ma invece da gruppi terroristici che operavano in Egitto.

E sul procedimento continua però a pesare anche il clima dei rapporti tra Roma e il Cairo. Negli ambienti diplomatici e dell'intelligence italiana da settimane c'è chi teme che le autorità egiziane possano immaginare un collegamento tra il processo Regeni e il caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana condannata in Egitto nella controversia sull'affidamento della figlia. L'idea cioè che un'evoluzione favorevole del processo italiano possa in qualche modo facilitare una soluzione della vicenda della connazionale, uno scenario di cui da tempo si discute nelle sedi istituzionali, ma che si scontra con un principio fondamentale dell'ordinamento italiano. Il governo non ha alcun potere di incidere sulle decisioni della magistratura. Il processo Regeni segue esclusivamente le regole della giustizia, mentre la Farnesina continua a seguire il caso Guerra sul piano diplomatico e dell'assistenza consolare. La Stampa. La Stampa parte con la legge elettorale, preferenze quasi intesa, incognita voto segreto, l'offerta della Premier agli alleati, solo il capolista ha bloccato oggi l'emendamento in aula. Poi la Stampa ci ricorda che ieri Meloni è andata a Palermo per commemorare Falcone e Borsellino, in realtà è andata vicina all'anniversario della morte di Borsellino, che appunto fu ucciso a luglio e non di Falcone, a maggio. E nel titolo appunto dicono Meloni a Palermo per Borsellino e per far pace con i magistrati. Il commento legato alla prossima tornata elettorale affidato a Massimo Cacciari oggi sulla Stampa: campi larghi o stretti, ma il popolo resta lontano, scrive così il filosofo veneto. Poi il taglio centrale della Stampa, quotidiano piemontese, è ZES, il nord vuole certezze, accelera il progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse. Piemonte, Lombardia in pressing, il governo, un decreto per le imprese prima della manovra, la cosiddetta ZES del nord. La fotonotizia è quella di un bombardamento americano contro infrastrutture iraniane in un porto, e appunto il presidente annuncia la ripresa dei bombardamenti e questa storia della tassa. Anche sulla Stampa si riporta di questi attacchi hacker per cui l'Unione Europea accusa Mosca, e poi appunto ICE sotto accusa, due uomini uccisi in pochi giorni. Da leggere sulla Stampa per quello che riguarda l'attività parlamentare, ci sono gli altri punti oggi in Consiglio dei Ministri, ma sono le 8:58 e 14 secondi, quindi noi lasciamo spazio al primo notiziario parlamentare della giornata, curato e condotto da Danilo Cretara, e torneremo con voi fra poco.

0: 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. Riprende oggi l'attività delle aule, centrale alla Camera la riforma della legge elettorale e servizi. Appuntamento alle 11 a Montecitorio con interpellanze e interrogazioni. Nel pomeriggio arriverà in assemblea la riforma della legge elettorale, maggioranza e opposizioni divise, nodo centrale è quello delle preferenze. L'emendamento a firma Fratelli d'Italia nei moderati UDC, che prevede 3 preferenze e capolista bloccato, non è stato sottoscritto da Forza Italia e Lega, attesa in nuove riunioni dei vari gruppi parlamentari per decidere le posizioni in vista del voto. Sempre alla Camera in calendario le mozioni sull'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, confermati gli appuntamenti di sindacato ispettivo del mercoledì con il question time e del venerdì con le interpellanze urgenti. A Palazzo Madama alle 10 l'esame del DDL sui dati personali e l'acquisizione del traffico telefonico per le persone scomparse, in calendario anche l'istituzione della giornata in memoria di 446 italiani morti nel naufragio della Randora Star, era il 1940. Tra i documenti all'esame del Senato la delega al governo sul sostegno alle attività educative e ricreative non formali che coinvolgono bambini e adolescenti anche per il contrasto alla povertà educativa e l'esclusione sociale. Giovedì al Senato il question time.
3: Capilista bloccati e 3 preferenze per gli altri. L'emendamento firmato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC è l'unico compromesso possibile. Lo spiega Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che aggiunge la preferenza secca non avrebbe mai passato le insidie dei voti segreti. Invece Lega e Forza Italia ci ragioneranno ancora un po' e poi voteremo compatti come al solito. E in serata Matteo Salvini sembra dargli ragione.
4: Ripeto, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in Comune di Milano con le preferenze e quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema.
3: Nel centro-sinistra torneranno a riunirsi i gruppi fin dalla mattina. Alle 9 l'assemblea congiunta del PD per definire la strategia. Sembra tramontata l'idea dell'Aventino, cioè lasciare l'aula al momento del voto. Quello che è certo è il muro totale che si prepara contro una legge che viene bocciata in toto. Sulle preferenze, emendamento truffa, attacca il 5 Stelle gubitosa, invece il nostro emendamento ridà la parola ai cittadini.
5: Vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori.
3: Alle 14 si aprono i lavori, si prevedono almeno 22 ore anche in notturna.
2: A Palermo la cerimonia di svelamento della Fiat Croma che esplose a Capaci. Giorgia Meloni ripercorre quei giorni. Carla Macrellino.
6: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
7: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
6: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione.
7: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino. Il testimone dei giudici è saldo nelle mani delle istituzioni. Concetti ribaditi in prefettura, dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza, dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar, Al Thani.
2: Economia, resta alta l'attenzione sui prezzi dei carburanti e allarme negli aeroporti italiani per la carenza di jet fuel dovuta al mancato arrivo di una nave cisterna. Il governo si dice pronto a interventi mirati. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
8: Ove questo perdurare nel blocco di Hormuz dovesse comportare anche un aumento del prezzo del carburante alla fonte, ovviamente noi interverremo, l'abbiamo fatto sin dall'inizio, penso come sulle specifiche mirate.
2: Nomine è Guido Stazzi, il nuovo presidente della Consob, esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati, diventa presidente dell'autority di vigilanza dei mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Nuovo CDA per il gruppo Ferrovie dello Stato, Tommaso Tanzilli è confermato presidente, mentre Giampiero Strisciullo, come è già trapelato nei giorni scorsi, è il nuovo amministratore delegato. La bomba contro Sigfrido Ranucci. Dalle indagini emerge che Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, comprò i biglietti aerei per il Camerun subito dopo gli arresti dei quattro esecutori materiali. Al vaglio degli investigatori anche le visite del faccendiere nella redazione del programma di Rete 3. Dal paese africano parla al TG1 Gomez Clesio Tavares, socio di Lavitola, anche lui indagato, che dice: non ci sentiamo più, non sono fuggito ma per ora non rientro in Italia. Intanto Ranucci presenta querela per diffamazione per le gravi insinuazioni pubblicate su diversi quotidiani e per rivelazioni del segreto d'ufficio e investigativo. Stati Uniti riprendono le marce di protesta contro l'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione, dopo l'uccisione di un immigrato colombiano di 26 anni nel Maine. Dinamica è ancora poco chiara. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ammette non c'era un mandato nei suoi confronti. Pochi giorni fa l'uccisione di un operaio messicano incensurato in attesa di regolarizzazione. La corrispondente Laura Pepe.
0: La violenza dell'ICE, l'Agenzia federale per il controllo dell'immigrazione, torna in primo piano negli Stati Uniti con due morti in una settimana. A Biddeford, nel Maine, un colombiano di 26 anni è stato ucciso da un agente dell'ICE che in un primo tempo ha sostenuto che l'uomo stava fuggendo per non essere espulso. Poco dopo, lo stesso Dipartimento per la Sicurezza Interna ha ammesso che non c'era alcun mandato nei suoi confronti e, secondo l'Organizzazione per i diritti dei migranti, aveva il permesso di lavoro e il numero di previdenza sociale. È la nona vittima dell'ICE dall'inizio della stretta dell'amministrazione Trump. Solo sei giorni fa a Houston, in Texas, un immigrato messicano di 52 anni, Lorenzo Salgado, operaio edile, padre di tre figli, incensurato e in attesa di regolarizzazione, è stato ucciso mentre portava la sua squadra al lavoro. L'ICE, che inizialmente lo ha accusato di aver tentato di investire un agente, è stata smentita da tre testimoni e alla fine ha ammesso che Salgado non era l'obiettivo dell'operazione. Per la sua morte e per la nuova vittima del Maine sono state organizzate marce di protesta.
2: È tutto, grazie a Giovanna Insardi alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco la seconda parte dell'edicola con Chiara Paolini.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
9: Ecco 9.08 dopo il primo notiziario della giornata, torniamo per la seconda parte dell'edicola. Vi stavo accennando in precedenza che sulla stampa oggi c'è lo schema di quello che verrà discusso oggi in Consiglio dei Ministri. Avevo già accennato a quello che riguardava la parte sicurezza, ora vi leggo quello che scrive sulla stampa Arcangelo Rocciola. Dunque, stretta sul telemarketing, più controlli sui distributori di carburante, revisione delle assicurazioni RC auto e contrasto a frodi e evasioni. I punti principali del disegno di legge annuale sulla concorrenza atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri riguardano soprattutto limiti e controlli. Il capitolo più ampio riguarda la rete dei distributori di carburante. Nella bozza circolata nei giorni scorsi si prevedono requisiti più stringenti per ottenere o mantenere l'autorizzazione all'attività. E poi l'RC auto, tra gli obiettivi indicati una revisione del sistema bonus malus, premi maggiormente collegati al rischio effettivo del conducente, rafforzamento del contrasto alle frodi e maggiore efficienza del sistema del risarcimento diretto. E poi questa estensione alle telecomunicazioni della disciplina contro il telemarketing che è già stata introdotta nel mercato dell'energia. L'intervento punta a replicare il modello già previsto per luce e gas, rendendo più difficile la conclusione di contratti attraverso telefonate commerciali scorrette o pratiche aggressive. E poi, appunto, lo avevamo già accennato, potrebbe tornare anche al DDL sicurezza, sempre in Consiglio dei Ministri, con alcune limature. Tarda mattinata, infatti, è in programma una riunione tecnico-legislativa. E appunto abbiamo già visto quali sono le ipotesi, quella di allargare alla polizia locale la possibilità di effettuare il decreto per l'arresto preventivo. Altra cosa che ci segnala la Stampa è una polemica, la troveremo poi anche su Avvenire, ce ne parla Eleonora Camilli, garante dell'infanzia contro i pediatri, no alla transizione sociale dai 3 anni. No, la transizione sociale per bimbi piccolissimi, un percorso pericoloso e antiscientifico. La garante per infanzia e adolescenza Marina Terragni interviene così sul caso di Oltre lo sguardo. La guida pratica su varianza di genere, orientamenti sessuali e omogeneitorialità, realizzata dalla Società Italiana di Pediatria e dall'Associazione Culturale Pediatri. Il volume, nato per offrire un supporto concreto ai professionisti che lavorano con i bambini, era già finito nel milione dell'Associazione Più Vita e Pro Vita. A far discutere alcuni casi segnalati in questa guida, che appunto è per i medici, e la risposta invece viene da una delle autrici, Chiara Centenari, che è responsabile del gruppo di studi diritti dei bambini della SIP, la Società Italiana di Pediatria. Il nostro obiettivo è porre l'attenzione sui casi che, seppur rari, esistono. Nel libro vengono citate 2 storie reali di varianza di genere precoce. Si chiamano Alan, Anna, ascoltata dalla famiglia fin dai 3 anni, indirizzata dal pediatra a un centro specializzato, oggi è una bambina serena. L'altro caso di Liam, un ragazzo di 15 anni, ci racconta una situazione problematica proprio perché non ascoltata. Sul contenuto dell'opuscolo aggiunge che l'intento non è di indirizzare nessuno, perché questi ragazzi avranno di certo un percorso in salita, ma di spiegare come intervenire, un intervento che non è farmacologico o clinico. Questa polemica, continua la rappresentante dei pediatri, si presta a strumentalizzazioni, ma non è stata sollevata da nessuna società scientifica né dai professionisti della salute. La garante cita una serie di studi sulla transizione di genere e su quando iniziare a dare gli ormoni, argomento che noi non tocchiamo. Ora, Sole 24 Ore, che ci parla di tasse, entrate 9,4 miliardi in più del previsto, il fisco presenta un conto da 15 miliardi alle partite IVA per le scadenze di luglio e agosto, quasi 1 euro su 4 tutte le tasse autoliquidate durante l'anno. Il governo stima per quest'anno 9,35 miliardi di entrate in più rispetto alle previsioni. Intanto il Consiglio di Stato boccia in parte il pagamento degli interpelli al fisco per la rottamazione delle cartelle e ha messo il versamento entro il 5 agosto anziché il 31 luglio con rata unica. Il titolo di testa però, il Sole 24 Ore, lo dà alla politica estera e sono 2 in realtà. Uno è Trump, ripristinato blocco navale Hormuz, chi passa pagherà il 20%, e poi invece sanzioni ai coloni israeliani, l'Unione Europea divisa tra voto a maggioranza o all'unanimità. E viene poi anche riportato quello che ha detto ieri Macron a proposito di questo patto di difesa antimissili. Francia e gli europei sono pronti a difendere la libertà e il diritto anche, virgolettato, al costo del sangue, se serve. Così Macron. Ma andiamo a vedere perché Sole 24 Ore ci parla di sanzioni. Bruxelles, sanzioni ai coloni israeliani, possibile messa al bando dei prodotti, ci dice Beda Romano. Tra le pressioni degli uni e le incertezze degli altri, l'ipotesi di sanzionare Israele per via della guerra contro Gaza e il Libano ha compiuto ieri un piccolo passo avanti, piccolo e incerto. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno dato mandato ai propri rappresentanti a Bruxelles di negoziare una proposta di sanzione. Resta da capire se questa proposta, una volta messa nero su bianco dalla Commissione, sarebbe da approvare alla maggioranza qualificata o all'unanimità. Al centro delle discussioni una lista di possibili misure contro Tel Aviv, qui dice Gerusalemme, ma purtroppo c'è un errore perché Gerusalemme non è la capitale di Israele. Poi viene citata la rappresentante per la politica estera, Callas, che dice che l'opzione che ha ottenuto il maggior sostegno è stata quella che prevede la messa al bando dei prodotti provenienti dai territori occupati illegalmente da Israele. In questi mesi le ripetute violenze israeliane, prima contro la striscia di Gaza, poi contro il Libano, hanno provocato in molti Paesi membri una forte emozione nell'opinione pubblica che neppure i governi tradizionalmente più vicini a Israele possono del tutto ignorare. Secondo l'alta rappresentante, molti Paesi membri sono ormai pronti a sanzionare di nuovo, dice Gerusalemme, ma c'è appunto un errore, mettendo al bando i prodotti provenienti dai territori occupati. Sempre ieri, intanto, una conferenza di donatori internazionali annunciò di aver raccolto quasi 900 milioni di euro per la ricostruzione di Gaza. E poi accanto c'è la notizia di Elisa Rigamonti, Oxfam lancia una campagna per i diritti palestinesi, l'ONU dice che Hamas ostacola gli aiuti, e poi c'è la relazione e la campagna di Oxfam, della ONG, Palestina ha tutti i diritti riservati a 2 anni dal parere della Corte Internazionale di Giustizia sull'illegalità dell'occupazione italiana. L'ONG denuncia una situazione catastrofica a Gaza, oltre 73.000 morti dall'inizio della guerra, 1.108 dal cosiddetto cessate il fuoco di ottobre, 2 milioni di persone sul 35% del territorio a disposizione, spesso con meno di 6 litri d'acqua. E carenze igienico-sanitarie che aumentano il rischio di epidemie, come ribaduto dal patriarca latino di Gerusalemme Pizzaballa. Anche la Cisgiordania è teatro di pulizia etnica e annessione. Oltre 3 milioni di palestinesi subiscono violenze dei coloni, demolizioni, restrizioni alla mobilità. Il giornale, come titolo principale, decide di occuparsi del caso Ranucci. Ranucci denuncia il metodo report da inquisitore a vittima. Il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di La Vitola. Il doppio pesismo a sinistra è una costante, scrive sempre il giornale. Ranucci, attraverso il suo legale, ha presentato una denuncia per rivelazione di atti coperti da segreto investigativo. Si tratta di intercettazioni telefoniche, brogliacci verbali, sommarie informazioni testimoniali relative all'attentato che il conduttore di report ha subito. Le indagini in corso vengono definite di estrema delicatezza. Mentre quotidiani come Il Domani e La Verità, pubblicando questo materiale, avrebbero arrecato grave pregiudizio alle investigazioni e pregiudizio reputazionale per l'uso parziale o strumentale e narrazioni distorte. E l'attacco a Ranucci continua anche nell'editoriale di Tommaso Cerno, che titola «Zorro ha perso la maschera». Ranucci è l'uomo che ha trasformato l'inchiesta televisiva in una liturgia laica. Eppure, davanti alle ombre che oggi avvolgono la sua vicenda personale, lo Zorro di Rai 3 sembra aver smarrito la maschera. Il paradosso è servito. Il depositario del marchio Report, che ha costruito una carriera sbattendo in prima serata atti di indagine e sospetti ben prima di ogni processo, oggi agita le carte bollate contro i colleghi della Verità e del Domani, colpevoli, a suo dire, di aver fatto ciò che lui insegna da anni, scavare nel fango. Sarebbe troppo bello vedere il metodo Report applicato al suo inventore. Invece di gridare al complotto, Ranucci dovrebbe fare quello che sa fare meglio, un'inchiesta su se stesso. Chi di telecamera ferisce, di inchiesta non dovrebbe perire, piuttosto sorridere come sa fare lui quando sale sul palco e addita gli altri. Poi le notizie di esteri: nasce lo scudo antimissili dell'Unione, Zelensky ora Putin tratterà, e poi Trump mette le mani su Hormuz, riscuotiamo noi. E il pedaggio per quello che riguarda la politica interna, Gianmarco Maria De Francesco riporta dello sblocco alla Consob con la scelta di Stazzi alla presidenza, poi legge elettorale, c'è il nodo decisivo delle preferenze. Sulla legge elettorale Adalberto Signore scrive: Meloni teme i franchi tiratori, la legge elettorale arriva alla Camera, che potrebbe essere chiamata a pronunciarsi sulle preferenze già stasera verso le 8. Nel caso probabile che l'opposizione chieda il voto segreto, sono possibili defezioni, soprattutto tra le fila di Fratelli d'Italia e della Lega. Il voto dunque non è scontato, perché i precedenti insegnano che sulla legge elettorale la disciplina di partito conta fino a un certo punto. Per la prima volta, continua Signore sul giornale, in quasi 4 anni dunque la maggioranza rischia seriamente di andare sotto. Il dato sarebbe tutto politico e potrebbe portarsi dietro strascichi nel proseguo della legislatura. Di fatto però, rispetto al destino della riforma della legge elettorale, potrebbe non cambiare molto, per quanto importante si tratta di un emendamento, quello delle preferenze. E anche se fosse bocciato, sarebbe difficile per la maggioranza non andare avanti con l'opposizione. Uno stop, infatti, significherebbe prendere atto delle divisioni della maggioranza e della sua incapacità a trovare una sintesi su una riforma tanto importante. Poi la notizia, abbastanza ironizzata, della protesta show, così è il titolo, di Maggi, Conte, AVS, veglia notturna davanti a Montecitorio, birra e musica contro lo stabilicum, il cosiddetto melunellum, anche per la notte della democrazia, si spera in un passaggio della Schlein. Napolitano la definisce una sceneggiata in stile grillino. I partecipanti saranno invitati a portare con sé un fiore bianco, simbolo di una veglia civile per la democrazia e della volontà di difendere i principi costituzionali della rappresentanza, ma poi spazio a canti e birre. Altra notizia che ci dà il giornale, titolandola Giorgia d'Arabia, è quella del vertice Israele-Libano e il ruolo di Roma. Giorgia d'Arabia, scrive Biloslavo, è volata in Qatar per la cerimonia funebre di Hamad bin Khalifa Al Thani, il padre dell'attuale emiro. Gli arabi del Golfo non si fidano più del Golia Trump e per questo apprezzano un piccolo Davide come Meloni, che non si ficca nei guai e mantiene le promesse. Un altro tassello della credibilità di Giorgia d'Arabia è la scelta di Roma oggi e domani per il nuovo round negoziale tra israeliani e libanesi, con l'obiettivo di sviluppare l'accordo di Washington, disarmo di Hezbollah, ritiro degli israeliani sono la posta in gioco secondo uno schema a piccoli passi. Il comando centrale USA e l'esercito libanese attiveranno 2 zone pilota nel sud del Libano, dove i giannizzeri filo-iraniani devono andarsene, le truppe dello Stato ebraico ripiegare verso il confine. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma, ha dichiarato ieri il ministro degli esteri Tajani, dimostra quanto l'Italia sia protagonista per un'azione di pace in Medio Oriente. E devo dire, mi spiace, contestando Biloslavo, che associare la politica di Meloni a quella dell'inglese Lawrence d'Arabia, che si è battuto fino in fondo per l'indipendenza dei popoli arabi, è un po' sbagliato. E poi ancora la notizia che l'Italia sarà presente al summit Antifa, è giusto partecipare, lo abbiamo già detto, nell'articolo di Francesco Giubilei c'è anche il commento del deputato della Lega Zoffili, che ha presentato una proposta di legge per inasprire e introdurre nuove pene per i gruppi antifa, che sarebbe antifascisti in uno Stato nato sull'antifascismo, e gli anarchici violenti definendoli terroristi, e fa l'esempio di Cospito, anarchico, che sta al 41 bis per aver gambizzato una persona e lanciato delle bombe che non hanno fatto neanche un ferito alla scuola allievi carabinieri di Fossano. Poi Zoffili ha puntato il dito contro la sinistra e contro la ex presidente della Camera Boldrini, che è ora parlamentare del PD, che ha detto che è legittimo che lo scopo del summit è legittimare regimi autocratici e liberali dove il dissenso è un crimine, dove sono considerati terroristi rossi e comunisti i movimenti che si battono contro la crisi climatica, per l'autodeterminazione del popolo palestinese, contro i suprematisti bianchi, contro l'ICE che negli USA uccide le persone per strada e deporta i migranti incatenati e perfino i bambini. In questo contesto, AWS ha confermato di aver presentato un'interrogazione parlamentare definendo la partecipazione italiana gravissima e accusando il governo Meloni di essere legato a doppio filo all'internazionale nera capeggiata da Trump. Scusatemi, Fatto Quotidiano, la fotonotizia, il fotomontaggio centrale sul caso Ranucci, scena sui carbon credit, la Vitola portò Ranucci, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Poi anche il Fatto riporta, contraddicendo un po' il Sole 24 Ore, queste sanzioni a Israele, che invece il Fatto ci dice saranno spostate a dopo il voto, e ci ricorda anche che sulla Russia l'Unione Europea ha approvato 20 pacchetti di sanzioni, sta trattando per il 21esimo contro Israele e per le colonie in Cisgiordania, non è riuscita a varare ancora un'unica misura. Si parla, Travaglio si occupa anche con il titolo Chi la fa l'aspetti, riferendosi alla scelta dei volenterosi. E poi invece un'altra notizia: giornalisti e analisti sanzionati dall'Unione Europea per le idee che non si possono avere. Quali sarebbero? Quelle anti-ucraine, perché la Commissione considera le posizioni anti-ucraine propaganda del Cremlino. E quindi appunto ci sono dei media oscurati che devono essere oscurati nei 27 paesi dell'Unione Europea anche alcuni giornalisti e personaggi politici. Ancora, per quello che riguarda le polemiche rispetto alla guerra in Ucraina e il campo largo, pressing guerra fondaio di tutto il PD su Schlein, che rimane in silenzio. Dobbiamo diventare sempre più rapidi. Trump in trincea sul fronte USA e l'ICE torna a uccidere per strada, è il titolo che apre l'edizione di oggi del Domani. Presidente americano preoccupato per le elezioni di midterm, stravolge anche le regole elettorali. Un morto nel Maine durante un controllo, il tycoon Swarmutz, lo chiudo e ci faccio i soldi. L'editoriale è legato a questo, è firmato da Nadia Urbinati. La crociata di Trump e co, in Occidente i ricchi si sono stancati della democrazia. Sul Domani vi ricordo, ma purtroppo posso leggervene proprio mezza riga, c'è una lunga intervista realizzata da Daniela Preziosi a Pierluigi Bersani, ex leader della PD, che dice: si parte dalla legge elettorale, vogliono forzare tutte le funzioni di garanzia nella logica di chi ha i voti comanda. Pierluigi Bersani si chiede: dove sono i liberali in Italia? La divisione dei poteri non l'ha mica inventata la sinistra, l'hanno inventata loro tagliando la testa al re. L'intervista è stata realizzata alla festa dell'unità di Monza e la trovate oggi sul Domani. Per quello che riguarda il campo largo, Preziosi chiede a Bersani: prima dello schieramento il programma ancora non c'è. Risponde l'ex leader del PD: dovremmo partire da poche semplici parole, poche righe ma esigibili. Parliamo di lavoro? Alla riga 1 scriviamo leggi sulla rappresentanza e contrattazione, disboscamento della precarietà. Alla riga 2 salario minimo. Alla riga 3 parità salariale uomo-donna, formazione obbligatoria sui contratti, sicurezza sul lavoro, sul fisco basta usare l'intelligenza artificiale e le banche dati per ridurre del 30% in 5 anni l'evasione. Si può fare di più, ma non facciamo venire il mal di testa ai liberali. E questa appunto è una parte dell'intervista. Poi sempre il Domani ci segnala come nel silenzio delle istituzioni, questo fa proprio parte del titolo, sia morto nel CPR di Roma e dimenticato, lo Stato non tutela il diritto alla salute, un uomo di 33 anni originario del Bangladesh è deceduto a Ponte Galeria ad agosto del 2022 e ora la Procura di Roma ha aperto delle indagini e il garante ha presentato un esposto. La nostra rassegna stampa termina qui e buona prosecuzione d'ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 9.31 vi proponiamo ora i lavori che si sono svolti il 1 luglio in seno alla Commissione Trasporti della Camera. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione informale di rappresentanti dell'autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante riordine della legge numero 84 del 1994 in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche e trasporto marittimo di interesse generale. Ringrazio le audite per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che l'intervento dovrà essere contenuto in un tempo massimo di 7 minuti. Do ora la parola a Elisabetta Iossa, Presidente facente funzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, accompagnata da Elisabetta Freni, Direttrice Trasporti, Energia Ambiente Concorrenza 2, e da Manola Piras, funzionaria detta stampa della Direzione Rapporti Istituzionali e Stampa. Prego.
3: Sì, onorevole Presidente, onorevoli deputati e deputati, innanzitutto desidero ringraziare la Commissione per aver offerto all'autorità l'opportunità di esprimere la propria opinione in merito al disegno di legge in corso di esame. In ragione delle funzioni dell'autorità mi soffermerò su due temi principali, quello della razionalizzazione e centralizzazione del sistema di governance portuale e il tema del rilascio delle concessioni, a modalità di rilascio delle concessioni. Svolgerò infine alcune considerazioni in merito all'opportunità di introdurre nel disegno di legge una disposizione a garanzia dell'accesso a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Ho preparato delle slide per facilitare in qualche modo l'ascolto. Prego comunque di fare riferimento al testo scritto per ogni vostra opportuna valutazione. Innanzitutto mi preme ricordare che nella segnalazione del 2024 per la legge annuale sulla concorrenza l'autorità aveva proprio auspicato l'efficientamento del sistema l'efficientamento del sistema delle autorità di sistema portuale, con l'obiettivo proprio di accrescere la competitività del settore portuale italiano, osservando che l'efficientamento avrebbe potuto mirare da un lato a un migliore coordinamento degli investimenti nelle infrastrutture portuali e logistiche e dall'altro a crescere la scala operativa dei porti italiani. I dati Eurostat sul traffico container che sono rappresentati in questa figura mostrano infatti che la situazione dei porti italiani si discosta da quella degli altri paesi europei, innanzitutto relativamente alla scala. Vedete, sono rappresentati i porti europei con la linea continua nella figura e in secondo luogo per la frammentazione dei traffici. Infatti, mentre negli altri paesi europei i traffici si concentrano in uno o tre porti, in Italia invece questi sono distribuiti tra un numero di porti maggiore e questo può essere un impedimento, come poi sottolineato nel disegno di legge, all'efficientamento e quindi allo sfruttamento di economie di scala. Quindi l'autorità condivide la finalità del progetto di superare l'attuale frammentazione della governance attraverso una programmazione unitaria e centralizzata, ritenendo, come detto, che l'efficientamento permetta anche di internalizzare le esternalità nella programmazione fra le varie autorità di sistema portuale, possa quindi effettivamente contribuire a migliorare la competitività. Per quanto riguarda quanto detto nel disegno di legge relativamente agli ordini di priorità degli interventi, l'autorità sottolinea che la definizione degli ordini di priorità bisogna per forza tornare un attimino solo. Sì, nel caso ci sia qualcuno collegato. Purtroppo c'è una Per quanto riguarda gli ordini di priorità, che presuppone una visione sistemica, l'autorità suggerisce che potrebbe essere opportuno definire già nel disegno di legge dei criteri generali da usare per individuare il suddetto ordine di priorità, tenendo conto proprio dell'obiettivo del disegno di legge di una programmazione che aumenti la competitività del Paese. Per esempio, potrebbero in tal senso essere rilevanti dei criteri che richiamano all'impatto degli interventi di adeguamento dei fondali e di quelli di manutenzione straordinaria delle banchine, volti a facilitare l'intermodalità mare, ferro e strada e la creazione di infrastrutture energetiche per il cold ironing, tenuto conto delle specificità di ogni singolo porto. Per quanto riguarda le modalità di affidamento delle concessioni di aree banchine, l'autorità valuta positivamente quanto previsto nel disegno di legge relativamente alla previsione che le procedure di affidamento delle concessioni debbano essere avviate almeno 12 mesi prima della loro scadenza. È una misura importante che può contribuire a garantire un level playing field e quindi a permettere a terzi di competere armi pari con il gestore incumbent. In merito alla possibilità di avviare procedure a evidenza pubblica su istanza di parte, l'autorità in generale si è espressa in modo ha espresso un orientamento negativo nella già menzionata segnalazione sulle istanze di parte per quell'effetto potenziale che hanno di modificare proprio il level playing field tra i partecipanti. Nel contesto del presente disegno di legge, la previsione di una programmazione unitaria e centralizzata degli investimenti e l'efficientamento della governance mediante la società Porti d'Italia, nonché il coordinamento con le autorità di sistema portuale previsto all'articolo 5-sexies, potrebbero già di per sé, ovvero con opportuni accorgimenti, superare quelle criticità della programmazione che in altri contesti giustificano o hanno giustificato il riconoscimento della possibilità di avviare una procedura su istanza di parte al fine di favorire l'iniziativa privata. In subordine all'eliminazione dell'avvio, quindi su istanza di parte, si propone di prevedere da una parte una messa a disposizione dei concorrenti della documentazione progettuale economico-contabile e dall'altra un congruo periodo per la predisposizione di una proposta alternativa da estendere almeno a 120 giorni nel caso di nuove concessioni o di durata superiore ai 4 anni. Inoltre, per favorire la trasparenza, l'avviso potrebbe essere pubblicato, quindi diffuso tramite pubblicazione della Gazzetta Ufficiale per quanto riguarda le concessioni di durata superiore a 10 anni. Si potrebbe prevedere sui siti delle ADSP una sezione dedicata alle concessioni demaniali contenenti le concessioni in essere e la documentazione delle procedure in corso. L'autorità accoglie con favore la pubblicazione del calendario delle procedure in scadenza sul sito del MIT, proponendo di includere anche quelle con scadenza nei successivi 18 mesi. Si potrebbe inoltre riflettere sull'opportunità di prevedere anche per le concessioni in questione degli schemi di convenzione tipo, come fatto in altri settori, che definiscano chiaramente quale sia il trasferimento del rischio tra concessionario e concedente, in particolare che trasferiscono il rischio operativo in capo al concessionario, facilitando la confrontabilità delle offerte. Infine, un minuto sul un tema che non è discusso apertamente nel disegno di legge, ma che l'autorità ritiene interessante e che riguarda gli obblighi di accesso equo, ragionevole e non discriminatorio. Come sapete, nella legislazione portuale nazionale assente l'esplicito riferimento ai principi definiti al regolamento UE 2017-352 di accesso equo, ragionevole e non discriminatorio delle infrastrutture portuali. Questa per l'autorità è una garanzia fondamentale perché è il primo presidio a tutela di tutti gli utilizzatori delle infrastrutture e risulta inoltre essere anche assente una norma che assicuri la trasparenza delle condizioni di servizio. L'autorità pertanto suggerisce di inserire un nuovo articolo in tal senso riportato nel testo che possa chiarire per tutte le concessioni questi obblighi. In conclusione, l'autorità esprime un generale apprezzamento per la riforma della governance dei porti, che segna un passo importante per il rilancio del sistema portuale nazionale, contribuendo alla crescita dell'economia del paese. Grazie per l'attenzione.
2: Grazie Presidente, ha chiesto di intervenire onorevole Fria, la relatrice del provvedimento, prego.
4: Grazie Presidente, ringrazio i nostri, diciamo, le persone che i nostri auditi e volevo fare una domanda da quello che quindi sintetizzo, mi sembra di percepire, ritenete necessaria, diciamo, una governance nazionale con un giusto bilanciamento anche con del ruolo che le autorità di sistema portuale dovrebbero avere in questa riorganizzazione, che è un po' quello che in molti stanno dicendo. La cosa che quello che io chiedevo a voi, magari ovviamente non è di vostra diretta competenza, però capire nel punto una pagina di modalità di affidamento delle concessioni di aree banchine al punto 3, al comma 3, come secondo voi, se ci avete ragionato, ad esempio questo bilanciamento tra Porti Italia SPA e coordinamento per le autorità del sistema portuale potrebbe in qualche modo esplodere, insomma, come concetto, potremmo esploderlo come concetto, cioè quale bilanciamento, perché un po' nella norma c'è, però se quello previsto dalla norma va bene, se secondo voi invece ad esempio si potrebbero trovare degli altri accorgimenti secondo appunto le vostre indicazioni. E poi la cosa che chiedevo rispetto a diciamo la proposta di emendamento che avete suggerito, mi sembra che riguardi però il cold ironing, punto di domanda, no in generale, ok, va bene, se mi ce lo potete un attimo spiegare, grazie molto gentile.
2: Grazie onorevole Fria, che su intervenire onorevole Baccalì, prego.
5: Grazie Presidente, anch'io ringrazio le audite e pongo alcune questioni, perché io credo che insomma, come sta emergendo in questo ciclo di audizioni, è trasversale e anche politicamente lo è, diciamo, l'auspicio di una governance, di un coordinamento diciamo di livello nazionale rispetto alle strategie delle politiche portuali e quindi diciamo anche all'avvicinamento rispetto ai dati che avete fornito questa mattina nella concorrenza con competitività italiana rispetto al traffico portuale mondiale, quindi ovviamente tantissimi aggiustamenti necessari a partire da una struttura che possa fare questo coordinamento a livello nazionale. Emerge però, e credo anche nella vostra audizione in quanto garanti proprio della concorrenza e del mercato, insomma, rilievi non banali, ecco, quindi diciamo messa a latere la questione che siamo tutti d'accordo rispetto al fatto che vada dato uno strumento di coordinamento nazionale, io credo e crediamo che in questa riforma non si centri il punto e lo si faccia anche aprendo questioni rilevanti nell'ambito della concorrenza, quello che avete rilevato qui questa mattina, e anche rispetto al conflitto con la normativa unionale. Nella scorsa audizione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, questione che chiedo insomma se rilevate anche voi appunto come garanti della concorrenza e del mercato, ovvero che ci sia un labile confine tra la finalità pubblica e privatistica in Porti SPA e quindi che questo possa aprire a conflitti molto pesanti di attribuzione appunto di concorrenza. Chiedo se l'emendamento che proponete voi, quindi quello relativo a diciamo alla slide numero 6, se secondo voi esaurisce questo conflitto con la normativa unionale o se dobbiamo appunto essere ancora più chiari rispetto al ruolo e alla garanzia dell'interesse pubblico di Porti SPA e quindi il fatto che non basti separare a livello contabile la società, ma che sia necessario anche una separazione netta di società rispetto a chi è concessionario e chi appunto poi fa i bandi. Anche ieri abbiamo avuto questo tipo di rilievo da Uniport, quindi chiedo, ecco, se abbiamo e quali sono gli strumenti per fare in modo che questa concorrenza sia garantita, netta, trasparente, non discriminatoria, come chiede la normativa dell'Unione Europea.
2: Grazie onorevole Baccalia. Che su intervenire onorevole Ghirra, prego.
6: Sì, grazie Presidente, ringrazio la Presidente di Agicom per questa relazione. Mi scuso anche perché mi sono dovuta assentare qualche minuto, però insomma ho avuto modo di vedere i documenti che avete lasciato agli atti e volevo concentrarmi su alcune criticità che sono emerse soprattutto durante il ciclo delle audizioni sulla forma giuridica che è stata data alla società Porti d'Italia, nel senso che la maggior parte dei soggetti che noi abbiamo sentito hanno espresso criticità rispetto alla natura di soggetto per quanto incardinato all'interno del sistema pubblico, un soggetto di diritto privato che potrebbe creare dei problemi nella gestione con insomma una perdita del controllo totalmente pubblico del sistema portuale e con l'ingresso di privati all'interno della compagine societaria. Questo determinerebbe dei problemi anche nella gestione delle risorse, perché appunto alcuni degli udizi sottolineavano il fatto che la Porti d'Italia potrebbe diventare sia l'ente concedente che l'ente concessionario. Quindi volevo chiedervi se rispetto a questa forma che è stata indicata, insomma, qual è il vostro giudizio e come pensate che si possano superare queste problematiche. Avete anche poi sottolineato appunto la questione dell'intermodalità e anche della gestione logistica dei nostri porti. Volevo chiedervi se a vostro avviso il disegno di legge è sufficientemente garantista rispetto alla gestione integrata del sistema intermodale che riguarda i porti e come pensate che questo disegno di legge intervenga poi sulle autorità di sistema portuale, perché di fatto le autorità vengono svuotate delle competenze attuali. Porti d'Italia avrà in seno a sé, diciamo, le competenze sulle infrastrutture strategiche, le manutenzioni straordinarie, alle autorità di sistema rimarrà solo la manutenzione ordinaria e in più gli verranno sottratte risorse e personale. Quindi volevo chiedervi, insomma, sinteticamente come vedete, insomma, la realizzazione di questo disegno. Grazie.
2: Grazie collega Ghirra. Onorevole Pastorino, prego.
7: No, grazie Presidente, ma velocemente, perché condivido gli interventi delle colleghe, ma proprio su quest'ultimo punto, sulla tipologia di società Porti SPA, che ad oggi, secondo lo schema legislativo che abbiamo sotto gli occhi, è una società a capitale pubblico, però di fronte a una concessione di 99 anni e di fronte, diciamo, a un testo che non prevede barriere all'ingresso di capitale privato, chiedevo a voi, diciamo, se secondo voi è opportuno un correttivo sul testo che di fatto vada a blindare, diciamo, il carattere pubblico della società, cosa che oggi evidentemente non c'è. Grazie.
2: Grazie collega Pastorino, formulo anch'io una domanda. In passato abbiamo avuto un pronunciamento da parte del Tribunale UE, prima i rilievi da parte della Commissione sul regime IRES. Ritenete che il disegno di legge riesca a passare indenne rispetto a quei rilievi che erano stati formulati, o sarebbero necessari degli accorgimenti relativi al regime IRES?
3: Allora, grazie a tutti. Provo a rispondere alle cose su cui ho una risposta, diciamo, che già nell'ambito in qualche modo del contributo che abbiamo inviato. In primo luogo l'onorevole Fria relativamente al bilanciamento delle competenze. Allora, l'autorità, come già espresso nella precedente segnalazione, riteneva auspicabile una centralizzazione della strategia di investimento nel settore aeroportuale, perché noi spesso, quando conduciamo le istruttorie, che cosa vediamo? Che i porti sono talvolta in concorrenza fra di loro. Infatti andiamo a definire quello che viene definito un mercato rilevante. Nell'ambito di quel mercato rilevante, che può includere due o tre porti, noi andiamo ad esaminare le dinamiche concorrenziali. Quindi, diciamo, qualunque valutazione sulla competitività del paese è una valutazione che necessariamente deve anche tener conto della relazione, del grado di sostituibilità dal lato

0: modo competono agli occhi degli operatori, sono comunque gestiti da autorità di sistema portuale diverse, e la programmazione che può fare un'autorità di sistema portuale è una programmazione che necessariamente guarda l'ambito territoriale sulla quale si estende la propria competenza. Quindi esistono delle esternalità nell'ambito di queste programmazioni che, se restano, diciamo che laddove la programmazione resta in capo alla singola autorità di sistema portuale, non vengono internalizzate. Quindi invece una visione organica complessiva permette proprio un efficientamento, proprio grazie a questa internalizzazione delle esternalità nei progetti di investimento. In tal senso il contributo dell'autorità invita, come diciamo richiamato nel testo, a tener conto anche di tutte quelle variabili che effettivamente sono rilevanti dal lato della domanda degli operatori, delle caratteristiche di ogni singolo porto nell'ambito poi eventualmente di un mercato rilevante, quando si vogliono definire i sistemi di gli ordini di priorità. C'era poi un richiamo, ma è solo un richiamo, a guardare ad esempio anche l'impatto sul cord ironing, che comunque diciamo è rilevante. Ok. La forma giuridica della società, l'autorità non si è soffermata su questo aspetto. Possiamo dire, forse lascio la parola un attimo alla direttrice Freni, in qualche modo non rilevando delle criticità. Vediamo un attimo se possiamo fare ulteriori riflessioni, semmai anche scritte.
1: Allora, dunque sì, il fatto che la Porti d'Italia S.p.A. abbia una forma societaria di diritto privato in sé, dal punto di vista della concorrenza, non è un elemento critico, anzi addirittura la forma privata dovrebbe consentire una maggiore efficienza, è una forma giuridica che non è appunto contraria alla concorrenza. La società è una società a cui viene attribuita una concessione di lunga durata per lo svolgimento di attività che vengono definite servizio di interesse economico generale. Ora, la questione della separazione contabile o societaria. La separazione contabile che è attualmente prevista nel disegno di legge sicuramente è un presidio che consente di evitare sussidi incrociati tra quelle che sono le attività che sono esercitate al libero mercato, attività che la Porti d'Italia S.p.A. può esercitare, e le attività che vengono esercitate invece in regime di servizio di interesse economico generale, in regime pubblicistico. Questo al fine di evitare l'alterazione della concorrenza nel mercato, tra virgolette, libero. Quindi generalmente è considerata un presidio sufficiente a evitare questo tipo di problemi, anche se, ma questa poi è una scelta che si potrà fare, è chiaro che la separazione societaria, che è una misura diciamo anche più penetrante, può garantire allo stesso tempo. Però anche in passato, in materia di liberalizzazioni, era prevista comunque la separazione contabile piuttosto che la separazione societaria. Questa è una scelta, ma la separazione contabile comunque dovrebbe garantire già questo tipo di problema. In più si dice che la Porti d'Italia S.p.A. è soggetta all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e da

0: questo punto di vista ricordo che in base a questa norma il soggetto che esercita un servizio di interesse economico generale in virtù di diritti speciali ed esclusivi è sottratto alle regole della concorrenza solo ed esclusivamente per tutto quanto è strettamente necessario all'adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Questo che cosa significa? Che per esempio dal punto di vista dell'autorità antitrust questa deroga è una deroga che in quanto tale viene valutata, viene considerata con particolare attenzione, quindi diciamo che dal punto di vista dell'applicazione delle norme a tutela della concorrenza è chiaro che tutto questo è volto a garantire il riparo dall'applicazione delle regole della concorrenza soltanto nei limiti in cui garantisce l'equilibrio economico generale del soggetto che gestisce il servizio pubblico, e questa è una norma che noi troviamo nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è una norma antitrust, quindi anche qui comunque la società Porte Italiane SPA sarà soggetta alle regole della concorrenza anche per quanto riguarda la gestione del servizio di interesse economico generale. Quindi diciamo che ci sembra che alcuni presidi siano comunque previsti. Per quanto riguarda la possibilità di ingresso di soggetti privati nel capitale della società, è chiaro che questo eventuale ingresso dovrà avvenire quantomeno sulla base di procedure ad evidenza pubblica, perché altrimenti si garantirebbe comunque, verrebbe un vantaggio diciamo competitivo a soggetti privati che non è giustificabile dal punto di vista delle regole a tutela della concorrenza e del mercato. Quindi questo diciamo è sostanzialmente quello che noi
1: oggi contravveniamo alle regole. Allora, innanzitutto, se ha qualcosa di ulteriore aggiungere, Presidente,
2: rapidissimamente, noi non siamo entrati proprio nel merito della ripartizione delle competenze, perché quello che ci premeva è fare il punto rispetto alla programmazione centralizzata e al fatto che questi contratti comunque rispettino dei principi che noi adesso non abbiamo ancora recepito, che troviamo talvolta nelle concessioni ma in tale altra non rinveniamo, e quindi poi noi interveniamo a volte a valle proprio per garantire un accesso eco non discriminatorio e ragionevole. Quindi diciamo il suggerimento che era stato dato anche di riflettere sulla possibilità o di definire delle clausole standard anche in termini di accesso o di riflettere sulla possibilità di introdurre dei contratti tipo voleva essere un sistema per cui diciamo presidiare comunque l'aspetto concorrenziale che per quanto ci riguarda rileva.
1: Se i colleghi mi consentono, l'onorevole Fria vuole fare una domanda telegrafica a cui può seguire una risposta telegrafica. Prego.
3: Che ha detto adesso prima la dottoressa, che mi scuso, non ho sentito il nome, ero fuori. Cioè, rispetto a questa cosa, la possibilità di soggetti privati su procedure di evidenza pubblica di entrare all'interno della società Porte Italiane SPA, cioè ad oggi è consentita o bisogna cambiare la norma, visto che la norma dice che la società è totalmente pubblica e questa definizione di servizio interesse generale viene affidata proprio in funzione di questa sua diciamo partecipazione totalmente pubblica? Questa era la domanda.
1: Prego.
0: Beh, è chiaro che dovrà essere eventualmente non so se mi sentite, sì, se oggi la struttura è quella di una società interamente a partecipazione pubblica, come sembra essere dal testo che si legge.
1: Sembra o nel senso è chiaro? Bene.
0: È dal testo del disegno di legge, non è chiaro che dovrà essere prevista con una norma apposita, ma anche in questo caso dovrà essere prevista eventualmente una gara per la scelta del socio privato che entra in una società che ha una concessione ex legge, che non ha quindi per garantire quella che dal punto di vista della concorrenza noi chiamiamo la cosiddetta concorrenza per il mercato. Al momento questa possibilità non è prevista, quindi anche il fatto di avere una forma societaria rientra in quelle che sono le prerogative comunque dell'amministrazione di decidere come organizzarsi nello svolgimento di un'attività di proprio interesse, qual è l'attività affidata alla Porti Italia S.p.A.
1: Grazie, bene, ringrazio le audite per il loro contributo e dichiaro conclusa l'audizione.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

grande come un bagliore, da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni. Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la sovranità alimentare.
2: Alle 10:08 minuti andiamo a collegarci con l'Aula del Senato in diretta per seguire l'esame del DDL sulla protezione dei dati personali delle persone scomparse nell'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, e questo per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, con istituzione anche della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Tutto già approvato dalla Camera dei Deputati.
1: Il Senato passa allo svolgimento di interrogazione e risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. I senatori Ternullo, Pucciarelli e Boccia illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2687, 2688, 2693. Risponde il Ministro della Salute Schillaci. Replicano nell'ordine i predetti senatori. I senatori Paita, Sabrina Licheri e De Carlo illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2690, 2691 e 2692. Risponde il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso. Replicano nell'ordine i predetti senatori. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposte immediate all'ordine del giorno. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno interviene il Senatore Croatti. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 luglio alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui la lettura.
3: Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Chiedo ai senatori gentilmente di prendere posto per il ricordo sui caduti sul lavoro. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 7 al 13 luglio ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita Gerlando Brucerri, 53 anni, ad Agrigento, Leonardo Di Tuccio, 60 anni, a Foggia, Simone Colle, 30 anni, e Teresa Tozzi, 60 anni, a Sant'Anatolia di Borgorose, Carlo Piscopo, 59 anni, a Castelbordino, Cornel Tesarau Titi, 48 anni, a Sesto Fiorentino, Danilo Rizzi, 37 anni, a Presenzano, Giuseppe Laversa, 75 anni, ad Altavilla Monferrato, Vincenzo Bruno, 50 anni, a Matera. E invito i senatori ad osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro.

0: L'ordine del giorno reca discussione della sede, dalla sede redigente del disegno di legge modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 concernente l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Atto Senato 1588, approvato dalla Camera dei Deputati. Il relatore, il senatore Berrino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere, inizia a svolgere la relazione anche senza tessera, la tessera non serve, per svolgere appunto la relazione orale.
1: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione oggi in Assemblea, ad iniziativa del deputato Bagnai e altri, è stato esaminato in sede redigente dalla Commissione Giustizia e licenziato il 13 maggio scorso senza modifiche rispetto al testo approvato alla Camera. Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, incidendo sull'articolo 132 del decreto legislativo 196/2003, codice della privacy, con l'obiettivo di introdurre una nuova ipotesi di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico, non più esclusivamente collegata a finalità di accertamento e repressione dei reati, ma estesa anche alla tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone. La proposta nasce dall'esigenza evidenziata nella relazione illustrativa di accompagnamento dell'originario disegno di legge di colmare una lacuna dell'ordinamento che, nella sua formulazione vigente, consente l'accesso a tali dati principalmente nell'ambito di procedimenti penali, rendendo più complesso e talvolta meno tempestivo l'intervento nei casi di persone scomparse o in condizioni di pericolo. In questo senso la ratio dell'intervento normativo è chiaramente orientata a rafforzare gli strumenti operativi e a disposizione delle autorità, consentendo l'acquisizione dei dati utili anche alla possibile individuazione della persona nel rispetto di un adeguato sistema di garanzie. La modifica principale approvata dall'articolo 1 del disegno di legge consiste nell'introduzione del nuovo comma 3 bis 1 all'interno dell'articolo 132 del codice della privacy, comma 1 lettera A. Tale disposizione prevede che, al di fuori dei casi disciplinati dei commi 3 e 3 bis che riguardano l'acquisizione dei dati nell'ambito dei procedimenti penali e sono subordinati alla presenza di determinati presupposti di gravità del reato e l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta possono essere acquisiti qualora siano ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica dell'interessato. Si tratta dunque di una nuova base giuridica autonoma, distinta dalla finalità repressiva, che amplia il perimetro di utilizzo dei dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. La disciplina delineata dal nuovo comma è caratterizzata da un articolato procedimento. In via ordinaria l'acquisizione dei dati è subordinata a un decreto motivato del giudice per le indagini preliminari, adottato su richiesta del pubblico ministero competente per il luogo in cui è stata presentata la denuncia di scomparsa. Accanto al procedimento ordinario, la norma introduce meccanismi derogatori per i casi di urgenza, nei quali il ritardo nell'acquisizione dei dati potrebbe comportare un grave pregiudizio per la vita o l'integrità fisica della persona interessata. In tali situazioni il pubblico ministero può disporre direttamente l'acquisizione con decreto motivato, che deve essere comunicato al giudice entro 48 ore per la convalida. Il giudice a sua volta deve pronunciarsi entro le successive 48 ore, assicurando così un controllo successivo ma tempestivo. La disposizione prevede inoltre un'ulteriore forma di intervento anticipato nei casi di estrema urgenza, consentendo ai questori e ai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di procedere direttamente all'acquisizione dei dati prima dell'intervento del pubblico ministero. Anche in questo caso, tuttavia, è previsto un sistema di garanzie procedurali. Gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero 24 ore e quest'ultimo, se ritiene sussistenti i presupposti, deve richiedere la convalida al giudice entro le successive 48 ore. Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall'obbligo posto a carico dei soggetti che procedono all'acquisizione dei dati di darne notizia al prefetto, rafforzando così il coordinamento tra le diverse autorità coinvolte nelle attività di ricerca e gestione delle situazioni di emergenza. L'articolo 1, comma 1, lettera B del disegno di legge interviene poi sul comma 3, quater dell'articolo 132, estendendo espressamente il principio di inutilizzabilità ai dati acquisiti in violazione del nuovo comma 3 bis 1. Onorevole Presidente, con riferimento proprio alle modifiche ora illustrate e introdotte dall'articolo 1, lettera A e B, faccio presente che medio tempore, sull'articolo 132 del Codice della Privacy, è intervenuto anche l'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 25, che ha inserito un comma 3 bis.1. Alla luce di tale ultimo intervento normativo, per scongiurare la presenza dell'articolo 132 del Codice della Privacy di 2,3 bis.1, ovvero con la medesima numerazione, con rischio di generare aporie interpretative, sarebbe necessario valutare una proposta di coordinamento che rinumeri il comma 3 bis.1 richiamato dal disegno di legge che stiamo esaminando. Finisco la relazione. Finisco la relazione.
0: Poi. Sì, sì, può finire assolutamente. Richiamavo l'aula soltanto perché non c'era attenzione e poco silenzio. Invito i senatori che se devono chiacchierare, c'è una meravigliosa buvette qua fuori. Prego, senatore, vada avanti.
1: Il secondo ambito di intervento riguarda la legge 203 del 2012 relativa alla ricerca di persone scomparse. Il comma 2 articolo 1 introduce infatti una disposizione che consente, in deroga alla disciplina generale sull'accesso agli archivi del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno, di accedere ai tali archivi anche al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Tale accesso è tuttavia rigorosamente circoscritto sotto il profilo soggettivo e oggettivo, può essere esercitato esclusivamente dal personale addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ed è limitato agli adempimenti connessi alla ricerca delle persone scomparse e alla sola consultazione della denuncia di scomparsa. Infine, il disegno di legge all'articolo 2 introduce una disposizione di natura simbolica e di sensibilizzazione, istituendo la giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, fissata al 13 dicembre di ogni anno. La finalità della giornata è quella di promuovere la consapevolezza pubblica sul fenomeno delle persone scomparse e di favorire iniziative di solidarietà e sostegno alle famiglie coinvolte. La norma precisa espressamente che tale giornata non comporta gli effetti civili previsti dalla legge 260 del 49 in materia di festività nazionali, che dalla sua introduzione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate dovranno provvedere con le risorse già disponibili. Si tratta quindi di una previsione che assume prevalentemente un valore culturale e sociale, senza incidere sull'organizzazione del lavoro e sul calendario delle festività.
0: Bene, grazie. Quindi, colleghi, alla luce di quanto riferito adesso dal relatore, dal senatore Berrino, ai sensi dell'articolo 100,11 del regolamento, quindi dispongo il rinvio in commissione, in sede ovviamente redigente, per dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame. Quindi la seconda commissione permanente è immediatamente autorizzata a convocarsi. No, non è sospesa. La seduta non è sospesa, la commissione però può. L'ordine del giorno reca discussione della sede redigente del disegno di legge dichiarazione di momento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa, atto Senato 1748A. La relatrice, la senatrice Campione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Sì,

0: Prego, senatrice, ne ha facoltà.
1: Grazie, Presidente. Allora, signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentante del Governo, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge numero 1748, recante la dichiarazione di Monumento Nazionale della Miniera di Montecatini Val di Cecina e disposizioni per il riconoscimento dei siti minerari di interesse storico e identitario. La settima commissione permanente ne ha terminato l'esame in sede redigente lo scorso 12 maggio. Nel corso dell'esame, il contenuto originario del provvedimento, volto alla richiamata dichiarazione della miniera di Montecatini Val di Cecina, è stato integrato tramite l'approvazione di un emendamento con l'introduzione di criteri generali per estendere tale riconoscimento ad altri siti minerari di interesse storico e identitario. L'approvazione unanime sia dell'emendamento sia del mandato conferitomi testimonia la natura trasversale del provvedimento e costituisce un'ulteriore conferma del costruttivo spirito di collaborazione che caratterizza l'attività della settima commissione. Il provvedimento si compone di due articoli. Nello specifico l'articolo 1, al comma 1, dispone la dichiarazione di monumento nazionale per il sito minerario toscano situato in provincia di Pisa. La miniera riveste un eccezionale rilievo storico-industriale in quanto, attiva fin dall'epoca etrusca, si afferma nel XIX secolo come uno dei principali poli produttivi di rame in Europa. Nonostante l'avvento di nuove tecnologie e l'insorgenza di giacimenti più accessibili ne abbiano causato un lento declino, fino alla chiusura definitiva nel 1907, il complesso è stato oggi recuperato a fini museali. La possibilità di visitare i tunnel e le gallerie un tempo percorsi dai minatori fornisce alle giovani generazioni una testimonianza fondamentale della storia mineraria e industriale dell'Italia. Il provvedimento sancisce dunque l'indiscutibile rilievo storico-culturale della miniera. La dichiarazione di monumento nazionale, alla luce di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, costituisce un riconoscimento di quei beni culturali che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario, civico, di significato distintivo eccezionale. L'importante riconoscimento accordato dal provvedimento in titolo, direttamente con norma legislativa, si pone in linea con altri interventi di rango primario. Tra questi si ricordano la legge numero 64 del 2014 per la Basilica Palladiana di Vicenza, la legge numero 207 del 2016 per la Casa Museo Gramsci in Ghilarza, la legge numero 213 del 2017 per la Casa Museo Matteotti in Frattapolesine ed altri. L'articolo 1 ai commi 2 e 3 introduce invece criteri generali per estendere la dichiarazione di monumento nazionale ad altri siti minerari di interesse storico e identitario. In particolare l'articolo 1,2 dispone che con decreto del Ministro della Cultura possono essere dichiarate monumento nazionale le miniere la cui coltivazione risalga ad almeno 70 anni. Il sito deve inoltre soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: rappresentare una testimonianza di archeologia industriale in cui gli impianti e i macchinari presenti conservino la loro forma e funzione originaria e le architetture industriali abbiano mantenuto la loro integrità strutturale. E poi rappresentare una testimonianza simbolica, significativa della storia del lavoro, dell'economia e dell'identità culturale della comunità locale. Il comma 3 specifica che tali dichiarazioni non costituiscono verifico o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Infine l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Auspico quindi conclusivamente che la convergenza registrata in commissione sia il preludio per un'approvazione unanime anche da parte di questa Assemblea. Grazie.
0: Grazie, quindi chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. No, rinuncia. Avverto che è pervenuto in distribuzione il parere della quinta commissione permanente, quindi passiamo alle votazioni dei singoli articoli. Per alzata di mano pongo in votazione l'articolo 1, che è a favore, che è contrario, chi si astiene, Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge al nostro esame. Nel testo formulato in sede redigente dalla settima commissione permanente è iscritta a parlare la senatrice Sbrollini.
2: Grazie signora Presidente, Governo, colleghe e colleghi. Annuncio subito che Italia Viva Casa Riformista voterà a favore di questo provvedimento, perché siamo di fronte ad un monumento che diventerà monumento nazionale, considerando che questa non è una miniera, diciamo, così come siamo abituati a vedere in altri siti, in altri luoghi della nostra realtà italiana. Questa rimane la più grande miniera di rame del continente europeo e ha una storia antichissima. L'estrazione del rame nella zona fosse già nota agli Etruschi, poi sfruttata nuovamente in epoca medievale. Insomma, ha una storia, diciamo, molto, molto lunga e importante. Quello che noi chiediamo oggi, anche ringraziando la senatrice Campione, relatrice di questa proposta, è quello, anche come componenti della settima commissione, di considerare, dopo l'accoglimento anche di un articolo e di un emendamento proposto dalle opposizioni, che si possa fare poi individuare dei criteri generali, ma anche in alcune situazioni, in alcuni contesti anche specifici, attraverso il comitato ristretto che sarà poi convocato anche oggi in settima commissione, proprio per definire quali sono i criteri da adottare per il riconoscimento di un monumento nazionale, per esempio come quello dei teatri italiani, dove appunto riprenderemo la discussione anche oggi. Noi sappiamo che abbiamo la fortuna di vivere in un paese straordinario, dove il patrimonio storico culturale del nostro paese non ha uguali nel mondo. Qui risiede l'80% del patrimonio di bellezza, di cultura, di tradizioni, di storia a livello mondiale, ma dobbiamo saper tutelare, preservare questo bene straordinario, ed è il motivo per cui noi appunto voteremo a favore di questo provvedimento, perché pensiamo che ci sia un lavoro da fare, una ricognizione molto precisa, molto capillare di quello che oggi sono i tanti beni abbandonati o che hanno bisogno di un intervento straordinario, e anche per questo l'importanza di avere quelle risorse del PNRR dal punto di vista culturale era per noi un'occasione da non perdere. Nota critica prima di concludere. Ancora una volta, ovviamente, dichiariamo e approviamo un monumento nazionale ad invarianza finanziaria. Questo per noi è inconcepibile, perché nel momento in cui si riconosce quel sito monumento nazionale, certamente vuol dire che lo Stato, gli enti locali, le associazioni, tutti coloro che contribuiscono a preservare un bene nazionale debbano poter in qualche modo intervenire e contribuire al suo mantenimento. Ancora una volta invece il rischio è che si finisca per rimanere agli slogan, alla propaganda, senza invece un intervento mirato, sapendo che sono migliaia i siti in questo momento di interesse culturale e turistico che avrebbero bisogno di interventi importanti. Mi appello pertanto al governo, augurandomi che anche nelle prossime settimane, anche attraverso il lavoro della settima commissione, anche in maniera unitaria, si possa davvero ragionare sull'importanza di preservare e di tutelare il patrimonio storico-culturale del nostro Paese. In ogni caso, noi voteremo a favore di questo provvedimento. Grazie.
0: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Magni.
3: Grazie Presidente. Annuncio subito il voto favorevole del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, perché riteniamo che questo provvedimento non sia solo la salvaguardia e la tutela di un luogo, ma la salvaguardia di una parte importante della nostra storia, della storia del lavoro, della storia in modo fatta collettivamente. Dichiarare un monumento nazionale a miniera di Montecatini di Val di Cecina significa ricostruire, riconoscere il valore di un patrimonio che racconta il lavoro, come si è sviluppato, come si è emancipato, i sacrifici che i nostri padri, le nostre madri hanno dovuto fare, e racconta la dignità di generazioni di lavoratori e di lavoratrici. Per noi quindi la memoria non è mai un esercizio nostalgico, ma è la conoscenza di quanto è stato per poter trasmettere al futuro. È uno strumento quindi per comprendere il presente, costruire il futuro. Conservare questi luoghi significa trasmettere alle nuove generazioni, che molto spesso non conoscono, la storia del lavoro, di che cosa è stato, che cos'è e che cosa ha voluto dire per molti decenni. Le lotte, cioè in termini di lotte, in termini di battaglia sui diritti, sullo sviluppo di sensibilità e di fare comunità. Per queste ragioni esprimo un voto favorevole al provvedimento. Grazie.
4: Grazie senatore Magni. Do la parola alla senatrice Ternullo.
5: Sì, grazie Presidente. Allora, in questi ultimi anni sono diversi i luoghi che hanno visto la dichiarazione di monumento nazionale: la Basilica Palladiana di Vicenza nel 2014, la Casa Museo Gramsci in Ghilarza nel 2016, la Casa Museo Matteotti in Frattapolesine nel 2017, il Ponte Vecchio di Bassano nel 2019 e l'ex campo di prigionia di Servigliano nel 2022. Come sappiamo, sono tutti luoghi che conosciamo bene e che con quella dichiarazione sono stati effettivamente valorizzati. Ed oggi è il momento della miniera di Montecatini Val di Cecina. Questa rappresenta una testimonianza unica della storia produttiva del Paese, perché sappiamo che la miniera in provincia di Pisa costituisce infatti un sito di eccezionale interesse. Sappiamo benissimo che le sue origini risalgono all'epoca etrusca, quando l'area era già nota per l'estrazione appunto di minerali. Nel corso dei secoli, e in particolare nel XIX secolo, la miniera si affermò come uno dei principali poli produttivi del rame in Europa. E quel lavoro di estrazione ovviamente ha contribuito in modo significativo allo sviluppo industriale della Toscana. Il complesso minerario, dopo aver smesso di essere competitivo, ha conosciuto una nuova vita grazie a un accurato recupero a fini museali. Infatti è possibile visitare i tunnel e le gallerie che un tempo venivano percorsi dai minatori. Ed è interessante confrontarsi direttamente con una pagina che è fondamentale della storia mineraria e industriale italiana, soprattutto anche per le nuove generazioni, perché è un'esperienza di grande valore educativo ed anche culturale. È un luogo che racconta la storia del lavoro di miniera, dell'ingegneria italiana e dell'evoluzione industriale del nostro Paese. Quindi, Presidente, i senatori di Forza Italia voteranno favorevole a questo provvedimento.
4: Grazie, senatrice Ternullo. Do la parola alla senatrice Licheri.
6: Grazie, Presidente. Il Movimento 5 Stelle tempo fa propose l'iniziativa della mappa dell'abbandono, finalizzata alla identificazione e alla classificazione di beni e di siti di rilevanza culturale, compresi anche i siti industriali dismessi. Ebbene, noi troviamo in questo provvedimento relativo appunto al riconoscimento della miniera di Montecatini, ma soprattutto nell'estensione di questo riconoscimento ai vari siti, tanto di questa nostra iniziativa, i principi e i valori che avevano spinto questa iniziativa appunto della mappa dell'abbandono. È un modo per dare voce a questi luoghi, un modo per dare e riconoscere identità, dignità a questi luoghi, a tutte le persone che ci hanno lavorato, che hanno reso vivo appunto questi siti. Per queste motivazioni il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
4: Grazie senatrice Licheri. Do la parola al senatore Potenti.
7: Sì, la ringrazio Presidente, giusto per sottolineare l'importanza di questo provvedimento che onora la storia mineraria del paese. Per la prima volta in Italia un monumento nazionale consiste appunto in una miniera, e tra l'altro non è una miniera qualsiasi, perché la Montedison nacque nel 1966 dalla fusione della Montecatini S.p.A. e la Edison. Quindi la Montecatini era stata costituita nel 1888 appunto a Montecatini Val di Cecina per lo sfruttamento di questa miniera di rame. Poi la storia della chimica italiana fino agli anni 90 la conosciamo benissimo, e il grande colosso Montedison è stato ovviamente uno dei capisaldi della nostra storia industriale. Su questo sito devo veramente ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Francesca Auriemma, che ha saputo in pochi anni dal momento della sua elezione valorizzare tantissimo questo sito minerario, organizzando degli eventi, facendo conoscere questa località. E questa località si trova in un'area particolarmente ricca di beni culturali. Pensiamo soltanto alla vicina Volterra, nella quale è stato scoperto pochi anni fa un anfiteatro romano intero, completamente sconosciuto, soprannominato l'anfiteatro che non c'era. Quindi per pensare a quali possano essere le risorse di questo territorio, si sta addirittura parlando della possibilità di riattivare una vecchia ferrovia a cremagliera che da Saline di Volterra arrivava fino a Volterra, passando appunto dal territorio di Montecatini Val di Cecina. Ci sono delle iniziative sui territori che valgono ben più di tante misure economiche. Quella di ricordare e riconoscere il lavoro di generazioni di minatori che hanno contribuito all'economia del paese passa sicuramente dalla miniera di Camporciano di Montecatini, che diventerà patrimonio della Repubblica. E questo è un obiettivo che noi stiamo raggiungendo non tanto e solo attraverso uno strumento legislativo, ma grazie a un atto che voglio chiamare di giustizia storica. E quindi il Comune di Montecatini è pronto a trasformare questo sigillo istituzionale in un volano formidabile, dando esempio alle comunità limitrofe, a tutto il nostro paese, come i tanti luoghi di cultura italiani, che si può portare sviluppo e anche incremento demografico, perché mi preme riconoscere che questo comune vede da alcuni anni, diversamente dallo spopolamento che caratterizza i comuni montani, questo era un comune compreso appunto nell'elenco dei montani, ma non si è perso certamente d'animo, e essendo comune ricco di storia e di iniziative, vede incrementare addirittura la propria popolazione. Quindi un in bocca al lupo per questo nostro provvedimento normativo, per questo riconoscimento, e soprattutto grazie, questo mi preme dirlo per una volta, anche alle opposizioni che in Commissione Cultura hanno permesso, attraverso un emendamento, di consentire al Ministero della Cultura di poter dare il riconoscimento di monumento nazionale anche alle altre miniere del territorio toscano. Quindi noi ci siamo assolutamente in qualche modo associati a questa proposta, per perché altri territori, dal Monte Amiata all'Isola d'Elba a tantissime altre località toscane, vantano una storia certamente non come quella di Montecatini, che si perde sin dai tempi degli Etruschi e dei Romani in maniera continuativa, la più grande miniera, appunto, lo si è ricordato, di rame d'Europa, e che possono certamente trovare la loro giusta collocazione nello scacchiere del patrimonio e dei parchi minerari dell'intero territorio nazionale. Grazie Presidente.
4: Grazie Senatore Potenti. Do la parola alla Senatrice Zambito.
8: Grazie signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Non avremmo mai potuto votare contro la dichiarazione a monumento nazionale del sito estrattivo di Camporciano nel comune di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa. La trasformazione di questa ex miniera nel museo che oggi tutti ammiriamo è stata guidata fin dal principio dall'amministrazione comunale di Montecatini Val di Cecina, allora retta dal compianto sindaco di centrosinistra Renzo Rossi. Il progetto di recupero e archeologia industriale ha preso vita nel 2001 grazie alla cooperazione di una fitta rete di istituzioni e finanziamenti. L'opera fu avviata con i fondi della Comunità Europea, del Comune e della provincia di Pisa, allora guidata dal presidente di centrosinistra Gino Nunes. Anche la Regione Toscana, sotto la presidenza di Claudio Martini, intervenne economicamente attraverso i fondi per lo sviluppo sociale e locale, lavorando in totale sinergia con gli altri enti, inclusa la comunità montana dell'Alta Val di Cecina, guidata da Carlo Giannoni, anch'egli di centrosinistra. Grazie a questa straordinaria lungimiranza progressista, nel 2003 il museo fu inaugurato per documentare la storica attività legata alla nascita della futura Montedison. Dichiarare oggi questo sito monumento nazionale è per noi motivo di profondo orgoglio. Lo Stato riconosce finalmente la bontà di quella scelta e trasforma un bene locale in un patrimonio di importanza strategica per l'Italia, inserendolo nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Questo applicherà il massimo livello di protezione giuridica contro speculazioni edilizie e garantirà un accesso prioritario e preferenziale a fondi statali ed europei. Sarà un volano turistico per l'intera Val di Cecina, riscattando la memoria della Toscana industriale dell'Ottocento, omaggiando il sacrificio generazionale dei minatori ed elevando a cultura del lavoro, a patrimonio della Repubblica. Tutto ciò, tuttavia, non sarebbe stato sufficiente. Senza una visione d'insieme, il provvedimento si sarebbe configurato come un intervento spot, forse non troppo velatamente leggibile come un omaggio elettorale alla attuale sindaco di centrodestra del comune. E spiace constatare che le origini di questo incredibile lavoro non vengano riconosciute da chi oggi governa il comune e magari prova a far credere che i meriti nascono oggi e invece hanno radici lontane. Ma tutto ciò, dicevo, non sarebbe stato corretto verso gli altri siti identici che sono presenti in Italia. Siamo per questo molto soddisfatti che sia stato approvato un nostro emendamento fondamentale, il quale stabilisce che il Ministro della Cultura possa dichiarare monumento nazionale le miniere la cui coltivazione risalga ad almeno 70 anni e in cui ricorra almeno uno dei seguenti requisiti, cioè il sito rappresenti una testimonianza di archeologia industriale in cui gli impianti, i macchinari e le architetture conservino forma, funzione e integrità originaria e che il sito sia una testimonianza simbolica significativa della storia del lavoro, dell'economia e dell'identità culturale della comunità locale. Ecco, grazie a questa nostra correzione la norma apre le porte al futuro riconoscimento di altre perle italiane e anche toscane che ancora attendono questo titolo e che ne hanno pieno diritto. Per rimanere nella provincia di Pisa, ad esempio, penso alle storiche saline di Volterra con i monumentali padiglioni industriali di Pierluigi Nervi, alle miniere di lignite del parco di Monterufoli a Pomarance o ancora al distretto di Larderello, culla mondiale della geotermia. Presidente, i meriti storici vanno dati a chi li ha e le buone leggi vanno scritte per tutti, non per i singoli amici di turno, con la certezza di aver protetto la storia e allargato il futuro delle nostre miniere, esprimo con convinzione il voto favorevole del Partito Democratico.
4: Grazie senatrice Zambito. Do la parola alla senatrice Petrucci.
9: Sì, grazie presidenti, rappresentanti del governo e colleghi senatori. Quando parliamo della miniera di Montecatini di Val di Cecina non facciamo riferimento solo ad un bellissimo luogo della Toscana, ma parliamo della culla, di una delle più importanti avventure industriali minerarie ed economiche del nostro paese. Un sito che ha contribuito a scrivere la storia e una pagina fondamentale della nostra nazione. Per secoli questa miniera ha rappresentato un motore di sviluppo, di lavoro e di innovazione. Qui hanno trovato occupazione migliaia di persone. Qui si è costruita una vera e propria comunità. Si sono sviluppate competenze e professionalità. Un modello produttivo che ha segnato profondamente l'economia dell'Italia. È grazie proprio a questa miniera che ha avuto origine una delle più grandi imprese italiane, che è stata protagonista per decenni dell'economia nazionale, la famosa Montecatini. Oggi in Senato approviamo, spero all'unanimità, questo provvedimento che determina una scelta importante che va oltre il riconoscimento simbolico della miniera. Ecco, dichiarare la miniera di Montecatini di Val di Cecina monumento nazionale significa finalmente restituire dignità a un patrimonio storico, industriale straordinario, preservarne la memoria e soprattutto proiettarla nel futuro, ai nostri ragazzi, perché la valorizzazione del patrimonio non è mai un esercizio nostalgico, è una leva di crescita. Significa rafforzare l'attrattività turistica del territorio, sostenere l'economia locale e promuovere percorsi culturali e didattici, creare nuove opportunità di sviluppo per la comunità. La famosa archeologia industriale oggi rappresenta un settore in continua espansione. Questa miniera possiede tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale. Invito tutti i colleghi ad andarla a visitare. È particolarmente apprezzabile il lavoro che è stato fatto in commissione, perché proprio chi mi ha preceduto ha detto che sono stati presentati emendamenti e questi emendamenti sono stati tenuti in considerazione dalla relatrice e dal primo firmatario, che ringrazio l'amico, il senatore Potenti, e ringrazio anche la relatrice Susanna Campione, proprio per il grande lavoro che è stato fatto in commissione cercando di prendere in considerazione tutti i contributi forniti dai senatori. Desidero ringraziare anche il governo. Perché? Perché è riuscito ad aprire le porte a queste nuove tipologie di riconoscimenti del nostro patrimonio culturale, perché il nostro paese possiede un patrimonio storico, artistico e culturale senza eguali, e molto spesso noi abbiamo e facciamo riferimento solo ai grandi monumenti. Ecco, riuscire ad affiancare a questi grandi monumenti anche opere e infrastrutture come quella della miniera di Montecatini significa investire su cultura, su turismo, su economia e sulle future generazioni, offrendo soprattutto a loro, ai nostri ragazzi, la possibilità di conoscere le proprie radici e costruire il futuro partendo dalla consapevolezza della propria storia, la storia italiana. È per questo motivo che con grande orgoglio annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia. Grazie.
4: Grazie senatrice Petrucci. Si sono così concluse le dichiarazioni di voto. E quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1748 con il seguente titolo: Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina e disposizioni per il riconoscimento dei siti minerari

0: primo punto all'ordine del giorno, che reca discussione dalla sede redigente del disegno di legge istituzione della giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940. Il relatore senatore Menia ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore.
1: Grazie, Presidente, colleghi. Quello che ci accingiamo ad approvare è una legge, una proposta che diventerà legge, ed è dedicata a un fatto poco conosciuto, un po' sparito dalla memoria italiana. In realtà non è un caso, è una di quelle vicende che furono fatte passare, come dire, come un effetto indesiderato ma possibile in guerra. Che cosa accade? Era il 2 luglio del 40, la Arandora Star, che era un'ex nave da crociera, fu utilizzata dagli inglesi per deportare cittadini che venivano ritenuti indesiderati. Di chi si trattava? L'equipaggio, erano 800, cioè i deportati, perché venivano deportati in Canada, erano in gran parte italiani, cioè la metà erano italiani, l'altra erano tedeschi e austriaci. Questa nave partì senza che vi fosse un segno di riconoscimento, quindi era naviglio che costituiva obiettivo di guerra, fu affondata da un U-boot tedesco. Era, dicevo, il 2 luglio del 40 e morirono 865 persone, 446 di questi erano immigrati italiani che venivano da varie parti del nostro paese. Taluni erano arrivati recentemente in Inghilterra, in Regno Unito, molti erano in realtà emigrati da tempo, facevano già parte della comunità, eppure furono deportati per questo. Questo, devo dirvi, non è un vezzo solo degli inglesi, accadeva un po' in tutte le guerre nello scorso secolo. Io, per esempio, che porto nella mia memoria quello che accade agli istriani, ai fiumani, ai dalmati, vi racconterò ai triestini, che nella prima guerra, per esempio, furono deportati ed internati circa 100.000 italiani che erano sudditi dell'ex regno asburgico, finirono in diversi campi di internamento. Katzenau era il più famoso, ma c'era Mitterdorf, per esempio. Ci furono nella seconda guerra mondiale altri casi simili in cui si operò contro gli italiani. Guardate, me ne viene in mente uno. Siamo in tempo di campionati del mondo di calcio. Il Brasile, che nel 1942 decide di scendere in guerra, decide che gli italiani, che abitavano in Brasile, tra l'altro larga parte costituente della identità brasiliana erano proprio italiani, vennero anche in quel caso deportati. Per esempio, una squadra vincitrice di molti campionati di San Paolo, quello che noi chiamiamo Palmeiras, si chiamava in realtà Palestra Italia. Era fatta da italiani, furono internati, deportati, alcuni condannati, e il Palestra Italia divenne Palmeiras, perché fu cambiato addirittura il nome. Come per capire come funzionavano le cose. Ma torniamo alla vicenda di cui stavamo parlando. Questa, come vi dicevo, è una memoria che è stata trasmessa soprattutto nelle famiglie. Nelle famiglie di chi ha subito questo, ed è una storia ormai molto, molto lontana. Pensate che l'ultimo superstite si è spento solo qualche anno fa. A Bardi, in provincia di Parma, era nata da decenni un'associazione perché era il paese che aveva dato più vittime a questa grande strage, per capirci, un comitato di parenti, di discendenti, che ha sempre chiesto il ricordo di questa strage. E così noi arriviamo a questo, e quindi, definendo una giornata che ricorderà Arandora Star, la strage, ed è un grido che chiede rispetto oltre che pace. Cioè, non si potrà mai ammettere che qualcuno venga deportato

0: per la nazionalità che si porta dietro. E non sarà mai resa giustizia se non si fa un'assunzione di responsabilità collettiva che vale per tutti, in ogni paese e in ogni tempo. Questo è il significato di questa giornata, questo è il motivo per cui arriviamo ad un voto unanime ad indire appunto la giornata in memoria dei 446 italiani internati e deportati periti nel naufragio di Arandora Star. Grazie.
1: Grazie senatore Menia. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Prego.
2: Grazie Presidente, per suo tramite vorrei ringraziare gli onorevoli senatori. Questa è una proposta di legge che, come è stato spiegato anche dal senatore Menia, rappresenta il coronamento di un percorso di riconoscimento della memoria di 446 internati italiani che morirono nell'affondamento del piroscafo Arandora Star nel 1940. Ogni anno le nostre sedi diplomatico-consolari partecipano alle commemorazioni organizzate dalle nostre collettività, che si svolgono principalmente in Scozia e in Galles, luoghi di provenienza dei nostri connazionali, e anche a Liverpool, posto da cui salpò la nave. E auspichiamo che tale provvedimento possa costituire un ulteriore momento di divulgazione e di sensibilizzazione anche delle nuove generazioni verso la storia dell'emigrazione italiana, molte volte anche dolorosa, ma anche ricca di speranza e di casi di successo. Vi ringrazio.
1: Grazie sottosegretario. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione e passiamo quindi alla votazione degli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva all'unanimità. Articolo 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva all'unanimità. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali e do la parola al senatore Spagnolli.
3: Grazie Presidente. Io sono cresciuto in un tempo in cui nei calendari era associato a ogni data il nome di un santo, e Santa Madre Chiesa ovviamente è sempre avanti, adesso come stato laico da qualche tempo gli andiamo dietro e intitoliamo a fatti, episodi o alla memoria di persone le diverse giornate dell'anno. È giusto così e questa è una buona ragione per essere d'accordo con questa proposta di legge. Io vorrei solo sottolineare alcuni aspetti che sono stati ricordati anche dal rappresentante del governo, e cioè che non è che questa legge arriva dal nulla, ci sono già tutta una serie di iniziative che sono state portate avanti nel tempo da tante associazioni, da tante comunità, da tanti enti locali da cui provenivano le vittime. Ricordo ultima in questo senso è stato un convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Arandora Star, cioè esiste proprio un'associazione nazionale che si occupa della conservazione della memoria di questo episodio, lunedì 18 maggio 2026 a Parma presso la sede della provincia. Però questa, come anche ricordato il relatore senatore Menia, non è stata una tragedia esclusivamente italiana, è stata una tragedia che ha riguardato prigionieri di guerra, possiamo dire così, ma sostanzialmente persone civili che lavoravano pacificamente nel Regno Unito, provenienti dall'Italia, dall'Austria, dall'Austria e dalla Germania, che allora erano unite in un unico Stato, e che solo per questo motivo sono state arrestate, messe in campo di concentramento e spedite in Canada, in questa che poi si è rivelata la loro nave tomba. Bene, questo fatto che ci fossero persone di diverse nazionalità non va dimenticato, perché per esempio va ricordato che tra loro c'era un capitano di vascello germanico che era finito anche lui in questa rete e che eroicamente si comportò nel momento del naufragio, coordinando con la sua esperienza il trasbordo degli internati nelle poche scialuppe di salvataggio, e risultò tra i dispersi, tanto che venne anche fatto oggetto di un'onorificenza a posteriori. E ci furono poi tutta una serie di altre iniziative, tra cui soprattutto quelle del comune di Bardi, provincia di Parma, che è un comune, è il comune da cui proviene la maggior parte dei caduti in questa tragedia, 48, il comune di Bardi ricorda questo episodio con tutta una serie di iniziative e anche con la realizzazione di siti della memoria. Da ultimo, perché l'11 ottobre, la tragedia avvenne il 2 di luglio.
4: E quindi... Nel contempo comunico che, sensi l'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere...
5: Sono le 11:02 minuti, adesso ci spostiamo dal Senato alla Camera dei Deputati per seguire l'interpellanza e interrogazione all'ordine del giorno.
4: La prima è quella presentata dalla deputata Ambrosi, ad oggetto chiaramente iniziative normative in merito al divieto di possedere apparati di comunicazione radiotrasmittente previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Chiedo alla deputata Ambrosi se intende illustrare la sua interpellanza. Sì, dunque ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente, signor Ministro, Vice Ministro. La presente interpellanza nasce dall'esigenza di chiarire un profilo applicativo concernente uno degli strumenti più rilevanti delle misure di prevenzione disciplinate dal codice antimafia. L'evoluzione tecnologica ha profondamente modificato quelle che sono attraverso le quali soggetti le modalità attraverso le quali soggetti socialmente pericolosi e organizzazioni criminali mantengono relazioni, organizzano attività illecite e proseguono la propria azione. Smartphone, piattaforme digitali e servizi di comunicazione telematica costituiscono oggi strumenti ordinari di collegamento e coordinamento. Il legislatore è già intervenuto per adeguare l'ordinamento a tale evoluzione. A seguito della sentenza 2 del 2023 della Corte Costituzionale, il Governo, con il decreto legge 123/2023, successivamente convertito nella legge 159 del 2023, ha ridefinito la disciplina, attribuendo all'autorità giudiziaria, su proposta del questore, il potere di predisporre il divieto di utilizzo di telefoni cellulari e di specifici servizi informatici e telematici nei confronti dei destinatari dell'avviso orale qualificato. Si tratta di un intervento significativo che ha consentito di recepire le indicazioni della Corte Costituzionale, preservando al contempo l'efficacia dello strumento di prevenzione. Permangono tuttavia però alcuni profili interpretativi, in particolare con riguardo all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente all'applicazione delle prescrizioni previste dall'articolo 3,6 bis del decreto legislativo 159 del 2011, che possono determinare incertezze applicative. L'efficacia delle misure di prevenzione dipende infatti anche dalla qualità della tecnica legislativa e dalla chiarezza del quadro normativo. Una disciplina chiara, coerente e uniforme consente però a magistratura, questure e forze di polizia di operare con maggiore tempestività ed efficacia. Per tale ragione chiediamo al Governo se ritenga opportuno promuovere ulteriori iniziative normative volte a chiarire definitivamente l'ambito applicativo della disciplina e a valutarne un eventuale rafforzamento anche con riferimento ai reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di assicurare la piena effettività degli strumenti di prevenzione previsti dal codice antimafia.
4: Grazie, ascoltiamo la risposta del Vice Ministro della Giustizia, senatore Francesco Paolo Sisto, prego.
7: Grazie Presidente, ringrazio la collega interrogante. Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con cui l'interrogante solleva specifici quesiti in ordine ad iniziative normative svolte ad individuare l'organo giurisdizionale competente della cognizione della procedura di applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore, si rappresenta quanto segue. La questione sollevata a conclusione di un'accurata ricostruzione dell'istituto della misura di prevenzione dell'avviso orale di cui l'articolo 3 del decreto legislativo 159 del 2011, codice della legge antimafia delle misure di prevenzione, trova soluzione alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 4,1 del decreto legge 48 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge numero 80 del 2025 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. L'articolo 4 infatti è intervenuto sull'articolo 3,6 bis del codice antimafia e delle misure di prevenzione concernente la misura di prevenzione dell'avviso orale aggravata dai nuovi divieti introdotti dal decreto legge 123 del 2023, cosiddetto decreto Caivano, anche in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, opportunamente richiamata, con la sentenza numero 2 del 2023. I divieti riguardano l'utilizzo di specifiche piattaforme e servizi informatici e telematici, nonché il possesso e l'uso di telefoni cellulari applicabili dal Tribunale su proposta del Questore nei confronti dei soggetti destinatari di avviso orale condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno o più dei delitti contro la persona o il patrimonio, ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti. L'articolo 4 del decreto legge 48 del 2025, modificando il citato comma 6 bis dell'articolo 3 del codice antimafia, incide proprio sulla individuazione dell'organo giurisdizionale competente, introducendo una precisazione in forza della quale la competenza ad adottare i divieti previsti dal predetto comma A rimane in capo al Tribunale per i minorenni nel caso in cui il destinatario dell'avviso orale dei divieti richiesti dal Questore sia un soggetto minore di 18 anni che abbia compiuto gli anni 14. B. Viene espressamente attribuita al Tribunale in composizione monocratica negli altri casi riguardanti i soggetti maggiorenni. Per il resto, ovviamente, la disciplina del procedimento continua ad essere regolata dalle disposizioni vigenti.
4: Signor Vice Ministro, la ringrazio. La deputata Ambrosio a questo punto può dichiarare se si ritenga soddisfatta per la risposta. Prego.
6: Sì, assolutamente. Quindi davvero grazie. Voglio ringraziare il Vice Ministro per la risposta e per gli elementi di approfondimento forniti. La ringrazio anche sì per la risposta, grazie. E questa interrogazione peraltro è anche il frutto costante dell'ascolto del territorio e del dialogo con le forze di polizia e le istituzioni che ogni giorno operano sul territorio nella prevenzione e nel contrasto della criminalità, e il confronto con le questure di Trento e di Bolzano ha proprio fatto emergere questa esigenza di approfondire alcuni profili applicativi della normativa nell'ottica di contribuire quindi al suo continuo miglioramento. E quindi accolgo con estremo favore quanto esposto dal Vice Ministro Sisto. Il Governo quindi ha dimostrato attenzione ed è intervenuto in tal senso, come prima poc'anzi esposto riguardo l'articolo 4 e la legge 80-2025, quindi apprezzo anche il lavoro svolto dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'accompagnare l'attuazione della disciplina attraverso indirizzi operativi rivolti agli operatori, nella consapevolezza che l'uniformità applicativa costituisce un elemento assolutamente essenziale per l'efficacia delle misure di prevenzione. L'azione intrapresa dal Governo si inserisce quindi in un più ampio percorso di rafforzamento degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata e di costante aggiornamento del codice antimafia, affinché l'ordinamento continui quindi a rispondere in maniera sempre più efficiente ai mutamenti del contesto operativo. E proprio perché condividiamo questa impostazione, riteniamo quindi importante proseguire nell'opera di costante perfezionamento della disciplina, eliminando quindi ogni margine di incertezza, e quindi ringrazio nuovamente per il lavoro svolto. La certezza del diritto rappresenta infatti una garanzia non soltanto per i cittadini, ma credo, Presidente, anche per la magistratura, per le autorità di pubblica sicurezza e per tutti gli operatori che sono chiamati quotidianamente ad applicare queste disposizioni. Quindi l'efficacia delle misure di prevenzione non si misura esclusivamente nel numero degli provvedimenti che vengono adottati, ma nella loro concreta, reale capacità di impedire che soggetti socialmente pericolosi continuino quindi ad utilizzare gli strumenti tecnologici per organizzare e agevolare attività criminali. Quindi, ripeto, apprezziamo quanto illustrato dal Vice Ministro. E auspico che il costante monitoraggio dell'esperienza applicativa possa consentire anche ulteriori interventi, se necessari, di affinamento, nell'obiettivo comune di assicurare quindi strumenti sempre più efficaci. Quindi credo questa sia quella intrapresa dal governo Meloni, sia la direzione corretta, e quindi una legislazione tecnicamente solida, un'applicazione uniforme delle misure di prevenzione e un costante aggiornamento dell'ordinamento rappresentano condizioni essenziali per garantire l'effettività dell'azione dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata e nella tutela della pubblica sicurezza. Grazie.
4: Grazie a lei. Passiamo all'interpellanza presentata dalla deputata Baldino all'interrogazione presentata dai deputati Benzoni e Grippo. Siccome si tratta di due sindacati ispettivi che hanno lo stesso oggetto, che è quello che è volto a rafforzare la libertà di stampa e la tutela del giornalismo, dunque le svolgeremo congiuntamente. Chiedo alla deputata Baldino intanto se intende illustrare la sua interpellanza. Allora, si riserva di intervenire in sede di replica. Allora, signor Vice Ministro della Giustizia, a lei la facoltà di rispondere.
7: Grazie Presidente, ringrazio la collega Baldino, il collega Benzoni per l'opportunità di chiarire alcuni passaggi relativi al diritto all'informazione. L'atto di sindacato ispettivo affronta un tema di particolare rilevanza istituzionale, quale quello della tutela e della sicurezza dei giornalisti, da sempre oggetto di costante attenzione da parte del Governo. Preliminarmente si rappresenta che il Governo sostiene con convinzione tutte le iniziative nazionali, europee e internazionali volte al rafforzamento della libertà e dell'indipendenza dei mezzi di informazione e della professione giornalistica, a garanzia del pluralismo informativo e dei principi di libertà di espressione e di informazione sanciti dall'articolo 21 della nostra Costituzione. A tale indispensabile tutela del libero diritto all'informazione si accompagna la necessaria protezione della reputazione. In proposito, è immediatamente utile rammentare quanto la Corte Costituzionale, nella sentenza 150 del 2021, ha puntualizzato. Leggo testualmente. Come rammentato nell'ordinanza 132 del 2020, se è vero che la libertà di espressione, in particolare subspecie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti, costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona. Prosegue la Corte, aggressioni legittime a tale diritto compiute attraverso la stampa o attraverso gli altri mezzi di pubblicità, cui si riferisce l'articolo 595 terzo comma del Codice Penale, la radio, la televisione, le testate giornalistiche online, gli altri siti internet, i social media e così via, possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. Tali danni sono suscettibili oggi di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di cronaca e critica in particolare. Chi ponga in essere simili condotte, si riferisce la Corte a diffamazioni di particolare gravità, esercita o meno la professione giornalistica, certo non svolge la funzione di cane da guardia della democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la pubblicazione di verità scomode, ma all'opposto crea un pericolo per la democrazia, combattendo l'avversario mediante la menzogna utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione, con prevedibili conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle stesse libere competizioni elettorali. È proprio l'equilibrio fra libertà, ora prosegue la risposta, chiuse virgolette su quello che scrive la Corte. È proprio l'equilibrio fra libertà, informazione e tutela della reputazione, il criterio su cui la Consulta modella la corretta interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione e dell'articolo 10 CEDU. In tale prospettiva, così autorevolmente rappresentata, va inquadrato il diritto di ciascun cittadino, nessuno escluso, di sottoporre al giudice eventuali ritenute aggressioni al bene giuridico della propria reputazione, senza che possa, dal legittimo esercizio di tale prerogativa, trarsi automaticamente la conseguenza di una sorta di intimidazione mediatica. È così indubbio che la libertà e la pluralità dei media così delineati sono pilastri fondamentali della democrazia ed essenziali per un'economia di mercato sana. Con questa profonda consapevolezza l'Italia ha sostenuto convintamente sia la direttiva che il regolamento europeo sulla libertà dei media lungo tutto l'iter legislativo ed è oggi impegnata a garantirne la piena ed efficace applicazione a livello nazionale, con specifico riferimento alla direttiva 2024/1069 sulla protezione dei procedimenti giudiziari abusivi, cosiddette SLAP, va precisato che ai sensi dell'articolo 2 della stessa direttiva le tutele riguardano questioni di carattere civile o commerciale con implicazioni transfrontaliere e non si applica alle questioni penali. Con la legge di delegazione europea del 2025 il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della citata direttiva. Tra le iniziative normative pendenti si evidenzia che all'esame del Parlamento il disegno di legge Atto Senato numero 466 in materia di diffamazione con il mezzo della stampa, con altro mezzo di diffusione e di tutela del soggetto diffamato, approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, il cui iter non è ancora giunto a conclusione. Tale intervento prevede a monte l'estensione della disciplina di cui alla legge 47 del 1948 ai quotidiani online, colmando eventuali vuoti legislativi di tutela nel campo dell'attività giornalistica espletata su piattaforme web. In un'ottica deflattiva dello specifico carico processuale si propone la modifica della disciplina del diritto di rettifica al fine di favorire l'immediata riparazione dell'offesa eventualmente subita dal soggetto diffamato e così un'effettiva tutela dell'onore e della dignità della persona. Viene inoltre prevista l'introduzione di più precisi criteri di determinazione del danno della diffamazione ai fini del risarcimento e si propone in ambito penale la riformulazione del diritto di diffamazione eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e contestualmente inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria in coerenza con la giurisprudenza costituzionale ed europea. È altresì prevista una revisione della disciplina del segreto professionale estendendola anche ai giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'albo al fine di eliminare un possibile ostacolo all'accertamento della verità nei procedimenti aventi ad oggetto gravi reati potenzialmente idonei ad arrecare danno agli interessi dello Stato. Con riferimento al regolamento europeo sulla libertà dei media, il cosiddetto European Media Freedom Act MFA, entrato in vigore il 7 maggio 2024, si evidenzia che pur avendo essere un'efficacia immediata e diretta in tutti gli Stati membri, molte delle sue disposizioni hanno un contenuto generale e richiedono atti attuativi per quanto riguarda l'ordinamento italiano, tuttavia sono necessari solo minimi interventi di allineamento ai quali sta provvedendo l'autorità per la garanzia delle comunicazioni. L'unico intervento legislativo nazionale giudicato necessario e urgente riguarda in particolare l'articolo 5 del regolamento sui media di servizio pubblico. In proposito, attualmente in corso di esame al Senato, un progetto di legge condiviso fra diverse forze politiche recante modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui il decreto legislativo 8 novembre 2021 numero 208. Più in generale, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio ha promosso negli ultimi anni numerosi interventi volti a rafforzare le tutele della professione giornalistica anche in forma freelance, anche attraverso misure di sostegno all'occupazione stabile, la qualità del lavoro giornalistico. Sono inoltre allo studio ulteriori iniziative per rafforzare le tutele dei freelance operanti in contesti ad alto rischio anche mediante strumenti di sostegno per la loro assicurazione e la formazione. Infine, si evidenzia che il Dipartimento insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale National Focal Point della campagna per la sicurezza dei giornalisti del Consiglio d'Europa denominata Journalists Matter. L'iniziativa della durata di 5 anni 2023-2027 si propone di promuovere in un ambiente sicuro in cui i giornalisti possano svolgere il proprio ruolo in maniera libera e indipendente senza essere sottoposti a minacce, violenze o intimidazioni. Per l'attuazione del capitolo nazionale della campagna è stato costituito un apposito comitato nazionale che coinvolge le principali istituzioni e rappresentanti del settore. In conclusione, il Governo è costantemente impegnato a promuovere politiche a sostegno del pluralismo dell'informazione e dei prodotti editoriali, contribuendo a garantire il diritto del cittadino all'informazione libera, indipendente e diversificata.
4: Grazie. Onorevole Baldino, lei ha facoltà di esprimere se si ritiene soddisfatto o meno la risposta. Prego, sì, 10 minuti. Anche 25 in realtà. Fino a 25, sì.
8: La prendo in parola, Presidente. Grazie signor Ministro, Vice Ministro, ma in realtà la sua conclusione si sarebbe dovuta modificare. In conclusione il Governo è costantemente impegnato a minare la libertà di informazione e il diritto dei cittadini di essere correttamente informati, perché io, grazie della risposta che mi ha appena consegnato, ma dalle sue parole, cioè dalla lettura testuale di questa risposta, non ho capito. L'avete recepita la direttiva europea anti-SLAP oppure no? Perché vi ricordo che è scaduto il termine, e l'avete recepita estendendola anche ai casi nazionali oppure no? Perché vi ricordo che l'Italia è il paese con il maggior numero di SLAP, cioè di querele temerarie sostanzialmente censite, e il 90% di queste riguarda casi nazionali e non casi trasfrontalieri. Quindi l'avete attuato anche l'European Media Freedom Act? Mi pare di no, dalla sua risposta non mi sembra di aver colto una risposta appunto positiva. E quindi ascoltando la risposta del Vice Ministro viene da pensare che viviamo in due paesi diversi, cioè nessuno mette in discussione il diritto di chiunque, anche di un ministro, anche del Presidente del Consiglio, di tutelare la propria reputazione. Il punto però è un altro, il punto è che quando chi detiene il potere politico utilizza sistematicamente gli strumenti giudiziari, e di questo stiamo parlando, nei confronti di giornalisti, di direttori, di testate, di cronisti d'inchiesta, il problema non è più il singolo procedimento, il singolo caso, ma il problema diventa il rapporto tra il potere e l'informazione. Perché il diritto di querelare non può trasformarsi, e questo dice la direttiva europea, nel diritto di intimidire. E una democrazia si misura non tanto da come protegge il governo dalle critiche, perché il governo, gli esponenti del governo sono protetti, devono essere protetti come tutti i cittadini, ma da come protegge il diritto dei cittadini a conoscere i fatti anche scomodi. Ed è per questo che è su questo che il governo sta fallendo, e non lo dice l'opposizione, lo dice Reporter Senza Frontiere, lo dice Media Freedom Rapid Response, lo dice la Commissione Europea, lo dice il Consiglio d'Europa, lo dicono organismi indipendenti che hanno richiamato l'Italia proprio sull'uso, come dicevamo, delle azioni giudiziarie contro i giornalisti e sul progressivo clima di deterioramento del clima dell'informazione. Questo sta succedendo in questo paese. Voi liquidate tutto come un normale esercizio di un diritto individuale, ma quando il potere querela, quando si moltiplicano le diffide, quando si moltiplicano le azioni civili, quando ogni richiesta può tradursi in anni di processo e decina di migliaia di euro di spese legali, allora il messaggio che arriva ai giornalisti è questo, cioè se indaghi sul potere pagherai un prezzo, anche se alla fine verrai assolto. Perché è questa la logica della slap, delle querele temerarie. Non è io ti querelo perché voglio vincere la causa, ma è far sì che la causa, a prescindere da come finisca, diventi essa stessa una punizione. Ed è per questo appunto che l'Unione Europea ha approvato la direttiva anti-SLAP, perché ha riconosciuto che il problema non riguarda il diritto alla reputazione, il diritto all'onore, il diritto individuale ad essere tutelati riguardo a delle accuse false, infamanti e infondate, ma la tutela della partecipazione democratica. SLAP significa questo. Eppure continuiamo a rinviare il recepimento, eppure continuiamo a rinviare l'attuazione degli European Media Freedom Act, due strumenti che sono appunto nati per rafforzare il pluralismo, l'indipendenza editoriale, la protezione dei giornalisti. E quindi, se davvero siete così convinti, come pare lei abbia detto in conclusione, che in Italia non esista alcun problema, che voi siete sostenete il pluralismo dell'informazione e la libertà, allora perché avete tanta fretta quando bisogna approvare norme che limitano l'informazione, ricordiamo le cosiddette leggi bavaglio, e invece c'è tanta lentezza, tanta ritrosia, tanto approfondiamo, vediamo, capiamo, quando invece bisogna approvare le norme che la proteggono? Questa è la domanda ad un anno dalla fine di questa legislatura, signor Vice Ministro. E però poi bisogna anche leggere il contesto, perché non finisce qui. Il quadro diventa ancora più inquietante se allarghiamo lo sguardo, ed è quello che siamo tenuti a fare. Pensiamo al caso Paragon. Per mesi avete minimizzato, avete negato, avete nicchiato, avete rinviato, poi abbiamo scoperto che la società produttrice dello spyware ha interrotto il rapporto con l'Italia, richiamando proprio il mancato rispetto delle clausole etiche che vietano l'utilizzo di questi strumenti contro i giornalisti e rappresentanti della società civile. E ancora oggi non conosciamo tutta la verità. Chi è stato spiato? Per ordine di chi? Per quale motivo? Non sono insinuazioni, sono domande, credo siano domande legittime, Vice Ministro. Poi c'è la RAI. Perché anche qui il problema non è un singolo episodio, ma è una schiera di episodi, una somma di episodi che culmina con il recente epilogo di qualche settimana fa. Abbiamo visto il caso Scurati, le polemiche che hanno investito Serena Bortone, le continue tensioni intorno a Report, gli attacchi continui nei confronti di Siffredo Ranucci, che sembra essere diventato il bersaglio numero uno delle forze che sostengono la maggioranza, che sono felicissime adesso che si sia aperto questo spiraglio di critiche e di per minare la credibilità di quello che viene ritenuto un avversario numero uno, che non è altro che un giornalista di inchiesta che fa delle inchieste molto scomode e molto apprezzate dal pubblico, dall'utenza della RAI. La trasformazione della Commissione di Vigilanza RAI in un luogo di scontro piuttosto che un luogo di garanzia del pluralismo, il blocco della Vigilanza RAI per 2 anni e mezzo, prima volta mai accaduto nella storia della Repubblica italiana. Perché il servizio pubblico dovrebbe essere la casa di tutti, non il megafono della maggioranza, non la Commissione di Vigilanza non è la garanzia della maggioranza, ma la garanzia del pluralismo dell'informazione. E voi avete bloccato la Vigilanza, avete impedito che questa cosa accadesse. E quindi qui arriviamo al punto politico. Voi considerate spesso il giornalismo investigativo un fastidio. Noi lo consideriamo uno dei pilastri della democrazia, perché una stampa libera è una garanzia per tutti i cittadini. Senza giornalisti che fanno domande scomode non emergono le contraddizioni del governo, non emergono le promesse tradite dal governo, non emergono i conflitti di interesse, non emergono gli sprechi dell'utilizzo delle risorse pubbliche, non emergono gli abusi di potere, non emerge la verità. Emerge una narrativa confezionata d'arte da chi ha il potere di gestire l'informazione, e di questo ne abbiamo avuto purtroppo uno spaccato in questa legislatura, dovuto al fatto che molto spesso il Presidente del Consiglio ha evitato di rispondere alle domande dei giornalisti quando non fossero domande accomodanti. E quindi io mi rifaccio alla Costituzione, signor Ministro. I costituenti avevano ben chiaro che la libertà di stampa non nasce per tutelare una categoria, non è una tutela corporativa, una categoria professionale, ma tutela il diritto dei cittadini di conoscere i fatti nella loro interezza. È per questo che l'articolo 21 protegge la libertà di manifestazione del pensiero, perché senza un'informazione libera non esiste una democrazia pienamente libera. Ecco, siccome da che mondo è mondo il potere, indipendentemente da chi lo detenga, teme chi lo controlla, una democrazia muore quando il controllo del potere viene scoraggiato, ed è questo il punto. Qui in discussione la libertà di chi ha il dovere di controllare il governo. Per questo noi, nonostante anche oggi la sua reticenza, continueremo a chiedere il recepimento della direttiva anti-slap, che non è stata recepita, che non è stata estesa ai casi nazionali. Continueremo a chiedere la piena attuazione del Media Freedom Act, che non è stato attuato, che è scomodo attuare perché stravolgerebbe il sistema di controllo dell'informazione. Per questo continueremo a chiedere trasparenza sul caso Paragon, per questo continueremo a chiedere che il governo ritiri le querele nei confronti dei giornalisti, le querele temerarie, le querele sproporzionate tra l'offesa e la richiesta risarcitoria anche nei confronti dei giornalisti, continueremo a chiedere il superamento delle norme bavaglio, continueremo a difendere il diritto di cronaca, perché la stampa libera è un problema soltanto per chi considera il dissenso un nemico e l'informazione indipendente un ostacolo, e noi tutto questo non lo possiamo permettere. Grazie.
4: Grazie a lei. Onorevole Benzoni, lei ha facoltà di dichiarare se si ritiene soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Il suo tempo a disposizione è di 5 minuti. Prego.
7: Grazie Presidente, ringrazio il Vice Ministro. Non posso ritenermi soddisfatto, nel senso che la nostra interrogazione era molto relativa al recepimento della direttiva UE 2024-1069. Non c'è alcuna visione differente da quella del governo tra la tutela delle SLAP e la tutela invece di impunità rispetto a chi diffama e a chi produce notizie false. Sono due cose molto differenti, e le SLAP sono esattamente una procedura definita dall'Unione Europea come quelle temerarie su cui si poteva e si doveva normare meglio. Siamo felici di questo intervento del Consiglio dei Ministri del 2 luglio. È un intervento che arriva tardivo, perché ovviamente la scadenza era precedente dal 7 maggio, ma arriva e speriamo che l'iter parlamentare possa proseguire velocemente. Il tema è vero, è però uno,
9: interviene recependo la direttiva così come è scritta, come un compitino, quando invece le direttive europee possono essere anche allargate, e fa sì che si intervenga su un numero di casi che è davvero millesimale rispetto al totale delle SLAP. Ricordiamolo, gli osservatori internazionali dicono che l'Italia è il primo paese in Europa per numero di casi denunciati. Nel 2024 e nel 2025 di questi forse solo due riguardano casi con carattere transfrontaliero. Quindi, recependo questa direttiva solo per i casi transfrontalieri, evidentemente non stiamo recependo nulla a tutela delle SLAP, che hanno tutto il profilo di essere italiane. Si poteva anche ampliare rispetto ad altri temi, quindi al tema delle denunce penali abusive, non solo quelle civili, alle minacce di querela, alle richieste risarcitorie sproporzionate, all'assistenza economica delle vittime. Cioè, si poteva utilizzare il recepimento di questa direttiva come un ampliamento della normativa italiana e una garanzia a tutela anche di chi fa libera informazione rispetto appunto a questa pratica. Adesso il capire è quando verrà finalmente approvato questo provvedimento, che però appunto, lo ricordiamo, avendo questa limitazione transfrontaliera non riguarda i casi principali di cui parliamo e che dovremmo tutelare, e questo non vuol dire assolutamente fare questa battaglia, andare contro o chiedere l'impunità per chi diffama o dice notizie false. La SLAP è una cosa importante, perché laddove i poteri sono sproporzionati il giornalista rinuncia all'inchiesta successiva, una piccola redazione può decidere di non pubblicare, un'associazione può decidere di non fare più una campagna che stava immaginando di fare. Ricordiamo che riguarda anche la ricerca, i ricercatori evita magari di diffondere i propri risultati perché ha ricevuto una querela temeraria. Anche un cittadino smette di denunciare. Questo non può essere accettato, nonostante, ricordiamolo, i numeri di casi denunciati si chiudono intorno alla, a 20-25 nel corso degli ultimi anni, sono però casi importanti e sono i numeri principali in tutta Europa. Le intimidazioni giudiziarie non si realizzano soltanto attraverso le grandi cause civili con richieste di risarcimento milionario, passano però anche dalle denunce penali, dalle minacce di querela, dai provvedimenti che durano anni, dalle convocazioni, sequestri di materiali, costi legali sproporzionati rispetto alle possibilità economiche di un giornalista freelance, di per esempio le piccole testate o delle associazioni, e su questo non stiamo intervenendo, perché proprio colpisce questo, questo fenomeno chi ha meno risorse, chi ha meno possibilità di difendersi, ovviamente di fronte a magari le grandi aziende, le multinazionali, oppure i poteri come la politica, che hanno evidentemente a propria disposizione risorse differenti da quelle di chi fa libero giornalismo. Chiudo dicendo semplicemente che questo si inserisce in un contesto molto più ampio, dove la libertà di stampa nel nostro paese è considerata a rischio, lo dice il rapporto annuale 2025 del CASE, che appunto rileva come l'Italia è il primo per SLAP registrate, lo rivela il Medium Freedom Rapid Response, individuando nell'Italia il paese europeo con il più alto numero di querele temerarie anche in questo caso, e lo rivela poi la classifica World Press Freedom Index 2026, dove l'Italia scende ancora al 56esimo posto su 180 per libertà di stampa, dove essere arrivata addirittura 41esima qualche anno fa. Ecco che in questo contesto non possiamo ritenerci soddisfatti della sua risposta. Grazie.
4: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Pierro, ad oggetto intendimenti in ordine alla disciplina sulla pesca del tonno rosso per il triennio 2026-2028. Il sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi Deramo, ha facoltà di rispondere. Prego, signor sottosegretario.
10: Grazie, signor Presidente. Onorevoli deputati, come è noto, con il regolamento UE 2026-249 del Consiglio del 26 gennaio 2026 sono state definite per gli anni 2026, 2027 e 2028 le possibilità di pesca relative a taluni stock ittici, tra cui il tonno rosso, Tunnus Tinnus applicabili nelle acque dell'Unione Europea e per le imbarcazioni dell'Unione, anche in specifiche acque non appartenenti all'Unione stessa. Nell'ambito di tale quadro regolatorio, all'Italia è stato assegnato un contingente annuo pari a 6.182,62 tonnellate, così registrando per l'annualità 2026 un incremento della quota nazionale del 17% rispetto a quella attribuita per l'anno 2025. Tale incremento trova fondamento nel miglioramento dello stato dello stock nel Mediterraneo e nell'Atlantico orientale, come attestato dai più recenti pareri scientifici e recepito nelle decisioni assunte in sede internazionale dall'ICAT, che con la raccomandazione ICAT 25.04 ha definito un quadro pluriennale improntato ai principi della sostenibilità ambientale, del controllo dello sforzo di pesca e della valorizzazione degli attrezzi selettivi. Al fine di dare attuazione a tale assetto normativo, il Ministero ha adottato il decreto ministeriale del 1 aprile 2026, registrato il 29 aprile 2026 al numero 610, concernente la campagna di pesca del tonno rosso, all'esito di un ampio confronto con le rappresentanze del settore e con le organizzazioni professionali della pesca. Il provvedimento introduce una complessiva riorganizzazione del sistema di gestione, assicurando la necessaria stabilità regolatoria e una più equilibrata ripartizione del contingente tra i diversi sistemi di pesca, con particolare attenzione alla piccola pesca costiera e definendo, grazie alla durata triennale, un quadro stabile idoneo a favorire una più efficace programmazione delle attività da parte degli operatori del settore. In tale contesto viene introdotto per la prima volta un regime strutturato di quote bersaglio destinato alle unità della piccola pesca costiera, con un significativo ampliamento della platea dei beneficiari, che passa da circa 140 unità nel 2025 a oltre 300 unità nel 2026. In particolare possono accedere al regime le unità di lunghezza inferiore ai 12 metri, operanti con battute di pesca di durata inferiore alle 24 ore e mediante tecniche selettive a basso impatto ambientale. Le quote individuali sono fissate in 1,5 tonnellate per le unità SSCFA e in 1 tonnellata per le unità SSCFB. La misura riconosce pertanto un margine operativo stabile a un segmento della flotta caratterizzato da elevata selettività delle catture e al contempo da una particolare vulnerabilità sotto il profilo economico. Specifica attenzione è inoltre riservata alle unità a palangaro, già utilizzate alla cattura del pesce spada e della ala lunga, nonché alle unità titolari di un solo permesso, precedentemente non destinatarie di quota, alle quali viene attribuita una quota individuale di tonno rosso. Altresì, il provvedimento disciplina in maniera puntuale i trasferimenti di quota, consentendoli esclusivamente tra unità abilitate appartenenti al medesimo segmento e alla stessa organizzazione di produttori, ed escludendo espressamente qualsiasi trasferimento verso i sistemi di circuizione e le tonnare fisse. Successivamente, con il decreto numero 304-341 del 24 giugno del 2026, l'amministrazione ha provveduto a destinare una quota residua di tonno rosso relativa all'annualità 2025, pari complessivamente a 217 tonnellate, attraverso 3 specifici interventi finalizzati ad ampliare le opportunità di accesso alla risorsa e a sostenere particolari categorie di operatori del settore. In primo luogo sono state assegnate 100 tonnellate alla cosiddetta misura giovani mediante un apposito bando rivolto agli operatori con meno di 40 anni di età, L'accesso alla quota individuale di cattura è riservato ai titolari di imbarcazione, imbarcazioni comprese tra 12 e 24 metri di lunghezza, già autorizzate nel 2026 alla cattura del pesce spada o della lunga, dotate di licenza professionale per l'utilizzo del palangaro e non beneficiarie di precedenti assegnazioni di quota di tonno rosso. Una seconda quota, pari a 90 tonnellate, è stata riservata alle imprese della piccola pesca costiera, già autorizzate alla campagna di pesca 2026. La misura consente alle singole imbarcazioni di ottenere un incremento della quota disponibile fino a un massimo di 0,5 tonnellate aggiuntive per unità. La restante parte del contingente è stata destinata agli operatori coinvolti in accordi di filiera, prevedendo l'assegnazione di ulteriori 3 tonnellate per ciascun accordo riconosciuto. Tale intervento è volto a favorire forme di integrazione e collaborazione lungo la filiera produttiva, valorizzando i modelli organizzativi che rafforzano la competitività e la sostenibilità del comparto. Inoltre, come deroga sperimentale per il 2026, sarà possibile trasferire fino al 75% della quota alle OP. Finora era possibile trasferire fino al 50%, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo economico delle organizzazioni. Riguardo poi alle osservazioni dell'onorevole Pierro relative all'area del Golfo di Policastro, al Cilento e alla fascia costiera fino alla Calabria, si rappresenta che il decreto applica criteri uniformi sull'intero territorio nazionale, definiti in funzione delle esigenze di controllo, tracciabilità e sostenibilità del prelievo, in coerenza con il quadro normativo europeo e internazionale. L'amministrazione è tuttavia consapevole delle peculiarità socio-economiche dei territori interessati, caratterizzati dalla presenza di una flotta tradizionale che comprende anche unità tra i 12 e 14 metri, oggi escluse dal regime di quota bersaglio, nonché da una diversa incidenza storica delle assegnazioni in cattura accidentale. Per tali ragioni il Ministero seguirà con particolare attenzione gli effetti applicativi del decreto nei territori interessati, valutando nell'ambito delle future campagne e nei limiti consentiti dalla normativa unionale e dalle decisioni ICAT eventuali correttivi volti a rendere le misure maggiormente aderenti alle specificità delle aree interessate, ferma restando la prioritaria esigenza di tutela dello stock. Per quanto concerne invece il regime di cattura accidentale del tonno rosso, esso continua a essere disciplinato dalle disposizioni vigenti e dalle regole internazionali di riferimento, secondo una logica distinta rispetto a quella delle quote bersaglio, le quali rispondono invece a finalità di programmazione, controllo e stabilizzazione delle attività di pesca. Inoltre il decreto prevede specifiche assegnazioni a favore delle filiere produttive, cui è destinato un quantitativo pari a 153 tonnellate, quale leva strategica per sostenere investimenti, occupazione e ricambio generazionale. Tale dotazione sarà integrata con successivo provvedimento, anche mediante l'utilizzo della quota residua relativa all'annualità 2025, pari a 300,45 tonnellate, di cui al regolamento UE 2026/786. Giova altresì ricordare che sul versante dei controlli e della tracciabilità viene confermato l'obbligo di apposizione su ciascun esemplare sbarcato di un sigillo di garanzia recante l'emblema dello Stato, applicato dall'autorità marittima e collegato al documento elettronico di cattura e al peso del singolo esemplare. Sono inoltre rafforzati i controlli antimafia preventivi ai fini dell'assegnazione delle quote, a garanzia della massima trasparenza del sistema. Il Ministero ribadisce infine che la promozione di una filiera del tonno rosso interamente italiana rappresenta una priorità strategica, in quanto idonea a trattenere sul territorio il valore aggiunto della produzione, favorire lo sviluppo economico e ampliare la disponibilità di prodotto di elevata qualità per i consumatori. In tale prospettiva si conferma la piena disponibilità a proseguire il confronto tecnico-istituzionale con le regioni interessate e con le rappresentanze del settore, al fine di monitorare l'attuazione delle misure adottate e valutare eventuali correttivi che dovessero rendersi necessari nel pieno rispetto del quadro normativo vigente. Grazie Presidente.
4: Grazie a lei. A questo punto il deputato Pierre ha facoltà di dichiarare se si ritiene soddisfatto per la risposta. Prego, onorevole Pierre.
11: Grazie Presidente, onorevole Sottosegretario. In parte sono soddisfatto per la disponibilità da parte del Sottosegretario e del Ministero, però devo prendere atto in riferimento ai decreti emanati dal Ministero che sono penalizzanti per il territorio del Cilento e del Golfo di Policastro. Perché sono penalizzanti? Sono penalizzanti perché il decreto del 1 aprile innanzitutto sono stati esclusi le barche dei 12 e 14 metri. Oltre ad essere escluse le barche dai 12 e 14 metri, sono stati assegnatari delle quote nel territorio che va da Sapri fino ad Agropoli solo 4 imbarcazioni, 2 che erano già incluse nel decreto precedente e 2 nuove imbarcazioni con l'assegnazione di una tonnellata. Il problema è un altro, il problema è anche sulla pesca accidentale, perché con questo decreto non so se è stato visto e se è stato verificato da parte degli uffici, la pesca è stata penalizzata, ma è stata penalizzata perché prima per sbarcare un tonno bastava, faccio giusto un esempio, anche pescare 5 tombarelli. Oggi no, oggi per sbarcare un tonno bisogna innanzitutto rientra nel pescato complessivo che viene dichiarato dal giornale di bordo e non deve superare il 20%, cioè per sbarcare un quintale di tonno il pescatore deve dichiarare e deve sbarcare 4 quintali o di ala lunga o di pesce spada. Così facendo, Sottosegretario, c'è la disponibilità del Ministero per la prossima campagna, ma il problema qual è? Che queste imbarcazioni che fino ad oggi hanno soffrito della pesca accidentale oggi non ne soffriranno e perderanno anche il diritto, perché perderanno il requisito più che altro per la storicità del pescato, perché non potendolo esercitare la storicità viene meno e non possono essere poi assegnatari di un'eventuale quota a bersaglio. Noi nel Cilento da Agropoli a Sapri abbiamo dei porti che sono destinati allo sbarco del tonno, alle operazioni del tonno, sono stati riconosciuti dall'ICAT, sono i porti di Acciaroli, di Agropoli, Maria di Camerota, Sapri, però purtroppo nel nostro territorio durante il periodo di passaggio del tonno che va da metà maggio a fine giugno vediamo altre imbarcazioni che vengono da altri posti, da altre marinerie, ci sono le circuizioni, loro pescano e sbarcano il pescato, i tonni nei nostri porti e i nostri pescatori purtroppo stanno lì a guardare. Per non parlare poi del decreto del 24 giugno, già un decreto emanato quasi alla fine della campagna di tonno. Allora io chiedo al sottosegretario, il Ministero ci deve lavorare prima. Non si può emanare un decreto quando la pesca è in corso e siamo quasi alla fine nel Cilento, ma questo decreto che ha preso in considerazione più che altro l'età anagrafica perché sono stati assegnatari i ragazzi per il cambio generazionale al di sotto dei 40 anni. Purtroppo nel mio territorio, nel Cilento e nel Golfo di Policastro, questi ragazzi da qualche anno hanno già superato i 40 anni, si sono accollati spese, si sono accollate delle spese, stanno portando avanti l'attività che portava avanti il papà e non sono rientrati neanche in questo decreto. Allora chiedo di poter rettificare, di poter modificare questi decreti tenendo in considerazione i territori. Allora chiedo al Ministero di poter organizzare degli incontri, ma anche sui territori, con le istituzioni locali, con chi vive il mare, con chi vive la pesca, per chi ci lavora, perché calare dall'alto un decreto e non capire che cosa, che beneficio porta al territorio è importante, perché oggi oggigiorno portare la quota a tonno alle piccole imbarcazioni vuol dire creare quella filiera che dicevate prima voi, creare quella filiera importante per mangiare il tonno a chilometro zero.
4: Concluda.
11: Oggi sulle nostre tavole arrivano tonni che vengono pescati nell'Oceano Pacifico, nell'Oceano Indiano. Allora, facciamo questi provvedimenti per creare economia e lavoro e diamo anche la possibilità a tutti i cittadini di poter mangiare il nostro tonno e sulle nostre tavole di non far arrivare questo tonno che viene dall'estero. Allora noi come Futuro Nazionale lavoreremo in difesa dei pescatori, in difesa del prodotto italiano e vogliamo che il Ministero si avvii già da adesso per la prossima campagna di pesca per cercare di apportare le modifiche giuste che salvaguardino tutte le marinerie, oltre alle marinerie del Cilento e del Golfo di Policastro, anche le altre, perché il problema
4: deve concludere,
11: è generale. Sì, concludo. Voglio solo, noi come Futuro Nazionale vigileremo su questo e speriamo che il Ministero si faccia portavoce e dia risposte concrete ai nostri pescatori, perché non riescono ad arrivare a fine mese, ma non riescono a recuperare neanche le spese vive quando escono alla battuta di pesca. Grazie.
4: Grazie. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 14. La seduta è sospesa.

0: Notiziario parlamentare.
1: E allora si è concluso il sindacato ispettivo alla Camera dei Deputati. Noi torniamo in aula in diretta al Senato per seguire il dibattito sul disegno di legge disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Già approvato dalla Camera dei Deputati. Sta parlando la senatrice Alonso del Movimento 5 Stelle.
2: Cancella i riferimenti espliciti alle convenzioni internazionali come quelle UNESCO del 1970. La dimostrazione dell'assoluta indisponibilità al confronto di questa maggioranza sta nell'iter che ha accompagnato il dibattito. In commissione e in aula è stato respinto con un colpo di spugna ogni singolo emendamento presentato dall'opposizione per introdurre i criteri di elementare cautela e di buonsenso. È stato bocciato anche l'emendamento a mia prima firma che proponeva requisiti di assoluto raziocinio. L'emendamento intendeva vietare l'immunità qualora vi fossero elementi per ritenere l'opera sottratta illecitamente al nostro patrimonio. Si intendeva impegnare il Ministero a verifiche preventive sulla documentazione e sulla storia del bene. Il voto contrario della maggioranza su questo punto rivela la scelta di privilegiare la fretta e la rapidità delle procedure rispetto alla sicurezza giuridica del Paese e alla tutela della legalità. Presidente, onorevoli colleghi, un altro strappo inaccettabile, direi inammissibile, è l'eliminazione del controllo preventivo del nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri sulle liste delle opere da tutelare prima del rilascio della garanzia. Sotto il profilo strettamente tecnico, il fulcro del provvedimento è contenuto nel primo comma dell'articolo 1, che sancisce i principi di insequestrabilità delle opere. Questa norma stabilisce che i beni culturali stranieri

0: ieri, destinata a mostre e manifestazioni presso musei o istituzioni italiane, non possono essere sottoposte a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili riguardando la loro proprietà o il loro possesso, garantendo così una tutela, una totale protezione giuridica per tutto il periodo della loro permanenza nel territorio nazionale. Il secondo comma del medesimo articolo disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio di tale immunità. La concessione del beneficio è subordinata al principio della reciprocità tra lo Stato italiano e lo Stato estero prestante. Spetta dunque al Ministero della Cultura, su esplicita richiesta del soggetto organizzatore, rilasciare la formale garanzia di immunità all'ente straniero. Ma sulla scorta di quali criteri? Lo trovo assurdo. Infine, il terzo comma introduce la consueta clausola di invarianza finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, scaricando l'applicazione esistente a costo zero. Così questo governo pretende di fare grandi eventi in musei e in nostri uffici senza le risorse economiche necessarie per produrre controlli analitici rigorosi. Presidente, onorevoli colleghi, come si evince dall'analisi dell'articolo e dal rifiuto ostinato di accogliere i correttivi proposti, emerge l'inadeguatezza e il rischio profondo di una riforma che riduce la complessità del diritto internazionale ad uso e consumo domestico con una frettolosa semplificazione procedurale. L'introduzione di questo scudo giuridico sull'insequestrabilità, abbinata alla clausola di invarianza finanziaria, crea un sistema debole e permeabile. Non si comprende come si pretenderebbe di monitorare la regolarità di beni culturali di immenso valore senza risorse aggiuntive e avendo preventivamente ridotti i margini di intervento delle forze dell'ordine e della magistratura ordinaria. Mi chiedo perché. Forse si vuole fare un regalo ai propri amici? E qui mi fermo. Perciò ritengo che rinunciare alle verifiche preventive sui beni sospetti e non prevedere strumenti per revocare l'immunità in casi di accertata illegalità esponga l'Italia e le nostre istituzioni culturali a rischi reputazionali gravissimi a livello internazionale. Quindi, Presidente, onorevoli colleghi, non si può accettare che lo Stato abdichi alle proprie prerogative giurisdizionali in nome di una improbabile malintesa diplomazia di facciata. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle ritiene che l'esigenza di favorire gli scambi espositivi non debba mai andare a scapito della trasparenza e della tutela della legalità, motivi per cui il nostro voto sul provvedimento resta fortemente contrario.
1: Grazie senatrice Aloisio. Ha chiesto di intervenire il senatore Claudio Borghi, e ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente. La questione di cui all'ordine del giorno non è una bagatella. Stiamo parlando di una questione che è oggetto di trattazione, di dubbio da parte di quasi tutte le legislazioni del mondo occidentale e ha delle origini abbastanza lontane. Di quanto ricordo io, uno dei primissimi casi che diede origine al dubbio e alla questione relativa alla sequestrabilità delle opere d'arte risale, se non mi ricordo male, in tempi moderni, al 2002, quando a un certo punto un nucleo di opere di Malevich venne prestato dalla Stedelijk Museum di Amsterdam, venne prestato credo fosse il Metropolitan Museum di New York e al Museo di Arte Moderna di Houston, e gli eredi fecero una causa internazionale per ottenerne il sequestro, tenuto presente che le opere erano state oggetto di passaggio di proprietà, giudicato illecito ai tempi in cui l'Unione Sovietica prese posto rispetto alla Russia, inteso come stato originale. Da lì in realtà ne arrivarono molte altre di situazioni. In molti casi anche questioni assolutamente familiari, si pensi ai casi di divorzi dove a un certo punto il quadro d'autore era stato oggetto di contesa fra i coniugi separati e a un certo punto o addirittura occultato da un coniuge rispetto all'altro, poi ricompare in una mostra e allora si cerca di ottenere quella giustizia che non si era ottenuta prima in sede di separazione. C'è stato un lavoro piuttosto importante dal punto di vista accademico, se non mi ricordo male, che aveva evidenziato in modo scientifico la questione che era sempre, se non mi ricordo male, di Lawrence Kay a Cambridge, dove nel 2010, dove erano state tipizzate molte di queste situazioni, e per la prima volta si è cercato di dare una tipizzazione rispetto alla questione dell'impignorabilità dell'opera d'arte per prestito all'estero. Il fatto è deriva dal fatto che un'opera d'arte ha una sua storia. L'opera d'arte ha una sua storia e all'interno di questa storia ci sono stati sicuramente o possono esserci stati dei passaggi problematici di proprietà, e a un certo punto si pensa che chi magari in passato ha ottenuto delle situazioni che ritiene ingiuste pensa di poter ottenere invece ragione approfittando della comparsa o della momentanea esposizione, di un momento di vulnerabilità dell'opera esposta all'arte, oppure una giurisdizione più favorevole rispetto a un'altra in merito a eventuali pignorabilità. Ora, ovviamente si deve dare il massimo rispetto alle possibili rivendicazioni di chiunque rispetto alla proprietà di un'opera d'arte, o anche addirittura basti pensare all'autenticità, cioè ci possono essere delle fondazioni che dicono che a un certo punto un'opera secondo loro ovviamente, perché ovviamente stiamo parlando sempre di opinioni in termini di autenticità o meno di un'opera d'arte, possono non essere autentiche e quindi ne chiedono sequestro per poi eventualmente rilasciare certificati di eventuale autenticità. Quindi, dato che le motivazioni possono essere le più disparate e rispettabili, bisogna dal punto di vista del legislatore bilanciare se queste, pur in astratto giustificabili motivazioni, possano collidere con un interesse superiore. Questo interesse superiore è il diritto dell'umanità alla fruizione dell'opera d'arte. Ecco, io penso che questo interesse superiore ci sia. L'opera d'arte non vista da nessuno non esiste. L'opera d'arte chiusa in un caveau è tamquam non esset. La fortuna e il diritto di ogni cittadino di poter godere della bellezza dell'arte di persona, non mediato da uno schermo di un telefonino o da una pagina di un libro di storia dell'arte, è oggettivamente importante e decisivo. È evidente che in assenza di un quadro giuridico certo, chi potrebbe mai consentire che una propria opera, che pur in apparenza assolutamente legittima e di proprietà certificata, lasci il proprio paese per essere eventualmente vittima di non si sa quale iniziativa giudiziaria? Stiamo parlando in certi casi di valori incredibili. E questo serve, e qui da qui deriva l'opportuna reciprocità chiesta all'interno di questa legge, perché se da una parte è del tutto interesse del cittadino italiano poter godere delle opere straniere che vengano prestate e mostrate all'interno dei nostri musei e delle nostre esposizioni, non dimentichiamo che a nostra volta le opere d'arte italiane fungono da enorme sistema attrattivo a tutta la nostra cultura. Si pensi per esempio alla recente mostra sull'arte senese, dove alcune formelle che derivano dalla maestà di Duccio di Siena sono state prestate al Metropolitan. Sono andato a vedere la mostra e vi posso assicurare che ci fu un momento di enorme attenzione per quello che è la bellezza, la meraviglia dell'arte italiana, e che da quella mostra poi c'è stato un ritorno d'immagine e soprattutto anche di spinta ulteriore al turismo a venire a vedere la vera maestà, no? Cioè tutto quello che lì veniva presentato esclusivamente come aperitivo, diciamo così. Per cui il sistema del mostre d'arte, oltre a essere in sé molto importante e fonte di occupazione e di economia, è veramente importante per le relazioni internazionali e per l'interesse anche dell'Italia nei confronti dell'estero, in quanto maggior produttore di bellezza mondiale, ecco. Il poterla far vedere è una cosa veramente importante, per cui non sarebbe veramente un peccato dover rinunciare a questa possibilità di scambi bilaterali che le grandi mostre rappresentano, perché mettiamo degli elementi di incertezza legislativa che possono essere risolti in un secondo tempo. Nessuno impedisce a chiunque di fare delle azioni legali se pensa che i propri diritti siano lesi. L'unica cosa che si deve evitare è che chi in buona fede presta un'opera d'arte se la vede sequestrata senza, e poi magari bloccata per anni senza neanche poter intervenire o sapere perché, in molti casi, proprio perché non tutti sono tenuti a conoscere le legislazioni estere, come funzionano e cosa può essere una cosa che dà origine a un sequestro o meno. Per cui siamo decisamente a favore di questo provvedimento, e la Lega voterà a favore convintamente. Grazie.
1: Grazie, senatore Borghi. Ha chiesto di intervenire il senatore Crisanti, e ne ha facoltà.
3: Presidente, colleghe, colleghi, governo, il disegno di legge 1808 consta di un singolo articolo, ciononostante ritengo che sia gravido di conseguenze giuridiche e di implicazioni etiche, sul quale invito quest'Aula a riflettere. Cosa fa il disegno di legge 1808? Ma innanzitutto protegge i beni culturali stranieri o appartenenti a istituzioni culturali scientifiche temporaneamente presenti in Italia dal sequestro giudiziario richiesto in procedimenti civili riguardanti proprietà o possesso di opere d'arte durante il periodo di permanenza in Italia e dopo il rilascio di una garanzia di immunità. Ecco, questo provvedimento crea una tensione con altri sistemi normativi sovranazionali, europei e internazionali, in modo particolare la legge della Comunità Europea, l'UNESCO, e in modo particolare anche con riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Il conflitto in alcuni casi è sia testuale che operativo, in alcuni casi è operativo. Ecco, l'immunità degli stati e dei loro beni è già in qualche modo sancita. I beni culturali di uno stato, gli archivi, gli oggetti in mostra non destinati alla vendita sono già insequestrabili. Cosa fa il disegno di legge 1808? Estende questi privilegi a enti pubblici, istituzioni culturali o scientifiche, anche non statali. Quindi la norma crea un'immunità funzionale delle opere in prestito molto più ampia della tradizionale immunità riconosciuta ai beni dello Stato. Ora, questo entra in conflitto con alcune convenzioni internazionali, in modo particolare con la Convenzione UNIDROIT del 1995. C'è una compatibilità formale, ma un vero e proprio rischio pratico. Il possesso di un bene culturale rubato deve essere restituito, la legge italiana non lo nega. La Convenzione rinvia le misure provvisorie disponibili nello Stato nazionale, la legge italiana non cancella la domanda di restituzione. Però qual è il rischio pratico? Il sequestro può essere l'unico modo per impedire la partenza dell'opera. La sentenza arriva dopo che il bene è tornato all'estero, il diritto sopravvive, ma l'esecuzione può divenire impossibile. Quindi UNIDROIT non è necessariamente violata, ma il problema nasce se non esiste una misura alternativa al sequestro. Dopodiché c'è la Convenzione UNESCO del 1970 e qui ci abbiamo due canali, uno interstatale e uno di diritto privato. È chiaro che non può essere bloccato la richiesta diplomatica, le cooperazioni amministrative e il recupero dei beni pubblici o inventariati. Il problema nasce quando un privato rivendica un'opera esportata temporaneamente in Italia. Ora, la direttiva UE dell'Unione Europea 2014-2060 su questo punto è chiara ed è in completo conflitto col provvedimento che stiamo adottando. Le autorità devono cooperare e impedire che il bene venga sottratto al procedimento. Lo Stato richiedente agisce nello Stato in cui l'opera è stata individuata e la proprietà viene poi regolata dalla legge dello Stato richiedente. È chiaro quindi che prevale la legge dello Stato richiedente. Se uno Stato estero, che non è quello che ha prestato l'opera, chiede un intervento, è evidente che questo provvedimento è in totale conflitto e inapplicabile. E poi c'è la Convenzione dell'AIA del 1954. Lo ricordiamo, la Convenzione dell'AIA regola le opere d'arte che sono state sottratte nei territori occupati in caso di conflitto. In caso di esportazione illecita è obbligo effettuare l'individuazione dell'opera, la custodia e la restituzione. La garanzia italiana, che è prevista da questa legge, non può trasformarsi in un obbligo di riconoscere al prestatore quando un trattato impone invece la custodia e il ritorno allo Stato interessato. Io ecco, poi voglio vedere come voi dipanerete a livello giuridico questo ginepraio che state creando. Ecco, le spoliazioni naziste sono poi il punto più critico. Diciamo qualcosa a proposito dei numeri delle spoliazioni naziste. 600.000 opere di grandi autori sono state trafugate, sono state sottratte ai legittimi proprietari, famiglie ebree, oppositori politici, musei e collezioni private. A questo si aggiunge 4 milioni di oggetti di grande valore. Ora, la restituzione dei beni sottratti dagli nazisti è stata anche regolata non da due trattati ma due pronunciamenti di carattere etico, il principio di Washington e le dichiarazioni di Tenzin, che praticamente individuano dei principi etici che qualunque opera che è stata sottratta, indipendentemente dalle modalità della sottrazione, deve essere restituita. Ora, noi qui si parla di interesse del pubblico a godere di un'opera d'arte. Ecco, ma parliamoci chiaro. Il Presidente, il senatore Occhiuto, ha detto un'opera d'arte resta in silenzio. Ecco, io qui penso che noi dobbiamo fare una riflessione su cos'è un'opera d'arte. Ecco, un'opera d'arte è una presentazione concettuale di un'idea, di una visione, di una provocazione attraverso la capacità simbolica e tecnica dell'artista. Un'opera d'arte ha una potentissima capacità educativa, evocativa, emozionale e può contribuire a formare l'identità nazionale. Ecco, un'opera d'arte non è in silenzio, ma parla per secoli. Io vorrei chiedere sempre per lei, tramite Presidente, al senatore Occhiuto, lo chieda ai greci se i marmi di Elgin e del Partenone sono in silenzio o ancora riecheggiano le parole di Pericle sulla democrazia ateniese. Penso che otterrà delle risposte interessanti. È chiaro quindi che un'opera d'arte non è mai neutra. Non a caso ha suscitato grandissimo interesse da politici, commerciali e sicuramente dal punto di vista politico. L'opera d'arte è usata come legittimazione del potere e anche come bersaglio per annullare l'identità storica culturale dell'opponente, specie se perdente. Ecco, quindi un'opera d'arte non è mai neutra e quindi impone una condotta etica nell'esposizione, e se un'opera d'arte è contaminata dalla provenienza, quest'opera d'arte non deve essere esposta, perché è un'offesa al pubblico e un'offesa a chi la espone. Ecco, non è un caso che questo disegno di legge arriva in questa configurazione, perché un precedente disegno di legge, peraltro già menzionato, richiamava specificamente la Convenzione UNIDROIT. Questo no. Sempre il precedente disegno di legge presentato dalla maggioranza identificava una lista definitiva di provenienza. Questo no. la verifica dei carabinieri, questo no, la dichiarazione sulla proprietà, questo no, la pubblicazione preventiva, questo no, 60 giorni per la rivendicazione, questo no. Quindi non è un caso che avete fatto questa porcheria, l'avete voluto proprio. Ecco, è chiaro quindi che noi siamo, come Partito Democratico, convintamente contro questo disegno di legge. A nostro avviso questo provvedimento calpesta i trattati internazionali, umilia il diritto delle vittime di furti ed espoliazioni, legittima l'illegalità e più che altro, per voi maggioranza, vi prendete una bella vacanza etica nei confronti delle vittime dei nazisti. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie, senatore Crisanti. Ora ha chiesto di intervenire il senatore Speranzon. Ci mancherebbe, Presidente, ma...
4: La ringrazio, Presidente. Allora, questo disegno di legge è analogo a leggi che sono in vigore, sono già approvate da molti anni in Francia, Germania, Austria, Belgio, Svizzera e Lituania, tutti paesi che non credo che vogliono difendere il regime nazista e mantenere proprietà di opere che possono essere state da quel regime, come molte lo sono state, portate via dagli luoghi di provenienza. Questa legge stava altresì per essere approvata nel lontano 2012, quando, caso unico nella mia memoria, arrivò in aula, ci fu una interruzione perché si era fine seduta, bisognava rinviare a seduta successiva, poi non si poteva esaminare il provvedimento immediatamente dopo e intervenne la fine della legislatura e così non si arrivò all'approvazione. Lo scopo di questo disegno di legge non è certamente quello di proteggere la appropriazione di opere d'arte, ma perché nulla cambia. Ogni nazione che ritenga che un'altra nazione detiene illegittimamente un'opera d'arte che invece apparterebbe a sé potrà continuare come è logico le sue azioni usando il diritto nazionale, internazionale, i rapporti fra gli stati. Ovviamente le cose mutano da rapporto a rapporto, da stato a stato, ma non potrà farlo quando un'opera è ceduta temporaneamente per una esposizione per l'appunto temporanea. Allora, questo a cosa serve? Non certo a proteggere chi si è appropriato indebitamente di un'opera d'arte, e l'esempio calzante di quello che fece il regime nazista, altro è accaduto in passato anche prima, può essere successo anche dopo, ma serve a evitare di penalizzare questo scambio di opere d'arte che spesso avviene. In Italia siamo così ricchi di opere d'arte straordinarie che molto spesso questi scambi vengono fatti da un museo all'altro. Si possono vedere a Milano delle opere che generalmente stanno a Roma o a Napoli o a Palermo o in altre città. Il Museo Egizio di Torino consente, proprio è successo nei mesi scorsi, di esporre dei propri reperti, per esempio a Roma, come è successo di recente. Ovviamente cambia quando è da stato a stato, perché ci possono essere degli interventi di questo tipo, ma la mancanza di una norma come quella che mi auguro stiamo per approvare fa sì che per prudenza non vengano concesse delle opere che invece potrebbero essere messe a disposizione di molte persone, possono valorizzare, possono essere una spinta in più per un museo, ad esempio italiano, perché questo è il caso che stiamo trattando, che possa avere l'opportunità di ospitare per un certo periodo opere che vengono da tanti altri stati stranieri, valorizzando anche il museo italiano, perché il museo italiano c'è, sappiamo che abbiamo un patrimonio straordinario, ma il fatto che ci sia anche quell'opera o quella serie di opere che viene da uno stato estero può essere una spinta per muovere i cittadini a visitare quel museo italiano, scoprendo magari cose che non hanno mai visto perché sono andati lì per vedere un'opera che solitamente è esposta altrove. Nulla cambia, lo ripeto, nella possibilità, come è normale, nella possibilità di intervenire per rivendicare la proprietà anche di quella singola opera che supponiamo da uno stato straniero sia esposta in Italia, anche mentre è esposta in Italia, ma si arriva per via di giustizia, per via dei tribunali e non attraverso il sequestro di quell'opera. Questo per valorizzare, per migliorare, per aumentare la possibilità di scambi di opere d'arte che, come ho detto, sono utili a valorizzarle, a valorizzare quelle dei musei o i luoghi dove queste opere sono esposte, sono anche utili ad avere un bello scambio culturale, una collaborazione tra musei. Questo è lo scopo di questo disegno di legge, per questo Fratelli d'Italia voterà a favore e ci auguriamo che questo dia la spinta per tanti scambi interessanti che possono avere una grandissima portata per valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio culturale nel senso di quello che risiede in Italia, anche opere italiane che per varie ragioni, a volte legalmente, a volte no, sono finite all'estero, e naturalmente di quanti altri opere che invece non sono originarie dell'Italia che possono essere esposte temporaneamente nella nostra nazione.
1: Grazie Presidente Malan. Allora, abbiamo concluso con le dichiarazioni di voto e io pongo in votazione il disegno di legge numero 1808 per alzata di mano, vero? Sì. Siamo ancora per alzata di mano, quindi chi è favorevole? Sulle mani. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Allora, resta assorbito il disegno di legge numero 760 e invece, come da accordi, la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 19. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Pochi giorni fa nella sala Zuccari del Senato è stata presentata la relazione annuale sulle attività svolte sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. L'anno di riferimento è il 2025. Questo su iniziativa dell'ISIN, che è l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione. Dunque, buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti, sono Alessandro Garettoni, il segretario generale dell'Ispettorato, benvenuti alla presentazione della relazione dell'anno 2025 al Governo e al Parlamento sulle attività svolte e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, la relazione annuale dell'ISIN. Adesso lascio subito la parola alla dottoressa Maria Siclari, coordinatore della consulta dell'Ispettorato, per poi passare al dottor Francesco Campanella, direttore dell'Ispettorato, per la presentazione della relazione. Prego, dottoressa Siclari.
3: Allora, buongiorno a tutti, voglio ringraziare le autorità, tutti i presenti, per la presentazione di questa relazione annuale. Voglio iniziare proprio dicendo questo, rappresentare il più vivo orgoglio per la facoltà che mi è stata data di introdurre la lettura di un estratto della relazione annuale al Governo e al Parlamento da parte del direttore dell'ISIN. Intendo significarvi il grande lavoro svolto sin dall'insediamento avvenuto a metà del 2024 dagli organi dell'Ispettorato. La peculiarità di essere autorità regolatoria formalmente monocratica non ha impedito la costruzione di un rapporto di fiducia e di collaborazione quotidiana tra il direttore e la consulta. Le strategie e le azioni messe in atto dall'ente nell'ultimo biennio sono state il frutto di una visione congiunta e condivisa, in base al quale l'ISIN si è aperto gradualmente al sistema, non compromettendo la propria indipendenza, ma dimostrandosi autorità trasparente, aperta al dialogo, capace di stabilire un rapporto sano e proficuo, in particolare con tutti gli stakeholders. La consulta ha accompagnato in modo specifico l'azione del direttore, secondo le attribuzioni e i compiti che la norma ha ben sancito sin dal decreto istitutivo dell'ente nel 2014, estrinsecando le proprie competenze nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Anche nel 2025 la consulta si è espressa con parere obbligatorio su piani generali di attività, sugli atti programmatici, sugli obiettivi prestazionali, sulle procedure operative, sui regolamenti interni, ma anche sulle proposte di guide tecniche. In particolare appare opportuno evidenziare l'opera di consolidamento che è stata garantita sia nel merito del piano generale delle attività, che è stato elaborato su base triennale ma sottoposto a un aggiornamento continuo, sia nel merito dell'atto di indirizzo dell'ente, con il quale, unitamente alla direttiva programmatica delle ispezioni, sono stati definiti gli ambiti prioritari di sviluppo di ISIN. Quindi, se volessimo riassumere brevemente i medesimi, preme sottolineare le seguenti indicazioni che segnano la linea direttrice dell'Ispettorato per l'anno 2025 ed evidentemente anche per quello in corso. Organizzare, rafforzare, incrementare le attività di monitoraggio ambientale, di vigilanza, di controllo e di ispezione, la cui efficacia assicura i necessari livelli di sicurezza nucleare e radioprotezione, in particolare per le attività ed installazioni nucleari in decommissioning, ma anche per le molteplici installazioni sanitarie e di ricerca industriale, dove oggi vengono quotidianamente utilizzate sorgenti di radiazioni ionizzanti. Rafforzare ulteriormente il ruolo dell'ISIN a livello istituzionale, secondo un percorso di consolidamento della propria autorevolezza quale ente regolatorio capace di fare percepire nitidamente la propria affidabilità, tanto dalle organizzazioni internazionali quanto dalle istituzioni nazionali e delle altre amministrazioni, operando secondo un modello di governance coerente con la sua natura giuridica di autorità indipendente. Agire con autorevolezza, trasparenza, indipendenza, rafforzando ulteriormente l'identità di istituzione tecnico-scientifica di riferimento per la sicurezza nucleare e la radioprotezione in Italia, anche promuovendo e favorendo iniziative mirate a diffondere anche tra i cittadini una più ampia conoscenza delle proprie attività, delle sue funzioni e dei suoi ruoli, se del caso rafforzando l'interazione e le forme di cooperazione con i stakeholders istituzionali e non, anche al fine della promozione di una reale cultura della sicurezza negli ambiti di propria competenza. In ciò e sviluppando una capacità comunicativa puntuale tale da far aumentare in modo sensibile il valore percepito dell'ente. Ancora sviluppare e potenziare le attività e i servizi strumentali e tecnologici indispensabili per adempiere alle funzioni e alle competenze che la legge ha già attribuito all'ISIN, quale la gestione amministrativa contabile, il sistema digitale, la logistica, l'acquisizione di beni e servizi, le misure e le procedure anticorruzione per la trasparenza, il controllo di gestione, il sistema di qualità, la sicurezza e la privacy, calibrando al massimo l'adeguatezza di tali strumenti in un'ottica di massimo efficientamento del sistema. Ispirare e conformare sempre di più la propria organizzazione, ma anche i propri approcci metodologici ai modelli più avanzati di autorità di regolamentazione di sicurezza nucleare e radioprotezione presenti nell'Unione Europea e nei paesi aderenti all'organizzazione internazionale, sviluppando ulteriormente i rapporti e gli scambi di conoscenze e di esperienze con le medesime, nonché con le istituzioni europee, anche al fine di acquisire quella know-how utile ad un allineamento delle proprie competenze alle evoluzioni tecnologiche, che nel futuro prossimo richiederà che la nascente autorità regolatoria per la quale ISIN auspica una propria valorizzazione sia pronta ad approcciare nei giusti termini le problematiche autorizzative e di controllo anche dei reattori a fissione nucleare innovativi, tra cui reattori modulari di piccole dimensioni e sulla fusione nucleare. Potenziare le infrastrutture informatiche e tecnologiche, promuovendo un percorso compiuto di transizione verso il digitale, a supporto sia delle attività tecniche sia di quelle amministrative, individuando proattivamente le esigenze originate dalle eventuali modifiche del quadro legislativo e regolatorio aventi impatto qualitativo e quantitativo, tanto sull'assolvimento dei compiti istituzionali quanto allo sviluppo in materia di aspetti correlati alla ricerca e all'innovazione, quale il tema della produzione di energia da fissione e fusione. E allora, nella mia qualità di coordinatore della consulta, anche al nome dell'altro componente della consulta, che saluto e ringrazio per il grande lavoro che abbiamo fatto in questo tempo, l'avvocato Francesco Giorgianni, intendo ribadire il massimo impegno per continuare positivamente nel verso di una ulteriore evoluzione dell'ispettorato, che già oggi appare ben più autorevole e presente sulla scena nazionale rispetto a qualche anno fa, anche al fine di consentire al Governo e al Parlamento di poter lavorare nella concretizzazione di un nuovo quadro regolatorio in materia nucleare, sapendo ed essendo consapevoli che ISIN sta già lavorando con alacrità e applicazione quotidiana, onde auspicare di poter essere considerata una risorsa preziosa, capace di dare competenze e modernità ad un'organizzazione che, sulla base delle scelte che verranno fatte in materia di energia, potrà diventare nei prossimi anni un asset importante e strategico per il nostro Paese. Vi ringrazio per l'attenzione e do la parola al direttore dell'ISIN per la relazione annuale.

Grazie Maria dell'introduzione. Desidero ringraziare tutti i presenti, in particolare gli illustri esponenti della politica e tutti voi cortesi ospiti, e anche e soprattutto chi è accanto a me sul palco, quindi la consulta, Maria Siclari, Francesco Giorgianni, il segretario Alessandro Carettoni. Spero che si percepisca da quello che da come andrà la mattinata. Il gioco di squadra e la stima fra persone è una delle componenti chiave quello che sta cercando di costruire ISIN. Credo che sia un elemento che non connota tante organizzazioni, mi permetto di dire che nel nostro caso invece è così. Do inizio alla lettura di questa breve presentazione di quelli che sono i risultati principali ottenuti dall'ISIN nell'anno 2025 nel corso delle sue attività che hanno garantito la sicurezza nucleare e l'applicazione della radioprotezione sul territorio nazionale. L'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione anche nel corso dell'anno 2025 ha continuato a esercitare quelle funzioni di autorità regolatoria indipendente, competente per le materie della sicurezza nucleare e della radioprotezione che gli sono assegnate dal Decreto Legislativo numero 45 che nel 2014 permise all'Italia di adeguarsi a specifiche prescrizioni delle direttive Euratom in materia. L'autorità sta costantemente lavorando per garantire un'efficace sinergia istituzionale con il governo e in particolare sia con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, verso il quale si è concretizzata una collaborazione sistematica e virtuosa, anche per la riduzione dei tempi di definizione delle procedure autorizzative e delle istruttorie, e sia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rispetto al quale si sono rinsaldati e sistematizzati i rapporti finalizzati a assicurare nei tavoli internazionali una posizione nazionale che risulti solida, sistemica e condivisa. L'ISIN ha continuato poi a proporre quella rinnovata interpretazione del suo ruolo avviata nel 2024, in particolare operando a livello nazionale su due livelli. In primo luogo, ha concluso e rafforzato collaborazioni e protocolli d'intesa con le altre amministrazioni, in particolar modo con quelle che fanno parte del sistema delle autorità competenti, di vigilanza e di difesa nazionale, anche al fine di promuovere attività di valutazione e controllo che siano coerenti e uniformi fra i diversi soggetti che a vario titolo le esercitano. E cito ad esempio gli accordi con Ispettorato Nazionale del Lavoro, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Arma dei Carabinieri e Aeronautica Militare, che fanno seguito a quello già da tempo consolidato con la Protezione Civile, di cui ISIN è centro di competenza. In secondo luogo, l'Ispettorato ha sviluppato specifiche forme di collaborazione con il mondo dell'Accademia per promuovere le discipline di propria competenza e le proprie attribuzioni nell'ambito degli studi universitari anche post laurea, così oltretutto incoraggiando la crescita di nuovi talenti in ambito nucleare e facendo al contempo aumentare la conoscenza degli attuali scenari di utilizzo dell'energia nucleare, elemento che certamente non può essere considerato culturalmente trascurabile. E si citino al riguardo gli accordi già stipulati con le università di Roma, La Sapienza e Tor Vergata, l'Università della Basilicata e quelli in Fieri con il Politecnico di Milano e l'Università di Cagliari. L'ISIN ha assicurato un dialogo costante e trasparente con tutti gli stakeholder per permettere l'evidenziazione precoce di eventuali criticità di sistema e una individuazione efficace delle azioni di rimedio, sempre nel pieno rispetto della propria indipendenza, ma nella piena applicazione dei principi di trasparenza, apertura al confronto e dialogo fissati dalla Nuclear Energy Agency. L'Ispettorato inoltre, anche per valorizzare in modo più compiuto ed efficace il ruolo evidentemente strategico già assolto dal momento della sua istituzione fino ad oggi, ha continuato a lavorare nel verso della massima valorizzazione della propria comunicazione istituzionale, in particolare per testimoniare non tanto il suo eventuale e futuribile contributo a un nuovo programma nucleare nazionale, quanto le funzioni assolte, le competenze messe in campo per onorare tutti i molteplici aspetti inerenti il proprio mandato istituzionale e ai quali mi riferisco in questa lettura.
L'Italia oggi non è solo un paese che sta decidendo quale strada intraprendere per un rinnovato programma nucleare nazionale, ma è anche un paese che deve acquisire maggiore contezza di quelli che sono già nel presente, i tanti utilizzi dell'energia nucleare, che sa gestire, anche grazie all'azione quotidiana dell'Ispettorato, secondo obiettivi prevenzionali di assoluto livello, ovvero allineate ai migliori standard internazionalmente riconosciuti. Grazie a una rete di professionalità eccellenti che operano da decenni, sovente senza essere neanche corroborati da una reale percezione sociale del loro valore. In Italia esistono infatti impianti in decommissioning, ma anche reattori nucleari di ricerca, installazioni che sfruttano sapientemente sorgenti radioattive per finalità mediche dall'elevatissimo impatto sociale e per attività industriali. Un composito sistema di depositi temporanei dove sono collocati in sicurezza i rifiuti radioattivi nelle more della necessaria realizzazione del deposito nazionale, una fitta matrice di trasporti di materie radioattive. Esiste inoltre una struttura di gestione delle emergenze incardinata sullo Ispettorato e di grande eccellenza, che prevede un'azione di coordinamento chiara, efficace ed efficiente, potendosi anche avvalere di reti di monitoraggio ambientale e pronto allarme di piena avanguardia tecnologica. In relazione a questa base, che in qualche modo definisce quello che è lo scenario del nucleare che ha caratterizzato l'Italia da quando è stato abbandonato il nucleare di potenza, ISIN ha il dovere di informare nel modo più dettagliato, esauriente e chiaro possibile, assolvendo a un ruolo di garante che non può non concretizzarsi in una discreta ma convinta, aperta e trasparente leadership. Cominciamo con l'andare in rassegna le attività nel settore della sicurezza nucleare. In questo senso intendo ringraziare l'ingegner Fabrizio Trenta, che è qui presente, e tutti i colleghi e collaboratori che ogni giorno lavorano insieme a lui. L'ISIN ha il compito e il dovere di vigilare affinché le attività svolte nei siti nucleari nazionali vengano condotte nel rispetto della normativa nazionale e dei più rigorosi standard internazionali di sicurezza. Svolge i propri controlli a livello preventivo, in fase autorizzativa e successivamente durante le fasi di realizzazione ed esercizio o, nel caso di operazioni di commissioning, nel corso del loro svolgimento tramite specifiche attività di vigilanza. Attualmente in Italia si trovano 17 installazioni nucleari distribuite sul territorio nazionale, secondo quanto mappato all'interno della relazione estesa che trovate con voi sulla sedia. Nel 2025 l'attività istruttoria dell'ISIN ha riguardato il rilascio di oltre 50 titoli autorizzativi, contemplando le attività di disattivazione degli impianti appartenenti al passato programma nucleare e le attività di conduzione di impianti tutt'oggi in esercizio, reattori di ricerca e depositi di combustibile, il rilascio di pareri ad altre amministrazioni procedenti, tipicamente ministeri e prefetture, in merito a istruttorie che coprono differenti aspetti della sicurezza nucleare. Protezione fisica, piano di emergenza e salvaguardia sono alcuni degli esempi. Tali attività hanno impegnato lo stesso personale tecnico che si occupa delle istruttorie, tra cui la conduzione della topical peer review 2 della Commissione europea, la peer review per la Convenzione di sicurezza nucleare della IAEA, le docenze e la partecipazione a master, corsi universitari, seminari e convegni, nonché all'avvio delle attività per la missione IRRS della IAEA che si svolgerà alla fine del 2026. E costituirà un momento di verifica importante per il Sistema Nazionale di Sicurezza Nucleare, al quale ISIN si sta preparando con alacrità e cura, coordinando tutte le componenti di sistema. Nell'ambito dell'istruttoria tecnica e dei procedimenti autorizzativi, l'ISIN ha svolto attività di controllo tramite valutazioni e verifiche di conformità alla normativa cogente e prendendo a riferimento gli standard internazionali della IAEA, i requisiti Safety Reference Levels sviluppati dalla Western European Nuclear Regulator Association. Le attività di controllo hanno poi riguardato il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nei siti nucleari attraverso le verifiche sulla conduzione delle attività di smantellamento, sulla gestione dei rifiuti radioattivi, sulla gestione del combustibile, sull'impatto delle attività condotte nei siti su popolazione, lavoratori e ambienti. Per quanto riguarda le attività di disattivazione delle installazioni, va registrato un generale positivo livello di avanzamento, che di certo potrà andare incontro ad un ulteriore consolidamento per il quale l'Ispettorato garantisce massimo impegno.
confidando anche nel rinnovato clima di fiducia e di dialogo instauratosi con Sogin, che voglio personalmente e istituzionalmente ringraziare per la trasparenza e la correttezza con le quali si rapporta quotidianamente all'autorità di sicurezza nucleare. In questo senso, accomunandola però anche al sistema degli stakeholder, agli operatori, agli esercenti, ai portatori di interesse, che hanno colto con grande slancio, ma anche con assoluto rispetto istituzionale, il nuovo approccio metodologico e comunicativo inaugurato dall'Ispettorato 2 anni fa. Un rapporto con Sogin e con tutte le altre componenti di sistema, anche a volte di dialettica sostenuta, laddove le posizioni possono in alcuni casi divergere, ma condotto sempre nella consapevolezza della piena e onestà intellettuale delle parti, nonché della volontà di profondere sempre con convinzione uno sforzo di sintesi che permetta di addivenire a visioni definitivamente non dicotomiche su questioni che attengono all'interesse di tutto il Paese e non di una singola componente. Si pensi al complesso CEMEX presso l'impianto Aerex di Saluggia per il condizionamento dei rifiuti liquidi di media attività, all'impianto IPTR presso la centrale Enrico Fermi di Trino per l'effettuazione delle attività di trattamento delle resine esaurite e anche all'impianto di cementazione prodotto finito presso l'impianto ITREC di Rotondella. All'inizio del 2026, va ricordato, ISIN ha in particolare approvato il progetto di Sogin che prevede all'interno di ITREC il trasferimento degli elementi di combustibile irraggiato Elk River dalle attuali capsule di confinamento alle nuove capsule compatibili con contenitori idonei sia al trasporto che allo stoccaggio a secco, in attesa del conferimento al deposito nazionale. Per quanto riguarda le attività di trasferimento presso gli impianti francesi di riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato presente nella piscina del deposito Avogadro di Saluggia, nel febbraio 2026 è stato inoltre firmato l'aggiornamento dell'accordo di Lucca per il trasferimento del combustibile irraggiato presente presso il deposito Avogadro verso la Francia per le operazioni di riprocessamento. Per quanto attiene alle installazioni in esercizio, i reattori di ricerca sono sottoposti a attività di vigilanza e controllo ispettivo strutturate e programmate, con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza nucleare e protezione sanitaria che gli esercenti devono trasmettere al MASE e all'ISIN con cadenza quinquennale. Mentre i reattori Tapiro, Triga 1 e Triga 2 sono in esercizio ordinario, l'impianto AGN 201 dell'Università di Palermo permane nella condizione di arresto delle operazioni per la carenza di personale patentato che possa operare sul reattore in tutte le sue configurazioni. Per quanto riguarda i reattori di ricerca in arresto irreversibile, segnaliamo che il reattore SOR della Commissione Europea Joint Research Center di Ispra ha proseguito il programma di manutenzione straordinaria di una cella calda necessaria per procedere con l'attività di trattamento e riconfezionamento del combustibile ancora presente nella piscina del reattore. Il GSI Ispra ha inoltre aggiornato l'istanza di disattivazione del reattore SOR sulla base delle richieste avanzate dall'ISIN. La conclusione della relativa istruttoria è prevista entro la fine del 2026. Il reattore Ispra 1 presso il sito del GSI di Ispra, ma esercito dalla Sogin, ha visto nel 2025 il rilascio dell'autorizzazione per la conduzione delle attività di disattivazione. Passiamo all'ambito delle salvaguardie e protocollo aggiuntivo. Il sistema delle salvaguardie è costituito dai regimi di controllo su cui sono sottoposti materiali e tecnologie nucleari con duplice uso, cioè utilizzabili sia in ambito civile a fini medici, industriali, di ricerca e di produzione di energia, sia per scopi militari, per prevenire e impedire che essi siano indebitamente impiegati. Gli operatori hanno l'obbligo di tenere e aggiornare periodicamente gli elenchi delle materie detenute e di effettuare le relative dichiarazioni all'Euratom, che le controlla con periodiche ispezioni presso le installazioni. L'Euratom provvede anche direttamente alle ispezioni sulle materie nucleari di cui è proprietario. Anche in questi casi l'ISIN partecipa alle visite ispettive in rappresentanza dello Stato italiano. Nel 2025 sono state condotte 18 azioni di controllo, di cui 4 ispezioni di verifica della contabilità delle materie nucleari condotte dall'ISIN e 14 consistite in ispezioni congiunte dell'ISIN con gli

L'applicazione delle salvaguardie all'installazione nazionale, la puntuale rispondenza delle registrazioni contabili con i quantitativi effettivamente detenuti, come risulta dai rapporti di ispezione inviati allo Stato per il tema dei leasing e riferiti alle ispezioni sostenute. Nel 2025 la National Location Outside Facility italiana, che secondo quanto determinata dalla IAEA è definita riferendosi a qualsiasi luogo in cui sono detenute o utilizzate abitualmente materie grezze o materie fisse di speciale in piccola quantità, è stata ampliata da ISIN mediante l'inclusione di ulteriori detentori di piccole quantità di materie nucleari. Alla fine del 2025 il numero dei detentori incluso nella LOF nazionale era pari a 56, distribuiti su 103 sedi sul territorio nazionale. La gestione della LOF nazionale è supportata dalla piattaforma di tracciabilità dei rifiuti e delle materie radioattive STREAMS, che consente a ISIN l'estrazione dei dati contabili dei piccoli detentori ai fini del successivo invio Euratom. Nel mese di aprile 2025 l'ISIN ha ricevuto l'ispezione annuale IAEA Euratom relative alla LOF nazionale, che ha incluso verifiche presso 7 detentori e confermato la bontà del sistema di gestione nazionale italiano. In relazione alla protezione fisica dalle installazioni nucleari, la protezione fisica passiva delle materie degli impianti nucleari comprende tutte le misure volte a prevenire e contrastare ogni atto illecito di rimozione di materie nucleari o di sabotaggio, incluse le procedure per il controllo e la funzionalità dei sistemi di protezione, quali barriere, telecamere e sensori. La protezione fisica passiva delle materie comprende anche le misure di protezione durante il trasporto. La periodicità delle ispezioni è pianificata sulla base delle quantità di materie nucleari detenute, sulla loro attrattività per scopi malevoli e in relazione al profilo di vulnerabilità specifico delle installazioni che le ospita. Nel corso del 2025, in attuazione del programma di vigilanza stabilito dall'Ispettorato, sono state eseguite 5 azioni ispettive per testare la risposta dei sistemi di protezione fisica passiva delle installazioni nucleari. Sulla base degli scenari di riferimento definiti al Ministero dell'Interno è poi proseguito il processo di revisione di piani di protezione fisica passiva predisposto da tutti gli esercenti coinvolti e che hanno contemplato anche le necessarie azioni di valutazione da parte dell'Ispettorato. Nel corso del 2025 ISIN ha emesso 5 pareri per il rilascio dei piani di protezione fisica e 2 pareri relativi a istanze di modifiche. In relazione alla preparazione e risposte alle emergenze nucleari e radiologiche, va segnalato che nel 2025 l'ISIN ha contribuito a mantenere un adeguato livello di preparazione del Sistema Nazionale di Gestione delle Emergenze contro il rischio di natura nucleare e radiologica, assicurando la collaborazione necessaria per l'elaborazione e l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza, per la realizzazione e l'operabilità dei sistemi tecnici di supporto alla gestione delle emergenze e nei rapporti con la comunità internazionale. Per quanto attiene la pianificazione di emergenza a livello locale, è stato fornito dall'ISIN il supporto dovuto alle prefetture nella predisposizione delle pianificazioni previste dalla normativa vigente. Le attività di vigilanza che si svolgono presso le installazioni nucleari includono i controlli in materia di preparazione e di capacità di risposta agli eventi incidentali. Al riguardo, ISIN effettua la vigilanza nel corso delle esercitazioni di emergenza che gli impianti devono svolgere con cadenza annuale. Nel 2025 sono state eseguite 13 azioni di vigilanza rispetto alle 7 del 2024 in altrettanti siti nucleari, per aumentare così il carattere di sistematicità di un'attività che trova la sua massima valorizzazione nella capacità di creare una standardizzazione di approccio e una consolidata complessiva organicità a livello nazionale di tutte le componenti coinvolte. Nell'ambito della preparazione della risposta di difesa civile, cioè delle attività che mirano a proteggere le strutture e le infrastrutture vitali per la nazione e a garantire l'azione di governo e la sicurezza della popolazione, ISIN partecipa alle attività della Commissione Interministeriale Tecnica della Difesa Civile, istituita presso il Ministero dell'Interno. Con il proprio centro emergenze nucleari, l'Ispettorato è in grado infatti di attivarsi per una pronta risposta agli eventuali eventi emergenziali causati dal rilascio di sostanze radioattive nell'ambiente. Il centro di emergenze nucleari assicura l'operatività dei sistemi di previsione della dispersione dell'impatto radiologico di contaminanti radioattivi
dei sistemi per la raccolta e lo scambio

dei dati nel corso di un'emergenza. Garantisce inoltre supporto al Centro di Elaborazione e Valutazione Dati, CEVAD, che è la struttura tecnica del Comitato Operativo del Servizio Nazionale di Protezione Civile, cui è affidato il compito di coordinare l'attività di monitoraggio sul territorio nazionale nel corso di un'emergenza e valutare i livelli di radioattività nell'ambiente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti di mitigazione e fornire gli elementi tecnici per una corretta informazione alla popolazione. A complemento dei sistemi di supporto del Centro di Emergenza Nucleare, nel 2025 l'ISIN ha garantito un servizio di attivazione 7/7 H24 per le emergenze nucleari e radiologiche, cui è affidato il compito di rispondere in qualsiasi momento alle notifiche o segnalazioni di eventi che dovessero giungere a livello nazionale o da circuiti comunitari e internazionali. Il direttore in tal senso è l'elemento apicale di garanzia che può attivare in modo rapido e proceduralmente semplice l'intera macchina organizzativa, consentendo la fruibilità dei suoi sistemi tecnologici e dei suoi processi e consentendo all'ISIN di essere di supporto in qualunque momento del giorno e della notte al sistema di difesa nazionale. Passiamo all'attività nel settore della radioprotezione, del trasporto e della gestione dei rifiuti radioattivi. Intendo in questo senso ringraziare l'ingegner Nadia Cipriani e tutti i suoi colleghi e collaboratori che forniscono un contributo prezioso quotidiano. Le norme per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione assoggettano al regime di controllo preventivo le attività connesse a impianti, installazioni e strutture per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, commercio, intermediazione, importazione e esportazione di materiali radioattivi, aggiunte intenzionali di materiali radioattivi nella produzione e manifattura di prodotti di consumo, sorgenti di radiazioni ionizzanti tipo riconosciuto. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione l'ISIN è chiamato a effettuare gli approfondimenti e le verifiche tecniche al fine di stabilire con proprio parere le condizioni, le prescrizioni e gli standard tecnici da osservare affinché l'esercizio delle suddette attività rispetti le norme vigenti di radioprotezione. In particolare, nell'ambito delle attività connesse a impianti, installazioni e strutture per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti all'ISIN è richiesta l'emanazione di un parere tecnico in relazione al rilascio dei nulla osta di categoria A, rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentito il parere dell'ISEN e degli altri ministeri, suddivisi in diversi ambiti di applicazione, quantificabili in 47% ambito sanitario, 36% ambito industriale e 17% ambito della ricerca scientifica. Nel 2025, per le attività relative all'impiego di radiazioni ionizzanti che rientrano nel regime di nulla osta di categoria A, sono stati emessi 5 pareri relativi al rilascio di nuovo nulla osta all'impiego, in taluni casi anche all'autorizzazione all'allontanamento, 29 pareri relativi all'aggiornamento del procedimento del provvedimento autorizzativo in precedente rilasciato, 7 pareri relativi alla sola modifica del provvedimento. Per l'aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo sono stati emessi 36 pareri. Le criticità riscontrate nello svolgimento di questi istruttori hanno riguardato 2 ordini di fattori. Il significativo aumento numerico, in particolare connesso all'aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi, la complessità delle istruttorie riguardanti le autorizzazioni e l'allontanamento di materiali contenenti sostanze radioattive dalle pratiche di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Nonostante questi aspetti, nel 2025, grazie anche alla formazione specifica e al contributo delle risorse di personale assunte nell'ultimo triennio, si è riusciti a concludere quasi tutte le istruttorie pendenti relative all'aggiornamento, prevedendo per le istanze più recenti un termine massimo anche ridotto in qualche caso a solo 6 mesi per l'emanazione di parere. Obiettivo di qualità che gli organi dell'ente si erano dati all'atto del loro insediamento, allorquando riscontrarono tempi medi di evasione degli iter autorizzativi pari a 2 anni. In relazione al controllo dell'attività ambientale, il sistema di controlli della radioattività artificiale e dell'attività naturale e ambiente articolato in reti regionali e reti nazionali. Reti nazionali includono le reti automatiche di pronto allarme di ISIN, rete Gamma e rete REMRAD, e la rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale, rete RESORAD, il cui coordinamento tecnico è affidato all'ISIN e che però è costituito da laboratori radiometrici delle 21 ARPA-APPA
e dei 3 istituti zooprofilattici sperimentali che effettuano il monitoraggio sulle principali matrici ambientali e alimentari. L'ISIN, nell'ambito del coordinamento tecnico assunto, nel 2025 ha organizzato la riunione della rete Resorad. L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di confronto e di approfondimento fra i soggetti della rete, ponendo le basi per il ripristino della periodicità annuale dell'incontro dopo 10 anni dall'ultima riunione e di fatto incoraggiando lo sviluppo di una rinnovata collaborazione e di un rilancio del dialogo con gli altri soggetti rientranti nella rete medesima. L'Ispettorato ha inoltre assicurato la raccolta e il flusso dei dati di monitoraggio ambientale tramite il proprio Sistema Informativo Nazionale sulla Radioattività, SINRAD, e l'invio annuale di tale informazione alla Commissione Europea. I rilevamenti effettuati dalla Resorad, trasmessi nel 2025, pari a più di 48.000 misure di radioattività, hanno dimostrato che i livelli di radioattività ambientale nei principali comparti ambientali e alimentari sono stazionari, senza alcuna rilevanza radiologica, e ben al di sotto dei reporting level indicati dalla raccomandazione della Commissione europea applicabile. Si rileva quale spazio di miglioramento la copertura delle attività di monitoraggio sul territorio nazionale per alcuni radionuclidi che richiedono tecniche di preparazione specifiche e altamente specializzati, che sono effettuati da tutti i laboratori delle reti e determinano significative differenze fra l'area nord e l'area del centro-sud. Per concretizzare una siffatta ottimizzazione di sistema potrebbero essere incentivate forme consortili fra le regioni. Tale misura organizzativa potrebbe infatti evitare che ogni regione debba dotarsi di un proprio laboratorio per effettuare tali analisi, contribuendo così a razionalizzare l'intero sistema e gli investimenti e promuovendo azioni più collettive, condivise e sistemiche. Ed ISIN si impegna in tal senso a promuovere tale strategia. Nel giugno del 2025 i laboratori di Resorad hanno preso parte all'esercitazione di emergenza Convex 3, effettuando misure radiometriche su matrici ambientali e alimentari, assicurando il flusso dei dati attraverso il SINRAD. Nel 2025 ISIN ha anche supportato la partecipazione dei laboratori della Resorad al Proficiency Test sulla determinazione di stronzio 90, cesio 137, europio 152 e uranio 235 organizzato dalla Commissione europea, confermando una presenza autorevole e improntata alla più rigorosa scientificità da parte dei laboratori che hanno rappresentato l'Italia. È inoltre proseguita la raccolta dei dati di concentrazione di attività radon prodotti sul territorio italiano tramite la sezione radon del SINRAD, lo strumento con il quale ISIN assicura la registrazione, la disponibilità e la diffusione dei dati di radon a livello nazionale. Attualmente si registrano nella sezione radon circa 20.000 misurazioni di concentrazione media annue di radon, in cui il 10%, scusate, 120.000 misurazioni di concentrazione media annuale di radon, di cui il 10% risulta superiore al livello di riferimento di 300 becquerel al metro cubo. E viene attenzionato secondo tutto quanto sia già previsto dall'impianto normativo vigente, all'interno di scenari del tutto codificati e in buona parte prevedibili, molto raramente definibili come leggermente anomali. I NORM, Naturally Occurring Radioactive Materials, sono materiali con elevato contenuto di radioattività naturale che costituiscono la materia prima, il prodotto o il residuo del ciclo produttivo di particolari lavorazioni ed attività industriali e possono comportare un significativo aumento all'esposizione della popolazione dei lavoratori. Nel decreto legislativo 101 del 2020 sono stati identificati i settori industriali norme, le relative classi o tipi di pratiche o scenari di esposizione da porre sotto sorveglianza, i livelli di esenzione dei materiali e dei residui industriali con relativi livelli di allontanamento in relazione al destino d'uso. Nel 2025 sono pervenute ad ISIN le relazioni tecniche trasmesse da 111 diversi esercenti per 379 impianti NORM, contenenti i risultati delle misure di caratterizzazione radiologica delle matrici e, ove necessario, le relative valutazioni dosi. È stato inoltre aggiornato il censimento degli impianti NORM presente sul territorio nazionale. Nessuna anomalia significativa va evidenziata.
In relazione alle reti di monitoraggio automatiche, nel 2025 sono proseguiti i lavori di ammodernamento delle reti automatiche di monitoraggio radiologico gestite dall'ISIN, sia ai fini del potenziamento del sistema nazionale di pronto allarme, sia per il rafforzamento del sistema nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale. Per quanto riguarda la rete Gamma, dopo aver raggiunto a fine 2024 il rinnovo del 62% della rete, nel 2025 sono proseguite le attività di definizione di raccolta di rilievi tecnici per la sostituzione di ulteriori 12 centraline di vecchia generazione. In linea con il programma di aggiornamento generale che prevede al 2027 il raggiungimento della soglia di rinnovo dell'81%. Contestualmente è stato avviato il processo di messa in qualità delle reti automatiche, con l'obiettivo di ottenere la certificazione ISO 9001 nel biennio 26-27. Per quanto riguarda la rete REMRAD, nel 2025 si è aggiunto il rinnovo completo della rete con l'installazione delle ultime due stazioni di monitoraggio presso la stazione radar della Marina Militare di Cozzo Spadaro, a Portopalo di Capopassero e presso la zona operativa del Centro Aeronautica Militare di Montagna in vetta al Monte Cimone e il relativo aggiornamento del centro di controllo. L'installazione e la messa in opera di queste due ultime stazioni segna il termine di un programma di rinnovo iniziato nel 2022 con l'installazione delle prime due stazioni presso il teleposto dell'Aeronautica Militare di Monte Sant'Angelo e presso la sede dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale a Sgonico, in provincia di Trieste, proseguito successivamente con l'installazione nel 2024 di altre due installazioni presso i teleposti dell'Aeronautica Militare di Capo Caccia e Bricche della Croce. Infine, per favorire lo scambio rapido ed efficiente dei dati di misura raccolti nel corso dell'emergenza, l'ISIN, continuando ad assicurare la partecipazione italiana alla piattaforma European Radiological Data Exchange Platform, EURDEP, alla fine del 2025 ha avviato il processo di aggiornamento informatico del sistema di integrazione dei dati provenienti dalle reti automatiche nazionali e regionali e di trasmissione dati verso le piattaforme internazionali, che sarà completato nel biennio 2026-2027. Tutti questi sforzi sono stati economicamente significativi, ma l'Ispettorato, con senso di responsabilità e impegno, si è organizzato, a volte con sacrifici non trascurabili, aggiungo io, per garantire la valorizzazione e la sostenibilità della sua rete tecnologica. In relazione alla gestione di esposizioni esistenti e commercio di materie radioattive, l'ISIN ha continuato infine a fornire supporto alle prefetture nella gestione delle particolari situazioni di esposizione esistente, ossia l'esposizione a radiazioni ionizzanti già presente, quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa, distinta quindi dalle esposizioni pianificate e di emergenza. In questa tipologia di esposizione sono compresi i siti contaminati da materiale radioattivo derivante, ad esempio, da attività del passato che non sono mai state sottoposte a controlli amministrativi, oppure da incidenti radiologici come la fusione accidentale in una sorgente radioattiva. La gestione di queste situazioni è affidata al prefetto, che si avvale di una commissione consultiva costituita da rappresentanti dell'amministrazione e degli organismi tecnici e sanitari locali. La commissione può essere integrata in relazione alla rilevanza della situazione con rappresentanti dell'ISIN, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dell'ISPRA e dell'Istituto Superiore di Sanità. ISIN è componente, in particolare, delle commissioni consultive delle prefetture di Brescia, Caltanissetta, Crotone, Milano, Venezia, che risultano particolarmente attive e coinvolte, e fornisce il suo supporto tecnico, in particolare per gli aspetti di radioprotezione della popolazione e dei lavoratori, per la caratterizzazione radiologica e per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che risulta particolarmente complessa laddove i rifiuti o i residui radioattivi sono frammisti ad altri rifiuti speciali che presentano differenti caratteristiche di pericolosità. Nell'ambito invece del commercio di materie radioattive, la normativa vigente stabilisce che il commercio di materiali radioattivi, nonché l'intermediazione nell'attività di commercio, l'importazione e l'esportazione degli stessi, devono essere autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentito l'ISIN. Nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2025 sono stati inviati in particolare da questo ispettorato al MASE 29 pareri,
con un incremento pari quasi al 200% rispetto all'anno precedente. Queste attività, in particolare considerandone la numerosità sempre in crescita e la complessità comunque sempre significativa, rappresentano una delle più lampanti testimonianze di come l'ispettorato voglia esercitare il ruolo di autorità indipendente, non facendo mai mancare il proprio contributo al sistema delle autorità competenti e in particolare alle prefetture. Per quanto riguarda la gestione del trasporto dei rifiuti radioattivi, in relazione al trasporto di materiale radioattivo e fissile nell'anno 2025, l'ISIN ha effettuato le seguenti principali attività: emissione di pareri ai fini del rilascio, rinnovo e o modifica da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica delle autorizzazioni alla raccolta e al trattamento, al trasporto, spedizione verso paesi esteri di materiale radioattivo; emissione di convalide di certificati di approvazione di materiale radioattivo anche attinenti imballaggi e colli di trasporto; gestione e aggiornamento della banca dati sui trasporti del materiale radioattivo sul territorio nazionale nell'ambito del sistema di tracciabilità Streams. I vettori autorizzati con decreto in corso di validità sono 125 rispetto ai 120 del 2024 e risultano a tutt'oggi registrati su Streams le comunicazioni inviate sul portale da tali vettori e che sono stati nel 2025 ben 230.000. Grazie al controllo esercitato dell'ISIN nell'anno 2025 in materia di applicazione della regolamentazione del trasporto e della radioprotezione, sono stati trasportati in sicurezza ben 170.000 colli contenente materiale radioattivo, senza la registrazione di alcun incidente significativo dal punto di vista della sicurezza nucleare e della radioprotezione. In relazione all'attività nazionale e internazionale nel campo della sicurezza dei trasporti di materiale radioattivo, si evidenzia l'operatività del Comitato Nazionale per la Facilitazione del Trasporto Sicuro di Materiale Radioattivo, FATRAM, istituito nel 2024 dall'ISIN in attuazione dei requisiti richiesti dalla IAEA per la promozione di risposte nel merito del diniego o ritardo di spedizione di materiali radioattivi, denial of shipment. Il Comitato, costituito da rappresentanti di amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria e società private coinvolte a vario titolo nel trasporto di materiale radioattivo sul territorio nazionale, mira a valutare e proporre soluzioni finalizzate al superamento delle criticità connesse ai rifiuti o ritardi nelle spedizioni di materiale radioattivo che si verificano anche quando le spedizioni risultano pienamente conformi a tutti i requisiti normativi nazionali e internazionali per il trasporto. Nel 2025 le attività del Comitato FATRAM, organizzate in 4 sottogruppi di lavoro, si sono svolte attraverso 2 riunioni plenarie e varie riunioni dei sottogruppi. Attraverso il Comitato FATRAM, l'ISIN e tutti i soggetti coinvolti collaborano con l'obiettivo di rendere il trasporto di materiale radioattivo un sistema efficiente, moderno e sostenibile, allineato ai più recenti standard internazionali. Un vero esempio di cooperazione nazionale fra tutte le componenti di sistema, che è stato particolarmente attenzionato dalla IAEA e che fa dell'Italia, in quest'ambito, un caso studio che a Vienna osservano con attenzione per cercare di replicarlo proprio per la virtuosità innovativa e di approccio metodologico che lo caratterizza. I rifiuti prodotti in Italia derivano dalle operazioni di smantellamento delle centrali nucleari e degli altri impianti del ciclo del combustibile, dalle attività di impiego di sorgenti e materiali radioattivi nel settore dell'industria, della ricerca e sanitario, nonché da attività di bonifica di siti contaminati da radionuclidi artificiali o naturali, con una parte residuale relativa ai rifiuti storici prodotti dalla pregressa attività nucleare. L'inventario dei rifiuti radioattivi presenti in Italia è predisposto annualmente sulla base dei dati trasmessi all'ispettorato da diversi operatori che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi mediante il sistema tracciabilità rifiuti materiali e sorgenti denominati Streams. L'inventario, oltre a costituire un valido supporto all'attività istruttoria di vigilanza, permette all'ispettorato, valutato l'inventario radiometrico e la pericolosità dei rifiuti, di formulare la proposta di ripartizione del contributo annuale da assegnare come misura di compensazione territoriale a favore delle comunità locali che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.
Dai dati di cui dispone l'ISIN, pubblicati nel 2025, risulta che alla data del 31 dicembre 2024 la quantità di rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale era circa pari a 34.000 metri cubi, con un aumento di 3,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. L'aumento dei rifiuti radioattivi nel 2024 rispetto all'anno precedente deriva sia dal progredire delle attività di decommissioning presso le installazioni nucleari, sia dall'attività di ricerca, della medicina e dell'industria. Inoltre, nel dicembre del 2024 va registrato che sono tornati alla centrale nucleare del Garigliano alcuni rifiuti radioattivi metallici sottoposti precedentemente in Svezia al trattamento di fusione. Le attività medicali e industriali costituiscono una fonte di produzione di rifiuti radioattivi destinata a non esaurirsi. Si tratta di rifiuti costituiti prevalentemente da materiale contaminato a seguito della preparazione e somministrazione di radiofarmaci, quali carta da banco, cotone, effetti del paziente venuto a contatto con escreti contaminati, siringhe utilizzate per la somministrazione, contenitori di residui di soluzioni, materiali provenienti dalle stanze di degenza nel caso di trattamenti terapeutici in regime di ricovero. In questi settori sono utilizzate sorgenti radioattive sigillate e non sigillate e soprattutto americio 241, americio berillio, kripton 85, cobalto 60, iridio 192, cesio 137, radio 226. Dal monitoraggio effettuato su STREAMS, il numero di comunicazioni trasmesse ai registri del sistema ha evidenziato una sostanziale stabilità. Nel corso del 2025, infatti, gli esercenti hanno registrato circa 325.000 comunicazioni, dato del tutto comparabile con quanto avvenuto nel 2024. L'ispettorato ha continuato a operare con alacrità in merito alla verifica dell'adeguatezza dei depositi temporanei in esercizio, in riscontro ai criteri della guida tecnica 30, riuscendo ad assicurare un significativo miglioramento in termini di sicurezza, visto che la percentuale di depositi temporanei completamente adeguata alla guida tecnica è passata dal 22 al 31%, che circa il 19% sono in esercizio sicuro grazie al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi ulteriori e che circa il 60% sono oggetto di interventi che si stanno predisponendo al fine della loro migliore applicazione, comunque non appalesandosi criticità immanenti. Proprio grazie alla presenza costante di ISIN, sia nel monitoraggio e sia della comunicazione diretta e ben disponibile per 12 mesi su 12. Veniamo all'attività ispettiva di vigilanza. Ringrazio l'ingegner Michetti e tutto il corpo ispettivo dell'ente per il contributo fornito. L'attività ispettiva del 2025 è stata condotta sulla base del programma annuale di ispezioni previsto dai regolamenti dell'ente ed in accordo all'atto di indirizzo della consulta e al piano generale triennale delle attività dell'ISIN, che prevede l'organizzazione, il consolidamento e il potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale, di vigilanza, di controllo e di ispezione, accrescendo l'efficienza e l'efficacia organizzativa e funzionale delle ispezioni. La funzione ispettiva ISIN rappresenta il pilastro fondamentale per garantire la tutela della salute pubblica, la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente da rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. L'importanza di questa funzione si estrinseca mediante attività di controlli sui soggetti che detengono o utilizzano materiali radioattivi, quali ad esempio centrali nucleari in decommissioning, depositi di rifiuti radioattivi, strutture sanitarie, laboratori di ricerca e industrie, trasporti di materie radioattive. L'attività ispettiva rappresenta quindi un ruolo strategico e centrale nell'attività istituzionale dell'ispettorato. Assunto che la garanzia della sicurezza nucleare e della radioprotezione si estrinseca in due azioni strettamente correlate, vale a dire attività autorizzativa e successivo controllo ispettivo che ISIN, in qualità di autorità indipendente, garantisce con la massima autonomia. Il potere ispettivo dell'ispettorato permette, ponendo sopra ogni interesse la garanzia della sicurezza e della radioprotezione, l'interruzione di attività, il dettare prescrizioni per mettere in sicurezza realtà difformi rispetto al quadro autorizzativo e, non ultimo, l'irrogazione di sanzioni amministrative o di segnalazioni all'autorità giudiziaria. L'impegno primario nel 2025 dell'ISIN sull'attività di vigilanza è stato in primo luogo quello di sottolineare il compito strategico dell'attività di controllo, partendo con la ridefinizione di un perimetro organizzativo che, rispetto al passato ereditato anche dalle precedenti amministrazioni di competenza, attribuisse alla funzione ispettiva il ruolo centrale che le va riconosciuto e ha sottolineato.
L'organico del personale con funzioni ispettive non appariva adeguato alle esigenze e ai doveri istituzionali e per superare tali criticità nel 2025 e nel primo trimestre 2026 al completamento di un percorso formativo specifico con contenuti sia di natura giuridico-legale che di natura tecnico-specialistica definita per i candidati ispettori sono stati nominati 8 nuovi ispettori potendo così contare sul numero di ispettori complessivo pari a 17 unità, di fatto raddoppiando il valore di un quinquennio fa e addirittura triplicando rispetto al valore della fine del 2017, puntando nel giro di un biennio a raggiungere e superare le 20 unità. La disponibilità di un maggior numero di ispettori produrrà effetti nel numero delle azioni ispettive nei prossimi anni e sarà strategicamente tenuto in conto nell'elaborazione dei programmi dell'ispezione per il prossimo futuro. Per valorizzare un asset metodologico di know-how che è fondamentale per l'ente e che l'ISIN intende espletare puntando su una vigilanza che possiamo definire alta. I nostri ispettori non sono semplicemente organi di polizia giudiziaria, ma sono risorse professionali di elevata specializzazione e che basano la loro azione su una scientificità metodologica rigorosa e che non potrà più prescindere dall'effettuazione di misure, dall'effettuazione di campionamenti, da valutazioni sul campo per il quale sempre più determinante risulterà la sinergia del corpo ispettivo con i laboratori radiologici e di indagine che oggi rappresentano l'elemento di punta del sistema ispettivo dell'ISIN, capace fra l'altro non solo di supportare gli ispettori, ma anche di creare e di aprire ulteriori fronti di collaborazione con il mondo della ricerca e dell'accademia. Nel 2025 sono stati stipulati specifici protocolli d'intesa che hanno consentito anche di effettuare attività di vigilanza congiunta con altre amministrazioni. La creazione all'interno del nuovo modello organizzativo dell'ente del servizio per le attività ispettive di laboratorio nel corso 2025 ha consentito l'avvio di una sistematica rilettura delle modalità di svolgimento dell'ispezione e un rilancio nella ricerca della standardizzazione dei metodi ispettivi. Le priorità dell'azione ispettiva adottate nel 2025 sono state in particolare verifiche del mantenimento dei livelli di sicurezza degli attuali impianti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi liquidi di media alta attività, verifiche del mantenimento dei livelli di sicurezza degli impianti di stoccaggio del combustibile irraggiato, controllo sulle attività di contabilità nucleare, trasporto, produzione di radiofarmaci, gestione degli impianti di ricerca. Nel 2025 sono state effettuate complessivamente 80 attività di controllo sul sito, rappresentate da 45 ispezioni e 35 sopralluoghi tecnici. In relazione a specifici elementi e informazioni acquisite, sono state effettuate 11 ispezioni straordinarie su impianti di una certa complessità e a questi si sommano i circa 260 accertamenti di vigilanza documentale relativa agli adempimenti connessi con la piattaforma Streams. Concludendo e ringraziandovi la pazienza che avete avuto nei nostri confronti, tutto quanto ho avuto l'onore di illustrarvi in questa sintetica relazione, unitamente ad altre attività che sono non di meno importanti e che attengono per esempio all'ambito internazionale nel quale siamo massimamente impegnati, ma anche alla comunicazione che è evidentemente strategica per definizione e al sistema di gestione della qualità che ci consente di perseguire modelli manageriali moderni ed efficaci, costituiscono la missione che gli organi dell'ISIN prefigurano e che tutti i dipendenti, con in testa il segretario al quale vanno i miei più profondi ringraziamenti, stanno perseguendo con alacrità quotidiana. A tali sfide l'ispettorato sta dedicando tutte le possibili risorse creative e intellettuali a sua disposizione, in attesa di poterne avere altre e rinnovate, sia economiche sia finanziarie. Un'autorità moderna e indipendente che assicura un'operatività basata su una comprovata credibilità scientifica ed assoluta autorevolezza comunicativa, avendo come fine ultimo l'obiettivo di garantire una sicurezza nucleare che sia basata su regole riconosciute e rigorose, ma anche intelligibili, applicabili, non sovradimensionate
e il più possibile condivise. Vedete, lavorare quotidianamente quale autorità indipendente di sicurezza nucleare, sentendosi sempre un po' un'organizzazione sub iudice e ascoltando che in diversi auspicano l'istituzione di un ente che in realtà già esiste e che profondo impegno, passione, onestà, ogni giorno cercando di garantire l'espletamento di determinate attribuzioni che gli sono proprio da 10 anni. Ecco, fare tutto questo sentendosi sub iudice non è una cosa che fa fare salti di gioia, ma non affievolisce di nulla il senso di orgoglio, il senso di appartenenza di ciascuno di noi, nella certezza che il governo e il Parlamento faranno comunque la scelta migliore e che quella scelta dovrà essere rispettata, ma che se vorranno puntare su ISIN non se ne pentiranno e potranno contare su ogni stilla della nostra energia, perché intendiamo proseguire fino a quando ci sarà dato modo con lo stesso impegno che ci abbiamo messo in questi anni, senza mai tirarci indietro di fronte alle nostre responsabilità. Grazie di essere intervenuti.

0: grazie a tutti, grazie a tutti.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: Andiamo verso una convergenza tra uomo e macchine, oppure le macchine sono controllabili, come si suppone oggi, e non c'è da temere nulla sul fatto che un giorno i robot conquisteranno il mondo e l'uomo. Stiamo naturalmente ipotizzando degli scenari di fantascienza al momento impossibili, e uno dei temi che ci portano in questo argomento è senz'altro quello dell'intelligenza artificiale, che, guardate, avrà a che fare sicuramente non solo con la nostra cultura, con internet, ma anche con le dimensioni politiche, sociali e lavorative della nostra era. Io introduco subito l'ospite di oggi, molto autorevole, Luca Cagliero, professore presso il Politecnico di Torino, un professore di intelligenza artificiale generativa. Professore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie, professore, del suo intervento. Si fa un gran parlare ormai di chatbot e quant'altro che riguarda la cosiddetta AI, Artificial Intelligence. Molti sono i sistemi lanciati sul mercato. C'è una grande competizione in America, in Cina, si parla anche di sviluppi in Europa. Poi andremo anche sul caso italiano, che la riguarda personalmente. Insomma, qual è lo stato dell'arte del settore in questo momento a livello mondiale?
1: C'è un grande fermento. I sistemi di intelligenza artificiale generativa si stanno, diciamo, pian piano evolvendo verso un paradigma diverso. Inizialmente sono nati, sono stati concepiti come dei sistemi automatici addestrati su grandi moli di dati che erano pensati e progettati principalmente per fare conversazione, quindi domanda e risposta, quindi diciamo soprattutto questo tipo di interazione conversazionale. Adesso si stanno evolvendo proprio verso questi sistemi chiamati agentici, dove gli stessi motori di linguaggio, gli stessi modelli, large language model, adesso sono chiamati a svolgere, diciamo, delle procedure più complesse, quindi fare delle esplorazioni, delle ricerche guidate, pianificare delle attività complesse e eseguire delle procedure, valutandone poi anche l'effetto, il risultato. E tutto questo naturalmente ha delle grosse implicazioni anche dal punto di vista industriale, diverse applicazioni che in qualche modo vanno oltre la semplice conversazione e si pongono anche nuove sfide perché i modelli concepiti, diciamo, già qualche anno fa erano principalmente incentrati sull'elaborazione del linguaggio del testo o del contenuto testuale, della lingua di per sé, adesso stanno evolvendo per considerare anche forme multimediali, quindi audio, immagini, video. Quindi la sfida è integrare queste funzionalità, quindi l'aspetto agentico ma anche l'aspetto multimediale, in modo efficace, anche efficiente, e naturalmente c'è un grosso gap anche sia tecnologico che formativo, quindi da un lato la ricerca, le aziende si devono in qualche modo attrezzare e tutti dicono saremo pronti, siamo interessati, stiamo facendo, ma ovviamente bisogna capire che punto siamo, e soprattutto una parte di formazione, quindi bisogna formare le persone che magari non hanno queste competenze nel background, non hanno ancora visto in qualche modo gli aspetti tecnici, le implicazioni, e in questo secondo me l'università e la ricerca hanno un ruolo molto importante.
0: In previsione dell'evoluzione progressiva di questi sistemi, si è parlato spesso della cosiddetta singolarità, insomma, che questi sistemi riescano a raggiungere le capacità elaborative e non solo del nostro cervello. A suo modo di vedere, questa è un'ipotesi balzana al momento.
1: Ci sono, diciamo, nell'approccio dei sistemi agentici hanno proprio come una delle caratteristiche principali quella di fare interagire anche modelli diversi, non, ovviamente non sono di solito concepiti per lavorare completamente in modo autonomo, ma di solito c'è anche quello che si chiama lo human in the loop, cioè la persona che dà del feedback, interviene, guida in qualche modo, che è proprio il ruolo che dovrebbe continuare ad avere l'esperto umano. In alcuni casi ci sono ovviamente situazioni critiche che portano a quelle che sono chiamate tecnicamente allucinazioni. Sostanzialmente il modello va a generare dei contenuti che sono in molti casi verosimili ma assolutamente inventati. Questo è un problema, diciamo, intrinseco ai modelli generativi di intelligenza artificiale generativa, che vengono in qualche modo limitati da, soprattutto da chi sviluppa i sistemi dal punto di vista, come dire, i sistemi commerciali, attraverso delle sorte di guardrail, cioè cercare di evitare che la macchina vada fuori strada. E questo si può fare in alcuni contesti, ma non in tutti, cioè ci sono sempre situazioni come peculiari in cui il sistema si comincia a parlare in una lingua non nota, comincia a generare dei contenuti che chi la progettiva del sistema non si aspettava.
0: Quando lei dice inventate, lingue inventate, questa parola implica che ci sia una intenzione da parte della gente di inventare la lingua, quindi lei parla di allucinazioni e di casualità, ma inventare, se noi ci riferiamo alle nostre capacità mentali, e avere l'intenzione di fare qualcosa.
1: Sì, questo ha a che fare con l'aspetto creativo dei modelli. Diciamo che loro si basano su un concetto probabilistico che ovviamente di solito è supportato dal fatto che la lingua, la sintassi, le regole che usiamo per esprimere il nostro linguaggio sono in qualche modo ricorrenti, quindi lui impara osservando tanti esempi di testi, di forme di espressione, e da lì impara le ricorrenze corrette che seguono un certo linguaggio. A volte le mischia sostanzialmente, molti di questi modelli sono addestrati su tante lingue, e a volte appunto la creatività non è esattamente quella umana, nel senso che va in qualche modo a confondere informazioni provenienti da sorgenti diverse, informazioni di domini diversi, e in questo la mente umana ha più capacità, diciamo, di mantenere l'ordine e di usare la creatività in modo positivo. A volte, in questo momento, io aggiungo anche per fortuna, i modelli di intelligenza artificiale non sono ancora così capaci nel cogliere, nel limitare queste allucinazioni, quindi l'intervento umano, la guida umana è ancora necessaria.
0: Questi sviluppi comunque sono, diciamo, originati quasi tutti negli Stati Uniti, molti in Cina, l'Europa sembra un po' indietro da questo punto di vista. L'Italia, lei dirige un progetto di eccellenza, lavora in un'università di eccellenza del nostro paese. Qual è lo stato delle cose in Italia?
1: Allora, diciamo che sicuramente la maggior parte dei prodotti commerciali sono d'appannaggio dei big player, citava appunto quelli americani e cinesi sicuramente in testa. Dal punto di vista della ricerca in Italia, sicuramente abbiamo un'elevata qualità dei ricercatori che sono, come sappiamo, ben attenzionati in tutto il mondo e molto, molto richiesti. C'è una grossa passione, soprattutto vedo nel mio settore, verso la ricerca di base, che non è scontato perché appunto queste grandi aziende multinazionali sono molto attrattive anche dal punto di vista economico, quindi facciamo fatica, tra virgolette, a trattenere queste persone che tratteniamo, che lavorano con noi, sono molto motivate. Che cosa facciamo noi? Ovviamente ci preoccupiamo soprattutto di aspetti fondazionali che non riguardano l'addestramento appunto da zero del modello, ma soprattutto andare a limare, a studiare alcuni fenomeni come queste singolarità di cui abbiamo già parlato, che sono ancora problemi irrisolti, quindi per la comunità scientifica richiedono ulteriori test, ulteriori studi. Per esempio nell'ambito di un progetto ministeriale finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza, noi in questo momento stiamo studiando soprattutto come i modelli guardano la dimensione temporale, quindi soprattutto il concetto di tempo e di relazioni temporali tra fenomeni, tra eventi o tra contenuti anche multimediali, è un qualcosa che per noi, per la mente umana, è scontato, ma in realtà per un modello di intelligenza artificiale non lo è. E quindi questo è un esempio di applicazione pratica e specifica, in qualche modo molto verticale. Una delle strade più interessanti e sicuramente praticabili, sia dal punto di vista della ricerca, diciamo, universitaria ma anche aziendale, è quello di sviluppare delle soluzioni che risolvono problemi mirati o anche, diciamo, di un dominio applicativo, di un contesto applicativo molto specifico. Quindi non si prendono in qualche modo l'onere di risolvere tutto, fanno poche cose ben fatte, molto specifiche e possibilmente a un costo, diciamo, limitato, quello che chiamiamo noi la cost effectiveness, cioè un rapporto costo-beneficio vantaggioso, che ovviamente non va a competere con i grandi modelli commerciali, ma si pone in qualche modo in modo complementare, cioè va a complementare quello che c'è già.
0: Ecco, però questo comparto sta avendo un impatto eccezionale sul mondo del lavoro. Qual è la sua opinione? Siamo veramente di fronte a un cambiamento di paradigma per quanto riguarda il mercato del lavoro?
1: Sicuramente sì. Diciamo che in Italia l'evoluzione non è così rapida come magari ci potremmo aspettare, nel senso che ovviamente i tempi richiedono ovviamente un po' di assestamento. C'è un impatto chiaramente su attendere sulla forza lavoro, ci sono annunci che non riguardano ancora soprattutto l'Italia, ma sono, diciamo, penso soprattutto aziende quotate americane eccetera, che annunciano la riduzione di forza lavoro proprio per in qualche modo l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che va in qualche modo a sostituire in parte. In realtà sostituire è un termine sbagliato, perché quello che bisogna fare è in qualche modo integrare l'intelligenza artificiale per supportare attività ripetitive, quindi attività, diciamo, entry level, e quindi cambiare il ruolo di alcune figure in azienda, che anziché svolgere attività ripetitive e riapplicare in qualche modo dei pattern, delle conoscenze in modo sequenziale, vanno in qualche modo a monitorare un processo, appunto, guidato da, per esempio, da un sistema agentico. E questa automatizzazione la vediamo già in realtà nel nostro piccolo, quando noi interagiamo con sistemi di large language model per farci scrivere una mail, per farci preparare una bozza di documento, e questo si può immaginare che sempre di più sarà integrato in azienda. Con un cambiamento, diciamo, di ruolo delle persone, magari un po' meno attivo ma più passivo, di monitoraggio, di controllo, di feedback. Su questo, appunto, è importantissima la formazione continua delle persone, perché queste tecnologie evolvono anche molto rapidamente, noi stessi facciamo fatica a stare dietro alla tecnologia. Un aspetto importante è che, tra l'altro, nel nostro piccolo, nel nostro centro, andiamo a considerare come valore, è quello di mettere insieme competenze diverse, quindi persone che arrivano da un background completamente diverso, perché sembra forse strano, ma per riuscire a gestire bene questi sistemi, per analizzare bene i dati e valorizzarli, creare del valore, è necessario non solo l'esperto informatico, ma anche figure, diciamo, complementari, multidisciplinari, quindi l'esperto che riesce a capire come modellare, quindi anche dal punto di vista matematico, fisico, l'esperto che va a guardare il lato economico, il supporto alle decisioni. Quindi ci sono tante discipline che si avvantaggeranno, diciamo, di questo approccio. E nell'ambito del nostro centro interdipartimentale, che si chiama Smart Data, qui al Politecnico di Torino, cerchiamo proprio di fare in qualche modo massa critica, di formare le persone con questa, diciamo, visione multidisciplinare, che sarà proprio quella che speriamo di portare anche in azienda quando si svilupperanno progetti di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
0: La fermo qui. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale con il professor Luca Cagliero del Politecnico di Torino. Io ringrazio Cagliero, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: 13.50, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio e Giovanna Insardi in regia. Dopo le interpellanze e interrogazioni svolte stamattina, la Camera riprende i lavori tra poco alle 14 per la riforma della legge elettorale. Sentiamo il servizio di Massimo Giacomini.
2: Il punto di partenza è la legge elettorale in vigore, quella che ha portato alla composizione dell'attuale Parlamento. Si chiama Rosatellum, non prevede le preferenze, il 37% dei seggi è attribuito con sistema uninominale, mentre il 63% con il proporzionale. I seggi sono assegnati secondo l'ordine di presentazione, dunque l'elettore non può scegliere. C'è poi una soglia di sbarramento al 3%. La proposta di riforma, lo Stabilicum, è una legge con impianto proporzionale e premio di maggioranza per la prima coalizione. Vengono cioè assegnati 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Vi è l'obbligo per ogni lista o coalizione di indicare un candidato premier. Uno dei nodi, messo nero su bianco in alcuni emendamenti, è l'ipotesi di reintrodurre le preferenze con modalità differenti. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC propongono un capolista bloccato e poi altri 6 candidati con alternanza di genere. 3 le preferenze che l'elettore potrà esprimere. Viene eletto chi prende più voti, ma se passa uno solo sarà il capolista, a prescindere dai voti espressi. I 5 Stelle propongono la possibilità di esprimere una o due preferenze secche, anche qui con l'alternanza di genere.
1: La nuova legge elettorale al centro del dibattito dei partiti politici. Da Montecitorio, Vasco Pirri.
3: Si annunciano un pomeriggio, una serata molto caldi qua a Montecitorio, in apertura alle 14 le pregiudiziali, poi ci è stato spiegato intorno alle 17 si potrebbe iniziare con i primi voti, tra cui l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze, su cui è notizia di poco fa. La Lega ha dato l'ok, lo voteremo, spiega il Carroccio, perché il sistema misto garantisce governabilità e voce ai territori. Anche Forza Italia, stando a quanto filtra dalla riunione, potrebbe convergere per il sì. Sentiamo Paolo Emilio Russo.
4: Stiamo lavorando tassello dopo tassello per costruire una legge elettorale che possa avere la massima condivisione, garantire maggioranze forti.

0: segreto sulle preferenze ed è questa la ragione, spiega il leader 5 Stelle Conte, per cui la Lega ha detto sì all'emendamento. Ha parlato al Nazareno poco fa la leader Dem Elly Schlein, sentiamo.
1: È incredibile che in un paese con la crescita zero la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi e cancellano la parità di genere. Con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
2: E andiamo ora al Senato. L'Aula, dopo aver rinviato in commissione il DDL sulla protezione della privacy in fase di acquisizione dati di traffico telefonico delle persone scomparse, ha approvato i DDL per la dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina e quello istitutivo della giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra e morti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato dalla marina tedesca nell'Atlantico il 2 luglio 1940. Approvato anche il DDL sulla insequestrabilità delle opere d'arte prestate da stati esteri o da enti e istituzioni culturali stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. I lavori a Palazzo Madama riprenderanno oggi alle 19. È stata presentata la relazione annuale della GCOM, carta stampata in crisi, crescono internet e social, tiene la TV. Pubblicità in calo, tranne che sulla radio. Il servizio di Amalia Carosi.
3: Non si ferma la crisi dei giornali mentre cresce il giro d'affari di internet e social media. Il presidente dell'AGCOM, Giacomo Lasorella.
4: Il 2025 ha visto la diffusione delle copie cartacee ridursi a 1,2 milioni di unità giornaliere, quasi un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo.
3: L'autorità garante delle telecomunicazioni nella sua relazione annuale traccia lo stato di salute e il giro d'affari che in Italia vale oltre 20 miliardi di euro. Tiene la TV con Rai, Mediaset e Sky che si spartiscono il 74% della pubblicità, ma perdono terreno in visualizzazioni con le piattaforme a pagamento che ormai rappresentano un quarto del mercato televisivo. In generale la pubblicità cala, ma cresce la quota investita nell'online, più 12%. Il presidente Lasorella.
4: I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali, ad eccezione della radio.
2: Andiamo all'agenda della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha partecipato questa mattina a Doha alla cerimonia di condoglianze per la morte dell'emiro padre del Qatar Al Thani e al termine ha avuto una serie di incontri dal figlio attuale emiro alla vedova Mosà. Nel primo pomeriggio Meloni rientra a Roma per presenziare al Consiglio dei Ministri. E ci spostiamo a Parigi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su invito del Presidente francese Emmanuel Macron, è appunto a Parigi insieme ad altri capi di Stato e di Governo per le celebrazioni del 14 luglio, festa nazionale della Repubblica Francese. Mattarella ha assistito in prima fila alla tradizionale parata lungo gli Champs-Élysées. Il presidente ha anche ricordato il decennale dell'attentato di Nizza. Desidero esprimere a nome della Repubblica Italiana e mio personale i sentimenti di partecipazione al dolore delle famiglie, delle vittime e di quanti furono colpiti da quel barbaro atto di violenza, frutto di odio fondamentalista. Un'azione tanto più grave perché vilmente intesa a ferire i valori della Repubblica Francese nella ricorrenza della festa nazionale. Il ricordo di quella tragedia che coinvolse anche nostri connazionali resta vivo nella coscienza di tutti noi. Queste le parole dichiarate appunto dal presidente Mattarella. Il notiziario termina qui, grazie a Giovanna Insardi in regia. Vi ricordo tra poco la diretta con la Camera dei Deputati per seguire la riforma della legge elettorale da Stefania Benigni. Buon proseguimento di ascolto.
5: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Sapevo solo a te.

Vi ricordo che siamo in attesa di collegarci in diretta con la Camera dei Deputati per seguire la riforma della legge elettorale, leggermente spostato l'inizio previsto alle ore 14, adesso invece appunto posticipato alle 14:15. Comunque tra pochi minuti andremo a collegarci in diretta con l'aula della Camera dei Deputati.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Come annunciato, ci colleghiamo con qualche minuto di ritardo con la Camera dei Deputati. Sta parlando il vicepresidente Rampelli.
2: Previsti dall'articolo 49, comma 5 del regolamento. Comunico che in data 14 luglio 2026 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince il deputato Alberto Pandolfo in sostituzione del deputato Andrea Casu, dimissionario. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Marco Grimaldi. Ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, siamo qua a richiederle un'informativa urgente da parte della Presidente Meloni e del Ministro Piantedosi. Guardi, non so e non sappiamo quando è iniziata questa vicenda. La vicenda in particolare è quella della criminalizzazione degli antifascisti, anzi del cosiddetto movimento antifa. Non sappiamo se questa storia viene da anni e anni di ricostruzione, di addirittura un parallelismo che offende questo paese, quello di mettere sullo stesso piano i fascisti e gli antifascisti. Anche un bambino sa che c'è chi ha aperto Auschwitz e chi l'ha chiuso. Ma non ritorno, diciamo, a chi è voluto spiegare a tanti di noi che era giusto dare la parola a tutti, che non aveva senso chiudere le organizzazioni fasciste e naziste. Ma è davvero strano questo mondo, un mondo in cui dall'America vediamo addirittura nuove immagini in cui una super polizia ha ucciso per l'ennesima volta dei civili inermi, sempre dagli Stati Uniti convocare un grande appuntamento concepito dallo zar antiterrorismo Gorka, già uomo di Bannon, un grande momento, no, per spiegare che in questo mondo c'è un grande pericolo, un pericolo per i suprematisti, a questo punto mi viene da dire. Ecco, a noi ci piacerebbe sapere davvero che cosa ne pensa Piantedosi, quali cellule terroristiche internazionali di estrema sinistra, come dice, hanno individuato, dove sono, come si chiamano, dove sarebbero le loro basi, come chiedono tra l'altro i deputati americani, i senatori americani, allo stesso Trump. Dove sarebbero questi arsenali? Ma tra l'altro quali sarebbero le azioni che hanno svolto negli ultimi anni? Quali sarebbero i capi, i leader di questa grande rete antifa? Lo dico perché in queste ore noi tutto ci saremmo aspettati, visto la finta rottura di Giorgia Meloni con il presidente Trump, tutto ci saremmo aspettati meno che questo paese desse pure seguito a questo invito. Abbiamo tra l'altro appreso, ora Salvini sostiene che Molteni non andrà da nessuna parte, che c'è pure un cambio di guardia, non sappiamo nemmeno quale sia il dibattito, forse sarebbe bene che fosse pubblico, perché vi imbarazza andarci, però state scegliendo chi dovrà in qualche modo sostenere questa vicenda. Ecco, a quanto ci risulta l'unica sigla classificata come pericolosa è definita a bassa letalità. C'è una sola risposta alla ricostruzione ad arte della minaccia antifa: disertare l'incontro e dire che quella minaccia semplicemente non esiste, ma mica per altro, è che proprio non esiste. E allora lo dico, non c'è, e voi lo sapete bene, nessuna rete, nessuna rete terroristica, ma invece esistono le opposizioni al suprematismo, crescono in tutto il mondo, come cresce la necessità di questi suprematismi di reprimere il dissenso e metterlo al di fuori dalla legalità. Ecco Presidente, l'abbiamo già visto nei decreti sicurezza, l'abbiamo visto nei decreti sicurezza entrati nelle scuole, l'abbiamo visto con i manganelli e con l'idea di dire a un'intera generazione state zitti e buoni perché sennò arriveranno anche per voi. Ecco, lo dico perché non abbiamo paura. Se cercate gli antifa, eccoci, schedateci, siamo in una repubblica antifascista, difficile rendere illegale chi ha riportato la legalità, la democrazia in questo continente. Chi non si definisce antifascista come voi avrebbe almeno avere il pudore di dire che questa vicenda dovrebbe essere chiusa con le follie di quel secolo, quelle tirannie e quei suprematismi che ancora oggi spiegano all'umanità chi viene prima e chi viene dopo, quali morti contano più di altri.
4: Conclude.
3: Ecco, da questa parte non ci stiamo e vorremmo sapere perché il governo Meloni manderà un suo delegato negli Stati Uniti d'America. Grazie.
4: A lei, sullo stesso argomento, ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Valentina Ghio. Ne ha facoltà. Aspetti che non si è ancora acceso il microfono, ecco, prego, l'ascoltiamo.
5: Grazie Presidente, intervengo per associarmi alla richiesta dell'onorevole Grimaldi affinché il governo venga urgentemente in aula a riferire della partecipazione italiana al vertice convocato dall'amministrazione statunitense, vertice sul cosiddetto terrorismo di estrema sinistra, sui movimenti antifa. Lo chiediamo perché non ci sembra che siamo davanti ad un normale appuntamento diplomatico, siamo davanti invece ad un'iniziativa politica che solleva interrogativi profondi sul rapporto tra sicurezza, libertà democratica e diritto al dissenso, e ci si viene da chiedere quale sia il vero obiettivo di questo incontro, perché quando apprendiamo che il nostro governo partecipa, peraltro anche sembra appunto con un cambio di sottosegretario, ad un vertice promosso dal segretario di Stato Marco Rubio, ad un summit contro gli antifa, summit che dà informazione a mezzo stampa sembra organizzato da colui che è la voce radiofonica dei suprematisti americani, ovvero da chi ha idee politiche di stampo razzista, con simpatie neonaziste, che mette l'uomo bianco al centro contro tutti e tutti. Ecco, la nostra preoccupazione è che quel vertice non abbia come finalità soltanto il contrasto a fenomeni di violenza politica, ma che possa rappresentare un tentativo di imporre agli Stati invitati una strategia comune per criminalizzare ogni forma di dissenso politico e sociale nei confronti delle forze sovraniste. E se questa fosse confermata, se questa fosse effettivamente, come sembra, la finalità dell'iniziativa, il coinvolgimento dell'Italia sarebbe un fatto di estrema gravità, perché entrerebbe in evidente contrasto con i principi della nostra Costituzione e la Premier non può non sapere a che gioco si sta prestando. La Repubblica Italiana non può partecipare, neppure indirettamente, alla costruzione di un campo in cui l'opposizione politica, la critica sociale, il conflitto democratico vengano trasformati in una questione di ordine pubblico da reprimere. L'Italia è una repubblica fondata sull'antifascismo. L'antifascismo non può essere visto come una minaccia alla democrazia. L'antifascismo è il presupposto storico della nostra Costituzione. Naturalmente ogni Stato democratico ha il dovere di contrastare la violenza politica, qualsiasi forma di estremismo, ma un'altra cosa è usare le categorie della sicurezza per colpire idee, culture politiche, movimenti sociali. È proprio questo il punto che Tajani deve chiarire. Deve chiarire che cosa intende quando dice che l'Italia partecipa solo per prendere appunti. Forse siamo di nuovo osservatori, come nel Board of Peace fallito, con l'operazione immobiliarista di Trump, Trump di fatto mai realmente partita. Meloni deve spiegare perché saremo presenti a questo summit e deve spiegare che questa non sia una nuova mossa per legittimare una narrazione basata su fake news, per cercare di trovare la pace con Trump e per cercare di legittimare la sua idea di creare un nemico al giorno, un nuovo nemico al giorno. Crediamo che non possano esistere forme diplomatiche capaci di cancellare il significato politico di queste decisioni. Se l'Italia manda un proprio rappresentante, come è stato dichiarato, deve spiegare con quale mandato, con quali obiettivi e con quale posizione. Non è possibile accettare di essere parte di un gruppo che legittima la violenza contro chi ha idee democratiche diverse dalle proprie.
6: Bene, la ringrazio. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il deputato Andrea Casu. Ne ha facoltà?
7: Grazie.
6: Aspetti. Sullo stesso argomento? Allora, deputato Casu, se porta pazienza, facciamo prima intervenire sull'argomento precedente la deputata Labbate. Prego, l'ascoltiamo, deputata.
8: Grazie, Presidente. Colleghi e colleghe, la partecipazione italiana al vertice convocato a Washington contro la cosiddetta rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra solleva interrogativi molto seri, ai quali il Governo deve rispondere con chiarezza davanti a questo Parlamento. Partiamo dal punto che non può essere oggetto chiaramente di equivoci, che come Movimento 5 Stelle noi condanniamo ogni forma di violenza politica, qualunque sia la matrice ideologica. Chi commette aggressioni, attentati o devastazioni deve essere individuato e perseguito sulla base delle leggi, dei fatti e delle responsabilità personali. Ma proprio perché il terrorismo è una minaccia reale e gravissima, non può essere trasformato in un'etichetta politica da applicare indistintamente a movimenti, o studenti, o manifestanti, o oppositori, o cittadini che esercitano democraticamente il proprio diritto al dissenso. Che cosa significa esattamente antifa? Quali organizzazioni strutturate sarebbero coinvolte? Quali prove dimostrerebbero l'esistenza di una rete terroristica transnazionale? Ma quali informazioni intende condividere il governo italiano e non quali garanzie per i diritti fondamentali, la libertà di manifestazione e la protezione dei dati personali? Non sono domande pretestuose. Diversi governi europei hanno espresso perplessità proprio perché gli obiettivi del vertice appaiono vaghi e perché nei rispettivi paesi la cosiddetta galassia antifa non è considerata un'organizzazione unitaria né una minaccia terroristica prioritaria. Il rischio è evidente. Utilizzare gli strumenti eccezionali dell'antiterrorismo non contro chi compie concretamente atti violenti, ma contro un'area politica e culturale genericamente definita. Sarebbe un precedente pericolosissimo, utilizzabile oggi contro la sinistra e domani contro qualunque opposizione sgradita al potere. Eppure il governo Meloni, invece di difendere con autonomia la tradizione costituzionale italiana, ha scelto ancora una volta di inseguire Donald Trump. Ha deciso di partecipare, seppure con una delegazione di livello ridotto, appunto a un'iniziativa che suscita forti dubbi persino tra gli alleati europei e anche negli stessi Stati Uniti. Ricordiamo al governo che la Repubblica italiana nasce dalla resistenza e dall'antifascismo. L'antifascismo non è terrorismo, è un fondamento storico costituzionale della nostra democrazia. Chiediamo quindi al governo di riferire immediatamente al Parlamento sugli obiettivi del vertice, sul mandato assegnato alla delegazione italiana, sugli eventuali impegni assunti e sulle informazioni che potrebbero essere condivise. La sicurezza dei cittadini si difende contrastando i reati e le organizzazioni criminali, non criminalizzando le idee, il dissenso e l'opposizione politica. L'Italia non deve partecipare a nessuna caccia alle streghe, deve restare fedele alla Costituzione, allo Stato di diritto e alla libertà democratica.
4: Ringrazio la deputata Labbate, ha chiesto appunto la parola il deputato Andrea Casu, sempre sull'ordine di lavoro, prego, l'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a nome del gruppo del Partito Democratico per reiterare la nostra richiesta di informativa urgente del Governo, del Ministro Salvini e della Presidente Meloni sulla situazione difficilissima, fuori controllo, che vivono i trasporti italiani in questa estate d'inferno. È notizia di ieri una tragedia sfiorata sulla linea ferroviaria Roma-San Pietro-Vigna Clara, una trivella impegnata in un cantiere che ha perforato la volta della galleria sulla linea. È successo un miracolo, non si è fatto male nessuno, ma ogni giorno noi vediamo una situazione che richiede un'assunzione di responsabilità politica, perché vedete, i cantieri non sono il problema è la mancanza di attenzione di questo governo circa le conseguenze di questi interventi nella vita dei cittadini. La scorsa settimana al Question Time abbiamo chiesto al ministro Salvini di rispondere a una domanda semplice: quanti minuti di ritardo sono stati accumulati sulla rete ferroviaria da quando lui è ministro? Lui non ci ha voluto rispondere. Non ha voluto rispondere alla richiesta che noi abbiamo fatto di perché, quando vengono cambiati gli orari, perché vengono raddoppiati i tempi di percorrenza, non si alza una parola del governo per cercare di diminuire i prezzi nei confronti dei cittadini, perché a ogni singolo guasto segue un totale caos informativo, disagi, disservizi, e noi lo registriamo ogni giorno tutto questo. Ci ha risposto con un tasso di puntualità, con un tasso di ritardo medio che, moltiplicato, arriva a una cifra molto vicina ai 7 anni e mezzo di ritardi nei primi 6 mesi di quest'anno che abbiamo denunciato come Partito Democratico. È un po' più bassa la cifra a cui arriva Salvini, ma perché ha fatto una scelta molto grave, perché lui ha voluto parlare di tasso medio per tenere fuori tutti quei treni che arrivano sotto la soglia di 10 minuti per l'alta velocità, di 15 minuti per gli intercity, di 5 minuti per i regionali, per cui non viene considerato un treno in ritardo pur essendo in ritardo. Ecco, questa mancanza di rispetto nei confronti della condizione di milioni di persone che ogni giorno si muovono sulla rete ferroviaria è legata anche a una incapacità politica di programmazione. Abbiamo sentito anche nella giornata di oggi, io voglio ringraziare le donne e gli uomini che lavorano ogni giorno per gestire queste situazioni, lo fanno nelle ferrovie, lo fanno a tanti livelli del nostro paese, l'hanno fatto anche ieri intervenendo dove c'è stato il problema della trivella alla stazione di Roma. Ecco, tutte queste persone hanno lavorato per tempo, per esempio, per programmare l'intervento di Ponte Alpino, noi lo sapevamo da molto tempo. Ecco, ma perché il governo non è riuscito a convocare per tempo quelle che erano le compagnie aeree, intervenire per quelle che potevano essere le alternative? Se ci sono dei giorni, e succederà di nuovo tra il 26 e il 30 a fine luglio, nuovamente avremo l'Italia divisa in due perché di nuovo bisognerà intervenire su Ponte Alpino, e nello stesso identico momento vediamo i prezzi dei voli schizzare alle stelle. E il governo, che invece di assumersi la responsabilità di intervenire, chiama in campo il garante, aprendo a procedure che potrebbero andare a realizzare degli effetti solo dopo che questa estate d'inferno sarà finita. E per non parlare del problema della continuità territoriale, del collegamento con le isole, quello che sta mancando in Italia è un governo che si metta ad affrontare le questioni aperte sulla crisi dei trasporti. Lo stiamo vedendo in tutto, anche in Commissione Bilancio. Noi abbiamo presentato adesso gli emendamenti per chiedere di rispettare l'impegno a garantire le clausole sociali che sono necessarie nella gara Intercity che avete previsto e che non sono chiare. C'è un tema di sicurezza con le continue aggressioni nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, e vi abbiamo chiesto di equiparare ai lavoratori dei servizi sanitari quelli dei servizi di trasporto, tutti i lavoratori, garantire a tutti le stesse tutele, per garantire a tutti la vera sicurezza. Ecco, questo governo non si occupa. Voi non vi occupate della crisi dei trasporti, avevate in questi 4 anni i numeri per fare tutto, non siete riusciti su questo tema a fare niente, ed è per questo che oggi, invece di parlare di questi problemi con cui si scontrano ogni giorno cittadini e lavoratori, volete parlare di legge elettorale, perché volete solo cambiare questa legge elettorale per restare al potere, ma sapete bene quanto sia grave il bilancio del vostro fallimento. E noi continueremo a chiedervene conto, a chiedere di venire qui in aula a rispondere in concreto dei numeri di quella realtà che continua a negare.
4: Bene, la ringrazio. Sullo stesso argomento, sull'ordine dei lavori, ha chiesto la parola la deputata Ghirra. Prego, l'ascoltiamo.
9: Sì, grazie Presidente. Intervengo perché anche il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra si associa a questa richiesta di informativa urgente al Ministro Salvini. Ci chiediamo in continuazione se in questo Paese esista un Ministro dei Trasporti, perché di fatto il diritto alla mobilità nel nostro Paese è negato. Stiamo vivendo un'estate infernale che riguarda tutti i vettori. Ci siamo fermati in particolare sui treni anche la scorsa settimana, sottolineando il dramma delle cancellazioni dei ritardi che non riguardano solo i turisti ma riguardano le migliaia di pendolari che nel nostro paese sono costretti a spostarsi per le ragioni più disparate: studio, lavoro, spesso salute. E questa situazione sta facendo saltare tantissime visite mediche, mettendo anche a repentaglio il diritto alla salute di tante cittadine e cittadini. Oltre al problema dei treni, l'ha sottolineato anche il collega Casu, stiamo vivendo di nuovo un aumento folle delle tariffe dei biglietti aerei, perché chiaramente i disservizi sui treni stanno spostando la mobilità su quella aeroportuale, con tutto quello che ciò comporta. Avevate promesso di controllare gli algoritmi perché non accadessero questi divari di prezzo così folli, e invece anche quest'estate assistiamo a voli aerei che sono completamente fuori controllo. E ripeto, le persone non si spostano solo per turismo nel nostro paese, si spostano per le ragioni più varie e stanno vivendo dei disservizi pazzeschi. Fortunatamente per quanto riguarda il settore portuale vi siete ricreduti rispetto alla riforma che stavate portando avanti, speriamo che vi fermiate completamente, ma voglio sottolineare anche i problemi che le isole in particolare vivono, i problemi che le isole vivono sulla continuità marittima. La prossima settimana presenterò un question time in commissione sui bandi della continuità marittima che sono stati fatti per la Sardegna, una continuità che di fatto non consente ai sardi di muoversi, ma neanche a chi vuole raggiungere la nostra isola di poterlo fare nelle migliori condizioni, perché i nuovi bandi prevedono una continuità solo per 8 mesi, da ottobre a maggio, lasciando proprio la fascia estiva, che è quella più richiesta, completamente scoperta. Ciò significherà non solo che chi vive in Sardegna dovrà affrontare costi folli per potersi muovere, ma che ci saranno dei problemi enormi anche per il trasporto delle merci. E voglio sottolineare ancora una volta che rispetto all'aumento della media nazionale nelle esportazioni del 13%, la Sardegna ha segnato rispetto al 2025 un meno 21,1% nelle esportazioni, cosa che ci comporta dei danni enormi anche su un piano economico. Chiediamo che il ministro Salvini venga qui a dirci che cosa intende fare, senza trovare diversivi, senza trovare ogni volta qualcuno su cui scaricare la responsabilità della sua incapacità di gestire quel ministero. Al momento è ministro dei trasporti che si occupi di quello che deve fare.
4: Ringrazio. Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di parlare il deputato Iaria, ne ha facoltà.
10: Grazie, anche noi ci associamo a questa richiesta di informativa urgente al ministro Salvini, pur sapendo già cosa dirà il ministro Salvini. Il ministro Salvini sicuramente dirà che non è colpa sua, come al solito farà il suo sport preferito, il lancio della colpa, di cui lui è un rappresentante quasi olimpionico. Però il ministro Salvini si dimentica, anzi si è ricordato di essere ministro dei trasporti a un anno dalle elezioni. Se noi andiamo a ritroso nel tempo, questi discorsi li abbiamo fatti più volte nell'arco della legislatura, i problemi erano sempre simili. Insomma, ma cosa ha fatto alla fine il ministro Salvini in questi 4 anni? Non c'è nessuna traccia, nessun intervento strutturale su questo tema. Ed è questo il problema grave che noi abbiamo con questo ministero. Abbiamo il problema che il ministro Salvini, pur avendo i soldi del PNRR, pur avendo la possibilità di avere 4 anni per poter programmare l'enorme mole di lavori che andavano fatti sulle infrastrutture ferroviarie, non si è occupato dei trasporti. E siamo al 2026 con un ministro che tra l'altro ha anche creato dei problemi anche sugli altri temi che riguardano i trasporti. La riforma portuale la sta portando adesso a un anno delle elezioni, sul il piano nazionale degli aeroporti ha sempre stato annunciato, mai niente di concreto, anzi adesso abbiamo ENAC senza guida. Insomma, qualunque cosa tocchi il ministro Salvini è un remida al contrario che distrugge la qualunque cosa. Però questo distruggere le infrastrutture ferroviarie, distruggere la pianificazione in questo settore è un problema per tutta l'Italia, per tutti i cittadini, e noi ogni anno ne paghiamo le conseguenze sia in termini economici ma anche d'immagine. L'unica sua opera che voleva portare avanti è fallita, che è il ponte sullo stretto. I tanti soldi buttati su quell'opera ultimamente si stanno dirottando verso le opere che servono, ma è troppo tardi. Abbiamo avuto il più grande fallimento della storia della Repubblica come ministro, l'abbiamo avuto in questa legislatura rispetto anche a altri ministri e altri fallimenti, ma il ministro Salvini ha chiaramente dimostrato come con la propaganda non si può amministrare un paese, con la propaganda non si può amministrare il settore strategico che sono le infrastrutture e i trasporti, e con la propaganda non può continuare a campare scuse, ma deve avere il coraggio di venire in aula a chiedere scusa al Parlamento, ma anche a tutti i cittadini italiani.
4: Ringrazio, chiesto di parlare il deputato Fornaro, ma non su questo argomento. Sentiamo, prego.
7: Lo richiamo al regolamento 8 e seguenti, signor Presidente. Io credo, e per il suo tramite le chiediamo di informare il Presidente Fontana del nostro profondo disagio per come si sono evoluti i lavori in prima commissione sulla legge elettorale. Avremo modo, entreremo poi nel punto all'ordine del giorno, ma preliminarmente noi crediamo debba essere stigmatizzato quello che sta avvenendo. È una modalità che riteniamo incongrua, sbagliata, già lo sarebbe stato già per una legge ordinaria, lo è a maggior ragione con una legge che tutti gli studiosi riconoscono di valenza costituzionale. Che cosa è successo? Lo sappiamo, lo abbiamo appreso più dai giornali che nel dibattito, che peraltro c'è stato, ovviamente su un testo, sul cosiddetto, prima sul testo base, poi sulla seconda evoluzione del testo. Noi avevamo chiesto, e il Presidente Fontana ne è certamente consapevole, lo abbiamo chiesto anche in commissione, di poter avere più tempo per poter discutere una legge di questa portata. Non solo questo tempo non ci è stato concesso, il Presidente nella sua autonomia regolamentare ha inteso anche contingentare i tempi, alla fine abbiamo discusso poco meno di metà degli emendamenti. Ma quello che è avvenuto dopo, se è possibile, è ancora più grave, signor Presidente, cioè da parte della maggioranza sono stati presentati in due tranche emendamenti che hanno sostanzialmente riscritto il cuore della legge, emendamenti che riguardano varie questioni. Cito per tutte quella dell'estero, oppure anche quella del fuorisede, su cui di fatto noi non siamo stati messi nelle condizioni di poter esercitare il nostro diritto di commissari della prima commissione, perché ovviamente sono stati presentati in un momento successivo. Lo segnalo all'Aula e ai colleghi, non sono interventi minimali, correttivi, come alcuni dei quali diciamo possono rispondere a questa categoria, ma stiamo parlando del cuore di una legge elettorale, come ad esempio l'emendamento presentato ieri e che oggi ha avuto in sede del Comitato dei Novi il parere favorevole dei relatori relativamente alle selezioni delle candidature. Insomma, non abbiamo avuto modo di poter discutere, di chiedere, di valutare, di poter affrontare quello che è necessario quando si discute di una legge elettorale che non è a disposizione della maggioranza di turno. È una delle leggi fondamentali, è una legge che ha un rilievo costituzionale perché è il cuore di una democrazia. Tutto questo non ci è stato concesso, lo riteniamo una scelta sbagliata, miope, grave, lesiva delle nostre prerogative, e quindi questo disagio noi glielo trasmettiamo fino in fondo. Speriamo che ci sia da parte della Presidenza della Camera anche il giusto riconoscimento
2: in merito ad alcuni emendamenti riguardo alla loro inammissibilità, ma ce ne sono alcuni, uno dei quali, e lo cito, è il 2.10.11, che riguarda una, per la prima volta, un recupero sul livello dei resti a livello nazionale al Senato, in aperta, totale, assoluta contraddizione con il 57.1 della Costituzione, che dice che il Senato è eletto a base regionale. Ci aspettiamo che venga reso inammissibile, ma qualora non lo fosse, io mi chiedo come sia possibile che i relatori non abbiano espresso un parere negativo. Le logiche di maggioranza non possono andare oltre la Costituzione. Io credo che questo è un richiamo forte che noi facciamo in quest'Aula. Il regolamento nei fatti non ha potuto esplicitare fino in fondo quello che deve fare un regolamento, cioè mettere nelle condizioni di poter affrontare, discutere, confrontarci su una delle leggi fondamentali di questo Stato.
4: Ringrazio il deputato Fornaro. Deputato Grimaldi, sempre sul richiamo al regolamento? Prego.
11: Grazie Presidente, ma come lei sa a inizio seduta, ai sensi del nostro regolamento, come opposizioni, come partiti di Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, abbiamo richiesto delle votazioni segrete per liberare quest'Aula da un'ombra che aleggia. C'è un malcostume, fatecelo dire, tutto italiano, che viene da questi anni, che è riscrivere quasi praticamente a ogni legislatura, ma insomma in modo quasi ossessivo, la riscrittura delle regole del gioco a pochi mesi e a fine scadenza, diciamo, di un'elezione. Qua siamo proprio ai limiti, siamo a nemmeno un anno da quello che è l'esito di questa legislatura, magari sarà anche meno, perché molti dicono che si potrebbe votare in primavera. Ecco, in tutto questo si riscrivono le regole del gioco, ma neanche pensando che queste dovrebbero essere riscritte come in qualche modo una legge che ha quasi il rango costituzionale. Fateci dire che anche i bluff si sono visti, cioè il tentativo di aprire un dialogo non c'è mai stato. Però guardate che qua stiamo superando tante barriere, l'idea di aver presentato una legge, aver fatto le audizioni e averla trattata da subito come se fosse un decreto d'urgenza da convertire entro luglio, per poi vedere il classico canguro che in questo caso riscrive la legge elettorale e per poi rivedere, e lo vedremo, di quei 200 emendamenti, non so quanti alla fine saranno secretati, ma vedrete che a molti di quegli emendamenti può cambiare direzione a questa legge. Allora voi direte, questo è il sale della democrazia, no? È come se a un certo punto l'Aula ridiventasse sovrana, e noi potremmo anche dire bene, finalmente, e forse con la secretazione dei voti ci libereremo da pregiudizi, da tanti posizionamenti. Però fateci dire che in tutto questo mi unisco allo sconforto del collega Fornaro e di chi, come Filiberto Zarate e i colleghi della Commissione Affari Costituzionali, hanno subito questa discussione. Faccio un esempio semplice sul quale spero troveremo delle sintesi, no? Da anni ci battiamo insieme a tanti per far sì che 5 milioni di italiani, spesso lavoratrici, lavoratori, studenti, studentesse, persone che si curano fuori dalla propria residenza, possano votare. Alla fine, senza riscrivere insieme un emendamento, senza ancora accoglierlo, sappiamo che ci sono state delle aperture, adesso nel Comitato dei Nove, si trovano delle formule che rischiano addirittura di non far votare i fuorisede anche se si troverà una soluzione.

0: auspichiamo, no? Come proposto da Filiberto Zaratti, che questi mesi diventino da 9 a 3, che come chiedono le opposizioni ci sia la volontà di discutere. Però questo è emblematico, così come il voto degli italiani all'estero. Ma è normale che tutto questo si faccia così, senza una discussione vera sulle coperture, sull'infrastruttura del paese, su come cambierà, la platea? Ecco, guardate, ho fatto due esempi solo per dire che non c'è solo una questione di merito, il metodo è importantissimo, perché rischia nel metodo di escludere, perché si rischia di fare delle storture e ancora una volta di violare la nostra Costituzione. Ecco, questo richiamo al regolamento è una sorta di antipasto di quello che sarà questa discussione, che avrà tante portate.
1: Conclude.
0: Ma che il conto rischia di essere pagato solo dalla democrazia e da tutte e tutti noi che crediamo ancora in questa partecipazione democratica. Grazie.
1: A lei, sempre per richiamo al regolamento, ha chiesto la parola il deputato Colucci. Ne ha facoltà, prego. L'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente, faccio seguito anch'io al richiamo al regolamento formulato dal Partito Democratico in persona del deputato Fornaro, cui ha fatto seguito l'intervento del deputato Grimaldi per l'Alleanza Verdi Sinistra. E mi associo anch'io, ci associamo anche noi del Movimento 5 Stelle al profondo disagio che questi due interventi hanno espresso sulla conduzione di questo provvedimento, dell'esame di questo provvedimento in commissione, che non ci ha consentito di approfondire temi che sono fondamentali per l'esercizio di quello che i costituzionalisti chiamano il diritto di voto, il diritto dei diritti, perché è proprio la radice e il nucleo del diritto costituzionale del cittadino poter votare, e questa legge che ci viene proposta oggi limita, torce fortemente quello che è appunto il diritto dei diritti. In commissione non abbiamo avuto modo, perché era necessario che questo provvedimento arrivasse all'aula della Camera, così come è arrivato per la discussione generale il 26 giugno, venerdì 26 giugno, salvo poi trovarci improvvisamente oggi, il 14 luglio, quindi a distanza di circa 14 giorni per poter discutere in aula degli emendamenti. E ci chiediamo perché dunque non si siano utilizzati questi ulteriori 2 settimane, come avremmo potuto, per discutere in commissione, esaminare temi peraltro così importanti, quali i colleghi che mi hanno preceduto hanno già segnalato. Penso ad esempio al tema del voto fuori sede. Ora, veda Presidente, il tema del voto fuori sede è stato un tema molto discusso in prima commissione. Ricordo che c'erano dei provvedimenti, dei disegni di legge proposti dalle opposizioni che sono state ampiamente discusse, salvo poi trovare un emendamento della maggioranza totalmente abrogativo delle nostre proposte, sostitutivo peraltro con una delega al governo, una delega che diciamo non è mai poi stata approvata, perché il Senato ha bloccato di fatto questo provvedimento. Bene, tutto quel lavoro sarebbe stato un lavoro utile e necessario poterlo riprendere, esaminare nel corso dell'istruttoria su questo provvedimento, ma non è stato possibile farlo, perché a un certo punto il Presidente della Commissione, per rispettare il termine di approdo di questo provvedimento all'Aula della Camera, ha dovuto naturalmente chiudere i lavori, far votare il mandato al relatore, con ciò determinandosi la caducazione di molti dei nostri emendamenti. Io ritengo forse il 60%, addirittura il 70% degli emendamenti. Quindi l'istruttoria alla fine di questo iter è risultata assolutamente parziale, assolutamente monca. E poi apprendiamo che qui in aula sono stati presentati degli emendamenti, come già dicevano i colleghi, profondamente modificativi di aspetti fondamentali di questa proposta di legge. Penso ad esempio alle revisioni delle circoscrizioni estere. Il fatto che si proponga che le circoscrizioni estere vengano modificate, secondo questa proposta, 2 per la Camera e 1 unitaria per il Senato, è un tema importante che meriterebbe un approfondimento serio, avrebbe meritato un'istruttoria importante per il rilievo che ha non solo nella formazione della Camera, delle due Camere, ma anche e soprattutto nell'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero. E invece questo non è stato assolutamente

0: Assolutamente possibile, ma penso anche al tema importante della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste in formato digitale, sul quale non c'è stato il necessario approfondimento. Sono tutti temi questi che involgono davvero il cuore della democrazia e il diritto di ciascuno non solo ad eleggere, ma anche ad essere eletto, quindi il diritto naturalmente di voto attivo, ma anche di voto passivo. Di elettorato attivo e di elettorato passivo. Penso ad esempio al tema sulla parità di genere, che pure è un tema importante che riguarda non solo la formazione delle liste, ma anche la possibilità di dare delle pari opportunità alle persone che si candidano di poter accedere alle cariche pubbliche. E la molteplicità, la diversità costituisce una ricchezza della nostra democrazia. Invece sembra che la maggioranza ne abbia paura. Per cui, Presidente, è davvero con rammarico e con disagio che noi oggi affrontiamo questi lavori in quest'Aula su una legge così importante. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sempre per richiamo al regolamento, sullo stesso argomento il deputato Giachetti. Prego.
2: Grazie signora Presidente. Anche noi vogliamo unirci al disagio che ovviamente è innanzitutto...
1: No, scusi collega Giachetti, parlavo...
2: Pensavo che non funzionava.
1: No, prego.
2: Al disagio che credo dalle parole dell'onorevole Fornaro sia innanzitutto un disagio politico, e in questo il richiamo al regolamento penso che sia un richiamo azzeccatissimo. Ovviamente avremo la fase nella quale ci sarà l'illustrazione delle pregiudiziali che ci consentirà di intervenire a proposito di quelli che a nostro avviso sono i limiti in termini di rispetto della Costituzione. Avremo poi la fase, immagino, anche del complesso degli emendamenti, nel quale potremmo entrare nel merito di tutta una serie di punti che a nostro avviso non vanno in questa legge, una parte ricordati dai colleghi che sono intervenuti. Avremo poi la fase dei singoli emendamenti nei quali cercheremo di portare le nostre ragioni, cercando di portare delle modifiche che siano accolte. Ma lo spirito, credo, con il quale il collega Fornaro ha mosso un rilievo e anche forse un'aspettativa rispetto al Presidente della Camera, è di considerare se nel suo insieme il percorso che ci ha portato ad esaminare, nessuno mette in discussione il fatto che si possa cambiare la legge elettorale, lo vedremo nelle nostre pregiudiziali, ovviamente ci sarebbero dei limiti indicati e suggeriti dagli organismi anche internazionali, ma il tema è di come è stato condotto ancora una volta un dibattito su una delle leggi fondamentali che riguardano l'esercizio della democrazia nel nostro Paese nel rapporto tra maggioranza ed opposizioni. Verrebbe da dire da chi amaramente ha subito il significato del voto referendario, avendo io votato a favore, che però evidentemente quello che è accaduto non vi ha insegnato nulla, lo dico alla maggioranza. Non potete non pensare che un pezzo di contrarietà a quel tipo di voto e di posizione fosse dovuta anche al modo attraverso il quale la maggioranza ha inteso rapportarsi con l'opposizione. E qui, al di là di una finzione, si è manifestata sostanzialmente la stessa cosa. Ovviamente sappiamo perfettamente i termini, i tempi delle commissioni, ma il fatto che sostanzialmente anche i temi più rilevanti non si siano potuti affrontare sono sicuramente una ferita rispetto a una legge che in teoria, proprio perché riguarda le regole, dovrebbe essere una legge condivisa, almeno in un confronto condiviso e se possibile magari anche in voti condivisi, anche magari per le migliorie che possono essere arrivate negli emendamenti presentati in corso d'opera. Vorrei chiudere, signora Presidente, facendo un appello a lei e ovviamente attraverso di lei al Presidente della Camera e anche agli uffici che ci stanno ascoltando. In tutta questa stranezza e anche diciamo ferita, io individuo anche il contingentamento dei tempi. Noi sappiamo che per quanto riguarda l'esame della legge costituzionale i tempi previsti dal regolamento sono dei tempi più ampli di quelli ordinari, proprio perché si ritiene che sia una legge fondamentale. Il contingentamento che è stato fatto prevede per il nostro gruppo, per tutti gli interventi sugli emendamenti, un tempo di 30 minuti, che potrebbe essere, diciamo, portato, aumentato di un terzo, e arriveremo alla bellezza di 40 minuti. Ora, noi siamo 6 deputati, teoricamente abbiamo poco più di 5-6 minuti per poter prendere la parola e dire la nostra su oltre 200 emendamenti presentati. Ecco, ho concluso, signora Presidente. Forse almeno sotto questo punto di vista, e appunto io mi rivolgo alla Presidenza anche nel suo cambio, la nostra richiesta è di chiedere al Presidente della Camera di valutare la possibilità, atteso che è nelle sue prerogative, di estendere questo tempo contingentato, atteso che comunque siamo nell'ambito di un contingentamento, e garantire non solo a noi, ma penso anche ai gruppi più grandi, che sicuramente avranno esigenze anch'essi di intervenire, almeno dal punto di vista dei tempi, una maggiore estensione. Grazie.
3: Grazie a lei.
4: Maggi sullo stesso argomento.
3: Sullo stesso argomento ha chiesto di parlare il deputato Richetti.
5: Grazie Presidente. Intervengo sullo stesso punto dei colleghi, perché ho già avuto modo in commissione di porre la questione che il collega Fornaro oggi ha posto all'Aula, cioè, e lo dico riconoscendo dal primo minuto un atteggiamento di serietà e di confronto che il relatore ha sempre dimostrato. Io credo che questo, e lo voglio dire in premessa perché non si è mai sottratto ad un dibattito anche su punti di distanza oggettiva, è fuori discussione però che la modalità con cui la Commissione ha dovuto lavorare, cioè un primo testo, un bignami bis, emendamenti sul secondo testo, sul quale io ho anche posto un tema di tempi e modalità di lavoro della Commissione che non è stato in nessun modo ascoltato, emendamenti più della metà in Commissione che non sono stati discussi e affrontati e che trovano una sintesi tutta interna alla maggioranza, e questo è un punto politico oltre che regolamentare. Penso al tema delle preferenze posto alla Commissione e che oggi trovo una sintesi dal mio punto di vista inaccettabile e irricevibile per quest'Aula. Penso ad un punto che ci ha visto tutti concordi sulla necessità di essere affrontato, il voto ai fuori sede, e anche qui il relatore si è fatto carico di una mediazione, però è una mediazione interna alla maggioranza. Allora non si può a giornate alterne riconoscere che le regole del gioco si scrivono insieme e poi farsi carico di una proposta per conto, non dico di tutti, non c'è mai stato questo atteggiamento di prevaricazione, però che non hai che il prendere o lasciare. Allora mi rifaccio alle considerazioni che faceva il collega Giachetti, cioè o viene ampliata ed estesa la modalità non solo di intervento ma di possibilità di una interlocuzione che sia interrotta in commissione, che è il luogo preposto alla costruzione di un'intesa, alla costruzione del dialogo che consente di scrivere insieme un punto così fondamentale. E io mi auguro, Presidente, aggiungo per chiudere, che siano purtroppo ore poche di lavoro che vedono un protagonismo parlamentare e che non vede il governo ancora una volta al centro di quello che ci apprestiamo a fare, perché almeno la legge elettorale riconosciamola a questo Parlamento, almeno la legge elettorale scriviamola nel solco di quello che dice la Costituzione, almeno la legge elettorale sia un momento di protagonismo parlamentare e non di logica tra governo e maggioranza. Grazie.
3: Grazie a lei. Sempre sullo stesso argomento ha chiesto la parola il deputato Riccardo Maggi. L'ascoltiamo.
6: La ringrazio, Presidente. Io intendo associarmi al richiamo al regolamento del collega Fornaro e degli altri colleghi delle opposizioni che mi hanno preceduto, perché quanto accaduto sull'iter di discussione di questa legge elettorale merita la massima attenzione. Non si tratta semplicemente di un disagio. E vede, Presidente Rampelli, penso che per suo tramite mi rivolgo anche all'onorevole Rampelli, non in quanto vicepresidente della Camera. Lei l'altro ieri ha ritenuto di definire salti in banchi gli esponenti delle opposizioni che hanno convocato per oggi un presidio e che stanno facendo una battaglia di democrazia che probabilmente in altri tempi, lo dico sempre per suo tramite, al collega Rampelli, anche il collega Rampelli avrebbe apprezzato, perché quanto è accaduto, presidente Rampelli, in questo iter di discussione non è affatto normale. Ci possiamo, come dire, lasciare andare all'assuefazione, perché è accaduto anche con dei precedenti, però se tutti noi ci lasciamo andare all'assuefazione, noi non tuteleremo mai quello che dovrebbe starci più a cuore, cioè il gioco democratico. Nei lavori della Commissione è stata utilizzata una tecnica assolutamente legittima da un punto di vista regolamentare. Sono stati accantonati gli emendamenti che rappresentavano i nodi politici più sensibili, non sono stati accantonati per approfondirli e poi risolverli con il lavoro politico, sono stati accantonati perché scomodi e perché non li si voleva affrontare, e poi sono stati travolti dal mandato al relatore che è stato dato con la forza dei numeri e con la tagliola dei tempi. Questa cosa, che sicuramente, ripeto, per suo tramite avrebbe fatto indignare in altri momenti storici, in altre legislature, il collega Rampelli, e oggi invece lo porta a dare dei salti in banchi a chi si batte per questo. Ecco, noi non ci rassegniamo, noi personalmente, lo dico come rappresentante di Più Europa, non abbiamo mai sostenuto leggi che poi sono state dichiarate incostituzionali, non abbiamo mai sostenuto leggi che hanno le caratteristiche di questa legge, che si inserisce, è vero, nel solco di una lunga tradizione di leggi incostituzionali e antidemocratiche, leggi elettorali nel nostro paese. Questo non vuol dire che dobbiamo smettere di indignarci e di lottare e di chiedere, ad esempio, e di riconoscere che sia indecente che una componente come la nostra, piccola per carità, che ha raccolto più di 800.000 voti alle ultime elezioni, voti veri di persone che hanno fatto la croce su un simbolo, si ritrovi a discutere un cambio profondo della legge elettorale, che in realtà è molto di più di un cambio della legge elettorale, perché incide sulla forma di governo, incide a nostro avviso sull'equilibrio tra i poteri costituzionali. Ecco, noi abbiamo 11 minuti per discutere questa legge elettorale. Se questo non scandalizza un po', e lo diciamo sottolineando che in tutto questo iter di discussione mai le opposizioni hanno avuto un atteggiamento ostruzionistico, casomai è stata la maggioranza a rinviare tutti i nodi politici scaricandoli sull'aula e presentando a pochi minuti dall'inizio dell'aula ulteriori emendamenti strategici.
3: Ringrazio deputato Maggi, collega Rampelli non può risponderle, quindi lo farà nelle prossime ore. Ha chiesto di parlare, sempre per richiamo al regolamento, su altro argomento, la deputata Guerra.
7: Grazie Presidente, volevo chiedere un intervento, fare una segnalazione per quanto riguarda il fatto che sia stata seguita in Commissione Bilancio una procedura totalmente extraparlamentare, fuori dalle regole quindi del Parlamento, per dare un parere positivo su un emendamento della collega Montaruli. Cosa succede? Succede che che la Commissione Bilancio dà un parere positivo quando un emendamento che comporta degli oneri abbia la caratteristica di specificare, quindi quantificare gli oneri e trovare un'adeguata copertura. L'emendamento in questione, l'emendamento Montaruli 40150, relativa al voto all'estero, non alle circoscrizioni, quell'altro, non aveva queste caratteristiche, perché è chiaramente un emendamento oneroso, ma non poteva e non prevedeva una quantificazione che potesse essere certificata se non da una relazione tecnica. Ora, gli emendamenti parlamentari non hanno una relazione tecnica, a meno che, a mia conoscenza, e posso sbagliarmi, ma a mia conoscenza, un certo percorso l'ho fatto per poterlo dire, non ci sia una richiesta da parte del parlamentare o del gruppo parlamentare di avere questa relazione tecnica, richiesta che viene avanzata in commissione. Dove sia stata avanzata questa richiesta io non lo so, ma sicuramente fuori dal Parlamento. E come mai questo emendamento, e solo questo, è arrivato con una relazione tecnica adeguata, tanto che la Commissione Bilancio ha potuto dare, non certo col mio voto, un parere favorevole. Ora, o succede che in modo totalmente discrezionale un deputato, presumibilmente solo della maggioranza, va al Ministero dell'Economia, chiede di avere una relazione tecnica, se la fa bollinare e questa viene assunta dalla Commissione Bilancio. Se questa è la nuova prassi, ditecelo, ed è quello che ho chiesto al Presidente della mia Commissione, oppure questa cosa qua è inguardabile dal punto di vista procedurale. Ripeto, un emendamento che prima ancora che qualche commissione lo veda arriva già con una commissione, una relazione tecnica ufficiale che può essere assunta come tale dalla Commissione Bilancio. Presidente, voglio segnalare con forza questa violazione di qualsiasi procedura nota a mia conoscenza.
3: La ringrazio. Ha chiesto di parlare il deputato Matteo Richetti sull'ordine dei lavori.
5: Grazie Presidente. Comprendo che l'Aula si sta sintonizzando su altro tema, ma avevo chiesto prima di poter intervenire, la ringrazio per questa possibilità, perché credo che il Governo debba con urgenza riferire circa ciò che sta accadendo ed è accaduto dopo il vertice NATO ad Ankara e dopo le informazioni per noi di stampa, credo che meriti un dibattito parlamentare, circa la situazione politica internazionale di difesa. Già lo aveva chiesto il nostro segretario Calenda, il vice segretario Rosato pubblicamente. Noi chiediamo che ci sia un dibattito parlamentare, uno, su quali impegni NATO ci siamo presi e non ci siamo presi. Perché non è possibile che in quest'Aula si sia detto che accediamo al SAFE, che non accediamo più al SAFE, che manteniamo l'impegno del 5%, che forse il SAFE lo prendiamo nel 2027, ma forse anche no. Ma insomma, non è che su questi temi si può giocare. Il governo ci deve dire che impegni ha preso per conto del paese, e lo dice una forza di opposizione pronta a sostenere investimenti sulla difesa senza nessuna ambiguità, e credo che siamo tra le forze politiche poche che se lo possono permettere sul sostegno all'Ucraina. Secondo punto. Difesa, i volenterosi danno vita alla coalizione antimissile balistico. Per me è una buona notizia che insieme a Francia, Regno Unito, Germania, Danimarca creiamo un fronte NATO europeo che coordini difesa e investimenti. Ma come si sostanzia questo aspetto? Perché poi c'è timidezza circa gli interventi che altri paesi mettono in campo sulla difesa di Kiev? E allora io credo che Presidente serva non solo un'informativa, ma possibilmente anche comunicazioni, venga la Premier Meloni, venga Crosetto, ma su questo il Parlamento non può lavorare guardando delle agenzie, anche perché sono scelte, decisioni di un rilievo strategico tale che meriterebbero un dibattito parlamentare e neppure frettoloso. Grazie.
3: Grazie a lei. Deputato Provenzano, su cosa?
8: Grazie Presidente. Per associarmi alla richiesta di informativa del collega Richetti con le seguenti argomentazioni. Vedete, è stato un vertice, quello di Ankara, delicatissimo per il futuro dell'Europa, per le scelte che siamo chiamati a compiere, a cui il nostro governo è arrivato senza una discussione parlamentare, persino senza mandato. Di fronte a una situazione nella quale probabilmente una discussione in quest'Aula sarebbe stata necessaria, perché quel vertice sul piano politico era attraversato da profondissime divisioni strategiche su tutto, sulla situazione in Medio Oriente, Presidente, perché è evidente che noi abbiamo un attore di quell'alleanza che sta perseguendo una politica che non è solo contraria ai nostri valori e i nostri principi, ma è contraria anche ai nostri interessi strategici, e l'abbiamo visto, e mi riferisco agli Stati Uniti di Trump che hanno seguito Netanyahu e che hanno raggiunto una tregua che non sono in grado di mantenere. C'è una profonda divisione sui temi del rapporto con Putin che ha attraversato quella assise. E c'è una profonda divisione anche sul futuro della sicurezza europea, sulla priorità della sicurezza europea nell'alleanza. A fronte di tutte queste divisioni, l'unico vero esito di quel vertice, a parte il sacrosanto sostegno all'Ucraina,
9: è un aumento indiscriminato delle spese militari a valere sui bilanci nazionali e in definitiva che si tradurrà in un aumento degli acquisti dall'industria bellica americana, e forse è stata l'unica ragione per la quale Trump alla fine di quel vertice era entrato in un modo e ne è uscito in un altro. A fronte di questo, possiamo o non possiamo sapere quali impegni con serietà si è assunto il ministro Crosetto in quella sede in termini di aumento delle spese militari, che è del tutto, con ogni evidenza, incompatibile con il mantenimento di un nostro modello di welfare che già sta faticando a causa dei vostri tagli, a causa delle vostre politiche antisociali che hanno aumentato la sofferenza della popolazione nel nostro paese. Questa è la discussione che bisogna fare, e bisogna farla con chiarezza in questo Parlamento, in cui ognuno si assume le responsabilità. Noi l'abbiamo detto con tutta chiarezza, siamo per la costruzione di una difesa europea, con tutti gli strumenti che voi a livello europeo invece avete contrastato e non avete perseguito, anche se a chiacchiere una parte di questa maggioranza, mi riferisco a Forza Italia, dice a parole di essere per la difesa europea, mentre le altre forze politiche dicono con chiarezza di essere contrarie, ma sono a favore di uno scriteriato riarmo nazionale. Su questo, Presidente, noi pretendiamo che si faccia una discussione molto seria in quest'Aula.
3: La ringrazio. Sullo stesso argomento il deputato Ricciardi, Riccardo Ricciardi, prego.
10: Grazie Presidente. Noi non vorremmo interpretare, ci associamo alla richiesta di informativa del collega Richetti, che avevamo già fatto in capigruppo tra l'altro, e non vorremmo pensare alla politica estera del governo Meloni, alle politiche di alleanza che fa l'Italia, interpretarle semplicemente dalle facce o dalle smorfie che la Presidente Meloni fa quando vede l'amico, ex amico Presidente Trump, perché al momento l'unica traccia che abbiamo per capire come il nostro Paese si sta muovendo sono i tweet tra Trump e la Meloni, le reazioni che lei ha in questi vertici, se la stretta di mano è più vigorosa, meno vigorosa, se c'è la pacca sulla spalla o non c'è la pacca sulla spalla. Siccome riteniamo che questo Paese meriti di più, è obbligatorio per il governo venire a riferire quali sono le linee che stiamo portando avanti in politica estera, perché vedete, noi da tempo in quest'Aula ci si sciacqua la bocca con la difesa dei valori occidentali, dei valori delle democrazie, poi ci si fa ospitare da Erdogan in Turchia, che regala un bel revolver a tutti quanti i capi di Stato presenti. Bene, ma con quale faccia noi possiamo essere i cultori della difesa dei valori occidentali e di democrazia quando l'anfitrione di questo vertice è uno che regala revolver e perseguita le minoranze nel proprio paese da anni? E qual è? Vogliamo capire qual è lo spirito e l'approccio dell'Italia a una notizia che è passata abbastanza sotto traccia, per non dire molto sotto traccia, che è questa iniziativa lanciata in un vertice NATO, che è la DSR Bank. Cos'è la DSR Bank? È la banca del riarmo, ovvero dei paesi come soci fondatori mettono dei capitali per permettere un accesso più facilitato al credito. Per cosa? Finalizzato a cosa? Al riarmo, all'emissione di derivati che arriveranno da quella banca. Che cosa faciliteranno? Il riarmo. E questa è una colossale operazione finanziaria che probabilmente per l'Europa avrà sede in Lussemburgo, a proposito di Europa Unita e di fiscalità condivise di fiscalità sociale, si va in Lussemburgo ovviamente, come molti degli imprenditori italiani fanno amabilmente, e si costruisce quella che sarà la cassaforte di cosa? Di cosa? Dove ci state portando? E che questo argomento non passi dal Parlamento è qualcosa che va oltre la Costituzione, va oltre gli interessi dei cittadini, perché in ballo c'è il nostro futuro, c'è la pace. E invece voi, ahimè, mi sembra che vediate solamente un futuro di guerra e di riarmo, ma da questa parte veramente troverete sempre chi vi dirà di no. Grazie.
11: Bene, ha chiesto di parlare il deputato Faraone. Ne ha facoltà. Prego. Sempre sullo stesso argomento, giusto?
12: Sì, Presidente, prego. Grazie. Io naturalmente mi associo semplicemente per avere la possibilità di intervenire alla proposta del collega Righetti e dei colleghi che hanno seguito il suo intervento, perché sono assolutamente sfiduciato, Presidente, a che questo dibattito si possa tenere. Lo reputerei molto utile, però siccome è da mo che il governo continua con questo giochino di partecipare ai vertici internazionali e prendere degli impegni, lo ha fatto in sede europea, l'ha fatto in sede NATO, e poi venire qui in Italia e raccontare che non era vero che erano stati presi quegli impegni sul riarmo, il 5% la difesa da destinare alla NATO, l'utilizzo dello strumento SAFE per accedere a un finanziamento che possa realizzare un rafforzamento della difesa. Cioè, gioca due parti in commedie, mentre prima le parti in commedie erano due all'interno del governo, e cioè a Salvini veniva dato il compito di dire di no a riarmo, però poi votare e firmare tutti i provvedimenti. Quindi dicevo, Presidente, se posso, vado? Quindi dicevo, mentre prima era Salvini che aveva questo atteggiamento di dire no a riarmo, no all'utilizzo delle risorse degli italiani per la difesa ucraina, salvo poi votare tutti i provvedimenti sia per il riarmo e sia per la difesa ucraina, ora invece è proprio l'intero governo che gioca questa parte, una parte in ambito internazionale e una parte in Italia. Per cui servirebbe, Presidente, ma non dovremmo neanche essere noi a chiederlo, ma dovrebbe essere il governo a offrire l'opportunità, perché è un'offerta ai sensi della Costituzione e del ruolo del Parlamento, un dialogo su questo tema. Cioè, la Meloni o va lei o manda qualcuno a secondo del peso che vuole dare alla parola che vuole promettere agli alleati, salvo poi rimangiarsela a prescindere se va lei o se manda qualcuno, dovrebbe venire qui, dirci quali sono gli impegni che per conto del governo italiano ha preso e chiedere al Parlamento cosa ne pensa. Invece c'è sempre questa storiella per cui Crosetto ha le solite due pagine sul foglio in cui dice quanto è indispensabile rafforzare la difesa di questo Paese, e poi però si viene qui in Parlamento a dire no, noi non metteremo soldi sulla difesa perché questo ostacolerebbe gli investimenti sulla sanità, sulla scuola, sull'energia e tutto il resto. Ora, siccome siamo stanchi di queste due parti in commedia, anche noi vorremmo che questo dibattito si tenesse per capire realmente qual è la posizione del governo e soprattutto per esprimere anche la nostra di posizione. Poi naturalmente il governo può fregarsene, come spesso pur troppo fa, ma almeno in questa casa della democrazia anche le opposizioni potranno esprimere la propria opinione.
3: La ringrazio, passiamo all'ordine del giorno che reca il seguito di discussione della proposta di legge 2822A, disposizione in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, e delle abbinate proposte di legge 157-2236, limitatamente all'articolo 5. Ricordo che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Boschi e altri 1, Bonafè e altri 2, Alfonso Colucci e altri 3, Zaratti e altri 4. Avverto altresì che oltre i termini previsti articolo 40,1 è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Maggi e Shulian numero 5, che la Presidenza, in via del tutto eccezionale e considerata la rilevanza della materia, ha ritenuto di ammettere alla votazione congiunta ai sensi dell'articolo 40,4 senza che ciò produca effetti procedurali, non essendone consentita l'illustrazione a norma dell'articolo 40,3. Passiamo quindi all'esame di tali questioni pregiudiziali. A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, in caso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire uno dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi, per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di 10 minuti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi non firmatari per non più di 5 minuti. Al termine della discussione si procederà, ai sensi dell'articolo 40,4 del regolamento, a un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità. Illustra la questione pregiudiziale Boschi e altri, numero 1, il deputato Roberto Giachetti. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie signor Presidente. E penso che preliminarmente, quando parliamo di legge elettorale, il tema della costituzionalità non può non essere legato anche alle decisioni che si sono succedute da parte della Corte Costituzionale quando ha esaminato ed è intervenuta rispetto ad altre proposte di legge in materia elettorale. Quindi è chiaro che le valutazioni che siamo portati a fare sono legate non solo alla non aderenza rispetto agli articoli della Corte Costituzionale, ma anche alle decisioni che sono state prese dalla Carta Costituzionale, ma anche alle decisioni che sono state prese dalla Corte Costituzionale. Ora, la questione pregiudiziale che è oggi all'attenzione dell'Assemblea, a nostra firma, non riguarda certo il merito politico di una legge elettorale, che affronteremo, come dicevo prima, in un'altra sede, e né pretende di affermare che esista un unico sistema elettorale costituzionalmente obbligato. La Corte Costituzionale lo ha ricordato più volte: il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale, ma quella discrezionalità incontra un limite preciso e invalicabile: il rispetto dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Ed è esattamente questo il punto. Noi riteniamo che il testo che oggi è all'esame dell'Assemblea presenti numerosi e seri profili di illegittimità costituzionale che rendono doveroso interrompere il suo esame prima ancora di entrare nel merito delle singole disposizioni. E andiamo a vedere quali sono, a nostro avviso. La prima questione riguarda il metodo, ne accennavo anche prima. Non possiamo ignorare che questa riforma viene approvata a ridosso della fine della legislatura. Formalmente marca circa un anno alla sua scadenza naturale, ma tutti sappiamo perfettamente che il dibattito politico è ormai attraversato dall'ipotesi di un ricorso anticipato alle urne già nei primi mesi del prossimo anno. In questo contesto, signor Presidente, modificare in modo così radicale il sistema elettorale significa porsi in aperto contrasto con uno del principio ormai consolidato nelle democrazie europee. La Commissione di Venezia del Consiglio europeo ha ribadito, anche con riferimento al nostro Paese, che le regole fondamentali della competizione elettorale non dovrebbero essere modificate nell'anno precedente alle elezioni. Non si tratta di un semplice consiglio politico, è un principio posto a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza della competizione elettorale e della stessa fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. E a chi fa paragoni rispetto alla legge attualmente in vigore, vorrei che non fosse dimenticato che in quel caso noi siamo stati obbligati a intervenire perché vi era stata da parte della Corte Costituzionale prima la dichiarazione di incostituzionalità della precedente legge, il famoso Porcellum, e poi la dichiarazione di incostituzionalità a seguito del referendum che ha bocciato la riforma costituzionale del cosiddetto Italicum, quindi c'era quasi un obbligo di intervento di fronte a una situazione di questo tipo. Cambiare le regole del gioco quando la partita sta per iniziare significa inevitabilmente alimentare il sospetto che esse siano state costruite sulla base delle convenienze del momento. Ma il cuore della questione è rappresentata, a nostro avviso, dal premio di maggioranza. In questo la Corte Costituzionale è stata chiara. Nella storica sentenza del numero 1 del 2014 non ha affermato che ogni premio di maggioranza sia incostituzionale. Ha affermato qualcosa di diverso e, secondo me, di molto più importante. Ha stabilito che il premio non può produrre una compressione irragionevole del principio di uguaglianza del voto e della rappresentanza democratica. Il testo che abbiamo oggi all'esame dell'Aula rischia invece di determinare proprio questo effetto. Un premio fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato può alterare in misura molto significativa la volontà espressa dagli elettori. Può accadere che coalizioni separate da poche migliaia di voti finiscano per essere divise da oltre 100 parlamentari. In questo modo il voto espresso dai cittadini non mantiene più un valore sostanzialmente equivalente. I voti entrano nell'urna uguali, ma escono profondamente diseguali. Ed è esattamente il rischio che la Corte aveva inteso scongiurare. Vi è poi, ovviamente, un ulteriore elemento di particolare gravità. Questo premio non può consentire alla maggioranza politica di avvicinarsi alle soglie dei 3/5 dei componenti delle Camere. E qui non stiamo parlando soltanto della formazione del governo, ma stiamo parlando delle maggioranze richieste dalla Costituzione per l'elezione degli organi di garanzia e soprattutto delle procedure di revisione costituzionale previste dall'articolo 138, un modo per aggirare l'obbligo di referendum se non si raggiunge quel quorum. Quelle maggioranze qualificate esistono proprio perché il Costituente ha voluto impedire che una sola maggioranza politica potesse occupare tutti gli spazi istituzionali. Quando una legge elettorale altera artificialmente gli equilibri parlamentari fino a incidere sulle garanzie costituzionali, il problema non è più soltanto elettorale, diventa un problema di equilibrio tra i poteri dello Stato. Un secondo profilo riguarda il diritto degli elettori di scegliere i propri rappresentanti. Anche su questo punto la Corte Costituzionale si è già pronunciata con grande chiarezza. Le liste bloccate sono ammissibili soltanto quando consentano comunque all'elettore di conoscere con immediatezza i candidati che il proprio voto potrà contribuire ad eleggere. Nel testo attuale, vedremo poi cosa accadrà con gli emendamenti, e accade esattamente il contrario. Formalmente vengono presentati piccoli listini circoscrizionali, ma sostanzialmente però quei candidati fanno parte di un unico grande listone nazionale. L'elettore vedrà sulla scheda pochi nomi, ma il suo voto potrebbe contribuire all'elezione di decine e decine di candidati distribuiti sull'intero territorio nazionale. È evidente che il principio della conoscibilità del voto viene profondamente compromesso. Ancora più evidente è la compressione della libertà di scelta. Se dovesse permanere nel testo la totale mancanza di preferenze, non esistono collegi nominali, non esiste alcuna possibilità per il candidato di incidere sulla selezione della futura classe parlamentare. Tutti gli eletti saranno integralmente scelti dalle segreterie dei partiti, il cittadino potrà scegliere soltanto il simbolo, mai le persone, qualcosa che ci ricorda il famoso Porcellum. Anche questo rappresenta un arretramento rispetto ai principi affermati dalla Corte Costituzionale. Ma c'è poi il problema della struttura del premio di maggioranza tra Camera e Senato. Il testo collega l'attribuzione del premio al raggiungimento della soglia del 42% in entrambe le Camere. Ciò significa che il risultato di una Camera condiziona automaticamente quello dell'altra. È una scelta che pone seri dubbi di compatibilità con gli articoli 55 e 57 della Costituzione. La nostra Carta non conosce un Parlamento concepito come un organo unico. Conosce due Camere distinte, entrambi titolari di una propria legittimazione costituzionale, conosce un Senato eletto su base regionale e conosce due assemblee autonome. Se il premio maturato in una Camera viene meno soltanto perché nell'altra non è stata raggiunta la medesima soglia, l'autonomia costituzionale dei due rami del Parlamento viene inevitabilmente compressa. Si crea una sorta di fusione artificiale che la Costituzione non prevede. Vi è infine una riflessione di carattere generale, signor Presidente. Una legge elettorale non è una legge ordinaria come tutte le altre, è una legge che disciplina il modo in cui il popolo esercita la propria sovranità. È la legge che traduce in rappresentanza parlamentare il voto dei cittadini. Per questa ragione ogni sua modifica dovrebbe nascere dal massimo consenso possibile, dovrebbe essere costruita con il contributo della maggioranza e dell'opposizione, dovrebbe essere percepita come patrimonio comune delle istituzioni repubblicane e non come lo strumento attraverso cui una parte politica cerca di consolidare il proprio vantaggio. Qui è accaduto l'esatto contrario. Siamo di fronte a una riforma costruita senza alcuna condivisione parlamentare e approvata in un momento politicamente delicatissimo. Ripeto, a differenza della precedente legge, vorrei ricordare alla ministra Casellati, ai colleghi della maggioranza, che la legge attuale è la legge che ha avuto il maggior numero di voti tra le leggi elettorali che sono state approvate dal Parlamento. È stata votata non solo con i voti della maggioranza, ma anche con quelli di una parte dell'opposizione, anche del partito della collega Casellati. Non è questa la tradizione costituzionale che abbiamo ereditato, quella che ci proponete, non è questo il modo con cui si costruiscono le regole fondamentali della democrazia. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, chiediamo all'Assemblea di approvare la nostra questione pregiudiziale, non perché una legge elettorale non possa essere modificata, ma perché essa deve essere modificata nel rispetto della Costituzione. Il Parlamento ha certamente il diritto di scegliere il sistema elettorale che ritiene più opportuno, non ha però, finito Presidente, il diritto di comprimere i principi costituzionali che garantiscono l'eguaglianza del voto, la libertà di scelta degli elettori, l'equilibrio tra i poteri dello Stato e la piena rappresentatività delle istituzioni democratiche. Grazie.
11: Grazie a lei, deputato Giachetti. Illustra la questione pregiudiziale Bonafè e altri, la numero 2, la deputata Simona Bonafè. A lei la parola.
13: Sì, grazie Presidente, ma entrerò nel merito di questa pregiudiziale, ma voglio dire fin dall'inizio che noi riteniamo questa legge elettorale sbagliata, presentata fuori tempo massimo e che non ha niente a che fare con le vere priorità del Paese. Io mi domando se questa maggioranza è a conoscenza di quello che succede fuori da qui. Ma soprattutto, come ribadiamo con questa pregiudiziale, questa riforma presenta ancora evidenti profili di incostituzionalità, nonostante il fatto che siano state presentate di questa legge elettorale più versioni, due versioni per l'esattezza. Intanto però ancora una volta, duole dirlo Presidente, ma state scrivendo le regole del gioco che, essendo regole del gioco, dovrebbero riguardare tutti, perché appunto, essendo regole del gioco, riguardano il buon funzionamento della Repubblica. Ecco, voi ancora una volta queste regole le state scrivendo, ahimè, a colpi di maggioranza, senza alcuna volontà concreta di dialogo con le opposizioni. E guardate, come dire, noi siamo abbastanza rimasti frustrati dalle vostre aperture di facciata, perché è vero, c'è stato dialogo in commissione, però poi questo dialogo che c'è stato in commissione non ha portato all'approvazione di nessun emendamento delle opposizioni. Anzi, a dire il vero, ne è stato approvato, riformulato uno, che è l'emendamento Maggi, in cui avete fatto peggio che meglio. Ecco, la domanda che ci facciamo ormai fin troppo spesso, perché non è la prima volta che succede, è: ma com'è possibile che ne ci sia nessun emendamento delle opposizioni che debba essere considerato degno di nota? Ma alla fine ci siamo dati una risposta, ce la siamo dati in particolar modo con questa legge elettorale, perché a voi non interessa il sistema elettorale migliore. Il sistema elettorale migliore nell'interesse del Paese, nell'interesse del buon funzionamento della democrazia. A voi interessa un sistema elettorale che sia più conveniente per voi. E questo l'hanno capito tutti, che siccome con le attuali regole avevate davanti il rischio vero della sconfitta, avete pensato bene di cucirvi addosso una legge elettorale su misura. Peraltro, questo sta succedendo a fine legislatura, cioè facendo carta straccia di quelle che sono le raccomandazioni della Commissione di Venezia, che insomma ha raccomandato più volte di non andare a modificare le leggi elettorali a ridosso del voto, e questo per consentire che ci sia la possibilità per l'elettore di esprimere un voto consapevole. Ecco, una legge, voglio ripeterlo perché penso che sia un punto centrale, che è stata scritta dalla maggioranza, concordata dalla maggioranza e che sarà votata dalla maggioranza. Ora, voi state trasformando il Parlamento non nel luogo nel quale questa discussione deve avvenire, ma nel luogo in cui, purtroppo, si sta semplicemente ratificando una decisione che avete preso negli numerosi vertici che avete fatto fra Via della Scrofa e Palazzo Chigi. E purtroppo, trasformando il Parlamento nel luogo di ratifica, non ci avete risparmiato colpi di tagliola in Commissione, tempi contingentati in Aula, strappi e forzature continue. Ecco, una riforma come questa, l'hanno detto anche i colleghi che mi hanno preceduto, non è un fatto tecnico. La legge elettorale è un fatto politico, è un fatto che ha a che fare con le regole della democrazia, il momento in cui il voto si traduce in maggioranze parlamentari e quindi in indirizzo politico. Ed è per questo che è inaccettabile che il Parlamento venga bypassato e che si faccia tutto non alla luce del sole ma nelle stanze segrete. Ecco, devo dire che questo metodo arrogante noi l'abbiamo già visto con la riforma sulla giustizia e ci hanno pensato i cittadini, il popolo sovrano che spesso richiamate, a bocciarla sonoramente. E purtroppo pensavamo che la lezione vi fosse bastata, ma così non è stato, perché ahimè ci risiamo un'altra volta, lo stesso metodo. Per noi questa legge resta inemendabile e strutturalmente incostituzionale, nonostante, appunto, lo ricordavo prima, le modifiche che avete fatto. E anche qui io lo voglio dire. Le modifiche non sono state fatte, come probabilmente sentiremo dire anche nel proseguo dei nostri lavori, per venire incontro alle opposizioni, ma sono state fatte, e guardo il relatore, il portavoce dei relatori, perché, come sanno bene appunto i relatori, in particolar modo il portavoce, perché nelle audizioni i costituzionalisti, i professori, hanno detto chiaramente che la legge, così come era stata fatta, non avrebbe passato il vaglio di costituzionalità. A partire dal famoso premio di maggioranza, che nei numeri avete previsto, cioè il premio di maggioranza così come è stato concepito, quindi così come l'avete concepito nei numeri, lede il principio costituzionale dell'uguaglianza del voto. Andatevi a rileggere la sentenza numero 1 del 2014 della Corte Costituzionale, è scritto molto chiaramente quali devono essere i criteri ai quali il premio di maggioranza deve rispondere. Ecco, per come è stato congegnato da voi il premio, si sta generando una situazione nella quale il voto di chi sceglie la coalizione vincente, magari è una coalizione vincente anche solo per lo 0,1% di voti in più, quel voto peserà molto più che proporzionalmente rispetto al voto di chi sceglie la coalizione perdente. E fino a qui uno potrebbe dire, ma questo è il meccanismo del premio di maggioranza. Vero, ma se i numeri del premio, e con un unicum al mondo in cui noi fissiamo un numero preciso e non una percentuale non superabile, ecco, se i numeri di questo premio sono così importanti come quelli che avete previsto, il risultato è che state distorcendo completamente la volontà popolare, state andando a distorcere quella che sarà l'indicazione dei cittadini, che peraltro vedranno la coalizione vincente arrivare fino al 13% in più dei seggi, seggi che contestualmente vengono tolti alla coalizione perdente. Ecco, mi pare che insomma sia molto chiaro che questo premio, se dovessimo dirla in estrema sintesi, trasforma una minoranza non solo in una maggioranza artificialmente costruita, ma in una maggioranza che ha in questo Parlamento i numeri per fare qualsiasi cosa in modo autonomo, perché voi volete i numeri per cambiarvi la Costituzione senza la scocciatura del referendum, volete i numeri per eleggervi da soli i membri del CSM che avete provato a cancellare ma non ce l'avete fatta, volete i numeri per scegliervi da soli i membri della Corte Costituzionale e financo il Presidente della Repubblica. Alla fine volete i numeri per avvicinarvi il più possibile ai quorum che non a caso i nostri padri costituenti avevano previsto nella nostra carta, proprio per impedire l'elezione di organi di garanzia con una maggioranza politica. E questo perché c'è un presupposto, che la democrazia è di tutti. E non ci venite a dire che tutto questo serve per la governabilità, come abbiamo sentito fin troppo dire in commissione e come temo continueremo a sentire anche qua dentro, visto che l'unico, sottolineo, vostro vero successo, quello che potete rivendicare, è proprio la stabilità ed è proprio data dalla legge in vigore. Quindi la verità alla fine è che non volete governare nell'interesse del Paese, ma questa legge elettorale serve a voi semplicemente per comandare. Come se non bastasse, avete previsto anche l'obbligo di indicazione del candidato Premier nel programma. Ora, questa è un'operazione che sapete benissimo che andrà a intaccare profondamente le prerogative del Presidente della Repubblica, tant'è che voi stessi avete presentato una modifica dove pensate con una legge ordinaria di garantire quelle che sono le prerogative del Presidente. Ecco, fino a prova contraria, lo voglio ricordare perché poi, come dire, il diritto costituzionale serve a tutti, fino a prova contraria la nostra è una Costituzione che prevede che sia il Capo dello Stato a indicare il Presidente incaricato di formare il Governo, prendendo atto del risultato elettorale. Ecco, in questo modo state portando il nostro sistema, e l'abbiamo detto più volte, verso un'altra cosa, verso l'investitura diretta del Presidente del Consiglio. L'abbiamo definito un premierato mascherato. Voi non avete avuto il coraggio di portare fino in fondo la riforma costituzionale del premierato dopo lo schiaffo che avete ricevuto al referendum sulla giustizia, e avete pensato bene di provarci adesso con il trucco della legge ordinaria, ma state prendendo in giro gli elettori e li state prendendo in giro anche sulla scelta da parte dell'elettore di chi vuole che lo rappresenti in Parlamento. È un'enorme presa in giro anche il sistema che avete escogitato in queste ore, altro che preferenze. Si passa da un Parlamento di soli nominati ad un Parlamento dove solo chi vota un partito più grande potrà scegliere una quota estremamente marginale di rappresentanti con le preferenze, e la stragrande maggioranza di queste non servirà assolutamente a niente. Questa proposta meloniana, perché non è stata nemmeno sottoscritta da tutti, è semplicemente uno specchietto per le allodole che nasconde anche l'eliminazione dell'equilibrio di genere sui capilista. Ecco, noi diremo no a questo pasticcio e diremo sì a tutti i meccanismi che superano per davvero le liste bloccate, come le preferenze e i collegi uninominali che avete tolto. Presidente, ora un grande bluff si consuma anche sul premio di maggioranza, e su questo avremo modo, arrivo Presidente, avremo modo anche durante la discussione degli emendamenti di ricordarlo. Però concludo, Presidente, se questa legge era già invotabile prima, in conclusione noi diciamo che è maggiormente invotabile adesso, perché presenta evidenti e strutturali profili di incompatibilità con i principi e gli equilibri disegnati dalla nostra Costituzione. Insomma, non è la riforma, e chiudo davvero, di cui ha bisogno un Paese dove un elettore su due non si reca più alle urne, ma è la riforma di cui evidentemente ha bisogno il Governo. E per questo non ci fermeremo, faremo battaglia contro questa legge dentro e fuori dalle aule, nel Paese, a fianco di chi crede che la Costituzione non sia un ostacolo da aggirare, ma il fondamento della nostra democrazia.
11: Grazie. Illustra la questione pregiudiziale Alfonso Colucci e altri, la numero 3, il deputato Alfonso Colucci. Prego, lei la parola.
14: Grazie Presidente. In Italia abbiamo tantissimi giovani, tante donne che sono sottopagati. Abbiamo molti italiani che rinunciano ormai alle cure mediche, imprese in difficoltà per il rincaro delle tasse, per l'aumento dei costi dell'energia. Ebbene, la maggioranza di centrodestra cosa fa? Impegna il Parlamento sul tema della legge elettorale. Perché la maggioranza fa questo? Dicono perché la nuova legge, quella che andiamo a proporre, assicura la governabilità. È falso, perché a settembre questo governo andrà a maturare la propria longevità, sarà il governo più longevo della storia repubblicana, quindi evidentemente non serve questa legge per assicurare la governabilità. E dunque, qual è il vero motivo? Perché presentano questa proposta di legge? Perché sanno bene che nel 2027 avranno meno seggi, e soprattutto nei collegi uninominali. E allora cosa fanno? Aboliscono i collegi uninominali, mi sembra chiaro. Eliminano gli uninominali.
0: E cosa resterebbe una volta eliminati l'uninominale da questa legge attuale, il Rosatellum, che è una pessima legge? Rimarrebbe un proporzionale. No, correggono il proporzionale innestando un premio di maggioranza abnorme che stride proprio sull'impianto proporzionale. Quindi cosa fanno? Mettono un listone con ben 105 parlamentari che saranno eletti senza aver ricevuto neanche un voto. Saranno nominati questi 105 parlamentari nelle segrete stanze dei partiti. Gli altri vengono inseriti nei listini proporzionali, però sono listini bloccati. Cosa vuol dire? Che anch'essi saranno formati nelle segrete stanze dei partiti, senza che i cittadini possano esprimere alcun voto di preferenza. Eh sì, è già, le preferenze. Non parlate certo di preferenze, perché l'emendamento Bignami che avete depositato, ammesso che sarà davvero approvato nel voto segreto, introduce preferenze false, preferenze farlocche, perché fa salvi i capilista bloccati. Ma voi pensate che tutto questo potrà avvicinare i cittadini alla politica, alla Repubblica, o non piuttosto aumentare la distanza, non piuttosto accrescere l'astensionismo, che è un male della nostra democrazia? Questa legge elettorale mortifica i cittadini proprio nel diritto di voto, che i costituzionalisti definiscono il diritto dei diritti. È già solo questa nota.

proprio perché incide sul diritto fondamentale di cittadinanza, che è appunto il diritto di voto. Questa legge, signor Presidente, è una legge di potere, non è una legge di servizio. Serve solo a Giorgia Meloni per tentare disperatamente di restare al potere. Questo premio di ben 105 parlamentari è un premio abnorme, un premio che può consentire alla maggioranza di turno di eleggere il Presidente della Repubblica e di in cascata anche i giudici della Corte Costituzionale, e ciò in spregio alla Costituzione, la quale implica che le più alte cariche istituzionali siano frutto di condivisione, siano quanto più possibile bipartisan. E certo, se voi pensate così di portare con questa legge elettorale al Quirinale Giorgia Meloni o Ignazio La Russa, voi troverete la nostra ferma opposizione. Il Presidente della Repubblica è il massimo garante dell'unità della nostra nazione e della nostra Costituzione. È incompatibile con personalità che non hanno mai davvero prese le distanze dal fascismo, le quali non festeggiano il 25 aprile. Noi ve lo impediremo, e questa è una illegittimità di rango non solo costituzionale, ma anche direi istituzionale. Questa legge introduce anche l'obbligatoria indicazione del candidato premier sul programma elettorale, e così confligge con i poteri che la nostra Costituzione assegna al Presidente della Repubblica. In questo modo, e questa è la verità, voi introducete un premierato minor, visto il fallimento della riforma sul premierato, quella che Giorgia Meloni definiva la madre di tutte le riforme, la quale giace in un cassetto polveroso del Senato perché non avete il coraggio di affrontare un ulteriore referendum costituzionale. E questo listone, questi 105 superfortunati, viene a sottrarre seggi al proporzionale. Cioè viene sostanzialmente, questi soggetti vengono sostanzialmente ad essere eletti, a prendere il posto di chi invece quei voti nel proporzionale li ha avuti. Ma vi sembra democrazia questo? Per non parlare poi delle circoscrizioni elettorali che restano enormi, così rendendo ancora maggiore la distanza tra l'eletto e l'elettore. Si sarebbero dovuti disegnare collegi più piccoli, e invece no, si lasciano questi collegi enormi, semplicemente allungando i listini, i quali diventano di 6, ora anzi addirittura di 7 col capolista. La verità, cari colleghe e colleghi, è che con questa legge le decisioni fondamentali, come ad esempio quelle sul candidato premier, vengono presi dai partiti, queste decisioni vengono prese dai partiti prima del voto, cioè prima di aver registrato la volontà degli elettori, e non dopo il voto, come dovrebbe essere in una democrazia compiuta. Noi all'opposto pensiamo che le elezioni siano un prius e il governo sia un posterius. Per non parlare poi di questo premio di maggioranza che anche al Senato viene assegnato su scala nazionale, e così in spregio sul principio costituzionale della base elettiva regionale del Senato stesso. Presidente, alla maggioranza non interessano questi discorsi, perché questa, come ripeto, è una legge di potere. Prosegua, non è una legge di servizio. Non è una sto svolgendo il mio discorso, Presidente. Non è una legge di servizio per i cittadini, è una legge di potere. Non gli interessa niente di quello che accade in quest'Aula. E ci dicono, appunto, come ricordavo prima, che questa legge dovrebbe garantire la governabilità. Ma questo governo, il governo di Giorgia Meloni, ha ben dimostrato che avere una solida maggioranza parlamentare non equivale a governare bene il Paese. Se noi infatti dovessimo

0: chiedere, così come chiediamo ai cittadini, per quale riforma questo governo sarà ricordato, ebbene la risposta è nessuna, nessuna riforma. Forse sarà ricordato solo per questa legge elettorale. Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo una politica con la P maiuscola, che è esattamente l'opposto della politica di questa maggioranza. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo proposto un proporzionale puro, con preferenze, con piccola soglia di sbarramento e con collegi piccoli, in modo da garantire il rapporto tra l'elettore e l'eletto. Preferenze pure! Preferenze vere, non questa buffonata di questo emendamento che ci avete proposto. Rimettiamo al centro i cittadini, garantiamo il loro diritto a scegliere liberamente. Basta, basta leggi di potere, vogliamo leggi di servizio. E qui concludo, Presidente. Viva la Costituzione, viva la democrazia.
1: Bene, ha chiesto di parlare per illustrare la questione pregiudiziale Zaratti Alti numero 4 il deputato Davis Dori. Ne ha facoltà, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Con queste pregiudiziali abbiamo evidenziato vari profili di incostituzionalità che di fatto impediscono la trattazione nel merito oggi qui in aula. Quindi io davvero dico fermiamoci, anzi fermatevi voi della maggioranza, vi invitiamo a davvero ad accantonare questo disegno di legge per evitare successivamente una dichiarazione di incostituzionalità, magari proprio in prossimità delle prossime elezioni, che di fatto avrebbero come effetto quello di delegittimare le nuove Camere. Vari profili, dicevo, di incostituzionalità. Anzitutto queste modifiche che vengono effettuate nell'ultimo anno di legislatura. Certamente è ovvio che una legge elettorale si possa modificare, ma dipende come e quando. Poi il tema dell'entità del premio di maggioranza e anche il tema del collegamento del premio fra Camera e Senato. E poi il tema dell'indicazione del candidato premier nel programma elettorale. Anzitutto, dicevo, il tema di metodo. Siamo ormai in prossimità siamo nell'ultimo anno di legislatura, a prescindere poi dalla data esatta nella quale poi si svolgeranno, e come sappiamo già la cosiddetta Commissione di Venezia, che è il principale organo consultivo del Consiglio d'Europa, già nel 2002, con l'adozione di quel codice di buona pratica in materia elettorale, aveva evidenziato come tutte le regole negli stati democratici, se vogliamo definirci ancora tali, deve essere le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, deve essere evitata nell'anno precedente alle elezioni, proprio per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto che sia consapevole. Ecco, invece noi ci siamo dentro in pieno, con entrambi i piedi, in quello che non dovremmo fare ma che in realtà la maggioranza fa. E quindi la proposta di legge è stata elaborata e anche poi emendata in commissione, e purtroppo lo vedremo anche ora in questi giorni qui in aula, senza alcuna convergenza, neppure parziale, con le forze di opposizione. E quindi chiaramente tutto ciò va a compromettere davvero il rapporto fra le forze politiche, che invece dovrebbero tendere al miglior sistema elettorale nell'interesse del Paese e non seguire i sondaggi in base a ciò che viene ritenuto più conveniente in quel momento e per evitare determinati esiti elettorali. Il secondo tema, dicevo prima, invece è quello dell'entità del premio di maggioranza, che di fatto in quel modo come è stato disegnato dalla maggioranza ha effetti distorsivi e va contro anche i principi sanciti non solo dalla Costituzione ma anche da alcune importanti sentenze della Corte Costituzionale. Ma anche tanti auditi in commissione hanno chiaramente evidenziato come i voti entrano nell'urna tutti uguali, ma poi quando escono a seguito dell'assegnazione del premio di maggioranza ne diventano assolutamente diseguali. Poiché infatti il premio determina una correzione aritmetica e quindi una migrazione di voti da una coalizione all'altra, quindi il voto di chi ha scelto la coalizione vincente pesa più che proporzionalmente rispetto al voto di chi ha votato la coalizione perdente. E come dicevo prima, il tema del premio di maggioranza incide anche nel rapporto fra Camera e Senato, fra sistemi differenti anche nell'attribuzione dei seggi, laddove abbiamo la previsione di un premio di maggioranza vincolato al raggiungimento della soglia del 42% in entrambi i rami del Parlamento, considerando che però le due Camere non sono un unico organo, ce lo dice ovviamente la Costituzione. Ma così come è previsto da questo disegno di legge, se una sola delle due Camere non raggiunge la soglia del 42%, l'altra vede sottrarsi il premio legittimamente invece guadagnato per piegarsi la proporzionalità dell'altra, perdendo quindi la sua autonomia. Quindi da questo punto di vista viene meno il sistema così come pensato dai nostri padri costituenti, quel sistema di bicameralismo perfetto e l'articolo 55 della Costituzione. Quindi in un contesto tra l'altro già fortemente segnato dal cosiddetto monocameralismo di fatto o comunque alternato, come vediamo drammaticamente settimanalmente quando arrivano non solo in gran quantità dei decreti legge, ma anche quando i disegni di legge potrebbero avere anche più letture tra Camera e Senato, ma di fatto la seconda Camera che se lo vede arrivare lo deve approvare così com'è. Quindi da questo punto di vista dobbiamo anche evidenziare la grossa problematica dell'indicazione del candidato premier nel programma elettorale. Avete cercato fin dall'inizio di questa legislatura, anzi l'avevate promesso ai vostri elettori, ma non siete riusciti o avete voluto evitare di proseguire sul percorso della riforma costituzionale del premierato, e ora invece in qualche modo cercate di far rientrare, ma in maniera davvero goffa, questa indicazione del candidato premier sul programma elettorale. Ma da questo punto di vista ricordiamo le prerogative del Presidente della Repubblica, prerogative previste, dettate direttamente dalla nostra Costituzione, ma chiaramente nemmeno queste prerogative potranno essere calpestate, quindi ci troveremo in una situazione in cui di fatto ci sarà questa previsione, ma dall'altro chiaramente sul piano materiale tali prerogative presidenziali non potranno essere compresse, quindi di fatto create anche questo cortocircuito interno con una legge elettorale che anche da questo punto di vista si palesa incostituzionale. Devo dire poi, è vero che non li abbiamo ancora votati qui in aula questi emendamenti, ma gli emendamenti che sono stati anche annunciati e abbiamo letto anche poco fa questi annunci della Presidente del Consiglio rispetto al voto segreto, ma è la maggioranza che deve essere coerente nel momento in cui presenta degli emendamenti e provare se hanno la forza e hanno la coerenza ad approvarseli. E da questo punto di vista evidenziamo anche il tema della rappresentanza di genere, perché se così come verrà approvato questo emendamento proposto dalla maggioranza e forse così almeno nelle dichiarazioni approvato dall'intera maggioranza, ma vedremo fra qualche ora, avremo dei capilista quindi bloccati in questi listini che potenzialmente potrebbero essere tutti dello stesso genere. Non c'è una rappresentanza di genere così come invece è dettato in maniera precisa dalla Costituzione all'articolo 51, laddove si parla di cariche elettive e della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. Quindi noi ci chiediamo Chiediamo alla Presidente del Consiglio, che adesso, okay, cerca preventivamente di attaccare l'opposizione, come pensa di garantire la piena rappresentatività anche di genere. Ciò detto, io credo che è arrivato il momento di bloccare i lavori su questo disegno di legge, preso atto dell'incostituzionalità sotto vari profili. Ciò che sta accadendo infatti con questa legge elettorale non fa altro che palesare il completo stato di confusione e di caos nella maggioranza, che ha evidentemente una paura, quella di perdere le elezioni, ma non solo, anche posizioni di potere. Tutto viene calcolato e calibrato non per dare stabilità o governabilità al paese o rappresentatività dei cittadini, ma solo per meri calcoli di interesse sulla base di alchimie di possibili alleanze o non alleanze, e quindi tutto sulla base di sondaggi e stime. Da questo punto di vista, quindi, è evidente che il vostro interesse non è la democrazia rappresentativa dei cittadini, ma la democrazia rappresentativa degli interessi di alcuni sugli altri. Per questo motivo, quindi, noi voteremo a favore delle questioni pregiudiziali affinché non si proceda all'esame di questo disegno di legge. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Dori. Ha chiesto di parlare il deputato Igor Iezzi. Ne ha facoltà. A lei la parola.
3: Sì, grazie Presidente. Guardi, io trovo, c'è una critica che trovo particolarmente, tra le tante che ci sono arrivate da parte dell'opposizione, una che trovo particolarmente scorretta e falsa, e cioè il fatto che il Parlamento sia bloccato a discutere di legge elettorale, ma soprattutto per due motivi, guardi. Uno che è attinente a questa settimana, nel senso che basterebbe che l'opposizione affrontasse il tema della legge elettorale sul merito senza fare ostruzionismo e riusciremmo a fare una discussione molto più lineare e molto più veloce, ma soprattutto poi perché è clamorosamente falso che noi ci stiamo occupando solo di... Allora, guardi, hanno
1: colleghi,
3: parlato per 40 minuti, sto intervenendo da 10
1: il primo
3: secondi.
1: Intervento...
3: Cioè, se questo è il modo in cui, con cui vogliono approcciarsi alla legge elettorale...
1: Prosegua il suo intervento.
3: Allora. Ma soprattutto perché è una motivazione falsa, perché vedete, diciamo, io mi riferisco soprattutto agli argomenti attinenti alla prima commissione, che è quella che poi ha esaminato il dossier della legge elettorale. Noi la settimana scorsa abbiamo votato l'urgenza alla revoca della cittadinanza, la prossima settimana voteremo, sempre esaminata dalla prima commissione, le intese sull'autonomia, e quella dopo molto probabilmente voteremo, sempre esaminata dalla prima commissione, il decreto legge che arriva dal Senato, il patto che riguarda il patto europeo che riguarda i rimpatri e l'asilo. Quindi mi sembra che il Parlamento, tutto il Parlamento, le forze politiche e la prima commissione, che è quella che ha esaminato la legge elettorale, siano capacissime di lavorare su più dossier insieme. Questo per quanto riguarda la maggioranza. Se invece l'opposizione non è in grado di lavorare per più di un dossier per volta, capisce che questo non è un problema nostro, ma è un problema loro. Entrando nel merito, guardate, io sarò velocissimo, ma per un motivo molto semplice. Il dibattito in commissione, che è durato giorni, settimane, è stato incentrato soprattutto sulle questioni di costituzionalità o di presunta incostituzionalità, per un motivo molto semplice, perché noi ci siamo trovati nell'impossibilità come centrodestra di discutere con l'opposizione un modello alternativo di sistema del voto, perché vede Presidente, in commissione sono state presentate decine e decine di emendamenti da parte dell'opposizione, e su questi c'è stata l'unitarietà del centrosinistra solo sugli emendamenti abrogativi, ma quando c'è stato da proporre modelli alternativi di legge elettorale, l'opposizione non è stato in grado di presentare un unico modello, impedendoci di discutere con loro nel merito del provvedimento. Noi abbiamo cercato di ascoltare quei pochi che sono intervenuti sul merito, abbiamo ascoltato i costituzionalisti che sono intervenuti e faccio presente che ne sono intervenuti in due ondate quasi 100, nella prima ondata oltre 70, e noi li abbiamo ascoltati talmente tanto, come era doveroso fare, visto le figure che avevamo davanti, che abbiamo prodotto un secondo testo di legge, un Bignami bis, proprio per venire incontro alle obiezioni che c'erano state fatte dai costituzionalisti. E l'abbiamo fatto, solo per citare alcuni temi, per esempio sulla questione del ballottaggio, togliendolo. L'abbiamo fatto cercando di introdurre dei meccanismi che impedissero di avere due maggioranze diverse, una alla Camera e una al Senato. L'abbiamo fatto introducendo un tetto al numero dei parlamentari che potrà avere la coalizione vincente, affinché non si andassero a intaccare le soglie di garanzia, tema sui quali i costituzionalisti sono intervenuti più volte, e per esempio siamo intervenuti anche sulla lunghezza dei listini. Insomma, noi abbiamo cercato di venire incontro a coloro che hanno sollevato questioni nel merito. Certo, c'è difficile dialogare con una centrosinistra che è incapace di prendere una decisione unitaria anche su questo, e come si è dimostrato anche nelle loro ultime uscite pubbliche, mi sembra che sia una questione con cui avranno a che fare spesso. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Iezzi. Chiesto di parlare il deputato Antonio D'Alessio. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, noi voteremo a favore delle pregiudiziali. Intanto per un rilievo che riteniamo assorbente, cioè che il lasso temporale rispetto tra l'approvazione definitiva del testo e il momento elettorale è troppo ristretto, veramente, veramente risicato. Non è uno scherzo cambiare le regole del gioco poco prima delle consultazioni elettorali. Qui siamo ancora nel primo ramo del Parlamento, poi passerà al secondo, non sappiamo il dibattito quanto durerà, peraltro si sussurra di una anticipazione del voto rispetto alla scadenza naturale, questo acuirebbe il problema. La Commissione di Venezia è stata già richiamata del Consiglio europeo del 2024, ha sostanzialmente stigmatizzato ogni modifica, ogni riforma elettorale che avvenga nell'anno precedente alla consultazione elettorale. E questo per una duplice ratio. La prima, per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e per garantire il diritto a un voto consapevole e informato. Poi c'è un ulteriore elemento che risiede nella ratio di evitare nell'ultimo anno delle modifiche, delle riforme, dei cambi di regolamentazione del voto. Cioè i margini per un vaglio della Corte Costituzionale ci devono essere ampi, e peraltro dalle audizioni che ci sono state in Commissione è sembrato all'orizzonte un rischio reale quello che la Corte Costituzionale possa mettere mano a questo testo. E le valutazioni della Corte verrebbero effettuate a ridosso del momento elettorale o addirittura dopo, cosa gravissima, perché ci sarebbe una enorme, gravissima ricaduta sulla legittimazione degli eletti e della legislatura se la Corte Costituzionale dovesse in un momento successivo all'elezione stessa evidenziare dei profili di incostituzionalità. Con riferimento al metodo, ovviamente c'è necessità, quando si riscrivono le regole, di creare convergenze con le forze politiche, la qualcosa non c'è stata, al netto dell'atteggiamento aperto e disponibile dei colleghi, ma oggettivamente non c'è stato il tempo, c'è stato un cambio della struttura, dell'impianto della legge con le commissioni in corsa, che naturalmente ha strozzato sostanzialmente il dibattito, ma quando si legifera sulle modalità elettorali ci devono essere delle convergenze. Nel merito, intanto perché è sempre stato così, probabilmente una delle leggi elettorali più stiracchiata sotto il profilo del coinvolgimento delle opposizioni, se ricordiamo che l'ultima è stata una legge, piaccia o non piaccia, buona o non buona, ma che ha coinvolto il voto della maggioranza e di larga parte delle opposizioni, ci rendiamo conto che il metodo poco ortodosso utilizzato non è ovviamente di quelli graditi. Nel merito, il premio di maggioranza è troppo alto ed è un elemento che sbilancia tutto a discapito del criterio proporzionale e dell'esito espresso dalle urne. Si produrrà, in questo senso, dovesse passare questo testo, in nome di una sbandierata esigenza di stabilità che sembra l'ultimo dei problemi, visto che a noi non è piaciuto come il governo ha operato in questi anni, siamo stati all'opposizione, ma sicuramente non c'è stato un problema rilevato sulla stabilità della maggioranza. Quindi invece in nome di questa sbandierata esigenza si sta creando, andiamo a votare, probabilmente, lo temiamo, un sistema sbilanciato e iniquo. Le maggioranze politiche non possono essere prodotte attraverso premi che impattano sulla reale rappresentatività. Dunque c'è uno scarso collegamento tra il voto e il risultato attraverso un meccanismo premiale e un meccanismo di listini e listoni. Anche con riferimento alla valutazione sulle preferenze c'è la necessità di ben altro sereno dibattito. Invece non ci convince il capolista bloccato e la finta introduzione delle preferenze. Gli auditi peraltro dicono che si produce un effetto distorsivo, altro vulnus la tutela delle quote rosa, non c'è più lo sbarramento minimo del 60%-40%, questo è molto grave. Per completezza è poi condivisibile anche dal punto di vista costituzionale il rilievo sul legame discutibile tra le due Camere circa il premio di maggioranza. Noi non contestiamo la scelta teorica, sto per concludere, ma emergono dubbi sul principio del bicameralismo e sulla distinzione dell'autonomia delle due Camere. Grazie, voteremo a favore.
1: Grazie a lei, deputato D'Alessio. Ha chiesto di parlare il deputato Andrea Gentile. Ne ha facoltà. Presidente, prego, a lei la parola.
5: Presidente, onorevoli colleghi, le questioni pregiudiziali poste...
6: Alza il microfono, alzalo.
5: Dicevo, Presidente, le questioni pregiudiziali oggi sottoposte all'esame dell'Assemblea muovono anzitutto da una censura relativa alla tempistica della riforma, richiamando il codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia. Si tratta certamente di un documento di una certa rilevanza, ma è altrettanto evidente che esso contiene raccomandazioni di natura politico-istituzionale e non precetti giuridicamente vincolanti. È singolare, infatti, in questo senso, fondare una questione pregiudiziale disquisendo sull'ipotesi, peraltro priva di riscontro, che la legislatura possa terminare anticipatamente, dal momento che le valutazioni su eventuali scenari politici futuri non possono certamente costituire parametro di costituzionalità. Si sostiene inoltre che il testo sarebbe stato elaborato senza una convergenza delle opposizioni. Anche questa censura non appare fondata, perché il confronto parlamentare si è svolto in commissione, si è svolto in assemblea, attraverso molteplici approfondite audizioni, esame di emendamenti e un ampio dibattito politico. L'assenza di una convergenza politica quindi non può, in questo senso, assurgere a vizio di costituzionalità. Le pregiudiziali contestano ancora l'entità del premio di maggioranza, richiamando la sentenza 1 del 2014 della Corte Costituzionale, sostenendo una violazione del principio di uguaglianza del voto. L'opposizione, prendendo spunto dalle considerazioni svolte da alcuni auditi in questo senso, sostiene la tesi per cui i voti entrano uguali nell'urna ed escono diseguali, richiamando la suddetta sentenza. Il richiamo però appare incompleto, perché la Corte non ha affermato che qualsivoglia effetto maggioritario determini di per sé una distorsione del principio di uguaglianza del voto. La declaratoria di illegittimità nel caso di specie, infatti, riguardava un premio di maggioranza che era stato attribuito senza una soglia minima di consenso, idoneo a produrre un'alterazione del rapporto tra voti e seggi, priva di un adeguato fondamento rappresentativo. Nel testo in esame, invece, il premio è subordinato al conseguimento di una significativa soglia di voti ed evita appunto che esso operi automaticamente in assenza di adeguato radicamento territoriale. La diversa traduzione dei voti in seggi non è quindi arbitraria, ma costituisce il risultato di una scelta legislativa improntata a ragionevolezza e finalizzata a bilanciare due principi di pari rilievo costituzionale: da un lato la rappresentatività dell'Assemblea, dall'altro la governabilità del Paese. E per giungere a questo obiettivo che la riforma si prefigge, appunto, la previsione di un premio di governabilità da assegnare alla lista o coalizione di liste che abbia conseguito a livello nazionale il 42% dei voti validi. Le opposizioni affermano ancora che il premio potrebbe incidere sulle maggioranze qualificate previste dalla Costituzione per l'elezione degli organi di garanzia o per le revisioni costituzionali. Anche questa è una valutazione del tutto ipotetica, poiché la Costituzione disciplina autonomamente tali maggioranze e continua a richiedere i quorum qualificati previsti dai relativi disposti costituzionali. Nessuna disposizione del testo modifica tali garanzie, né potrebbe farlo tramite legge ordinaria. Così come altrettanto infondata è la censura relativa al presunto contrasto con l'articolo 57 della Costituzione. La base regionale dell'elezione del Senato resta integralmente preservata e le modalità di attribuzione del premio non trasformano l'elezione in un sistema nazionale, poiché l'assegnazione dei seggi continua a rispettare il riparto regionale previsto dalla Costituzione. Così come parimenti la pubblicità delle liste assicura la riconoscibilità dei candidati secondo le modalità stabilite dalla legge. Si contesta poi da ultimo la previsione dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale, ritenendo che essa comprimerebbe le prerogative del Presidente della Repubblica. Anche tale rilievo non coglie nel segno, perché l'indicazione del candidato Premier è esclusivamente, come è stato ribadito più volte anche in Commissione, una funzione di trasparenza nei confronti degli elettori e non produce alcun effetto giuridico sul procedimento di formazione del Governo, restando integralmente ferme le prerogative del Capo dello Stato prevista nella nostra Costituzione. Conclusivamente, nessuna delle censure fondate dimostra la manifesta incostituzionalità del provvedimento. La stessa Corte Costituzionale ha costantemente riconosciuto che la scelta del sistema elettorale appartiene alla discrezionalità del legislatore e che il sindacato di costituzionalità può intervenire solo in una manifesta irragionevolezza o lesione dei principi costituzionali fondamentali. Anche per tali motivi respingiamo quindi delle pregiudiziali che, più che apparire tecniche in senso stretto, appaiono come politiche e appaiono improponibili, specie da chi nel recente passato ha contribuito all'approvazione di leggi elettorali a colpa di fiducia e per di più a ridosso del voto. Per queste ragioni il nostro voto sarà contrario, Presidente. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Gentile. Ha chiesto di parlare il deputato Gianluca Vinci. Ne ha facoltà.
4: Grazie.
1: Nel frattempo chiedo scusa, deputato Vinci, la facciamo ovviamente recuperare. Colleghi, c'è un brusio di fondo, mi rendo conto che la seduta è anche una seduta delicata, però a maggior ragione per questo mi arrivano richieste da parte di coloro i quali devono comunque prendere la parola e fare il proprio intervento, di far osservare il silenzio in aula. E quindi è necessario che ciascuno, se avesse qualora lo avesse bisogno di parlare, si rechi, finché non si vota, fuori dall'aula per consentire a chi deve intervenire di poterlo fare nella massima concentrazione e nel pieno diritto. Prego, deputato Vinci, a lei la parola.
4: Grazie Presidente anche per questa richiesta. Diciamo che le pregiudiziali da sempre riservano qualcosa di nuovo, a volte inaspettato, da parte della sinistra che si concentra su aspetti spesso marginali. In questo caso è l'ennesima occasione mancata perché si chiamano questioni pregiudiziali di costituzionalità, ma quasi integralmente, almeno alcune, riguardano unicamente la Commissione di Venezia del 2002, che dice appunto che non ha neanche potere vincolante, nell'anno prima delle elezioni, quindi 12 mesi prima, non si possono fare leggi elettorali, quando la scadenza elettorale è nell'ottobre del 2027, ma soprattutto quando con il Rosatellum, e ricordiamo che la Commissione di Venezia c'era già dal 2002, il Rosatellum è stato approvato a novembre e si era andato a votare a marzo ed è opera della sinistra attuale opposizione, quindi all'epoca Venezia del 2002 non valeva. Noi, che la facciamo con un anno e mezzo di anticipo, invece chissà per quale motivo violiamo addirittura la Costituzione. E questo poi, queste questioni pregiudiziali arrivano addirittura al ridicolo quando parlano di premio di maggioranza. Addirittura si arriva a riferire che ci sarebbero, leggo testualmente, come sottolineato da alcuni auditi, infatti i voti che entrano nell'urna sarebbero tutti uguali, ma a seguito dell'assegnazione dei premi di maggioranza ne uscirebbero disuguali. Allora, questo è quello che succede nei comuni,
7: dove si vince e c'è un premio di maggioranza addirittura del 60% per il vincitore. In questa norma ci si firma un premio di maggioranza del 55%, ma udite udite, con la legge attuale, quella attualmente in vigore, questa maggioranza ha oltre il 60%. Quindi noi mettiamo un massimo nella maggioranza del 55%, voi dite che è incostituzionale, quando attualmente con la vostra normativa siamo qui ad oltre il 60%. Quindi è sempre perché noi facciamo tutto male, voi fate tutto bene, ma a questo punto voi avete straviolato e forse l'avete anche veramente fatto la Costituzione. Ricordo, solo perché qualcuno continua a parlare di questo premio di maggioranza minimo e dice che con il 42% appunto ci sarebbe questo grandissimo premio di maggioranza, quando nei collegi uninominali che oggi sono ancora in vigore, molti di questi sono stati vinti negli ultimi anni anche con il 36-37%, quindi soglie che vanno ben sotto al 42% che voi ritenete incostituzionale. Tutto questo è previsto dalla normativa che noi andiamo a cancellare, che voi avevate fatto. Quindi, prima di accusare noi che miglioriamo questa norma e la rendiamo più garantista e costituzionale di incostituzionalità, peraltro senza citare degli articoli della Costituzione, almeno pensateci due volte. Addirittura la sciatteria con cui sono state realizzate alcune di queste pregiudiziali, dove leggo testualmente: peraltro la difformità tra l'esiguo numero di candidati circoscrizionali riportati sulla scheda elettorale. I candidati non sono circoscrizionali, ma di collegio. Le circoscrizionali sono quelli di tutta la circoscrizione, per questo che sono in numero maggiore. Almeno leggete prima di andare ad inserire in una questione di pregiudiziale di questo tipo su un tema che voi stessi dite essere molto molto importante. Non faccio altro che poi sottolineare come avete scritto assenza di preferenze, quando proprio ci sono degli emendamenti sia di maggioranza che di opposizione che vogliono inserirla. A questo punto ragioniamo nel merito, come avete cercato comunque di fare con questa pregiudiziale, invece che sollevare finti problemi di incostituzionalità. Per questo voteremo contro. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Vinci. Passiamo al deputato Riccardo Maggi. Prego, a lei la parola.
8: Grazie Presidente. La Presidente del Consiglio Meloni pochi minuti fa ha invitato le opposizioni a metterci la faccia sulle preferenze. Ora noi stiamo discutendo delle pregiudiziali di costituzionalità, quindi mi rivolgo come sempre per il suo tramite anche alla Presidente Meloni dicendo su cosa dovremmo mettere la faccia. Su una proposta di legge di riforma della legge elettorale che noi consideriamo profondamente incostituzionale, e non sarà l'escamotage di questa preferenze sotto la capolistula bloccata che cambia la natura di questo progetto di legge, che sostanzialmente modifica gli equilibri tra i poteri costituzionali, che sovverte l'importanza vitale per la democrazia di avere un voto democratico libero e uguale. E lo dico con alcune parole che suoneranno come musica alle orecchie del Presidente Rampelli. Non potete per ragioni politiche ritenere che alcuni cittadini italiani siano uguali ed altri ineguali. Non potete farlo in questa sede, in sede cioè elettorale. A questo punto, quasi allo spirare della legislatura, non si possono mutare improvvisamente le carte in tavola. La Costituzione è di tutti, maggioranza e minoranza. Voi non potete uscire da quei limiti solo perché siete maggioranza. Adesso non vi piace più e volete cambiare le regole. Cambiatele pure, ma seguite le strade costituzionali con cui si cambiano le regole del gioco. Non potete rimediare con una legge elettorale ai difetti di un quinquennio di vostra politica interna. Queste erano le parole di Giorgio Almirante, relatore di minoranza sulla legge truffa nel dicembre del 52. Parole analoghe in quell'occasione spesero Palmiro Togliatti e Piero Calamandrei su schieramenti politici opposti nel sanzionare una legge che molto meno di questa, molto meno di quanto fa questa, trasforma una minoranza nel Paese in una maggioranza in Parlamento e dice agli italiani di rinunciare al loro diritto di voto, dicendo loro che il voto di un italiano vale il doppio o il triplo del voto di un altro italiano o di un'altra italiana. Questa legge va respinta in toto. Include. Altro che metterci la faccia, Presidente del Consiglio, ce la metta lei se ne ha il coraggio.
1: La ringrazio. Ha chiesto di parlare il deputato Edoardo Ziello. Ne ha facoltà.
9: Sì, grazie Presidente. Anche sulla legge elettorale è bellissimo notare come l'effetto Vannacci sia sempre più presente, perché se si sta discutendo di preferenze perché evidentemente il generale nel corso delle scorse settimane si è più volte espresso a favore di esse e ha più volte fatto un appello, anche se, signor Presidente, i deputati di sinistra e di destra non mi permettono di parlare, non riusciranno a far finire il mio intervento, perché siamo talmente contenti che il centrodestra finalmente ha inserito un emendamento sulle preferenze per cercare di dare attuazione a una parte di programma di Vannacci che, anche se mi interrompono, non mi interessa, signor Presidente. Vede, in quest'aula sempre più tetra, che di fatto riflette lo stato d'animo, di paura e di angoscia di alcuni parlamentari che sono completamente scollegati dalla realtà e dai bisogni reali della popolazione, sta andando in scena una commedia squallida. Ci sarebbe solo da vergognarsi, in un senso. E invece tutti impettiti, tutti che si improvvisano a grandi professori, a grandi luminari dei sistemi elettorali, quando in realtà non verrebbero presi nemmeno come stagisti in uno studio legale di provincia. Ma questa volta chi si è occupato di questo provvedimento è andato oltre, ha avuto il coraggio di spingersi verso la manipolazione delle masse, perché è di questo che si parla, in particolare sull'emendamento che contiene delle preferenze meticce. Lo abbiamo, da questo punto di vista, soltanto grazie alla paura che arriva da fuori di questo palazzo, una paura che aleggia sempre di più e che si vede anche in alcuni volti di alcuni deputati di quest'Aula. Sì, sì, signori deputati, è la paura del generale Vannacci che arriverà, e come se arriverà, e quando, anche se provate a fermarmi, non fermerete lui, colleghi di sinistra e colleghi di centrodestra, perché se si parla di introduzione di preferenze anche in questo formato che a noi non soddisfa, è soltanto grazie a chi sta fuori da questo palazzo, che conosce i bisogni delle persone normali, perché qui dentro siete tutti scollegati dalla realtà. Per cui, signor Presidente, a noi non ci interessa il sistema elettorale, può essere un proporzionale, può essere un maggioritario, noi siamo pronti già da adesso per cambiare questa nazione. Pertanto voteremo contrario, perché non vediamo l'ora di occuparci di un provvedimento che possa dare veramente delle risposte serie alla popolazione, perché alla gente della legge elettorale non gliene frega niente. Grazie Presidente.
1: Chiesto di parlare il deputato Alessandro Colucci, ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente, ma io vorrei solo fare alcuni passaggi relativi alle questioni pregiudiziali che sono state poste oggi all'Aula e che mi sembra che dimostrino una certa debolezza rispetto al lavoro che è stato portato avanti sino ad oggi. Innanzitutto credo che la serietà del lavoro che abbiamo condotto è dimostrata dal fatto che abbiamo presentato due proposte di legge elettorale, due versioni. La seconda, che poi è oggetto delle votazioni di questi giorni in aula, tiene conto di molte osservazioni che sono state fatte dai costituzionalisti, da chi abbiamo ascoltato in commissione, in audizione. E mi sembra che il cambiamento in alcuni passaggi, come la modalità di assegnare il premio di governabilità, quindi l'innalzamento dal 40 al 42% per la lista singola coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale, è un chiaro segnale che ha tenuto conto il nostro lavoro successivo al Bignami 1 di quello che ci è stato sottolineato in commissione. Ma anche per quanto riguarda il coordinamento tra gli esiti delle elezioni nei due rami del Parlamento, o il 42% si raggiunge in entrambi i rami, altrimenti non può esserci l'assegnazione del premio di governabilità. L'eliminazione del ballottaggio, tanto discusso quanto eliminato all'interno del Bignami 2, quindi mi sembra che l'attenzione e la serietà del lavoro sia dimostrata esattamente col cambio di testo che abbiamo portato in commissione, ma anche il ridurre il numero massimo di seggi per chi vincerà le elezioni da 230 a 220 alla Camera, da 114 a 113 al Senato, è un segnale chiaro di come sono state tenute in considerazione le osservazioni che sono pervenute. E allora mi sembra che il merito sia stato quello di un lavoro costruito proprio perché potesse essere il più possibile condivisa questa legge. Io sono convinto che molti colleghi dell'opposizione voteranno questa legge nel segreto che verrà da loro richiesti, perché innanzitutto non è vero che viene proposta a una distanza troppo ravvicinata rispetto al voto, perché la scadenza naturale della legislatura è ottobre del 2026 e la legge elettorale attuale vigente oggi è stata approvata a 5 mesi dalle elezioni, quindi mi sembra che non solo diamo un tempo adeguato, non si fanno mai le leggi elettorali a inizio legislatura, non le si fanno neanche a 5 mesi dal voto, ma credo che un anno sia sufficiente anche per consentire le opportune valutazioni successive. E poi mi sembra una narrazione strana quella di dire che questa legge elettorale viene fatta da questa maggioranza perché è confortata dai sondaggi. Vorrei sottolineare che la legge vigente oggi ha dato una maggioranza importante al Parlamento, ma si è verificato in un'eventualità che oggi non è ripetibile, perché sappiamo che il campo largo era diviso nel 2022, quindi collegi uninominali in diversi casi sono stati vinti da questa maggioranza, addirittura 35 collegi uninominali al di sotto del 40%. Allora questa legge è molto più chiara perché evita con la legge elettorale vigente di fare il pareggio e di fare quegli accordi di palazzo che agli italiani danno fastidio e che non sopportano. Dà molta più chiarezza perché chi vincerà avrà i numeri per poter governare e avere la stabilità. E lo dico a chi dopo il referendum ha festeggiato pensando già di avere in poppa la vittoria alle prossime elezioni politiche, immaginando già quali potranno essere gli equilibri. Quindi mi sembra che accusare la maggioranza e il centrodestra di fare una legge a proprio vantaggio non è neanche nel pensiero reale del campo largo e dell'opposizione, perché molti immaginano nell'opposizione di vincere le elezioni. La cosa certa è chi vincerà le prossime elezioni avrà la garanzia di avere i numeri per governare e ci sarà chiarezza, perché uno degli elementi di chiarezza che è riportata in questa legge elettorale è quella di indicare, concludo Presidente, il nome di chi guiderà la coalizione, e forse quello è l'elemento maggiormente divisivo nell'opposizione, perché noi sappiamo chi la guiderà, ma mi sembra che l'opposizione è molto divisa su questo e ha gravi problemi nel trovare equilibri sotto questo punto di vista. Quindi io credo che sia da respingere le questioni pregiudiziali, perché questa è una legge chiara, è una legge che abbiamo tentato in tutti i modi di costruire anche con l'opposizione, e credo che verrà molto apprezzata anche dall'elettorato del campo largo e dell'opposizione. Grazie.
1: Grazie a lei. Colleghi, prendiamoci un minuto per comunicare una bellissima notizia. Nella giornata di domenica 5 luglio la nostra collega e vicepresidente di questa assemblea Anna Ascani si è unita in matrimonio ad Assisi, nella bellissima Assisi, con il professor Gianluca Briguglia. A nome della Presidenza e sicuramente di tutta l'Aula formulo le più fervide felicitazioni agli sposi con i migliori auguri per il loro futuro. In via del tutto eccezionale diamo la parola al deputato Bruno Tabacci per un minuto.
11: Grazie Presidente. Talvolta le questioni di costituzionalità rischiano di essere strumentali, una tecnica diversiva nel dibattito parlamentare. Purtroppo questo non è il caso, o per fortuna. Le cinque questioni proposte hanno tutte un loro fondamento. Personalmente le sostengo. In particolare toccano l'ispirazione di questa legge, palesemente incostituzionale, quasi un surrogato della riforma del premierato, con la scorciatoia di una sostanziale elezione diretta del primo ministro che mortifica e incide sia sulle prerogative del Parlamento che sulla Presidenza della Repubblica. E poi il contenuto, che sembra uno schiaffo al disimpegno degli elettori, la cancellazione dei collegi uninominali, che era già residuale nella riconoscibilità dei candidati da parte degli elettori, un premio di maggioranza abnorme che beatifica la cosiddetta legge truffa, che tale non era, e rende questa quantomeno scellerata. Il voto non sarà più uguale, come impone la Costituzione, ma fortemente disuguale, con due liste premio bloccate di 70-35 candidati da capi partito, che si fa per dire, perché questi partiti sono diventati solo il partito passato di partire, sono andati e con essi hanno un invito agli elettori a starsene a casa. Ho finito, Presidente. E poi la ipocrita finzione delle preferenze, per finire con la furbesca operazione sull'esonero della raccolta delle firme. Ci sarà davvero materia per il giudizio della Corte Costituzionale, alla quale ci si dovrà comunque rivolgere anche come parlamentari.
1: La ringrazio. Sono così esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali. Passiamo al voto. Pongo in votazione le questioni pregiudiziali Boschi altri numero 1, Bonafè altri 2, Alfonso Colucci 3, Zaratti altri 4, Maggi e Sciullian 5. La votazione è aperta. Siamo alla prima votazione, quindi anche se l'aula è gremita, aspettiamo che qualche collega guadagni la propria postazione. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 360, votanti 357, astenuti 3, maggioranza 179, favorevoli 143, contrari 214. La Camera respinge. Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge e delle proposte emendative presentate. Avverto che fuori dalla seduta l'emendamento Tirelli 4.1001 è stato ritirato dal presentatore. Informo l'Assemblea che, in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento e al fine di consentire una più ampia valutazione delle questioni poste dal provvedimento, la Presidenza ha ritenuto di ammettere alla discussione e al voto un numero maggiore di emendamenti, pari al doppio di quelli che sarebbero consentiti, nonché un numero aggiuntivo di subemendamenti riferiti all'emendamento della Commissione 1.500. A tal fine i gruppi Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista, Movimento 5 Stelle, la componente politica Più Europa, Stati Uniti d'Europa del gruppo misto, il deputato Maratin sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Avverto altresì che nei termini previsti dall'articolo 86,4 sono stati presentati subemendamenti all'emendamento Bignani 1.1077 e che i gruppi hanno conseguentemente aggiornato le segnalazioni precedentemente comunicate. A tal proposito avverto in particolare che i gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno desegnalato rispettivamente le seguenti proposte emendative, che figurano invece nel fascicolo degli emendamenti tra quelle segnalate per la votazione. 1.1044 Bonafè, 1.1045 Bonafè, 1.1049, 1.1053, 1.1134, 1.1031, 1.1059, 1.1185, 1.1188, 1.200, 1.208, tutti a firma Bonafè, 1.1072 Bonafè, 1.1281 Alfonso Colucci, 2.71 Alfonso Colucci, 1.180 Zaratti. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. In particolare il parere della Commissione Bilancio relativo al testo del provvedimento nonché agli emendamenti riferiti all'articolo 1 reca due condizioni riferite rispettivamente agli articoli 4 e 6 e volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione che sono in distribuzione e che saranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Avverto fin d'ora che poiché all'articolo 6 era riferito un unico emendamento interamente soppressivo e conseguentemente nel fascicolo in distribuzione era previsto il voto sul mantenimento dell'articolo, a seguito della presentazione della condizione della Commissione Bilancio sarà invece posto in votazione l'articolo 6, previa naturalmente la votazione sia dell'emendamento soppressivo dell'articolo stesso che della condizione posta dalla Commissione Bilancio. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi degli articoli 86,1 e 89,1 del Regolamento, in quanto estranei rispetto ai contenuti del provvedimento in esame, come definiti dalla Commissione mediante apposita deliberazione sul perimetro dell'intervento normativo, i seguenti articoli aggiuntivi non previamente presentati in Commissione. Onori 2.0.1000 in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti, onori 4.0.1001, limitatamente alle parole nel caso di referendum, un'illustrazione sintetica delle ragioni del sì e del no e nel caso di elezioni, onori 4.0.1003, recante un intervento in materia di dati relativi all'affluenza alle consultazioni elettorali degli italiani residenti all'estero, con particolare riferimento alle elezioni regionali e amministrative, onori 4.0.1004, limitatamente alla lettera A del comma 1 che interviene nella parte non riproduttiva della normativa vigente in materia di esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero alle elezioni europee, ai referendum, nonché alle elezioni dei comitati degli italiani all'estero. Onori 4.0.1005 che interviene sulla legge 23 ottobre 2003 numero 286 in materia di comitati degli italiani all'estero modificando il regime delle incompatibilità e decadenze. Panizzut 5.0.1004 concernente il terzo mandato del Presidente della Giunta regionale. Con riferimento invece ai rilievi formulati circa la dubbia legittimità, costituzionale in relazione all'emendamento Tirelli 2.1011, ricordo che la dichiarazione di inammissibilità connessa a un'eventuale violazione di norme costituzionali si applica esclusivamente a un manifesto ed evidente contrasto con singole disposizioni costituzionali o dal contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, secondo quanto già comunicato alla Giunta per il Regolamento del 7 marzo 2022. Per questo motivo, ferme restando le questioni di merito connesse al contenuto dell'emendamento, la Presidenza non ritiene di poter dichiarare inammissibile il suddetto emendamento. Avverto infine che l'emendamento Paolo Emilio Russo 1.1073 è stato sottoscritto dal deputato Bellomo. Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 51,2 del regolamento, di votazione a scrutinio segreto in relazione a tutte le proposte emendative agli articoli, nonché alla votazione finale della proposta di legge in esame. A riguardo faccio presente che tale richiesta può essere accolta con riferimento a tutte le proposte emendative agli articoli del provvedimento per i quali sussistono i requisiti previsti dall'articolo 49,1 del regolamento, come interpretati dalla Giunta per il Regolamento. A tal fine, è stata già distribuita ai rappresentanti dei gruppi una tabella in cui sono elencate tutte le votazioni a scrutinio segreto che saranno accolte dalla Presidenza, alle quali si aggiungerà anche la votazione finale del provvedimento. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli della proposta di legge il deputato Federico Fornaro. Prego, a lei la parola, l'ascoltiamo, deputato Fornaro.
12: Grazie Presidente, signori ministri, colleghe e colleghi. Spesso i sistemi elettorali sono considerati materia arida per addetti ai lavori ed invece la legge elettorale racchiude le regole essenziali per il funzionamento di una democrazia. Di recente Andrea Manzella, costituzionalista, ha detto che non c'è nulla di più costituzionale della legge elettorale. Ed è per questa ragione che ci sarebbe stato bisogno di un differente approccio, un approccio che tenesse conto, che provasse a fare un bilancio di questi 30 più anni dopo l'abbandono del proporzionale, provando a riflettere se alla fine al sistema, alla democrazia, prima ancora che alla formula elettorale, fosse più utile per il Paese una coalizione costruita prima del voto e non una coalizione costruita dopo il voto. Ci sarebbe stato bisogno di un dialogo, di un ascolto costituente, come ci ha rammentato qualche settimana fa il Presidente della Repubblica in occasione dell'ottantesimo della Repubblica. E invece abbiamo visto altro. E questo è un tema molto delicato, perché la rappresentatività e la legittimità delle istituzioni, ce lo dice la Corte Costituzionale, è un obiettivo primario di una legge elettorale. Poi viene il tema della stabilità degli esecutivi. C'è un'altra questione che è stata ricordata.

che i sistemi elettorali sono in altri paesi d'Europa stabili, non messi in discussione continuamente dalla maggioranza di turno. Questo lo dico in termini critici e anche autocritici. In Gran Bretagna c'è lo stesso sistema elettorale dal 1884. In Germania c'è lo stesso sistema elettorale dal 1949. In Francia c'è lo stesso sistema elettorale dal 1958. In Spagna lo stesso sistema elettorale dal 1977. Noi come abbiamo provato ad approcciarci a questa legge? Intanto, lo dico con forza, chiedendo e dando disponibilità al confronto nella sede del Parlamento, in commissione, non fuori, non in altri luoghi, perché questo è il luogo deputato al confronto su una legge di questa rilevanza. E invece, ancora una volta, l'approccio della maggioranza a parole, in alcune dichiarazioni, è stato di disponibilità, ma alla prova del 9, alla prova dei fatti, nessun emendamento delle opposizioni è stato approvato nel lavoro di commissione e temo, vedremo i pareri dei relatori, anche nell'attività. Cioè, ancora una volta avete riproposto uno schema che ormai è diventato un vostro classico. Vi confrontate al vostro interno, litigate e poi trovate una sintesi al vostro interno e la ribaltate al Parlamento, che ormai è diventato un luogo di sostanziale ratifica di decisioni assunte in altra sede, con buona pace di quello spirito costituzionale. È stato ricordato, spesso si dice che le audizioni sono uno strumento ostruzionistico in mano alle opposizioni. Rivendichiamo per una volta l'importanza, ancora una volta l'importanza delle audizioni, e grazie alle audizioni, visto che non ci ascoltavate, vi siete convinti dell'enormità e dell'abnormità di alcuni contenuti del cosiddetto Bignami testo base e avete apportato una serie di correzioni. Ve ne diamo atto, ma allo stesso modo diciamo che sono correzioni assolutamente insufficienti. I vizi di costituzionalità sono evidenti, a cominciare dal tentativo chiaro, netto, che vorrei sottolineare, di provare a far rientrare dalla finestra quello che non siete riusciti, anche per vostra responsabilità, perché è stata una vostra scelta mettere questo provvedimento sul binario morto, a farlo uscire, entrare dalla porta principale. E mi riferisco ovviamente alla legge di riforma costituzionale sul premierato all'italiana. Perché dico questo? Perché quella legge oggi è persa nei cassetti della prima commissione, perché alla fine in quella legge, all'articolo 5, c'era scritto che al Presidente del Consiglio eletto direttamente la legge elettorale deve garantire la maggioranza alla Camera e al Senato. E voi provate a fare questa forzatura costituzionale in questo provvedimento, in questa legge elettorale che è propedeutica, è un succedaneo del premierato, ma in qualche modo risponde alla vostra logica. E anche qua alziamo lo sguardo. C'è un solo paese nei 31, i 27 dell'UE più altri 4 grandi paesi europei in cui c'è un premio di maggioranza, ed è in Grecia, peraltro con dei correttivi. In nessun'altra nazione europea si prova artatamente, attraverso il premio di maggioranza, a trasformare una minoranza in maggioranza. Questo è il punto, è la questione che abbiamo di fronte. Ed è la questione che ci ha portato a dire che non è possibile emendare questa legge. È la ragione per la quale troverete moltissimi emendamenti interamente soppressivi. Non è soltanto una tecnica parlamentare, è una scelta politica che rivendica.

0: dimentichiamo. Così come abbiamo provato, nello spirito che credo debba guidarci sempre nell'attività di Commissione, ad apportare una serie di emendamenti di merito per provare a evitare, lo dico in maniera molto netta e chiara, signor Presidente, il rischio che noi intravediamo, che ancora una volta la Corte Costituzionale, dopo le sentenze del 2014 e del 2017, boccia ancora una volta una legge elettorale. Sarebbe la terza nel giro di pochi anni e sarebbe, devo dire, una sconfitta, guardate, non della vostra maggioranza, una sconfitta di questo Parlamento e della classe dirigente. Per cui vi abbiamo detto chiaramente che dovevate togliere l'indicazione del Premier dal programma, perché questo lede chiaramente le prerogative del Presidente della Repubblica. Vi abbiamo detto di togliere il listone che adesso, come vedremo, avete provato con un'operazione di belletto a chiamare listini circoscrizionali, e lo si poteva fare attraverso sostanzialmente l'attribuzione di quel premio di maggioranza che non condividiamo, attraverso il cosiddetto scivolamento, ovvero dopo aver assegnato i seggi proporzionali, i 314 seggi proporzionali, 70 aggiuntivi alla coalizione, facendo scivolare le liste, cioè premiando i migliori resti. Eravamo stati addirittura facili profeti quando abbiamo provato a forzare rispetto al tema della parità di genere, al lavoro che si era iniziato, che si poteva completare portando il rapporto paritario 50-50 nei capilista, ed invece voi andate indietro rispetto alle battaglie che sono state in realtà condivise da tutto l'emiciclo, non soltanto da questa parte politica, cioè trovare gli incentivi che una legge elettorale può e deve dare alla rappresentanza di genere, e invece voi la cancellate con un tratto di penna. Cancellate quel 60-40 e mi chiedo come sia possibile che le stesse colleghe e gli stessi colleghi, perché è stata una battaglia comune che hanno portato avanti queste battaglie negli anni scorsi, potranno votare quell'emendamento. Questa è la ragione per cui abbiamo chiesto il voto segreto su questo e su tutto altro, perché questo è a tutela del Parlamento, è a tutela dell'articolo della Costituzione, non è nascondersi. Lo strumento del voto segreto è uno strumento nobile. Non è uno strumento di chi vuole cercare di nascondere le proprie posizioni. E non è vero, lo dico per la mia parte politica, che non abbiamo provato a trovare altre soluzioni rispetto alle liste bloccate, che consideriamo la soluzione peggiore. Ma non esistono soltanto le preferenze. Abbiamo proposto un emendamento per assegnare i 314 seggi attraverso il sistema dei cosiddetti collegi uninominali proporzionali, un modo per ritornare a riavvicinare l'eletto all'elettore, dare vera riconoscibilità. Voi immaginate, invece di avere 49 collegi plurinominali, avere 314 collegi uninominali proporzionali in cui ogni partito prova a mettere il meglio per conquistare la fiducia dei cittadini. Avevamo presentato e avevamo sottoscritto emendamenti relativo al voto fuori sede. Lo segnalo, signor Presidente, perché mi ricollego all'intervento sul richiamo al regolamento. Quegli emendamenti in commissione non sono stati discussi, sono stati accantonati dai relatori e non c'è stato il tempo per affrontarli. Buona creanza, buoni rapporti avrebbero dovuto portare ovviamente ad un dialogo, ed invece ci siamo trovati comunicati stampa roboanti e trionfanti sui giornali, alla faccia della corretta dialettica tra maggioranza e opposizione. E crediamo che su questo ci debba essere lo spazio anche di discussione. E poi due specifici del Partito Democratico, e mi avvio alla conclusione, signor Presidente, relativi a un tema, guardate, può sembrare un tema minore, Ma nel momento in cui voi scegliete questa strada, che noi non condividiamo, di indicazione del Premier, candidato Premier, candidato Presidente del Consiglio, usiamo le parole per quelle che sono a livello della Costituzione, da indicare al Presidente della Repubblica, e dovremo scriverlo se passa questa legge sul programma, allora non sarà più possibile prendere in giro gli elettori. Come di fatto avete preso in giro nel 2022, quando tutti sapevano che sarebbe stato indicato dal centrodestra come candidato presidente al Presidente della Repubblica alla prima consultazione il segretario del partito che avrebbe ottenuto più voti, ed invece gli elettori si sono trovati indicazioni come Salvini Premier. Questo non sarà più possibile da questo punto di vista, perché noi crediamo che sarebbe una presa in giro degli elettori. Così come c'è un altro emendamento a cui noi teniamo molto, in maniera particolare la tutela della minoranza slovena. Insomma, noi crediamo di aver fatto fino in fondo il nostro lavoro. Voi avete fatto, e chiudo signor Presidente, forzature su forzature. Una delle ultime, e guardate, mi permetto di richiamare l'attenzione di quest'Aula, è lo stravolgimento totale della circoscrizione estero, lo strame che si è fatto della rappresentanza, l'esatto contrario di quello che era stato pensato nel 2001 in quella legge che aveva come primo firmatario Tremaglia, e che voi avete più volte anche in quest'Aula giustamente rivendicato. Ebbene, al Senato si passerà da 4 ripartizioni, 4 suddivisioni del mondo, a una soltanto, cioè i 4 senatori non rappresenteranno più, com'era nel pensiero iniziale, com'era nella ratio di quella norma, le comunità delle varie nazioni, penso ovviamente al Sud America, al Nord America, all'Europa. Insomma, non devo spiegare a voi cosa è il significato e il valore di milioni di italiani all'estero. Bene, per ragioni meramente nominalistiche, per ragioni che sono andate sostanzialmente a fare operazioni ragionieristiche, si passa da 4 a una soltanto. Avremo il senatore che rappresenta il mondo. Voi mi dovete spiegare, qualcuno deve alzarsi in quest'Aula a spiegare come sia possibile rappresentare tutti i cittadini, milioni di persone che abitano in ogni angolo di questo mondo. Così come credo che da questo punto di vista l'aver votato contro l'emendamento del collega Maggi sulle firme digitali, sulla possibilità di sottoscrivere attraverso le firme digitali, sia stato, devo dire, un errore e soprattutto un'enorme sottovalutazione del fatto che ormai ci avviamo in un'epoca in cui il digitale entra a far parte della nostra vita. Insomma, e concludo, noi abbiamo provato in modo parlamentare, con logiche tecniche parlamentari, ad avviare un confronto e un dialogo. Questo c'è stato, non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo sul piano formale. Per una volta i relatori hanno interloquito, ci siamo stupiti, anche se questo stupore, Presidente, non avrebbe dovuto esserci, perché questa dovrebbe essere, e non lo è più da molto tempo, almeno da questa legislatura certamente, la regola, cioè un'interlocuzione, ma alla fine stringi, vai al fondo, nessun emendamento è stato accolto. E quindi il rischio qual è? Il rischio è di scrivere una brutta legge che non serve al Paese, non serve a recuperare la fiducia dei cittadini, non serve a contrastare fino in fondo il problema che abbiamo, che è quello dell'astensionismo, che continua a erodere l'edificio della democrazia. Oggi abbiamo raggiunto livelli di partecipazione assolutamente allarmanti, su tutti i livelli, indipendentemente dalla modalità di selezione dei candidati. E invece si è scelta la strada più facile, la strada di cucirsi una legge su misura. La destra non ha pensato, come invece sostiene nei comunicati e nella propaganda, al bene del Paese, ma fondamentalmente è stata guidata dalla paura della sconfitta con l'attuale sistema elettorale. E guardate, scrivere le leggi elettorali dietro la paura non ha mai portato fortuna a nessuno. E soprattutto scrivere le leggi vicino alle elezioni, poi possiamo discutere se un anno e mezzo, ma se si andrà a votare in modo anticipato, come si legge ad aprile, siamo ampiamente dentro l'anno, anche quella non ha portato fortuna. Insomma, noi oggi vi invitiamo a fermarci, a fermarvi, perché crediamo che da questo punto di vista il rischio è quello che questa legge elettorale e con esso non soltanto il centrodestra ma l'intero sistema politico si scontri contro il muro della Corte Costituzionale, del rispetto degli articoli della Costituzione, degli articoli che guidano e devono guidare il nostro operato. Noi abbiamo lavorato in questo contesto. Lo abbiamo fatto con spirito costruttivo e continueremo a farlo, se ci sarà data possibilità, anche in quest'Aula. Avremmo meritato da questo punto di vista un diverso approccio della maggioranza, che invece ha sostanzialmente continuato a pensare più agli interessi di bottega che all'interesse generale del Paese.
1: Ringrazio il deputato Fornaro. Ha chiesto di parlare il deputato Roberto Giachetti. Ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, la manciata di minuti che abbiamo a disposizione mi impone di essere telegrafico, anzi la pregherei cortesemente se può avvisarmi a 4 minuti in maniera che riesco a chiudere entro i 5 e il resto dei minuti. No, chiedo solo Presidente, se può scampanellarmi a 4 minuti, ho solo chiesto questo. Maria che mi avvisa, grazie. Perché poi il resto dei nostri interventi saranno mirati sugli emendamenti che abbiamo presentato, ovviamente ci sono tutti quelli che abbiamo presentato insieme alle altre opposizioni. Sul piano costituzionale abbiamo, grazie alla pregiudiziale, spiegato qual è la nostra contrarietà a questa legge e qual è il conflitto che a nostro avviso ha rispetto agli articoli della Carta Costituzionale, ma anche alle decisioni assunte dalla Corte Costituzionale nel corso del tempo. Ora si pone anche una ragione politica e questa è l'occasione per chiarire la nostra contrarietà a una legge che non è una semplice legge ordinaria, come abbiamo detto, signor Presidente, è la legge delle regole, la legge che stabilisce come i cittadini trasformano il voto in rappresentanza e le regole tendenzialmente sarebbe cosa buona e giusta che fossero fatte a larga maggioranza. Lo rammento a chi è intervenuto prima e ha sostenuto che in passato è stata fatta la stessa cosa, ripeto che il Rosatellum è stata una legge che è stata votata con la maggioranza più ampia che c'è stata in questo Parlamento. Mi consenta anche attraverso di lei, signor Presidente, di dire al collega Iezzi che ovviamente nell'ambito delle valutazioni politiche noi possiamo dire qualunque cosa, ma sostenere che su una legge elettorale che è contingentata e che dà, per esempio, al nostro gruppo complessivamente 40 minuti vi sia in corso un ostruzionismo mi pare un tantino azzardato dal punto di vista intellettuale, però possiamo anche continuare a dirlo. Detto questo, purtroppo non c'è stato questo coinvolgimento e noi siamo convinti che le istituzioni, signor Presidente, si rafforzano quando le regole sono effettivamente condivise e stabili e non quando vengono modificate ad ogni cambio di maggioranza. Noi siamo intervenuti con degli emendamenti sul tema del premio di maggioranza perché riteniamo il 42% ancora una percentuale molto bassa. Siamo intervenuti sul tema delle liste bloccate e ora vedo che tutti parlano come se il tema fosse risolto. Io aspetto che arrivino gli emendamenti a scrutinio segreto e vedere se effettivamente il problema sia risolto, come ci ha spiegato la Premier Meloni, che sfida le opposizioni. Io peraltro vorrei dire molto serenamente alla Presidente del Consiglio e a tutti i colleghi della maggioranza che noi non abbiamo chiesto il voto segreto e siamo tranquillamente pronti a votare anche a voto palese tutti gli emendamenti che riguardano le preferenze. Ne abbiamo presentati dei nostri e ovviamente su questo interverrà il collega Faraone, il collega Del Barba interverrà sulla materia specifica del ridisegno dei collegi, la collega Madia interverrà sul tema dei fuorisede, la collega Gadda interverrà sugli emendamenti sulle preferenze che per esempio pongono il problema della mancanza della parità di genere, dell'equilibrio di genere all'interno di questa legge. Insomma, cercheremo con i nostri pochi interventi di riassumere qual è il complesso delle proposte emendative, ripeto, oltre a quelle che abbiamo firmato e sono la stragrande maggioranza insieme a tutte le altre opposizioni. Noi non siamo in assoluto contrari alle riforme, signor Presidente, non siamo contrari alla governabilità. Qualcuno ha fatto riferimento a un passato, mi piacerebbe far rivedere ai colleghi della maggioranza, in particolare a quelli di Fratelli d'Italia, qualche video dell'attuale Presidente del Consiglio quando ci approcciammo con la legge elettorale dell'Italicum, che comunque aveva 100 collegi plurinominali, aveva, ecco, finito, Presidente, aveva una situazione, diciamo, aveva il ballottaggio che invece dal quale scappate, e non dimentichiamolo, era prevista per una Camera sola perché era collegata alla riforma costituzionale. Insomma, una buona legge per noi deve rispettare i quattro principi che sono la rappresentanza, la governabilità, la libertà di scelta degli elettori. Io per esempio ho presentato dei collegi per il ritorno al Mattarellum, adesso sarei curioso di sapere, anzi sarò curioso di sapere come voteranno i colleghi della maggioranza che magari non sono convintissimi delle preferenze, e soprattutto il rispetto degli equilibri costituzionali. Le maggioranze cambiano, signor Presidente, le regole della democrazia dovrebbero durare molto più dei governi, e per questo noi chiediamo una legge elettorale che unisca il Paese, non una legge elettorale costruita sulla convenienza della maggioranza del momento. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Giachetti. Ha chiesto di parlare la deputata Vittoria Baldino. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
3: Grazie, signor Presidente, colleghi e colleghi, colleghi e colleghe. Finalmente ci occupiamo delle vere priorità, non del Paese, ma di chi governa il Paese. Ci occupiamo della legge elettorale, ma credo che giovi ricordare come siamo arrivati fin qui, come siamo arrivati all'esame oggi in aula di questa legge elettorale, di questa proposta di legge elettorale. Ci siamo arrivati dopo un esito infausto, sicuramente infelice per chi governa il Paese, di un referendum sul quale il governo aveva messo tutte le fiche che aveva, considerando una riforma importantissima per il sistema Paese. Da quella sconfitta è emersa una grandissima paura, un grandissimo timore da parte delle forze che compongono la maggioranza e del governo di perdere le prossime elezioni, perché, come è stato ricordato dai miei colleghi poco fa, con l'attuale sistema elettorale, che pure noi non abbiamo sostenuto, non abbiamo votato, con l'attuale sistema elettorale, probabilmente, stando così le cose, stando i sondaggi, il centrodestra potrebbe perdere tutti i collegi uninominali dalla Toscana in giù. E quindi oggi siamo qui perché il governo, che tra poco vanterà il record del governo più longevo della storia della Repubblica, ci viene a dire che questa legge elettorale serve al Paese, perché al Paese serve la stabilità che evidentemente questa legge elettorale, che invece vi ha consegnato il governo più longevo della storia della Repubblica, vi ha consentito di avere. Quindi la domanda è: a chi giova questa legge elettorale? A chi giova? Serve veramente al Paese in questo momento una legge elettorale che secondo voi garantirebbe maggiore stabilità rispetto a quella che già vi garantisce? A chi giova oggi stare qui a discutere di legge elettorale? Ecco che abbiamo affrontato questo iter legislativo in commissione con un testo presentato, rimaneggiato, che presentava evidenti profili di incostituzionalità, evidentemente così come ci è stato consegnato all'esito delle audizioni di autorevoli costituzionalisti. Allora siete corsi ai ripari profili di incostituzionalità che erano stati già evidenziati dalle opposizioni nel corso delle discussioni, siete ritornati a rivedere il testo, ci avete presentato un testo bis, siamo arrivati all'esame in sede referente degli emendamenti con una discussione che è stata, noi abbiamo definito, a tratti teatrale, perché di fatto non siamo riusciti ad esaminare tutti gli emendamenti perché i nodi nevralgici di questo testo, della legge elettorale e del sistema elettorale, come le preferenze, come il voto fuori sede, come il voto degli italiani all'estero, sono stati accantonati stati e poi sono finiti nella cosiddetta tagliola, per cui non sono stati discussi. Ed ecco che ci troviamo qui a esaminare in aula i nostri emendamenti, che non sono un esercizio ostruzionistico dell'opposizione, così come diceva poc'anzi il collega Iezzi, ma sono un modo, il nostro modo, per correggere un difetto di fondo che ha questa legge elettorale, che è la volontà non di rendere più forte la democrazia, ma di rendere più forte chi governa. E quindi, se oggi siamo qui con l'unico obiettivo di rendere più forte chi governa, se l'unica preoccupazione di questa maggioranza oggi, con tutti i problemi che questo Paese ha e che il Paese vi chiede di risolvere, che gli italiani e le italiane vi chiedono di risolvere, l'unica preoccupazione del governo è rendere più forte, più potente chi governa, vuol dire che abbiamo un problema. Ma non ce ne accorgiamo certo oggi che l'unica preoccupazione è questa, perché diciamo che il leitmotiv della legislatura è stato questo, cioè proteggere il governo, proteggere chi governa dalle insidie. È stato il messaggio che ha ripercorso tutta questa legislatura che sta volgendo al termine. E le insidie sono state rappresentate talvolta dalla stampa libera, talvolta dai manifestanti che appunto protestavano contro le misure di questo governo, quindi sono stati fatti dei decreti ad hoc per impedire di fatto ai manifestanti di protestare contro le misure del governo. Le insidie sono state rappresentate dagli organi che detengono e detenevano dei poteri di controllo rispetto al potere esecutivo, come la Corte dei Conti, come l'ANAC, come la stessa magistratura. Ed eccoci qui alla fine, quindi come ciliegina sulla torta di questa legislatura, che l'insidia per chi governa sarebbe rappresentata dall'attuale legge elettorale, che difficilmente vi potrebbe consegnare di nuovo il potere, quindi mette in pericolo la conservazione del vostro potere. Ed eccoci qui. Noi contestiamo questa legge elettorale, come abbiamo detto, sia nel metodo che nel merito. Nel metodo, perché noi riteniamo, e l'abbiamo detto tante volte, che la legge elettorale, le regole del gioco, non si possono scrivere con i sondaggi alla mano o secondo la convenienza che i sondaggi consegnano alle forze che governano il Paese. È un esercizio poco rispettoso degli elettori, poco rispettoso delle istituzioni, poco rispettoso della democrazia, poco rispettoso della Costituzione. Anzi, noi riteniamo che le leggi elettorali, se si ritengono sbagliate, da correggere, si dovrebbero cambiare all'inizio della legislatura. Seppur condivido il pensiero del collega Fornaro che le leggi elettorali dovrebbero essere stabili per dare effettivamente stabilità alle istituzioni, alla democrazia e per riavvicinare di più i cittadini agli elettori, e così non è. E poi siamo contrari e contestiamo questa legge elettorale nel merito. Nel merito l'abbiamo fatto in commissione con un'azione di opposizione che non è stata ostruzionistica. Abbiamo presentato degli emendamenti che correggevano questo testo, che correggevano i vizi di fondo di questo testo, che andavano a correggere quelle distorsioni che pure vi abbiamo segnalato, che pure vi hanno segnalato i costituzionalisti. Interveniamo con i nostri emendamenti, innanzitutto con i nostri emendamenti a firma del collega Colucci del Movimento 5 Stelle, presentandovi la nostra proposta ideale di legge elettorale, che è una proposta che risponde ai dettami della Costituzione, che è una proposta elettorale che dà valore alla forma di governo, alla nostra forma di governo, una repubblica parlamentare dove le maggioranze si formano in Parlamento, dove la democrazia e il pluralismo ha un valore. Quindi una riforma elettorale, un sistema elettorale che vi proponiamo nel nostro emendamento proporzionale, pura, che darebbe veramente la parola agli elettori, che darebbe veramente il valore al voto degli elettori, che prevederebbe delle vere, reali preferenze, che consentirebbe davvero agli elettori di scegliere i propri rappresentanti e consentirebbe di limitare l'eccessiva frammentazione partitica con una soglia di sbarramento adeguatamente alta. Interveniamo con una proposta che mira a eliminare questo abnorme premio di maggioranza, perché nessuna forza politica dovrebbe ottenere un potere sproporzionato rispetto al consenso realmente ottenuto. Nessuna forza politica, nessuna coalizione dovrebbe essere trasformarsi da minoranza reale nel Paese a maggioranza fittizia in Parlamento, tale per cui avrebbe i numeri per eleggersi il Presidente della Repubblica, gli organi di garanzia ed essere autosufficiente in Parlamento. Abbiamo proposto con i nostri emendamenti di eliminare il riferimento all'indicazione del Premier sul programma elettorale, che non farebbe altro che introdurre un premierato fittizio, cosa che non siete riusciti a fare con una riforma costituzionale, non avete avuto il coraggio di andare fino in fondo nonostante i proclami del Presidente del Consiglio, che la considerava la madre di tutte le riforme. Siccome non avete avuto il coraggio di andare fino in fondo e probabilmente sottoporvi al voto nuovamente degli elettori, l'avete affossato, come diceva il collega Colucci, in un polveroso cassetto del Senato, e provate a introdurre, a far entrare dalla finestra, attraverso, in un modo fittizio, il premierato con l'indicazione del Premier sul programma elettorale. Abbiamo presentato un emendamento sul voto fuori sede, perché tante volte, e questo è un tema che ci sta particolarmente a cuore, tante volte in quest'Aula si è discusso della necessità di far votare fuori sede. Avete approvato una legge delega svuotando di contenuto le leggi proposte dalle opposizioni per introdurre effettivamente il diritto di voto per i fuori sede. Il risultato, dopo 2 anni e mezzo, è che quella delega non l'avete esercitata. Ci avete proposto di allargare, ampliare il perimetro per introdurre il voto fuori sede. Non l'avete fatto nei testi di legge che ci avete proposto, salvo poi, e su questo devo dire ne siamo molto felici, grazie alla pressione non solo delle opposizioni ma anche di tutte le associazioni che in questi mesi stanno facendo buona pressione perché questo tema entrasse nella legge elettorale, siamo riusciti a farlo entrare nella legge elettorale attraverso un emendamento che però presenta delle profonde criticità e per le quali abbiamo proposto degli emendamenti correttivi che mi auguro, nello spirito di collaborazione che questo tema vuole, vengano accolti dalla maggioranza per fare in modo che le distorsioni vengano eliminate. Ecco che negli anni ci viene detto che il problema della distanza tra cittadini e elettori sia la legge elettorale. Abbiamo visto negli ultimi 30 anni cambiare tantissime leggi elettorali, il Mattarellum, il Porcellum, l'Italico, il Rosatellum, tutte leggi elettorali che quando sono state proposte sono state presentate come la soluzione a vario titolo di tutti i problemi della democrazia e dei problemi delle istituzioni. Ma qual è stato il risultato di questo ipercinetismo elettorale, per citare anch'io il professor Lanchester? Quale effetto è stato raggiunto? Qual è il bilancio di questa grande elaborazione legislativa sulle leggi elettorali? A chi ha giovato questa iperproduzione di legge elettorale? Per caso ha aiutato a riavvicinare gli elettori alle istituzioni? Per caso ha aiutato a ridurre quel tasso di astensionismo che progressivamente vediamo in tutte le elezioni, non solo le politiche ma ormai anche le amministrative, le elezioni più di prossimità? Beh, no, ma nessuno ha fatto un bilancio di questi 30 anni. E allora continuiamo con delle scelte sbagliate, continuiamo con delle scommesse sbagliate che hanno l'unico effetto di mettere sotto sforzo la Costituzione, di mettere sotto sforzo la democrazia e di mettere sotto sforzo la risposta dei cittadini. E quindi la crisi della politica non si risolve cambiando il modo di distribuzione dei seggi, ma cercando di recidere quella distanza crescente tra i cittadini e le istituzioni, cercando di venire qui in quest'Aula così numerosi non a parlare del modo in cui si distribuiranno i seggi nella prossima legislatura, ma a parlare dei problemi reali del Paese, a risolvere i problemi dei giovani che scappano all'estero perché lì hanno più opportunità, o delle famiglie che fanno fatica a fare la spesa e hanno paura di pagare le bollette, o delle imprese che sono in crisi della produzione. Voi non fate nulla per evitare tutto questo, nulla per consentire l'effettivo sviluppo del Paese, nulla per lasciare alle nuove generazioni un Paese migliore o al prossimo governo meno difficoltà nel risollevare questo Paese. Quindi Quando si prova a trasformare una maggioranza reale in una minoranza fittizia, una minoranza reale in una maggioranza fittizia, ecco che si crea una frattura democratica. I nostri costituenti l'avevano capito, i nostri costituenti che conoscevano il rischio, questo rischio, il rischio della frattura democratica, il rischio della frammentazione, scelsero deliberatamente un impianto proporzionale. Lo fecero per cultura democratica, lo fecero perché avevano vissuto un regime che aveva trasformato il Parlamento in una semplice cassa di risonanza del governo. Per questo costruirono una Repubblica nella quale il Parlamento non fosse un ostacolo all'esecutivo, ma il luogo della rappresentanza della nazione, l'organo rappresentativo della volontà popolare. Oggi, anche sentendo le dichiarazioni del collega Iezzi, sembra che quel principio dia fastidio. Ogni volta che il Parlamento prova a chiedere di discutere qualcosa, si dice che il Parlamento rallenta. Ogni volta che le opposizioni provano a fare il loro lavoro, si dice che le opposizioni fanno ostruzionismo, si dice che le opposizioni sono un ostacolo alla velocità dell'esecutivo di fare le cose, eppure l'esecutivo ha dimostrato che quando le cose le vuole fare velocemente riesce a farle, anche piegando tutti i regolamenti al loro volere. Ma il pluralismo non è un incidente della democrazia, il pluralismo è la democrazia. Oggi voi siete qui per indebolirlo. Noi invece siamo qui per impedirvelo.
4: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Zaratti. Ne ha facoltà.
5: Grazie, signor Presidente. Vi è uno strano concetto della democrazia quando si dice che intorno alla legge elettorale l'opposizione avrebbe esercitato l'ostruzionismo. È uno strano ostruzionismo quello che vede i tempi contingentati in commissione a 3 minuti, è uno strano ostruzionismo quello che vede e dà la possibilità alle opposizioni di intervenire soltanto 22 ore in questo dibattito parlamentare. È uno strano ostruzionismo quello che prevede il fatto che in tutta la discussione sulla legge elettorale, una delle leggi fondamentali della democrazia in ogni paese, all'opposizione non viene approvato neanche un emendamento. Davvero è uno strano concetto della democrazia. Ma noi siamo qui oggi per accettare la sfida che ci ha lanciato la Presidente Meloni. Sì, Presidente Meloni, abbiamo chiesto il voto segreto a tutela della libertà di tutte le deputate e i deputati, in applicazione all'articolo 67 della Costituzione, che dice che i deputati sono rappresentanti della nazione e che non sono a disposizione del capo di turno e che non devono subire gli ordini di chi dice votate in questo modo altrimenti non vi ricandido alle prossime elezioni. L'abbiamo accettata questa sfida e diamo la possibilità a tutte e a tutti i deputati e i rappresentanti del popolo di esercitare senza vincolo di mandato la funzione alla quale sono stati chiamati dagli elettori. Sì, Presidente Meloni, questa è la sfida che noi vogliamo raccogliere, ma lei si dovrebbe preoccupare non della sfida lanciata all'opposizione, ma della sfida che le stanno lanciando in questo momento i giovani in cerca di lavoro, che le stanno lanciando tutti coloro che non arrivano alla fine del mese, la sfida che le stanno lanciando tutte le persone che non riescono a curarsi in questo paese. Quella è la sfida che lei dovrebbe sentire e questa è la sfida che, nonostante la legge elettorale truffaldina che voi state mettendo in campo, non le permetterà di vincere le elezioni, perché guardi, Presidente Meloni, guardate colleghe e colleghi della maggioranza, potete cambiare tutte le leggi che volete, potete fare ciò che riterete più utile e a prodomo vostra, a vantaggio della vostra coalizione, ma le elezioni le perderete perché ormai la sfida vi viene lanciata da destra e da sinistra. Non rappresentate in nessun modo la nazione, definizione che voi utilizzate così spesso. E guardate che dentro questa proposta di legge ci sono tutte le vostre magagne. Dite che voi siete uniti, Ma avete cambiato questa legge 50 volte, il testo base Bignami sostituito per intero dal Bignami bis, emendamenti che sono stati presentati in commissione più volte, e anche adesso, in questo preciso momento, ci sono 16 emendamenti della maggioranza su quelli che andremo a discutere, e su questi emendamenti alcuni sono stati presentati dalla forza più forte del centrodestra, Fratelli d'Italia, e subiti dagli altri partiti. È questa l'unità che voi sbandierate, è questa l'idea, diciamo, di democrazia che voi volete rappresentare con questa proposta di legge. Ecco, io penso che la verità è una cosa fondamentale in ogni democrazia, e voi la dovete smettere di continuare a ingannare i cittadini e le cittadine italiane. Con un emendamento sulle preferenze sostanzialmente finto, ma gliel'avete detto agli italiani e italiani quanto saranno gli eletti col sistema a preferenze se questo vostro emendamento fosse accolto? Non più di 60-70 tra i 400 deputati saranno eletti con le preferenze, perché il sistema che avete escogitato è quello che garantisce a voi, alla Meloni, il diritto di scegliere chi farà il deputato e la deputata. Si butta fumo negli occhi, questi sono i dati, e siccome sui dati non si può mentire più di tanto, voi ci provate con le vostre narrazioni, lanciate sfide, ma la sfida vera da raccogliere è quella della democrazia, è quella di permettere a tutti di poter concorrere a governare il Paese, a cominciare dalla possibilità di avere le esenzioni ad alcuni partiti, come per esempio Più Europa, che è un partito che ha preso quasi 1 milione di voti alle ultime elezioni e sarà costretto a raccogliere le firme per le vostre utilità. La democrazia è una cosa seria, che va gestita in modo serio e non certamente inventandosi norme una dietro l'altra come avete fatto in questo frangente. Inserendo, avete detto, le modifiche chieste dai costituzionalisti, ma quando i costituzionalisti, la gran parte dei costituzionalisti, vi hanno detto che questa legge era una legge inemendabile, ma voi l'avete ascoltato o non li avete ascoltati? Quando hanno detto che non si può correggere, quando vi hanno detto che non si può modificare, che la legge è sostanzialmente incostituzionale, non conforme alla nostra carta, voi li avete ascoltati o non li avete ascoltati? E quando i rappresentanti dell'opposizione vi hanno posto gli emendamenti che riguardavano i fuorisede, il diritto di voto agli italiani all'estero, quando i rappresentanti dell'opposizione hanno fatto le proposte di limitazione del premio di maggioranza così enorme, avete ascoltato o non avete ascoltato? No, il vostro obiettivo era sempre quello di avere una legge elettorale che vi permettesse di avere un vantaggio nelle urne, cambiare le regole per avere vantaggi, e ancora una volta voi state continuando su questa strada. Guardate, io penso che la vicenda legge elettorale la dice lunga e crea una preoccupazione vera. La preoccupazione, cioè, che un partito di maggioranza relativa come Fratelli d'Italia, che non ha rispetto neanche dei suoi alleati, perché l'emendamento Bignami, quello che blocca il capolista e introduce le preferenze, serve soltanto a una cosa. Ve lo dico al collega Rossi, che è stato abile, diciamo, relatore di questa legge. Serve soltanto a vampirizzare i partiti alleati, trasferire un po' di voti da Forza Italia e dalla Lega verso Fratelli d'Italia, uno strano concetto dell'alleanza. E per questo io penso che la riforma, così come è stata proposta, è una riforma che debba essere bocciata, che debba essere sostanzialmente eliminata. Noi pensiamo che sia giusto, e lo voglio rivendicare qui, che i cittadini abbiano il diritto di scegliere chi le rappresenti, persone che conoscono nel territorio e che possono riconoscere anche in seguito, alle quali possono rivolgersi, dare rappresentanza alle comunità locali. Ma questo sistema non si ottiene unicamente e solo con le preferenze, anzi, in un sistema come in un paese frastagliato, diviso come l'Italia tra nord e sud, con i regionalismi, con i poteri criminali che spesso controllano parte del nostro territorio, purtroppo le preferenze non sono il sistema migliore. Il sistema migliore sono i collegi uninominali proporzionali. L'abbiamo proposto, non avete avuto il tempo neanche di discuterlo. Non ci avete dato anche neanche la possibilità di discuterlo in commissione, tanto era la vostra ansia di avere una legge elettorale che rivestisse le necessità e i bisogni di Fratelli d'Italia. Guardate, io penso che state facendo un errore, e l'errore è dato dal fatto di pensare che cambiando le norme, che cambiando le regole, voi possiate avere una chance in più. Come vi ho già detto e come dice il Paese, questa opportunità non l'avete, perché la gente non andrà a votare rispetto a quella che è la vostra legge elettorale o come immaginate voi che possa fare. Le persone andranno a votare per difendere i propri diritti, così come hanno fatto in occasione del referendum sulla giustizia. Eravate convinti di vincere, che vinceste facile, e invece i cittadini hanno detto un'altra cosa. E anche questa volta i cittadini faranno lo stesso lavoro, quello di difendere i loro diritti, il diritto al lavoro, alla casa, alla salute, il diritto a difenderci dai cambiamenti climatici. Ecco, queste sono le cose che decideranno le elezioni, e da questo punto di vista i cittadini e l'opinione pubblica già va bocciato. Ci rivedremo alle urne.
1: Bene, ha chiesto la parola il deputato Matteo Righetti. Prego, l'ascoltiamo.
6: Grazie Presidente, anche della cortesia di ascoltarmi. Io cercherò di utilizzare poco tempo di quello che ha a disposizione il mio gruppo, ma non voglio rinunciare a fare tre velocissime considerazioni. La prima è che vi siete incamminati nella costruzione di questa legge elettorale su un sentiero che ha un difetto di sistema. E quando una cosa ha un difetto di sistema nella sua concezione, non la si aggiusta un po' a tentoni come è avvenuto nei lavori che ci hanno portato sino ad oggi. Non voglio essere ovviamente offensivo nel definire a tentoni, è cronaca, perché quando si parte in un modo e si dice noi vogliamo una legge che assicuri un vincitore, a noi fa schifo il pareggio. Signori, ma eleggere il Parlamento non è la finale dei mondiali, eh? Eleggere il Parlamento significa dare rappresentanza politica ai cittadini italiani. La prima funzione è rappresentarli gli italiani, non chiedergli di fare i tifosi alla finale dei mondiali. E questo è il vizio di origine. Quel vizio ha portato ad una legge elettorale che ha un'impostazione, dice ci deve essere un vincitore e ci deve essere qualcuno che si accaparra il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori. Ecco, questa discussione come avviene? Prima battuta, listone di 70 che vanno dentro in blocco. Qualcuno vi fa notare, non solo la maggioranza cattiva, ma anche diversi auditi ed esperti, che questa modalità in blocco non va bene. Allora, come facciamo diventare i 70 non un blocco? Li spezzettiamo circoscrizione per circoscrizione. Però bisogna stare attenti perché si creano due modalità per cui un pezzo va dentro senza nessuna relazione con gli elettori, l'altro fa parte di liste plurinominali. Aggiunta, sempre terzo step a tentoni, però chi fa parte dei 70 deve anche essere nei listini plurinominali. Così creiamo un'osmosi tra i due sistemi. Però ci accorgiamo, perché questa legge tiene anche conto della contingenza di portare in Parlamento chi ritenete debba tornare in Parlamento, e questo fa parte di entrambi gli schieramenti, che così quelli sono certi e di là come funziona lo scorrimento. Allora il quarto tentone è dire che devono fare i capilista, così rassicuriamo chi è sotto che ha una chance anche lui. Signori, non si legifera così. Non è il modo di legiferare e di costruire una buona legge elettorale. E sapete qual è il problema? È che nessuno di noi sta considerando le conseguenze politiche di quello che voi vi prendete la responsabilità di fare. Cioè raggiungere quel premio porterà alla costruzione di coalizioni che nulla hanno a che vedere al loro interno. Costringe la Meloni a dire nessuno ha mai chiuso la porta a Vannacci, creando, credo, spero, qualche problema a chi ancora pensa di essere liberale ed europeista, e costringendo il mio amico Renzi ad allearsi con Conte, voglio dimenticare quello che si sono detti, dall'Air Force Renzi a tutto quello che è accaduto. Ma va bene così, perché tanto poi qual è la conseguenza? Che in Parlamento governa assieme chi vuole il MES e chi blocca il MES, e questo crea la paralisi. Ma chi se ne frega? Abbiamo una legge elettorale che assicura un vincitore, ma che schifo il pareggio! Meglio vincere senza governare che prendersi la responsabilità di rappresentare gli italiani in questa sede e poi fare alla luce del sole alleanze su programmi di governo di cui si risponde. Questo è il punto. Perché se qualcuno non se n'è accorto, è scomparsa la politica da questa discussione, lasciando lo spazio ad una tecnicalità. Guardate, il tema delle preferenze ha diviso le forze politiche, ha diviso anche dentro le forze politiche. Io credo che sia legittimo che ci siano idee e pensieri differenti. La nostra Presidente ha lanciato un appello pubblico che non è tanto il tema no preferenze, sì preferenze, ma dice attenzione, se la prerogativa del Parlamento è la rappresentanza, siamo sicuri di rappresentare generi e territori? Ma la prima cosa che fate è proporci un emendamento che cancella il 60-40 e che supera l'equilibrio di genere e che adesso rimedierete, ne sono sicuro, attingendo dove? Al pozzo magico dei 70, che devono essere lì anche candidati, anche capilista, anche uomini e donne. Ma ragazzi, ma non prendiamoci in giro. Se volete fare, solo se vince, ma qui, collega Fornaro, non è più un tema di tecnicalità. Qui sacrifichiamo il dato. Io mi rivolgo alle colleghe donne di maggioranza e opposizione e ai colleghi uomini che hanno a cuore il tema dell'equilibrio di genere. Ma noi possiamo votare un emendamento così? Ma noi possiamo andare in cavalleria al tema della rappresentanza da questo Parlamento? Allora, guardate, e mi taccio. La nostra non è un'opposizione per non farvi approvare la legge elettorale, ma l'attuale legge aveva una ratio, diceva come creiamo una relazione, un link, il collegio è una dinamica territoriale dove se mandi a Modena uno che con Modena non c'entra nulla, l'elettore sceglie ed è pure successo e abbiamo andato in cavalleria l'idea dei collegi sicuri e blindati, ma così... Con questa legge elettorale noi creiamo un sistema nel quale col 50% di astensione diamo 220 seggi a chi ha nella realtà il 25% dei voti. Penso che non è più un tema di destra, sinistra, centro, maggioranza, opposizione. Siamo chiamati a rendere un altro servizio al Parlamento e alla Repubblica. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Righetti. Non ci sono altre richieste di intervento sul complesso degli emendamenti. Invito dunque i relatori e il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, a esprimere il parere sui subemendamenti, sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli della proposta di legge segnalati per la votazione. Relatore. Parere sugli emendamenti. Deputato Rossi, a lei la parola.
7: Grazie Presidente. I pareri sono contrario a tutti gli emendamenti e subemendamenti tranne l'emendamento 1.1077 Bignami a pagina 41 del fascicolo. L'1.10 favorevole. 1.1074 Montaruli, pagina 64 del fascicolo, favorevole. 1.1000 Urzì, pagina 65, favorevole. 1.1075 Bignami, pagina 79, favorevole. 1.1023 Montaruli a pagina 84, favorevole. 1.1073 Russo a pagina 88, si rimette al giudizio dell'Aula. 1.500 della Commissione a pagina 92, favorevole. 1.1022 Montaruli a pagina 93, favorevole. Il 2.10.10 Sì. Il 1010 Montarulli a pagina 100 favorevole. Il 2.1011 Tirelli a pagina 101 si rimette al giudizio dell'Aula. 2.1004 Montarulli a pagina 102 favorevole. Il 2.01006 Roscani a pagina 113 è accantonato, è in corso un'istruttoria per una riformulazione. Il 4.01007 Montarulli a pagina 123 favorevole. Il 4.01008 Russo a pagina 123 si rimette al giudizio dell'Aula. Il 4.01050 Montarulli pagina 125 favorevole. Il 4.01000 Urzì pagina 132 favorevole.
1: Bene, lo ringrazio. Governo. No, c'è il relatore di minoranza prima. Chiedo scusa. Prego, deputato Maggi.
8: Grazie Presidente, i pareri sono tutti favorevoli ad esclusione dell'1.1077 Bignami, del 1.1074 Montarulli, del dell'1.1075 Bignami, del 1.1073 Paolo Emilio Russo, dell'1.500 Commissione, dell'1.1022 Montarulli, dell'1.1004 Ravetto, del 2.1010 Montarulli, del 2.1011 Tirelli, del 2.1004 Montarulli, del 4.1001 Tirelli, del 4.0107 Montarulli, del 4.0108 Paolo Emilio Russo, del 4.01 di quelli e del 4.1001 Montarulli, del 4.0001 Urzì, del 5.0104 Panizzut e poi sugli altri, sui subemendamenti, tutti i pareri favorevoli.
1: Bene, la ringrazio. Ministro Casellati, parere del Governo.
9: Il Governo è favorevole ai pareri del relatore onorevole Rossi, è conforme.
1: Bene, passiamo dunque ai voti. Allora, 1.1 Bonafè con voto, chiede di intervenire la deputata Bonafè, ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
10: Sì, grazie Presidente, intervengo su questo primo emendamento, questo è un emendamento soppressivo, noi abbiamo deciso di fare tanti altri emendamenti soppressivi insieme alle altre forze di opposizione per scelta politica, perché riteniamo che questa sia una legge inemendabile, ma voglio intervenire su questo primo emendamento che rappresenta un po' il cuore di questa legge, perché è l'emendamento che vuole sopprimere l'intero articolo 1 ed è una soppressione di una legge che riteniamo profondamente sbagliata sia nel metodo che nel merito. Nel metodo perché è una legge che la maggioranza si è confezionata in casa senza minimamente coinvolgere l'opposizione, ma è una legge elettorale che è sbagliata a nostro parere anche nel merito e sono proprio tutti in questo articolo 1 i punti che per noi sono punti che riteniamo appunto sbagliati di questa legge. Innanzitutto qui dentro c'è tutto ciò che noi contestiamo, c'è il premio di maggioranza qui dentro, che abbiamo sempre detto essere un premio di maggioranza abnorme, un premio di maggioranza che mette in condizione la coalizione che vince anche solo per uno 0,1% in più di avere un numero tale di parlamentari che si avvicinano al quorum di garanzia, e non è un caso che la Costituzione avesse previsto dei quorum di garanzia, perché ci sono alcuni organismi che sono a garanzia di tutti e che quindi vanno oltre il voto della maggioranza di turno. Ecco, con questo premio di maggioranza ci andate vicino, ma l'abbiamo detto bene prima e l'abbiamo detto più volte, il vostro obiettivo non è quello di avere i numeri per governare, ma i numeri per comandare. E del resto non ci venite a dire che questa è una legge che con questo premio di maggioranza garantirà la governabilità e la stabilità del sistema, perché ricordo che questo è il governo che potrà vantare come unico risultato, oltre forse che una riforma della legge elettorale di cui sinceramente non sentiamo il bisogno, ma anche proprio quello della stabilità, e la stabilità l'ha ottenuta con la legge elettorale, la legge attuale, con la legge vigente. Peraltro su questo premio di maggioranza, noi l'abbiamo detto tante volte, si nasconde un grande bluff, il bluff dove viene totalmente meno il principio di riconoscibilità del candidato, perché il premio di maggioranza verrà assegnato con un listone, che avete pensato bene di non chiamare più listone ma listino circoscrizionale, ma la sostanza è praticamente la stessa, cioè l'elettore pensa di votare i tre nomi che vengono presentati sulla scheda, ma in realtà vota in blocco 70 deputati e 35 senatori, di cui peraltro non sa assolutamente niente. Ecco, altra cosa sarebbe stata quella di far scorrere questi, diciamo così, premiati dalle liste plurinominali, ma

0: programma, quello che abbiamo definito senza mezzi termini un premierato mascherato e che andrà a ledere fortemente le prerogative del Presidente della Repubblica. Questo è un trucco che mettete in atto perché non avete avuto il coraggio di fare la modifica costituzionale del premierato dopo lo schiaffo che vi hanno dato gli elettori sul referendum sulla giustizia e ci provate con una legge ordinaria. Ci provate con una legge ordinaria che appunto è solo ed esclusivamente un trucco per il vostro mancato coraggio. E qui dentro, in questo articolo che noi chiediamo di sopprimere, ci sono anche le liste bloccate. L'abbiamo sempre detto che noi siamo contrari alle liste bloccate perché crediamo che l'elettore debba riconoscere da chi si sente rappresentato in Parlamento. Avete levato i collegi uninominali e vi siete arrangiati su questo emendamento che tra poco voteremo, che però voglio dirlo fin da ora, è una autentica presa in giro, peraltro in un paese dove un elettore su due non si reca più alle urne proprio perché i sistemi non permettono non danno la possibilità all'elettore di scegliersi il proprio referente. Non solo, con uno specchietto anche delle allodole che nasconde l'eliminazione della parità di genere. E qui, Presidente, concludo, ma voglio fare appello alle tante brave colleghe di maggioranza perché non accettino questa ulteriore umiliazione che insieme alle pluricandidature vedrà la partecipazione delle donne ridursi sensibilmente e portare indietro battaglie che qui dentro abbiamo fatto insieme.
1: La ringrazio, ha chiesto la parola il deputato Zeratti. Prego.
2: Grazie Presidente, anch'io intervengo su questo emendamento perché, come diceva la collega Bonafè, è un po' il cuore di tutta la proposta di legge e quindi chiedere l'abrogazione di questo articolo è chiedere sostanzialmente il fatto che si possa tornare indietro per cercare di mettere in campo una proposta diversa, una proposta che possa coinvolgere davvero il Parlamento e che possa affrontare i temi strutturali della democrazia italiana come quella della partecipazione al voto. Si dice che le preferenze, almeno è questo che spesso tanti colleghi della maggioranza dicono, le preferenze possono portarci a aumentare la partecipazione dei cittadini e cittadini. I fatti non dicono questo perché sistemi con preferenze come le europee e come le regionali sono le occasioni nelle quali i cittadini partecipano meno al voto e quindi bisogna trovare anche delle soluzioni che abbiano una loro originalità come appunto quelle dei collegi uninominali proporzionali di cui abbiamo già parlato e proposta che noi continueremo a fare. Quello che preoccupa e che preoccupa tanto è il fatto che i costituzionalisti che sono stati più volte citati e che sono venuti qui a confrontarsi con la Commissione ci hanno spiegato in modo molto chiaro quali sono i punti palesi di incostituzionalità di questa legge, a cominciare ovviamente dall'abnorme premio di maggioranza, la lista bloccata dei 70 che in modo artificioso i relatori hanno pensato di distribuire nei collegi per renderlo meno evidente, ma è del tutto chiaro a chi ovviamente si occupa di questa materia che i 70 sono un'unica lista ed essendo una lista di circa 70 nomi è evidente che contrasta con le sentenze della Corte Costituzionale, la quale ha detto più volte che le liste bloccate sono possibili unicamente se sono brevi e se i candidati e le candidate sono riconoscibili. È evidente che il listone nazionale di 70 nomi non rientra in questa categoria. Così come è del tutto evidente che è incostituzionale la indicazione del Presidente del Consiglio, che va a incidere direttamente con i poteri del Presidente della Repubblica. Guardate, una delle prassi costituzionali più conosciute e più apprezzate anche dagli italiani è quando dopo le elezioni il Presidente della Repubblica fa appunto le consultazioni. chiamando prima gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere, poi i leader e i capigruppo dei gruppi parlamentari. Ecco, questa prassi costituzionale, se passasse questa norma, andrebbe a sparire, sarebbe del tutto

0: Inutile, perché è del tutto chiaro che il Presidente della Repubblica, la sera delle elezioni, una volta che una coalizione ha vinto le elezioni, non può fare nient'altro che dare l'incarico a quella persona che ha avuto magari 10-12 milioni di consenso. Ed è evidente che questa forza politica che il candidato, l'indicato Presidente del Consiglio dalla parte della coalizione vincente, una forza politica data dal voto, contrasta palesemente con la natura parlamentare della nostra Repubblica. Voi vi siete dimenticati che questa è una Repubblica parlamentare e che le maggioranze si fanno all'interno della Camera e del Senato. Così come vi siete dimenticati che le maggioranze bisogna avere alla Camera e al Senato. Ma signori e signore della maggioranza, vi siete andati a vedere i numeri delle elezioni? Ma vi siete resi conto che in tutte le elezioni passate, nonostante la legge elettorale sia uguale, per esempio nelle ultime elezioni del 22, i diciottenni potevano votare alla Camera e al Senato, ma se voi vedete, in quella stessa elezione c'è un voto difforme tra maggioranza, tra le due coalizioni, alla Camera e al Senato. Questo per dire che quando ci sono due coalizioni che sono vicine, è assolutamente possibile che vi sia una maggioranza alla Camera e una maggioranza al Senato. E quindi tutto questo fanfara di racconto sulla governabilità che voi avete messo in campo, a che cosa serve quando nella pratica, oltre a mettere in campo norme incostituzionali, non sono neanche efficaci a garantire quella governabilità di cui parlate? Un fallimento totale, un provvedimento sconclusionato che calpesta i diritti, che calpesta la Costituzione e che non risolve nemmeno quel problema di governabilità che voi dite ci sia nel Paese. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Auriemma, ne ha facoltà. Prego, a lei la parola.
2: Presidente, abbiamo presentato questo emendamento soppressivo perché rivendichiamo una distanza siderale tra il nostro concetto di partecipazione e il vostro concetto di partecipazione, tra il nostro concetto di democrazia e il vostro concetto di democrazia. Dopo 4 anni possiamo dire che c'è tra di noi una distanza siderale. La materia elettorale non è qualcosa per gli addetti ai lavori, è la vita, riguarda tutti quanti noi, riguarda il funzionamento della nostra democrazia. I modelli elettorali non rappresentano semplicemente un meccanismo per trasformare i voti in seggi, ma vanno a incidere profondamente sulla vita democratica di questo, del nostro paese. Voi invece avete ridotto tutta la discussione vostra interna. Quale metodo ci garantisce un seggio in più, un seggio in meno? Quale metodo, quale sistema ci garantisce una quota alla Lega piuttosto che a Forza Italia? Non avete affrontato nessuna discussione seria, vera, profonda sui motivi per cui c'è un distacco profondo tra l'elettorato e gli eletti. Non avete assolutamente affrontato una materia così complessa di respiro costituzionale sul perché, appunto, con gli anni, con tutte le puntate elettorali, questa distanza diventa sempre più grande e non si restringe. Qualche settimana fa il Presidente Mattarella in questa sede, in questa Camera, ci ha ricordato l'importanza del voto come un dovere di ogni cittadino nel momento fondamentale della vita della nostra Repubblica. Le elezioni non sono soltanto una gara tra partiti, tra forze politiche, ma è un momento fondamentale per la nostra vita repubblicana. E per questo noi abbiamo il dovere di scrivere una legge elettorale che onori questo principio, che avvicini i cittadini alle urne e rendi il voto realmente libero, consapevole ed effettivo. Questa legge non lo fa, introduce un sistema fortemente orientato a costruire maggioranze artificiali, maggioranze che si basano su listini bloccati, scelti dai segretari di partito. Tutto ciò non va a ridurre, anzi va a aggravare ancora di più la distanza tra cittadini e istituzioni e va a ledere ancora di più il rapporto di fiducia. In una fase storica caratterizzata da livelli sempre più alti di astensionismo, avremmo dovuto affrontare seriamente questo problema. Questa riforma elettorale porta con sé tutti i semi di arroganza, dell'arroganza che questo governo ci ha ormai abituati quando mette mano alle riforme. Il nuovo sistema elettorale proposto rischia di accentuare una tendenza che è già emersa negli ultimi anni, quella di una progressiva personalizzazione della competizione politica ed una crescente concentrazione del potere decisionale della leadership dei partiti. E non invece una funzione effettivamente rappresentativa delle assemblee elettive. In sostanza, questo testo in esame non rappresenta un avanzamento del sistema democratico, ma introduce elementi suscettibili di alterare il corretto equilibrio tra governabilità e rappresentanza e ridurre il grado di pluralismo che deve caratterizzare ogni sistema elettorale. I meccanismi sono tanti, ad iniziare da un premio di maggioranza che voi avete definito governabilità, a parte che è paradossale che la maggioranza e il governo che ha ogni più sospinto ci rinfaccia, ci ricorda che è il governo che dura di più, poi alla fine fa della governabilità una bandiera. E permettetemi di dire, questo è veramente un grande paradosso. Un premio insensibile agli eventi determina una sproporzione, crea una distanza eccessiva tra l'assemblea formata secondo appunto minoranze artificiosamente gonfiate e quella che si sarebbe creata senza il generoso premio. Per non parlare dell'indicazione del Premier, ma qui veramente stiamo cercando di indurre nell'elettorato la convinzione che c'è una gara tra candidati Premier. Questo è estremamente incompatibile con la nostra Repubblica che è parlamentare e che basa il rapporto tra il Parlamento e il Governo come un rapporto fiduciario. Per tutti questi motivi noi siamo profondamente contrari a questa proposta di legge, che serve esclusivamente a dirimere le divisioni interne a questa maggioranza e non a guardare invece alla vita democratica del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie a lei. Pongo dunque in votazione l'emendamento 1.1 con parere contrario del Commissario del Governo. Il voto è segreto. La votazione è aperta. Aspettiamo che tutti i deputati abbiano guadagnato la propria postazione, ci siamo. La votazione è chiusa. Presenti 366, votanti 363, astenuti 3, maggioranza 182, favori 149, contrari 214. La Camera respinge, siamo all'1.3, sempre con voto segreto. Il parere del relatore, della Commissione e del Governo è contrario, lo pongo in votazione. La votazione è aperta, votazione segreta sempre. Parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è chiusa. Presenti 367, votanti 365, astenuti 2, maggioranza 183, favorevoli 148, contrari 217, la Camera respinge. 1.1070, c'è cioè parere contrario della Commissione del Governo e della Commissione Quinta, non ci sono richieste di intervento, lo pongo in votazione, voto segreto, la votazione aperta. La votazione è chiusa. Presenti e votanti 368, maggioranza votazione, voto segreto, la votazione è aperta.
3: Siamo all'1.4.
1: Rosso. La votazione è chiusa. Presenti e votanti 368, maggioranza 185, favorevoli 152, contrari 216, la Camera respinge. Siamo all'1.4, Maggi è primo firmatario, parere contrario della Commissione del Governo e della Commissione quinta, non ci sono richieste di intervento, la votazione segreta è aperta.

0: Ci siamo, la votazione è chiusa. Presenti 366, votanti 365, astenuti 1, maggioranza 183 favorevoli, 146 contrari, 219. La Camera respinge. Siamo all'1.7, Bonafè, parere contrario della Commissione del Governo. Non ci sono richieste di intervento, lo pongo in votazione, la votazione è segreta, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti votanti 364, maggioranza 183, favorevoli 147, contrari 217. La Camera respinge. Siamo al subemendamento 0.1.1077.2. Riccardo Ricciardi è primo firmatario. C'è... E la parola al deputato Scerra.
1: Presidente, la domanda che mi faccio e che faccio a tutti voi è: io ho visto un post del presidente Meloni, della presidente Meloni, in cui si dice che la maggioranza ha presentato un emendamento che introduce le preferenze. Ma la domanda che mi faccio è: ma dov'è questo emendamento che introduce realmente le preferenze? Perché l'emendamento presentato dalla maggioranza è un emendamento farlocco di preferenze, presidente. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo continuando a prendere in giro i cittadini italiani. Di questo stiamo parlando. Fra l'altro, questo emendamento rappresenta quella che è la distanza siderale fra il governo e i cittadini, che è una distanza che c'è stata in 4 anni di attività politica. 4 anni nei quali questo governo è stato distante dai lavoratori. Voglio ricordare che ci sono 4 milioni di lavoratori che prendono paghe da fame. È stato distante dalle persone che hanno problemi di salute, ci sono 6 milioni di italiani che non riescono a curarsi. È stato distante dalle aziende, voglio ricordare che c'è un paese a crescita zero. E allora questo emendamento non introduce nessuna vicinanza fra le istituzioni e i cittadini, sempre questa distanza. Perché si fa una cosa del genere? Perché si vuole introdurre una legge elettorale? Presidente, però sento un brusio esagerato. Perché si vuole introdurre questa legge elettorale? Si vuole introdurre questa legge elettorale perché c'è un'esigenza di maggiore governabilità o un'esigenza di maggiore rappresentanza? Assolutamente no, Presidente. Si vuole cambiare le regole del gioco perché la maggioranza ha paura di perdere. Questa è la realtà. E allora si tolgono i collegi uninominali perché si sa che al centro e al sud si sarebbero persi tutti, perché questo è il governo più antimeridionalista della storia d'Italia, Presidente, e si introduce il premierato perché si pensa che voi forse il candidato premier ce l'avete e da questa parte lo si deve scegliere. Quindi si fa semplicemente tutto per creare difficoltà al campo progressista. Questo è il motivo per cui si fa questa legge elettorale. E allora noi diciamo, con il subemendamento noi stiamo rettificando leggermente quello che è un obbrobrio. Un obbrobrio, fra l'altro, e chiudo, Presidente, che deriva da quello che forse è il fallimento più grande fra i tanti fallimenti da parte del governo Meloni. Il premierato era descritto da Giorgia Meloni come la madre di tutte le battaglie. Questa è l'ennesima battaglia che avete perso e volete introdurre un premierato mascherato nella legge elettorale che è anticostituzionale, che limita i poteri del Presidente della Repubblica e che sicuramente sarà dichiarata anticostituzionale. È una vergogna, votate almeno questo superemendamento che rettifica leggermente il vostro obbrobrio elettorale. Grazie.
0: Grazie a lei, deputato Scerra. Pongo in votazione.
2: Colucci, a
0: titolo personale ha chiesto la parola il deputato Colucci. Un minuto, prego.
3: Presidente, a titolo personale, perché questo emendamento che ci viene presentato e che subemendiamo contiene delle preferenze che sono fuffa, sono una presa in giro per i cittadini italiani. Allora noi presentiamo un subemendamento con delle preferenze vere, perché questa è una vera presa in giro per l'elettorato ed è gravissimo. benissimo che attraverso questo emendamento la maggioranza cerchi di correggere senza riuscirvi, perché i capilista sono bloccati, perché le preferenze valgono solo per il secondo, perché abbiamo 105 parlamentari che saranno nominati, e allora votate questo subemendamento, non prendete in giro gli italiani.
0: Ringrazio, pongo dunque in votazione il sub 0.1.1077.2 Riccardo Ricciardi, con parere contrario. La votazione è aperta, il voto è segreto.

0: Ci siamo, la votazione è chiusa. Presenti e votanti 368, maggioranza 185, favorevoli 145, contrari 223, la Camera respinge. Siamo al subemendamento 0.1.1077.1 Zanella, che chiede di parlare. A lei la parola, l'ascoltiamo.
1: Grazie Presidente. Prendo la parola su questa proposta subemendativa che ha a cuore ricordare a questa Camera dei Deputati che non c'è nessuna cura, non c'è stato un dibattito serio sul discorso e sul criterio da assumere perché ci sia una rappresentatività delle donne nel futuro Parlamento. Questo significa che la proposta vostra, che è stato sottolineato, è soprattutto diretta non soltanto a battere l'opposizione che potrebbe essere la maggioranza, ma in vista di un mantenimento e possibile espansione del potere che avete infiltrato completamente, diciamo la verità, ma non vi basta, voi volete di più e sempre di più, e tutto il resto, come dicevano i colleghi e le colleghe, dalle preferenze alle proposte che fate in maniera molto molto platealmente populista dell'essere, del dare alla cittadinanza, al popolo la piena sovranità, in realtà coprono un grande ansia di potere accentrato, perché voi non avete nessun rispetto in realtà per i territori. Ecco, per quanto riguarda quindi la rappresentatività e la rappresentanza femminile, voi ve la siete scordata. Voi date la possibilità di avere i capilista dei listini tutti di uno stesso sesso, quindi ovviamente saranno prevalentemente degli uomini di sesso maschile, non solo, ma anche il secondo del listino può essere del medesimo sesso. Per quanto riguarda poi il resto della presenza delle donne, saranno ancora una volta i capi bastone a decidere, non ci sarà una vera e propria autonomia e protagonismo femminile che faticosamente, nonostante tutte le contraddizioni, le pari opportunità in questo Parlamento aveva garantito, ci sarà semplicemente la gentile concessione di chi al momento detiene il potere nei partiti. È veramente scandaloso essere arretrati fino a questo punto. Io penso che la prima presidente donna, la prima presidente del Consiglio donna, se ne dovrebbe veramente vergognare.
0: Il superare il deputato Ferrari ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. La deputata Ferrari, che sarei io, intende sostenere questo emendamento del subemendamento della collega Zanella ed altri, compresa la mia capogruppo, perché con l'emendamento Bignami voi state sostanzialmente, unitariamente, come centrodestra, umiliando una storia che in questo Parlamento le donne e non solo hanno compiuto negli ultimi anni per ottemperare al dettato dell'articolo 51 della Costituzione, che chiede di garantire uguaglianza sostanziale nell'accesso alle cariche di rappresentanza politica e istituzionale. Questo emendamento che voi avete presentato prevede i capilista bloccati e non prevede alcun vincolo di genere. Non ci sono più le percentuali che prevedono il massimo del 60% per il genere più rappresentato, non c'è nessuna previsione di parità, come invece questo subemendamento va a introdurre, e con il bluff delle preferenze, che noi sappiamo saranno esclusivamente appannaggio dei due partiti maggiori, e quindi, come già è stato detto, le preferenze sostanzialmente saranno in mano soltanto degli elettori che voteranno per il Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Quelle preferenze stanno dentro una lista che prevede il 50% di donne e il 50% di uomini a pettine, ma quelle posizioni a pettine in una lista che non è una lista bloccata ma una lista per preferenze non dà alcuna garanzia di risultato nel riequilibrio della rappresentanza di genere. Quindi è un inganno anche il posizionamento a pettine all'interno di una lista, non di una lista con le preferenze. Introducete oltretutto tre preferenze alternate per genere, tre preferenze nei flussi elettorali ci si dice con chiarezza che le schede elettorali che portano tre preferenze prevedono per il 70% due uomini e una donna. Quindi un sistema che riproduce quelle tre preferenze in questo modo non fa altro che riprodurre quello che già avviene, e cioè un voto per le donne limitato al 30%. Ed è soltanto la parità di genere, quella che garantisce, che è garantita dalla doppia preferenza, che forza la parità di genere, quella che ci garantisce il vero riequilibrio della rappresentanza, e soprattutto supera il concetto di quota, che ancora oggi suona come una riserva, per introdurre invece un concetto di parità effettiva che dia rappresentanza concreta al 50% della popolazione di questo paese, e che noi riproponiamo con questo subemendamento, che va a correggere l'obbrobrio che voi avete introdotto con questo emendamento Bignami, e che ai noi, anzi ai per le donne di questo paese, vi state accingendo a votare, umiliando, come ho detto, un percorso politico, un percorso istituzionale che in questi anni insieme è stato fatto in modo trasversale per portare maggior rappresentanza femminile in questo Parlamento.
0: La ringrazio, deputata Ferrari. Ha chiesto la parola la deputata Ghirra.
3: L'Abbate per sottoscrivere.
0: Prego, a lei. La deputata L'Abbate sottoscrive.
4: Carmina. Grazie Presidente, intervengo per
0: Carmina, Quartapelle, Boldrini, e chiunque vorrà potrà segnalarsi. Chiedo scusa, deputata Ghirra, a lei la parola, recuperiamo.
4: Grazie Presidente, io intervengo per chiedere di poter sottoscrivere questo emendamento e fare un appello a tutte le donne di questa Camera, ma direi anche a tutti gli uomini che abbiano un minimo di coscienza. Abbiamo celebrato poco più di un mese fa gli 80 anni del voto alle donne, ricordando quanto sia stato importante per renderle partecipi anche della vita politica attiva di questo Paese. Mi appello all'articolo 51 della nostra Costituzione, che prevede condizioni di uguaglianza per accedere alla Camera e al Senato, che già oggi, in cui già oggi la rappresentanza femminile è poco più del 30%, con queste disposizioni normative che bloccano i capolista, che verosimilmente saranno uomini, e introducono come seconda posizione la possibilità che ci sia ancora un uomo nelle liste che verranno presentate, tra i nomi che verranno rappresentati sulle schede, sarà molto difficile garantire l'accesso alla rappresentanza femminile in queste aule. Quindi io chiedo a tutte le colleghe e colleghi di voler appoggiare questo emendamento per garantire la parità di genere all'interno del Parlamento e garantire la rappresentatività alle donne che hanno battuto perché questo sia una realtà concreta. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha chiesto, sottoscrive anche il deputato Dell'Olio, ha chiesto la parola la deputata Morfino.
3: No, era per sottoscrivere.
0: Allora pongo in votazione il subemendamento 0.1.1077.1, il voto è segreto, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti i votanti 362, maggioranza 182, favorevoli 155, contrari 207. La Camera respinge. Siamo al il sub 0.1.1077.3. Il voto è palese, non ci sono richieste di intervento. Lo pongo in votazione. Deputata Ravetto? A lei la parola, prego. L'ascoltiamo. 3 minuti.
5: Ma io chiedo alle colleghe progressiste di sinistra, ma non vi sentite un po' umiliate nel continuare a chiedere recinti normativi, nel chiedere concessioni di Stato, nel chiedere un atteggiamento paternalista da parte dello Stato che ci dice vabbè, poiché non siete abbastanza brave, vi diamo l'aiutino. Ma colleghe di sinistra, noi siamo brave, possiamo arrivare con le nostre forze, non abbiamo bisogno delle quote. Noi non vogliamo più gare truccate. Noi abbiamo capito che metà dell'elettorato è donna e che piuttosto dobbiamo convincerlo a votare delle donne. Voi, colleghe progressiste, avete una segretaria di partito che è donna, può se vuole riempire le donne in tutte le liste senza nascondersi dietro a una norma. E ai colleghi di destra, l'effetto Vannacci si vede benissimo, finalmente avete elevato le quote dai capilista, almeno i capilista, su cui noi siamo totalmente contrari perché noi vogliamo le preferenze, ma perlomeno dai capilista avete elevato la parità di genere, perlomeno i capilista non avranno la necessità del bilanciamento. Però dove ce la mettete, signori della destra? Ce la mettete nei candidati a preferenze, cioè state di nuovo dicendo alle donne, poiché non siete abbastanza brave a prendervi le preferenze da soli, da sole vi mettiamo un po' di equilibrio, vi mettiamo un po' di riserva indiana. Allora noi con questo emendamento vi diciamo no. Facciamo un passo in più, riduciamo questo equilibrio, perché vi nascondete sempre dietro la Corte, dite che la Corte Costituzionale ha chiesto un equilibrio. Va bene, rispettiamolo, sappiate però che la Corte ha anche precisato che l'equilibrio deve esserci in accesso, non in arrivo, perché ad arrivare devono essere i bravi e i cittadini italiani devono essere liberi di scegliere i bravi e le brave. Ma riduciamo almeno questo equilibrio, votate il nostro emendamento, portiamolo almeno al 65-35, lasciate che siamo votate perché siamo brave, lasciate che ci votino perché siamo determinate, lasciate che ci votino perché abbiamo le competenze, lasciate perdere le quote e votate i nostri emendamenti.
0: La ringrazio, pongo dunque in votazione il subemendamento, voto palese 0.1.1077.3 con parere contrario della Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa. Presenti i votanti 369, maggioranza 185, favorevoli 7, contrari 362. La Camera respinge. Siamo al subemendamento 0.1.1077.5. C'è prima il relatore. Vuole parlare il relatore? No. Allora la parola alla deputata Braga, che è prima firmataria di questo subemendamento.
6: Grazie signor Presidente. Tramite lei vorrei inizialmente rivolgermi all'onorevole Ravetto, perché io capisco che lei non sia preoccupata, onorevole Ravetto, ma non tutte noi abbiamo cambiato partito per avere un seggio assicurato, non tutte noi abbiamo cambiato partito per avere un seggio assicurato, e noi ci preoccupiamo anche delle altre donne, di quelle che sono qui e di quelle che vogliamo essere qui nei prossimi anni, perché non ci rassegniamo a avere un Parlamento con meno donne. Presidente, Io vorrei ricordare di cosa stiamo parlando, di quale emendamento stiamo discutendo, dell'emendamento presentato ieri da una parte della maggioranza, dei subemendamenti che insieme alle altre opposizioni abbiamo depositato. Nell'emendamento che stiamo subemendando con questa nostra proposta, sparisce improvvisamente una norma che c'è nella legge attualmente vigente, nella legge elettorale con cui tutte e tutte noi siamo stati eletti, e anche una norma che c'era nell'impianto precedente del Melonellum 1 e 2. Improvvisamente questo emendamento sulle false preferenze, come è stato detto, che è stato depositato dalla maggioranza, rimuove un criterio che è quello della garanzia della rappresentanza di genere nei capilista bloccati. Allora la prima domanda è perché? Perché rimuovere questo criterio che ha consentito un limite, anche se minimo, di garanzia della presenza delle donne nelle istituzioni? Questo è un Parlamento che ha poco più del 30% di rappresentanza femminile. Qualche settimana fa qui noi abbiamo ricordato tutte l'80° del primo voto alle donne, siamo intervenute in tanti. Tutte e tutti noi ci siamo detti che il cammino da fare è ancora lungo, che quella rappresentanza non ci può vedere soddisfatte, che c'è ancora tanta strada da fare. E allora perché, mi domando, togliere questo principio? Guardate, io mi rivolgo soprattutto alle colleghe deputate dei partiti di maggioranza, perché so che sapete rappresentarvi da sole, non vi voglio dare nessuna lezione, però in queste ore abbiamo ascoltato anche autorevoli rappresentanti dei vostri partiti, leader politici, capigruppo, esponenti di governo in alcuni casi, dire: guardate, non vi preoccupate, vi garantiamo noi uomini, non vi preoccupate, ci sarà il 60-40 per capirci nei listini. Però poi, se andate a leggere anche quegli emendamenti, scoprite che voi non potreste anche essere messe seconde, non prime. Quante volte siamo state messe seconde? È successo a tante di noi. E io penso che ci sia bisogno di votare con coscienza, sapendo che questa norma è una norma di salvaguardia, di garanzia, che rappresenta un impegno non per noi che siamo qui oggi, ma per quelle donne che verranno e che noi vogliamo essere più numerose, più presenti, più in grado di incidere sulle regole della democrazia. Questo principio di rappresentanza non può essere lasciato alla buona volontà di qualche capo partito. Avere una norma scritta per legge, come è stato in questi anni, impedirà che tutti i capolista nei collegi buoni siano uomini e che vi mettano capolista nei collegi perdenti, impedirà per i partiti piccoli che non avranno quel meccanismo nelle liste di coalizione, nei listini del premio di maggioranza per chi prenderà semmai questa maggioranza, di essere eletto, impedirà che tante donne possano essere escluse con il voto inconsapevole oppure non sufficientemente ponderato che noi oggi facciamo in quest'Aula. Ecco, io vi chiedo di riflettere, di votare questo emendamento, di farlo pensando non solo a voi, ma alle donne che noi vogliamo essere più presenti in quest'Aula per rendere più forte, migliore la democrazia a cui tutti noi teniamo.
0: La ringrazio. A chi è superare la deputata Boschi. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente. Questo subemendamento cerca di superare un grande vulnus che l'emendamento Bignami introduce, eliminando la possibilità di avere in questa legge elettorale delle norme che vanno chiamate col nome giusto, come sosteneva prima anche la collega Braga. Sono norme antidiscriminatorie, cioè servono ad evitare una discriminazione di base che esiste sulla partecipazione alla vita democratica tra uomini e donne. Ora, io conosco bene il testo dell'emendamento Bignami, perché lo dico rivolta alla maggioranza, rivolta al governo, perché di fatto riproduce su quel punto specifico il meccanismo dei capolista e bloccati e delle preferenze per gli altri candidati, quello che prevedeva l'Italicum. Esattamente la stessa norma su cui l'attuale maggioranza ci ha attaccato per anni perché l'avevamo introdotta nella nostra legge elettorale, con la differenza però che nell'Italicum era previsto che il 50% dei capolista fosse di un genere e l'altro 50% del genere diverso, quindi prevedeva una norma discriminatoria che voi oggi invece avete completamente cancellato con l'emendamento Bignami, peraltro tornando indietro anche rispetto al testo che questa stessa maggioranza aveva votato in commissione, che almeno un principio di norma antidiscriminatoria lo conteneva. Ora io ve lo dico in modo molto costruttivo, perché per quanto ovviamente per noi l'emendamento Bignami non sia la soluzione che avremmo auspicato, perché noi di Italia Viva abbiamo presentato degli emendamenti che prevedono un sistema di preferenze senza capolista bloccati, l'emendamento Bignami sicuramente è un passo avanti rispetto al testo attuale presentato dalla maggioranza, quindi noi non avremmo difficoltà a votarlo sul tema delle preferenze, perché ci siamo impegnati a votare tutti gli emendamenti che presentino delle preferenze e che quindi in qualche modo correggano il sistema attualmente previsto dalla maggioranza. Proprio per questo però vi chiedo, e lo chiedo in modo particolare alla ministra Casellati, oltre che ai relatori, di fare una riflessione su questo punto specifico e di accogliere questo subemendamento che vi proponiamo, cambiando il parere e votando anche questa proposta che viene dalle opposizioni di reintrodurre il principio del 50% di capolista donne e 50% di capolista uomini. Io faccio un appello non soltanto alle colleghe dei partiti di maggioranza, ma anche ai colleghi uomini, perché io credo che il valore di una piena parità nella partecipazione alla vita politica non sia una rivendicazione sindacale che le donne devono fare per le donne. È un principio democratico, culturale e sociale di cui anche gli uomini devono sentirsi portatori. Quindi non è una battaglia che le donne fanno per loro stesse, ma una partecipazione davvero a parità di condizioni tra uomini e donne migliora la qualità della democrazia e cambia l'agenda politica. L'abbiamo visto in questi anni di maggiore partecipazione delle donne nella vita delle istituzioni a tutti i livelli, dai consigli comunali al Parlamento. E ve lo dico facendo parte dell'unico gruppo in Parlamento in questa legislatura che ha più donne che uomini presenti. Quindi noi una scelta politica l'abbiamo già fatta a prescindere dalla legge elettorale, ma serve nella legge elettorale prevedere un principio di riequilibrio. E dal momento che la stessa maggioranza, seppur col 60-40, lo aveva previsto inizialmente, ecco, per me è veramente un peccato che la maggioranza su questo punto torni addirittura indietro. È un principio di civiltà, gli studi comparativi con altri ordinamenti ci hanno dimostrato che funziona per accelerare un riequilibrio di questa disparità che esiste, e quindi chiedo davvero ai colleghi di maggioranza, tutti, uomini e donne, al governo, in modo particolare alla ministra Casellati, di cambiare parere, di votare questo subemendamento e di rendere questa legge più giusta, non solo per le donne.
0: Ringrazio deputata Boschi, ha chiesto di parlare la deputata Ravetto, ne ha facoltà. Un minuto, tre minuti.
8: Grazie, sì, in dichiarazione di voto su questo subemendamento. Anche io tramite lei voglio dire alla collega Braga che vede, io sono una donna che si mette in gioco, per questo si sposta di partito, non per il seggio, non come lei che si nasconde dietro una segretaria donna, si fa nominare, eleggere per acclamazione capogruppo per essere sicura di avere un seggio in futuro. E le dirò di più,
0: parli con la presidenza e non direttamente con i suoi colleghi.
8: Queste critiche la signora Braga non le faccia solo quando vede degli spostamenti a destra, rifletta sulla sinistra e magari sul perché la sua collega Madia vi ha lasciati per andare in un altro partito, non credo per il seggio ma per la vostra deriva anche femminile a quanto vedo. Detto questo sul subemendamento, la cosa incredibile è che la Braga ci sta dicendo che loro fanno questo emendamento perché altrimenti, testuale, la loro segretaria donna Schlein domani non mette il 50% dei capilista donne, perché è convinta che le sue deputate non siano abbastanza brave, non siano abbastanza competenti, ne deve mettere almeno l'80% di maschi, 20% di donne o non lo so, e quindi loro hanno bisogno di una norma. Ma cavoli, ma come siamo messi? Cioè, colleghe, convincete piuttosto la vostra segretaria dell'opportunità di candidarvi se siete così brave come la Braga afferma di essere.
0: Ho chiesto di parlare a titolo personale la tua da Ghio. Prego, l'ascoltiamo.
9: Grazie Presidente. Intanto credo che all'onorevole Ravetto non sia chiara la differenza fra le quote e la parità di genere, che è quello che stiamo chiedendo con questo emendamento. La maggioranza oggi chiede di fare un enorme passo indietro su questo tema, per questo il nostro emendamento è di pura garanzia. Chiediamo che nel complesso dei capilista nessuno dei due generi superi il 50%. E il paradosso a cui assistiamo oggi è clamoroso, perché la prima Presidente donna del Consiglio rischia, ci fa rischiare il più grave arretramento della rappresentanza femminile degli ultimi anni. È una contraddizione questa che resterà nella storia, perché non basta che una donna raggiunga il vertice del potere se per consolidare quel potere smantella tutte le regole che consentano alle altre donne di partecipare alle istituzioni, sacrificando così la democrazia paritaria. State sacrificando la democrazia paritaria alle esigenze di tenuta della vostra maggioranza. Per questo vi chiediamo di votare, di ripensare e di approvare questo emendamento che chiede garanzie per tutti, donne e uomini.
0: Bene, pongo in votazione il subemendamento 0.1.1077.5, prima firmataria collega Braga, con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione segreta è aperta. La votazione è chiusa. Votanti presenti e votanti 375, maggioranza 188, favorevoli 158, contrari 217. La Camera respinge. Siamo al subemendamento 0.1.1077.4 Ziello. Il voto non sarà segreto, non ci sono richieste di intervento. La votazione è aperta. Dossier.

0: La votazione è chiusa. Presenti votanti 374, maggioranza 188, favori 7, contrari 367, la Camera respinge. Siamo all'emendamento 1.1077, Bignami, Romano, Cesa, con parere favorevole della Commissione del Governo. È chiesto la parola il deputato Fornaro.
1: C'è il parere contrario del...
0: Prego, l'ascoltiamo. C'è il parere contrario del relatore di minoranza.
2: Grazie signor Presidente, arriviamo all'emendamento più atteso, lo possiamo dire, l'emendamento che è uscito dal cilindro ieri, di cui non abbiamo avuto modo di discutere in commissione e che cambia completamente, radicalmente la selezione. È stato venduto come l'emendamento di ritorno alle preferenze, al sistema delle preferenze. Mi limito a segnalare uno studio di YouTrend che dice che nei partiti fino a una soglia del 10-12% gli effetti di questo emendamento non intaccheranno la totalità degli eletti con il capolista bloccato. Quindi per quasi tutti i partiti, ad eccezione in questo momento per i sondaggi di Partito Democratico e Fratelli d'Italia, verranno eletti sempre e comunque, con un problema molto serio di violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che è quello dell'uguaglianza. Provo a spiegarmi. Se noi siamo tutti su lista bloccata, si può essere d'accordo o meno, siamo tutti uguali sulla linea di partenza. Se siamo tutti con le preferenze, siamo tutti uguali, ma nel momento in cui nella stessa lista c'è un capolista bloccato e gli altri con la preferenza, c'è una lesione del principio di uguaglianza. Altra questione, è stata ricordata, ma io vorrei ritornarci perché sono uscite delle agenzie per calmare ovviamente le preoccupazioni delle colleghe della maggioranza, dicendo in buona sostanza non è vero che è saltato il 60-40, perché siccome c'è il 60-40 mantenuto sul listino proporzionale, o meglio sul listone nazionale, e avendo introdotto con l'1.077 l'obbligo che chi è candidato nei listini proporzionali sia anche candidato nei listini plurinominali, alla fine si ritorna. Allora così non è, e comunque se così fosse, io chiedo ai presentatori, chiedo al collega Bignami, perché è stato scritto che la lettera G, aggiungere infine le seguenti parole e il secondo periodo è soppresso. La verità che mentre prima c'era una norma e c'era anche l'Ufficio Centrale Nazionale, e nella fase di deposito delle liste c'era un controllo preventivo del rispetto del 60-40, questo controllo preventivo non ci sarà più, perché è evidente che i 70 del listino sono di coalizione e quindi non di lista. È evidente che nel ritorno alla lista questo comporta il fatto di una diminuzione, e in ogni caso si scambia, come ha sottolineato meglio di me la mia capogruppo Chiara Braga, è evidente che scambi un diritto, e su quel diritto si sono costruite anche scelte di partito in determinate direzioni, con una sostanzialmente generosità nelle scelte interne da parte di fatto dei leader politici. Quindi in buona sostanza non è vero che c'è un ritorno alle preferenze nel loro complesso, perché è evidente, perché per larga parte degli elettori, in particolare quelli dei partiti medio-piccoli, ci sarà una situazione di assoluta inutilità del voto di preferenza. E chiudo, signor Presidente, vorrei segnalare anche ai colleghi anche l'alterazione della competizione. Avremo nello stesso collegio plurinominale dei candidati con le preferenze che avranno la possibilità di ambire a raggiungere il seggio e altri che avranno la certezza matematica di non arrivare a questo risultato. È uno stravolgimento completo della competizione elettorale, è uno strumento assolutamente insufficiente, è uno strumento che io non esito a definire truffaldino.
0: Grazie deputato Fornaro. Ha chiesto di parlare la deputata Bonetti. Ne ha facoltà. Prego.
3: Grazie Presidente. Questo emendamento, se dovesse passare, cancellerebbe anni di politiche e di conquiste per le pari opportunità nel nostro Paese. Sarebbe un'onta indelebile sulla nostra legislatura. Io insieme ad altre colleghe che voglio ringraziare abbiamo posto il tema di come questa legge elettorale possa tendere ogni giorno, che è il nostro dovere, al compimento di quel principio costituzionale, alla piena attuazione di una democrazia paritaria che è prevista dalla nostra Costituzione e che chiede di promuovere l'accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza. Noi abbiamo posto un tema che riguardava l'utilizzo delle preferenze tra tutti i doverosi meccanismi che garantiscano ai cittadini di poter esprimere un voto consapevole, trasparente e che sia riconoscibile nel risultato della rappresentanza. È un'esigenza importante, è alla base della democrazia, ma tra tutti i meccanismi che si potevano introdurre per superare quell'obbrobrio del listone nazionale bloccato, le preferenze tra tutti questi meccanismi vanno a penalizzare esattamente l'elezione delle donne. Non lo dico io, non lo diciamo noi donne, lo dicono i dati della letteratura internazionale, lo dicono i dati nel nostro Paese, ma al di là di questo elemento noi ci dobbiamo chiedere perché oggi c'è una questione di rappresentanza femminile nel meccanismo delle preferenze. Beh, perché la competizione per preferenze usa il potere delle persone, premia la visibilità, il potere, costa, e quindi la questione delle risorse economiche. O noi nel nostro Paese diciamo che le donne guadagnano tanto quanto gli uomini, oppure ammettiamo che questo meccanismo mette le donne in una condizione svantaggiata. Io lo voglio dire con chiarezza, colleghe, anche alle tante colleghe che la pensano legittimamente diversamente. Il problema non riguarda noi. Il problema non riguarda noi che siamo già in questa Camera, che abbiamo una visibilità, un'agibilità politica, uno spazio anche economico. Il problema riguarda le altre donne che sono fuori da quest'aula, quelle che aspirano come noi a entrare in quest'aula. Questo è il dovere di cui noi oggi ci dobbiamo fare carico. Non è lo stipendio di una parlamentare che fa la differenza nel nostro Paese, è lo stipendio da 1.500 euro al mese o 1.400 euro al mese di una donna, magari con figli, che fa l'infermiera. Quella donna parte svantaggiata, oppure ammettiamo che diciamo delle frottole quando ci riempiamo la bocca a dire il gap salariale del nostro Paese, il gap di potere è un problema. Ma al di là di questo punto sulle preferenze, voi in questo emendamento fate una cosa che va oltre l'utilizzo, diciamo, di un metodo svantaggioso per le donne. Voi in questo emendamento mettete di fatto le condizioni per le quali potrebbero esserci tutti i capolista uomini e al secondo posto pure di nuovo tutti uomini, ed è un voto che calpesta il diritto sostanziale di fatto delle donne di avere accesso alle cariche pubbliche, di fatto rispondendo a quell'ego e a quella megalomania del potere maschile che troppo spesso nei partiti è in prevalenza. I primi a saperlo e i primi a dover avere coscienza di tutto questo siete proprio voi, colleghi uomini, in quest'aula. Qualcuno ha usato per contraddire la necessità di avere un equilibrio di genere, che è una norma antidiscriminatoria, argomenti come quelli che abbiamo anche sentito qui, no? Cioè, Noi le donne sono capaci, certo che le donne sono capaci. Non vogliamo avere le riserve, certo che non vogliamo avere le riserve. Siamo dei panda, non siamo dei panda, scusate, quindi non vogliamo essere trattati come panda. Che svilimento sentire in quest'aula le parole dei detrattori della Golfo Mosca a distanza di 15 anni dall'approvazione di quella legge. Allora oggi il tema, e lo chiedo alle colleghe donne, ma lo chiedo ancora di più ai colleghi uomini, non è dire se le donne valgono o non valgono, è mettere le donne nelle condizioni paritarie rispetto agli uomini di concorrere e di entrare in quest'aula più di quell'un terzo che saremo. L'esito del vostro emendamento sarà far crollare la presenza delle donne al 10% come era 20, 30, 40 anni fa, un passo indietro enorme. Noi vogliamo correre, certo. Noi vogliamo concorrere, certo, ma io sono madre di due figli e penso che tanti uomini in quest'aula abbiano figli, sorelle, mogli. Ecco, io ho una figlia e un figlio, io non accetto che a mia figlia sia lo Stato dica che deve lottare per ottenere quello che a mio figlio è garantito di diritto. Questa è la coscienza che dovremmo avere nel votare questo emendamento. E cari colleghi uomini, io capisco che potete raccontarvela come volete, ma anche se voi vi credete assolti, sappiate che rimarrete da oggi in poi sempre coinvolti. Grazie.
0: La ringrazio. Ha chiesto la parola il deputato Davide Bergamini per 3 minuti. Ne ha facoltà, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Noi oggi siamo qui a votare l'emendamento presentato a prima firma del collega Bignami. È un emendamento che, come abbiamo già comunicato prima dell'Aula, noi di Futuro Nazionale voteremo a favore. Voteremo a favore non perché ci convince questo emendamento, ma perché piuttosto che nulla è meglio piuttosto, no? Come si suol dire, perché noi abbiamo presentato sia in commissione che anche all'interno di quest'Aula un emendamento. In commissione è stato accantonato pur di non votarlo. Il nostro era un emendamento vero, un emendamento che parlava di preferenze, un emendamento che toglieva le liste bloccate per dare la sovranità al popolo, dare la sovranità agli elettori che ci hanno permesso di essere oggi all'interno di quest'Aula. Allora, noi di Futuro Nazionale crediamo che se qualcuno oggi ha paura del confronto, probabilmente perché qualcuno non è convinto dell'azione che ha portato avanti in questi anni all'interno di quest'Aula. Quindi non riusciamo a capire per quale motivo ci sia stata questa forte azione nel contrastare l'emendamento di Futuro Nazionale. Noi l'unica cosa che resta dalla presentazione dell'emendamento Bignami è che abbiamo sicuramente il merito di aver spronato la maggioranza su un testo base che non prevedeva le preferenze e, pur di accontentare o far passare il messaggio agli elettori che anche la maggioranza, e parlo principalmente di Fratelli d'Italia in questo momento, visto che sono stati loro i promotori

0: si elegge solo quel capolista, quindi l'elettore non decide quasi nulla. L'elettore avrebbe deciso tutto con l'emendamento presentato da Futuro Nazionale, ma purtroppo voglio recitare un detto di Voltaire che diceva che il meglio spesso è nemico del bene, quindi probabilmente il nostro emendamento era migliore, ma diventava nemico del bene, no? Il nostro emendamento era migliore di quello presentato oggi, ma per qualcuno all'interno di quest'aula diventava nemico del bene. Noi voteremo a favore di questo emendamento, convinti che non sia la soluzione che avevamo proposto noi, ma come ho detto all'inizio di questo intervento, è meglio questo piuttosto che nulla e avere i listini bloccati. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Maggi, ne ha facoltà.
2: La ringrazio Presidente. Io
1: ecco, non lo trovavo, prego.
2: Grazie. Ma il nostro è un paese che spesso pecca di mancanza di memoria. Ora non vorrei, come dire, ricordare a me stesso e ai colleghi il dibattito che ci fu nel nostro paese sulle preferenze all'inizio degli anni 90, come veniva valutato quel sistema dopo decenni di adozione, veniva valutato come un sistema che non garantiva una effettiva scelta alla maggioranza dei cittadini, garantiva piuttosto, diciamo, delle sacche di clientelismo. Alcuni lo definirono addirittura criminogeno, ma non voglio riaprire quella pagina, piuttosto vorrei dedicarmi a questo gioco di prestigio offensivo che la maggioranza propone con questo emendamento. Offensivo per il Parlamento per le modalità con cui è arrivato, lo ha ricordato il collega Fornaro prima. Cioè un emendamento che stravolge la legge elettorale introducendo un elemento comunque di cambiamento, poi dirò qualcosa sugli effetti e sulle conseguenze effettive. Ma viene presentato così, come emendamento all'ultimo minuto della riapertura dei termini per presentarli. Ma è un gioco, era già previsto, dicono qui i relatori, ma era così previsto che in tutta una discussione in commissione non se ne è parlato. E si dà maggiore potere ai cittadini, ma quando mai? Ma quando mai? Ma sarà una percentuale minima di eletti che saranno eletti con le preferenze, perché la combinazione degli effetti dei capolista bloccati, delle pluricandidature, degli eletti che saranno eletti per effetto del premio di maggioranza, faranno sì che una percentuale minima sarà eletta attraverso le preferenze. Ma attenzione, non vi azzardate a dire ai cittadini avrete maggiore potere di voto, perché il cittadino che eleggerà, esprimerà una preferenza per una candidata o un candidato, che poi scatterà nella lista, nell'altra lista plurinominale grazie alla pluricandidatura o grazie al premio di maggioranza, in realtà vedrà eletto il successivo che magari avrà preso pochissime preferenze e che lui aveva proprio voluto penalizzare indicando la preferenza per l'altro. Allora smettetela di prendere in giro gli elettori. E se pensate infine di evitare un pericolo serio di incostituzionalità attraverso questo, beh, in realtà incappate in un altro rischio di incostituzionalità, di violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 51. Quindi guardate che state veramente imboccando una strada pericolosissima e rischiosa. Concludo. e soprattutto che rende un'ulteriore truffa questa legge elettorale ai danni dei cittadini.
1: Bene, ha chiesto di parlare il deputato Marattin, ne ha facoltà per 2 minuti.
3: Grazie Presidente. Hanno insegnato a tutti noi, no, che la politica è un compromesso e credo che ne siamo convinti tutti, tranne qualcuno che fa finta di essere un estremista. Io però mi chiedo perché in questo Paese abbiamo sempre frainteso la logica del compromesso. Cioè l'abbiamo identificato come un mezzo per non fare mai le scelte chiare. Se noi siamo convinti che i cittadini sappiano fare una selezione della classe politica migliore dei segretari di partito, mettiamo le preferenze per tutti. Se siamo invece convinti che i cittadini facciano una selezione della classe politica non migliore delle elite politiche, non mettiamo le preferenze. Ma certe volte voler fare per forza le soluzioni ibride provoca più danno di ciascuna delle due fra cui stiamo scegliendo.

0: scegliendo. Questo è uno di questi casi. Perché noi non solo avremo i problemi che sono stati descritti già e che non posso ripetere per ragioni di tempo, ma creeremo anche parlamentari di serie A e parlamentari di serie B. Pensate in questo Parlamento quando ci sarà da discutere uno con l'altro, io ti dirò io valgo più di te perché a me hanno scelto gli italiani e a te ha scelto un segretario di partito. E anche la legge elettorale che abbiamo fatto in questi 30 anni, 75% maggioritario, 25% proporzionale, 66% proporzionale, 33% maggioritario, sono sempre frutto dello stesso virus. In questo paese abbiamo talmente tanta paura delle scelte chiare e nette che preferiamo abusare del termine nobile del compromesso per fare scelte che sono peggiori delle due alternative. Quindi, colleghi, pensiamoci bene.
1: Ringrazio il deputato Marattina, ha chiesto di parlare a titolo personale per un minuto, la deputata Boldrini ne ha facoltà.
2: Sì, Presidente, parlo dopo aver ascoltato questo dibattito che ho trovato veramente preoccupante, perché vede, Presidente, essere uomini o essere donne nel nostro Paese non è la stessa cosa. E lo sappiamo tutti, essere donne vuol dire dover fare più sacrifici, vuol dire dover fare più rinunce, guadagnare di meno, a volte vuol dire anche soccombere, essere vittime della violenza. Allora, vede, l'alternanza di genere è stata una conquista che noi abbiamo fatto dopo tanti anni di battaglia politica ed è stata una conquista che ha concesso alle donne di questo Paese di entrare nelle istituzioni proprio perché essere uomini e donne nel Paese Italia non è la stessa cosa. Queste sono norme antidiscriminatorie. Allora, la norma non è una concessione. Io chiedo alle colleghe, ai colleghi della destra, cosa ci guadagnate a respingere il Paese indietro? Voi donne della destra, come potete oggi prendervi la responsabilità di cancellare quelle conquiste e riportare il Paese indietro con il rischio che quelle norme antidiscriminatorie, quando non ci saranno più, condanneranno le donne a essere fuori dalle istituzioni? Presidente, io spero che la Ministra che è presente faccia una riflessione su questo, perché è veramente una immensa responsabilità quella che vi state prendendo. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Benzoni, a titolo personale un minuto, poi votiamo.
3: Grazie Presidente, devo confessarlo, nel dibattito di questi giorni ero uno di coloro che era strafavorevole all'introduzione delle preferenze, l'ho sempre fatta come battaglia personale di risposta al territorio, credo che obblighi i deputati a rispondere ai territori a cui vengono eletti e ai problemi di quei territori. Credo però che questo emendamento dimostri come non abbiamo alcuna intenzione di inserire le preferenze dentro questa legge, abbiamo voglia di prendere per i fondelli i nostri cittadini, abbiamo voglia di raccontargli che le inseriamo senza dare la possibilità a nessuno, a quella classe dirigente che lavora ogni giorno sul territorio, in tutti i partiti, a quegli amministratori, non gli daremo la speranza attraverso le preferenze di poter essere eletti, perché saranno pochissimi quelli che entreranno qua grazie alle preferenze e noi ci riempiremo la bocca di qualcosa che non abbiamo fatto. Quindi annuncio il mio voto contrario a questo emendamento che è fuffa.
1: Ringrazio. Dunque pongo in votazione l'emendamento 1.1077 Bignami, Romano, Cesa, ricordo Furgiuele. Deputato Furgiuele, a titolo personale vuole parlare? Prego. Magari cerchiamo di segnalarci in
4: grazie,
1: tempo
4: Presidente,
1: utile per organizzare meglio i nostri lavori.
4: Più volte. Prego. Annuncio voto favorevole di Futuro Nazionale a questo emendamento, ma vorrei che rimanesse agli atti che ci sono grandi riserve. Per Futuro Nazionale le preferenze sono esclusivamente quelle che consentono al cittadino di scrivere nome e cognome della persona che si vuole votare. Qui rimangono i capilista, qui rimangono le liste di nomi su cui il cittadino può mettere delle crocette che sono stati scelti direttamente dalle segreterie dei partiti. Quindi oggi si vota un compromesso, non si vota la soluzione. Futuro Nazionale continuerà la sua battaglia affinché i burocrati non decidano per i cittadini.
1: La ringrazio, ha chiesto di parlare sempre a titolo personale il deputato Boff. Ne ha facoltà, prego.
5: Beh, penso che con questo emendamento il governo presenta una legge dove in realtà non ci sono le preferenze. Interviene successivamente con un emendamento per ripristinare le preferenze, ma le preferenze con i capolista bloccati. Ahimè, un po' è meglio di nulla. Ma si vede l'effetto Vannacci, perché nel provvedimento iniziale non c'era. Viene introdotto successivamente, ma poi addirittura cioè il generale si esprime sul fatto che non serve l'alternanza di genere per valorizzare le donne. E cosa viene fatto con questo emendamento? Si possono inserire tutti i capolista senza l'alternanza di genere. Un capolavoro per inseguire quelle che sono le istanze del generale. Cioè, questo governo per inseguire il consenso, per inseguire quello che è la volontà degli elettori, segue in realtà quelle che sono le indicazioni del generale. Quindi un ringraziamento al governo per aver seguito le indicazioni del generale su quello che ci chiedono gli italiani in questa legge elettorale.
1: Allora, colleghi, ogni deputato guadagni la propria postazione, per cortesia. Ricordo che è vietato fare foto. Pertanto, con scrutinio segreto, pongo in votazione l'emendamento 1.1077 Bignami Romano Cesa, con parere favorevole della Commissione del Governo. Deputati, prendete postazione, sedetevi. Vogliamo che questa votazione sia fatta nella maniera più regolare e limpida possibile. La votazione è aperta. L'onorevole Tassinari non riesce a votare. Ecco, ha votato. Orsini invece non riesce ancora a esprimere il suo voto.
6: Sì, anche Battistoni, anche l'onorevole Battistoni. Presidente, anche
1: l'onorevole Battistoni qui alla mia destra, in qualità di segretario, ecco, ha votato. Barabotti. Non si fanno foto. La votazione è chiusa. Presenti i votanti 375, maggioranza 188, favorevoli 187, contrari 188, la Camera respinge. Bene.

0: ha chiesto di parlare. Bene, abbiamo capito. Adesso dobbiamo proseguire i nostri lavori, eh? Ok? Onorevole Pensa, torni al suo posto. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ziello, ne ha facoltà, prego.
1: Grazie Presidente. Quest'Aula ha dato un'immagine indegna con questo voto che di fatto contestualizza una spaccatura all'interno della maggioranza, perché è evidente, lo dico agli amici di Fratelli d'Italia, che i deputati di Forza Italia e della Lega hanno tradito il vostro accordo e nel voto segreto, celandosi nell'oscurità di questa pulsantiera, hanno infranto il vostro accordo e hanno affossato le preferenze che Vannacci aveva invocato e su cui aveva fatto un appello al Presidente del Consiglio per farvi presentare la proposta. Se questa è la dimostrazione della vostra capacità di gestire le
0: attività
1: parlamentari
0: del
1: Paese, ci fate capire
0: lo
1: che siete completamente inadatti con questa coalizione. Evidentemente gli unici funzionari alla sinistra sono quelli che vi hanno tradito nel voto segreto.
0: L'onorevole
2: Conte sull'ordine dei lavori.
0: Allora, colleghi deputati, possiamo riprendere posto in modo tale che si possa fare chiarezza anche sul proseguio dei nostri lavori. Ha chiesto di parlare il Presidente?
2: No, allora Conte sull'ordine dei lavori. Conte e poi mai.
0: Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il Presidente Giuseppe Conte, prego.
2: Chiedo a tutti di andare a posto e Maggi,
0: ecco.
3: Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sono dei momenti in cui, quando si ha un alto incarico di governo, bisogna anche assumersi la responsabilità della situazione delle proprie decisioni.
0: Colleghi, i deputati fanno notare che c'è una registrazione in corso con tanto di flash, quindi evitiamo cortesemente di creare situazioni di inutile tensione. Deputato Conte, prego, prosegua.
3: Grazie signor Presidente. La situazione del Paese è drammatica, l'abbiamo descritta più volte, nonostante, grazie anche a un sistema dell'informazione che è assolutamente acquiescente rispetto al governo e a Chigi, questo venga negato e venga rappresentata una situazione edulcorata. La situazione è drammatica per chi rinuncia alle cure, 6 milioni. Per donne e giovani sottopagati, per 6 milioni di cittadini che in questo momento sono in condizioni di povertà assoluta. È drammatica perché nonostante 209 miliardi questo governo è riuscito addirittura a portarci una crescita dello 0, quando invece avevamo consegnato un paese che correva per crescita del PIL i primi posti in Europa. E allora, dopo quasi 4 anni, ormai siamo a 4 anni di governo, 0 riforme, questo governo si presenta agli italiani in questo Parlamento per cambiare le regole del gioco elettorale, per perpetuare e accomodarsi con un accrocchio di legge elettorale che è una vergogna già pensarla. Non solo, ma nell'ambito di questo accrocco di legge elettorale che nasce da un accordo blindato di maggioranza in cui c'è un listone nazionale e listini proporzionali locali completamente predeterminati, c'è stato il tentativo proditorio, falsificatorio e mistificatorio di Fratelli d'Italia e quindi della Presidente Meloni in persona, responsabile del partito, di voler prendere in giro gli italiani con un finto falso emendamento sulle preferenze. Non solo, la Presidente Meloni ha inteso sfidare questo Parlamento, tutte le forze, lanciando poche ore fa una sfida e dicendo che bisognava metterci la faccia. La faccia ce l'avete messa, siete andati sotto, avete sfiduciato la vostra Presidente del Consiglio. A questo punto vorrei ricordare, senza andare, signor Presidente e colleghi, molto in là nel tempo, a voi piace sempre parlare di senso dell'onore, giusto? Chi ha il senso dell'onore come chi vi parla? Nel Conte 2 ha aperto una crisi di governo e è andato al Quirinale quando ha avuto sia la maggioranza al Senato e sia la maggioranza dei votanti alla Camera dei Deputati. Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
4: Chiesto di parlare il deputato Maggi, ne ha facoltà.
5: Ma la ringrazio, Presidente. Io vorrei sottolineare, affinché si colga il senso politico di quanto è appena avvenuto con questo voto, che il governo non aveva avuto la cautela di rimettersi all'Aula su questo emendamento. La ministra Casellati, per conto del governo,
4: chiedo scusa, deputato Maggi, così non possiamo procedere. Blocchiamo il tempo. Colleghi deputati, sicuramente c'è stato trambusto, colpo di scena, quello che desiderate, però qui bisogna stare al proprio posto e in silenzio, perché i lavori di questo Parlamento devono proseguire. Ci saranno le reazioni, i commenti, quello che volete, però chi sta in aula deve consentire ai colleghi di fare il proprio lavoro. Chiedo a tutti di riprendere la propria postazione e di stare in silenzio, in modo tale che gli oratori che si sono prenotati per i propri interventi possano esercitare il proprio diritto. Ci siamo? Colleghi? Rizzetto, Osnato, Gemmato?

0: Deputato Orsini, faccia la cortesia, su, riprenda il suo posto. Deputato Maggi, prosegua.
1: Grazie Presidente, ha proprio ragione, così non possiamo andare avanti, così non può andare avanti il Paese, non andrà avanti questo Governo. Dicevo che la Ministra Casellati non ha avuto la cautela, parlando per conto del Governo, di rimettersi all'Aula su questo emendamento. La Ministra ha aderito completamente ai pareri espressi dai relatori di maggioranza. Questo significa che il voto che c'è appena stato in quest'Aula è un voto di sfiducia piena nei confronti del Governo Meloni, che dovrebbe trarne le conseguenze immediatamente. Perché la storia di questa legge elettorale è la storia di una imposizione che la ministra Meloni, la presidente Meloni, sin dall'inizio di quest'anno ha detto: noi andremo avanti se le opposizioni ci staranno bene, altrimenti tireremo dritti con la forza dei numeri. Oggi non c'è più alcuna forza dei numeri, non avete più i numeri, dovrete prenderne atto. Quanto è avvenuto oggi è la sanzione del Parlamento nei confronti della prepotenza di questo governo. Presidente Meloni, vada al colle.
0: Chiesto di parlare il deputato Bonelli, nella facoltà.
2: Grazie. Prego. Signor Presidente. Oggi la Presidente del Consiglio Meloni, in un modo veramente inusuale, in un post sui social, come lei è solita fare, ha chiesto la fiducia al Parlamento, ha detto: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. Presidente Meloni, lei oggi non ci ha messo la faccia e pensi, è mancato il voto di Giorgia Meloni, è mancato il voto di Giorgia Meloni e il Parlamento ha sfiduciato Giorgia Meloni. È la più grande sconfitta politica della Presidente del Consiglio e non può che non trarne le conseguenze. Lei oggi a gamba tesa è intervenuta cercando di condizionare le prerogative costituzionali del Parlamento, chiedendo di fatto una fiducia via social, una cosa che non si è mai vista, ed è stata sfiduciata. E quindi anche noi chiediamo alla Presidente del Consiglio di andare rapidamente dal Presidente della Repubblica, perché è chiaro che questi 35-40 voti che sono mancati dalla sua maggioranza su un punto essenziale, e ancora una volta Giorgia Meloni ha perso, come ha fatto perdere riforme, la riforma sulla separazione delle carriere, facendo un improvvido intervento al Teatro Parenti dicendo che se fosse passata la riforma sarebbero stati liberati spacciatori, pedofili e quant'altro. Oggi ancora una volta, intervenendo a gamba tesa, è stata l'artefice della sua sconfitta, ma la vera questione è che ci troviamo di fronte a una legge elettorale truffa, che vuole consegnare un potere, o vorrebbe consegnare un potere enorme a questa maggioranza di fronte ai veri problemi del Paese, che avete dimenticato, perché dopo che avete occupato la RAI in maniera indecente, subordinando la RAI, l'informazione, alle vostre esigenze politiche, è giunto il momento di liberare questo Paese da questa cappa oppressiva che oggi vuole portare questa maggioranza a determinare su tutto il paese. E quindi anche noi ci associamo e chiediamo a Giorgia Meloni: vada dal Presidente della Repubblica, noi siamo pronti al voto e siamo pronti a governare questo paese.
0: Proseguiamo questo giro di interventi sull'ordine dei lavori. Ha chiesto la parola la deputata Boschi. No, chiedo scusa, la deputata Schlein, perdoni, subito dopo lei, perdoni deputata Schlein, a lei la parola.
3: No, sale, sale. Questo è stato un voto contro l'arroganza. Un voto contro l'arroganza di chi pensa che in un paese con una crescita zero, con i salari tra i più bassi d'Europa, il costo dell'energia più caro d'Europa, le liste d'attesa infinite in sanità, le tasse che avete portato al record, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale. E alcuni deputati della loro stessa maggioranza evidentemente hanno pensato di dire no. È un voto contro l'arroganza di una leader donna che per difendere il suo potere era pronta a schiacciare quello delle altre donne.
0: Colleghi deputati, chiedo scusa, deputata Schlein, porti pazienza. Colleghi deputati, dovete tornare al vostro posto oppure allontanarvi dall'aula. Deputato Cangiano, torni al suo posto. Deputato Cagliata. Colleghi deputati, Capannelli, Chiacchiericci, dovete tornare al vostro posto oppure allontanarvi. Prego, deputata Schlein, prosegua. Deputato Molinari, mi aiuti per cortesia? Prego, deputata Schlein, prosegua.
3: Guardi Presidente, sarò brevissima. Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati. Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
0: Chiesto di parlare la deputata Boschi, ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Noi siamo a favore delle preferenze, ma dobbiamo prendere atto che questo Parlamento ha votato contro il Governo che anziché rimettersi all'Aula si era espresso chiaramente a favore dell'emendamento Bignami. È evidente che i parlamentari di maggioranza non si fidano di questo Governo, non si fidano di Giorgia Meloni. Dobbiamo dichiarare chiusa questa legislatura e andare al voto subito con questa legge elettorale. Secondo le regole della democrazia, la Presidente Meloni deve andare al Quirinale e rassegnare le dimissioni per ridare la parola ai cittadini subito. Noi non faremo governi tecnici. Al voto subito, a settembre gli italiani decidano.
0: Bene. Torniamo sul provvedimento.
5: Bignami.
0: Chiesto di parlare il deputato Bignami. Colleghi, la legge vale per tutti.
6: Grazie Presidente, credo che sia importante ristabilire un ordine dei fattori. Noi, come Fratelli d'Italia, insieme ai colleghi e agli amici di centrodestra, abbiamo assunto un impegno dinanzi agli italiani, quelli di dare loro la possibilità di scegliere i deputati e le deputate che siedono in quest'Aula. Altri, che dicono di volerlo fare, non hanno presentato neanche un emendamento per farlo. E questo significa prendere in giro gli italiani. Voi applaudite a prendere in giro gli italiani, ma non è l'unica cosa che credo sia importante ristabilire. Perché vedete, colleghi, la differenza tra noi e voi è che noi ci mettiamo la faccia, voi ci mettete qualcos'altro e il risultato è che noi dinanzi agli italiani ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo, di quello che facciamo, di quello che votiamo. Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota e ci venite a fare le lezioni.
0: Colleghi.
6: E ci venite a fare le lezioni.
0: Colleghi deputati.
6: candidatele, ma non avete il coraggio di farlo. La differenza, Presidente, è tutta qua, tra chi si assume la responsabilità delle proprie azioni e chi si nasconde. E se fossi al posto vostro mi andrei a nascondere. Andiamo avanti con le votazioni, Presidente.
0: Andiamo avanti con i lavori. Deputato Della Vedova.
5: Grazie Presidente.
0: A titolo personale,
5: a titolo personale solo per sottolineare.
0: Sull'ordine dei lavori non può intervenire, mi dispiace, è intervenuto il suo collega Maggi. Mi dispiace. Uno per gruppo. Allora andiamo avanti con i nostri lavori. Siamo al sub emendamento 1. No. L'emendamento 1.1076, Riccardo Ricciardi è primo firmatario, il voto è segreto, il parere della commissione è contrario.
7: Della Vedova.
8: Della Vedova chiede di intervenire.
0: Non capisco se il deputato Ricciardi vuole intervenire oppure se facciamo parlare il deputato Della Vedova.
8: Della Vedova che può intervenire sull'emendamento. Sull'emendamento?
0: C'è prima il deputato Ricciardi che è primo firmatario.
9: Presidente, noi come richiamo al regolamento chiediamo un'immediata conferenza dei presidenti dei gruppi. Insomma, voglio dire, ora mi sembra che il dato politico, se vogliamo fare finta di niente, possiamo fare finta di niente. Poi io francamente non capisco il richiamo a metterci la faccia. Noi abbiamo fatto delle dichiarazioni di voto chiare, abbiamo detto votiamo no, voi avete detto che votate sì e ha vinto il no, quindi noi ci abbiamo messo la faccia e abbiamo vinto, voi non ci avete messo la faccia e avete oltretutto anche perso, questa è la realtà. Quindi Presidente, io capisco che si voglia far finta di nulla rispetto a quello che è accaduto, ma noi abbiamo la Presidente del Consiglio che oggi si è esposta pubblicamente su questa legge elettorale in maniera chiarissima, c'è tre quarti di governo qua davanti. Se volete far finta di niente come se nulla fosse accaduto, andiamo pure avanti, ma noi chiediamo l'immediata conferenza dei capigruppo. Su.
0: Deputato Ricciardi, la richiesta che lei ha avanzato ovviamente è in presa diretta inoltrata al Presidente della Camera. Tuttavia, qui c'è un fascicolo, quindi noi andiamo avanti per le nostre procedure. Ha chiesto di parlare il deputato Della Vedova, poi il deputato Zaratti.
7: Anche Braga.
0: Su questo emendamento, quindi stiamo nel merito dell'emendamento 1.1076. Prego, deputato Della Vedova.
5: Grazie Presidente, io sto al merito di quello che voglio dire naturalmente. E vorrei dire, rispondendo anche al collega Bignami, che qui il tema non è di chi ci ha messo la faccia, il tema è che voi la faccia l'avete persa, e da questo punto di vista io credo che abbia ragione il collega Ricciardi. Come minimo, proprio elemento basilare, l'ABC si sospende e si fa una capigruppo.
0: Deputato Zaratti ha chiesto di parlare su cosa? Prego, richiama regolamento.
6: Presidente, in ogni democrazia parlamentare quello che è accaduto oggi significa soltanto una cosa, che il governo non ha più la maggioranza in Parlamento, e da questo punto di vista non ci possono essere comizi come quelli che abbiamo ascoltato da questi banchi cercando di ribaltare la narrazione di quello che sta accadendo, di dire che la responsabilità non è propria. L'emendamento Bignami è stato bocciato dalla maggioranza del Parlamento. Io mi andrei a nascondere se fossi stato autore di tale sconfitta.
1: Le voglio dire, Presidente, che non possiamo far finta di niente in una democrazia parlamentare. I lavori non possono continuare. Pertanto le chiedo, Presidente, di non soltanto di convocare, di chiedere al Presidente della Camera di convocare la conferenza dei Capigruppo immediatamente, ma di sospendere i lavori, perché non ci sono più le condizioni democratiche dopo che la maggioranza è stata così sonoramente bocciata. Bravo.
0: Chiedo scusa, non ho capito bene, deputato Zaratti, lei ha fatto una richiesta di sospensione dei lavori?
10: Allora, se è una richiesta di sospensione dei lavori, ma...
0: Per una richiesta di sospensione dei lavori deve essere messa ai voti.
10: A favore? Quindi chi è a favore? La Boschi?
0: Parla a favore la deputata Boschi? Prego.
4: Sì, Presidente, considerando anche che alle 20 era già previsto comunque l'interruzione per il Comitato dei 9, apprezzate le circostanze, io credo che sospendere i lavori sia ragionevole anche per la maggioranza, perché fare finta di nulla e continuare a votare dopo che c'è stato un voto che ha mandato sotto il governo è impensabile. Noi chiediamo ovviamente che venga convocata la Capigruppo, ma comunque sia che nel frattempo si sospendano i lavori finché il Presidente Fontana non darà la disponibilità a convocare la Capigruppo.
0: Adesso siamo tecnicamente, da un punto di vista regolamentare, nella circostanza di una richiesta di sospensione. Ha parlato a favore la deputata Boschi, serve, se c'è, qualcuno che parli contro, altrimenti si vota. Prego, deputato Lupi.
9: Grazie Presidente, sia per dichiarare la ragione per cui il nostro gruppo è contro la sospensione dei lavori, nel senso che darne le ragioni, sia anche per rispondere alle osservazioni che ho sentito. Nessuno vuole nascondersi dietro un dito, certamente, ma è nella storia del Parlamento che tanti, a volte, emendamenti di maggioranza, il Parlamento nella sua sovranità, anche se proposti dalla maggioranza, vengono bocciati, ed è evidente da un punto di vista politico che ogni volta che una maggioranza su qualsiasi legge, compresa quella elettorale, che è un passaggio importante, ma la mia esperienza mi fa ricordare tante volte in cui il governo e la maggioranza dell'epoca sull'emendamento delle preferenze è andato sotto, il governo ha continuato ovviamente il suo lavoro, anche se il valore politico di quello che è accaduto è evidente e non si nasconde. Ma qui c'è un altro elemento però di cui noi dobbiamo tener conto. La legge elettorale che è stata proposta all'esame di questo Parlamento ha un testo base. Questo testo base si fonda su alcuni cardini fondamentali. In questo testo base non erano previste le preferenze. Il nostro gruppo, noi moderati con Fratelli d'Italia, ha proposto, perché convintamente a favore delle preferenze, un emendamento che poi è stato sottoposto all'Aula, tra l'altro non firmato dagli altri gruppi di maggioranza, che il completamento di questa legge elettorale nella sua complessità dovesse avere la possibilità di dare ai cittadini il principio di rappresentanza e di scelta diretta. È stato bocciato un emendamento che non mette in discussione il testo base da un punto di vista regolamentare, perché se questo emendamento, una volta bocciato, non permettesse più alla sua legge di avere una sua ratio e una sua regolarità e una sua razionalità, ovviamente bisognerebbe sospendere i lavori, riportare il testo in commissione e valutare le conseguenze di quell'emendamento approvato o bocciato. Mi perdoni, maggioranza e opposizione, lasciamo perdere le considerazioni politiche, il Parlamento in questa situazione non è in queste condizioni. Ha un testo base regolare, ha iniziato ad affrontare l'articolo 1, nell'articolo 1 c'erano le liste tra virgolette bloccate, ci sono stati degli emendamenti, tra l'altro alcuni, la maggior parte di questi bocciati, che hanno visto ovviamente dire che non, il Parlamento non vuole l'introduzione delle preferenze. Da questo punto di vista, quindi, regolamentare, da un punto di vista regolamentare, non è successo se non l'attività normale di un'assemblea democratica e parlamentare, qual è quella che affida ai parlamentari di decidere nel merito. Da un punto di vista politico è evidente che c'è una riflessione ovviamente da fare, ma andare ad una sospensione dei lavori ovviamente credo non sia corretto da un punto di vista regolamentare e per il lavoro che la Presidenza e l'Assemblea deve fare. Quindi il mio parere è che ovviamente ci sarà la sospensione alle ore 8, poi se si ritiene di dover convocare tra le 8 e le 9 la conferenza dei Capigruppo per capire come andare avanti, ci mancherebbe altro, è legittimo da parte delle opposizioni chiedere una conferenza dei Capigruppo e credo che la Presidenza della Camera lo valuti. Proseguire nell'ambito dei lavori. È evidente che qualora tutta la proposta di legge fosse bocciata, non solo ci sarebbe un problema di merito su un emendamento, ma una riflessione più ampia che la maggioranza deve fare. Poi lascio le considerazioni e concludo ovviamente a chi dice che prendendo spunto strumentalmente da questo emendamento, dicendosi prima a favore delle preferenze e poi contrario per utilizzare legittimamente una battaglia politica, dice che il Parlamento non si è occupato di altro. Mi sembra che le due leggi che si siano approvate da questo Parlamento proprio in questo mese siano fondamentali, penso al salario giusto e penso ovviamente al decreto casa, proprio per dire che l'attività del governo va nella direzione che ci siamo auspicati. Quindi il mio e il voto del nostro gruppo è contrario alla sospensione dei lavori. Grazie.
0: Ringrazio deputato Lupi, è stata avanzata ai sensi del nostro regolamento una richiesta di estensione degli interventi su questa richiesta di sospensione, che ovviamente viene applicata. Ha chiesto dunque la parola la deputata Chiara Braga. Prego, l'ascoltiamo.
11: Grazie Presidente, ma io mi associo alla richiesta fatta dai colleghi di sottoporre al Presidente Fontana la richiesta di convocare una conferenza dei Capigruppo. Lei poco fa, quando stavamo per votare l'emendamento che poi è stato respinto per l'Aula, ha richiamato tutti, in modo particolare i suoi colleghi, diciamo i colleghi e i colleghi della maggioranza, alla massima attenzione a questo voto. Giustamente, mi viene da dire. Ecco, adesso noi vorremmo che questa attenzione venisse riservata anche all'esito di questo voto, perché non è stato un esito banale, è stato un esito evidentemente, come dire, inatteso da parte sicuramente di gran parte del governo che era qui schierato. Oggi la Presidente del Consiglio ha pensato di sfidare le opposizioni. Forse doveva sfidare se stessa ad essere qui, la sua maggioranza, a provare a rispettare un accordo che è venuto giù. Però proprio per rispetto dei lavori di questo Parlamento non possiamo derubricare quanto è avvenuto come un voto qualsiasi. Non prendiamoci in giro, l'avete fatto già troppo a lungo su questa legge elettorale. Avete già cercato con l'arroganza che è stata messa in campo di impedire che questo Parlamento fosse il luogo della discussione, della scelta. Per fortuna questo voto ha consentito di ridare un minimo di dignità a quest'Aula. Noi vorremmo che la discussione riprendesse dopo una discussione vera nella sede opportuna, che è la conferenza dei Capigruppo. Quindi vi chiediamo e le chiediamo, Presidente, di sottoporre anche al Presidente Fontana questa richiesta. Peraltro siamo davvero al limite, diciamo così, della sospensione ordinaria prevista, e quindi le chiediamo, per il rispetto di quello che è avvenuto e l'ordine che dobbiamo garantire ai lavori di quest'Aula, di valutare, appunto, sottoporre immediatamente questa richiesta e di rinnovare la convocazione di una richiesta dei Capigruppo con la sospensione dell'Aula. Grazie.
0: Grazie a lei, ha chiesto la parola. C'è una richiesta di intervento per richiamo al regolamento da parte del deputato Vinci. Prego.
12: Sì, grazie Presidente, solo proprio per richiamo al regolamento, perché va bene, prolunghiamo questi interventi, ma anticipo che in ogni caso al termine chiederemo la votazione anche per la prosecuzione notturna, quindi la messa al voto anche per la prosecuzione notturna dalle 21 alle 24.
0: Bene, andiamo comunque avanti perché c'è una richiesta di sospensione, quindi diamo la parola alla deputata Ravetto che l'ha richiesta.
13: Presidente, perché anche noi volevamo intervenire su questo dibattito sulla sospensione dei lavori o meno, ma noi pensiamo che ci sia una grande occasione per tutti qua, che dovremmo davvero continuare il dibattito, perché vedete non tutto è perduto, perché adesso essendo stato bocciato inspiegabilmente l'emendamento Bignami, sopravvive il fantastico emendamento Ziello 1.103, il quale chiede l'introduzione delle preferenze, poiché il PD si è tanto palesato pro preferenze, siamo certissimi che quindi non chiederà il voto segreto sul nostro emendamento, siamo certi che non lo chiederà Fratelli d'Italia, speriamo che non lo chiedano Lega e Forza Italia, e quindi finalmente in quest'aula sull'emendamento Ziello vedremo chi è davvero a favore delle preferenze o no, chi veramente vuole praticare la democrazia o chi invece fa gli interventi dicendo ridiamo la parola agli elettori e poi nel segreto affossa le preferenze.
0: Bene, la ringrazio, non ci sono altre richieste di intervento. Deputato Bellomo, ricordo che dobbiamo comunque votare prima della sospensione, adesso non so a che ora finiremo, la richiesta di sospensione avanzata dal deputato Zaratti. Abbiamo solo fatto un'estensione degli interventi per far dichiarare a favore o contro i vari gruppi. Deputato Bellomo, poi penso e spero che si possa andare, fermo restando che il presidente Fontana ci segnala che nella pausa successiva alle ore, insomma, quando, dopo al voto, sì, ci sarà comunque la riunione della conferenza dei capigruppo. Deputato Bellomo, a lei la parola.
14: Sì, Presidente, solo per un richiamo al regolamento. Se parliamo di sospensione non possono essere consentiti a nessuno di parlare d'altro. Così come richiamo anche la Presidenza all'articolo 27 del regolamento, che non si può parlare di altro se non del provvedimento che oggi è oggetto della nostra discussione. Ho sentito parlare dalla sinistra di dimissioni del governo, tutte cose legittime che vanno fatte al di fuori di questo provvedimento. Il regolamento parla chiaro, ora abbiamo questo provvedimento e questo provvedimento dobbiamo votare. Quindi un invito alla Presidenza affinché non ci sia un dibattito politico, ma ci sia solo i voti sul provvedimento che oggi è la nostra attenzione.
0: Bene, la ringrazio. Pongo in votazione la richiesta di sospensione dei lavori senza registrazione dei nomi.

0: Deputato Grimaldi, il deputato Zaratti del suo gruppo ha parlato e ha fatto lui la proposta. Quindi il gruppo è già intervenuto, la votazione è aperta. Stiamo votando senza registrazione dei nomi la richiesta di sospensione dei lavori. Ci siamo? La votazione è chiusa. La Camera respinge per 84 voti di differenza. La parola al deputato Vinci.
1: Grazie Presidente, per chiedere di mettere ai voti la prosecuzione in notturna dei voti dalle 21 alle 24, quindi dopo la sospensione delle 20-21.
0: Allora, chi si esprime a favore, chi si esprime contro questa richiesta? Deputato Fornaro, contro la richiesta di prosecuzione. Prego.
2: Ma io rispetto la richiesta del collega Vinci, però mi pare anche poco rispettosa di quello che lei ha poc'anzi detto, informandoci che il Presidente Fontana convocherà la capigruppo. Sarà la capigruppo, come sempre è stato, a decidere modi e forme di prosecuzione dell'aula. Io credo che votare prima della capigruppo sia irrispettoso, innanzitutto nei confronti del Presidente Fontana. Mi permetto di farlo osservare per il suo tramite al collega Vinci, perché credo che la scelta più corretta a questo punto, visto che siamo alle 19.50 e che nell'intervallo già previsto peraltro dalle 20 alle 21 ci sarà fatta la capigruppo, e a quel punto quell'organo, se poi non si troverà l'accordo ovviamente in seno alla capigruppo come è previsto dal regolamento, allora ovviamente è legittimo la proposta, riproporre, se lo riterrà il collega Vinci e la maggioranza, la sua richiesta. Farlo adesso a monte e non a valle della capigruppo sarebbe davvero irriguardoso nei confronti del Presidente Fontana, quindi invito il collega Vinci a ritirare la sua proposta.
3: È legittimo metterla in votazione.
0: Dunque, la proposta avanzata dal deputato Vinci è perfettamente legittima, è perfettamente inserita nel nostro regolamento. Il compito della capigruppo è quello comunque di approfondire, se ci saranno altre indicazioni si tornerà in aula e se ne prenderà atto con o senza ulteriori votazioni, però questa proposta esiste in vita e quindi dobbiamo dare corso. C'è qualcuno che vuole parlare a favore? No? Dunque pongo in votazione senza registrazione dei nomi la proposta avanzata dal deputato Vinci. La votazione è aperta. Stiamo votando la prosecuzione dei lavori dopo le ore 21, come peraltro era, mi pare, anche previsto. La votazione è chiusa. La Camera approva per 86 voti di differenza. Allora, apprezzate le circostanze, la seduta è sospesa, riprenderà alle ore 21 con le eventuali indicazioni che proverranno dalla conferenza di capigruppo. La seduta è sospesa. La conferenza dei capigruppo è convocata per le ore 20:15. La seduta è sospesa.
4: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
5: Sono le 19.52, ancora un cordiale bentrovati dalla redazione di GR Parlamento. Come avete potuto ascoltare, seduta molto delicata questa sulla riforma della legge elettorale, in quanto si stavano votando gli emendamenti e è stato bocciato un emendamento dell'onorevole Bignami per la maggioranza che riguardava proprio le preferenze. 188 i voti contrari, 187 quelli favorevoli, quindi il governo, la maggioranza è andata sotto. Nonostante l'appello della Presidente del Consiglio, si è trattato di un voto segreto e quindi durante il voto segreto logicamente insieme all'opposizione hanno votato alcuni deputati della maggioranza. A questo punto, come avete potuto sentire in diretta, ci sono state le grida dei deputati dell'opposizione che hanno chiesto alla Presidente del Consiglio di prendere atto di questo voto che di fatto sfiduciava non solo l'emendamento di Bignami sulla legge elettorale, ma anche l'appello della Presidente del Consiglio, mentre la maggioranza ha sottolineato il fatto che questo voto sia arrivato attraverso un voto segreto e che invece avrebbe preferito un voto palese davanti agli elettori su un argomento così importante come quello della legge elettorale. A quel punto l'opposizione, come avete sentito, ha chiesto di sospendere i lavori per quanto riguarda appunto il documento, la legge elettorale. Da calendario era prevista appunto questa pausa che è stata anticipata di pochi minuti dalle 8 alle dalle 20 alle 19.52. Ora chiaramente è stata sospesa la seduta e si terrà una conferenza dei capigruppo quando era prevista la ripresa dei lavori intorno alle 21, ma è stata anche richiesta la votazione per un proseguimento in notturna fino alle 24 da parte della maggioranza, ma molto probabilmente sarà direttamente la conferenza dei capigruppo con il presidente della Camera Fontana a decidere se proseguire anche questa sera fino alle 24 con l'esame degli altri emendamenti e comunque del documento, o se rinviare ad altra seduta. Noi tra poco proseguiremo con la nostra programmazione, a questo punto anticiperemo anche il nostro notiziario parlamentare per fare in modo che alle 21 precise si possa tornare in aula a seguire in diretta i lavori sulla riforma della legge elettorale, sulla legge elettorale e su quanto avrà deciso la conferenza dei capigruppo. Ora vi lasciamo ad un brano musicale e tra poco proseguiremo con la nostra programmazione.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Al Senato, nei giorni scorsi, si è tenuta la presentazione del progetto Sanità Digitale ed Equità di Cura, l'impatto delle tecnologie avanzate sul diabete con focus sulla Calabria. Buon ascolto.
2: Benvenuti a chi è collegato in questo momento. Oggi ci troviamo in questa sala prestigiosa, Sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama, nel cuore del Senato della Repubblica, per una conferenza stampa di importanza cruciale. E anche se questa sala oggi non è gremita di gente, sappiamo, come parlavamo prima col giornalista Roberto Amato, che ringrazio della presenza, che la tecnologia accorcia le distanze. Quindi saluto la community che ci sta seguendo in diretta sulla mia pagina Facebook e in diretta anche sulla pagina del Senato. E vi invito fin da ora a interagire con noi nei commenti per condividere questa diretta e aiutarci a diffondere il messaggio che oggi vogliamo trasmettere. Prima di entrare nel vivo, ho l'onore e il grande piacere di portare a tutti voi i saluti del senatore Adriano Paroli, vice capogruppo di Forza Italia al Senato, che ci ha permesso di essere qui oggi richiedendo la disponibilità della sala. Il senatore Paroli esprime il più vivo sostegno a questa causa. Oggi parliamo di diabete e tecnologia e di equità di accesso alle cure, ribadendo come le istituzioni debbano sempre essere in prima linea nel supportare l'innovazione tecnologica applicata alla salute. Accanto ai saluti dell'onorevole Paroli porto anche quelli dell'onorevole Roberto Pella, che forse si collegherà più tardi, adesso è in commissione, l'ho sentito poco fa, per portare i saluti e un suo messaggio. L'onorevole Pella è presidente dell'intergruppo parlamentare diabete e obesità, che lotta sempre e instancabile in questa battaglia a livello nazionale. Voglio dirvi subito che l'appuntamento di oggi a Roma non è un evento isolato, ma rappresenta la prima fondamentale tappa di un percorso concreto. Questa conferenza stampa si collega infatti direttamente all'evento organizzato venerdì 10 luglio, quindi fra 2 giorni, alla Cittadella regionale.

0: regionale dalle 10 alle 13, intitolato Innovazione, Assistenza e Territorio, per l'avvio di un network operativo per la gestione del diabete in Calabria. Sarà un momento molto importante che avrò il piacere di vedere condotto e impreziosito dalla presenza della dottoressa Viviana Verbaro, che è giornalista RAI e responsabile del progetto Salute su RAI Radio 1. Come presidente dell'APS Magna Grecia e come referente della FAND Calabria sento fortemente la responsabilità di questo cammino, vivendo io stessa la condizione di diabetica di tipo 1. E questo progetto nasce proprio dalla indissolubilità tra l'associazione di cui mi pregio di essere presidente, che ha una forza culturale, e la FAND. E ringrazio Manuela Bertaggia, la presidente FAND, che ascolteremo tra poco, per l'esperienza che può portare, la tutela, la capillarità di diffondere i progetti quello che serve ai pazienti per quanto riguarda il diabete. Insieme abbiamo deciso, anche con Manuela, che era il momento di fare questo salto di qualità. E oggi al Senato accendiamo i riflettori nazionali su questo tema, sanità digitale ed equità di cura. Ma venerdì alla cittadella regionale porteremo ufficialmente una fase operativa per il nostro territorio. Perché la Calabria vive, scusate ma sono un po' emozionata perché è un tema che mi riguarda da vicino e che ho vissuto da giovanissima e mi immedesimo in chi oggi, malgrado le tecnologie che vanno avanti, rimane a dover quasi subire questa condizione perché non c'è la giusta informazione e comunicazione. E la Calabria vive dinamiche sanitarie complesse, per questo il concetto di equità di cura deve trasformarsi effettivamente in azioni tangibili, cioè la sanità digitale, le tecnologie che approfondiremo oggi, e ringrazio i relatori che seguiranno, non sono un lusso, sono uno strumento democratico per azzerare le distanze e garantire la stessa qualità di assistenza ad ogni singolo cittadino calabrese. Ecco perché un focus sulla Calabria, dove non è il codice postale di appartenenza che deve decidere se un cittadino può godere di alcune tecnologie o meno. E con il network operativo che presenteremo in regione uniremo la forza della nostra associazione, dei medici e delle istituzioni locali per dare risposte ai pazienti e alle loro famiglie, ma anche per dare un supporto e una collaborazione concreta ai medici che ogni giorno dedicano il loro tempo, il loro impegno per migliorare la qualità della vita dei pazienti diabetici. Quindi ringrazio ancora i relatori, la dottoressa Manuela Bertaggia, presidente FAND, il dottor Luigi Morgese per Medtronic Diabetes e la professoressa Elena Succurro dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, anche mio medico personale. Lascio la parola alla dottoressa Seleni Esposito del Consiglio Direttivo di Magna Grecia APS, che modererà questo incontro. Quindi a tutti voi che seguite la diretta su Facebook, restate sintonizzati e prendete nota, perché oggi poniamo le basi, ma venerdì vi aspettiamo alla cittadella regionale di Catanzaro per far partire ufficialmente questo nostro network. Seleni,
1: grazie. A te la parola. Grazie onorevole Bono, grazie. Bene, entriamo subito nel vivo della conferenza. In collegamento con noi abbiamo la dottoressa Manuela Bertaggia, come ha appunto prima annunciato l'onorevole, presidente di FAND, che ci parlerà dell'importanza cruciale dell'equità di accesso alle cure e dell'impatto diretto ovviamente alle nuove soluzioni sulla qualità della vita dei pazienti diabetici. Dottoressa, prego.
2: Sì, buongiorno a tutti, grazie a Silvia dell'invito, sono onorata di poter portare la voce delle persone con diabete e delle mie associazioni. Ho visto Silvia emozionata, mi emoziona sempre anch'io, anche se ormai partecipo quasi tutti i giorni a eventi e conferenze stampa, però vi diamo questa missione in prima persona, visto che siamo appunto persone con diabete di tipo 1. Saluto anche Gigi Morgese, che è una persona con cui insomma da sempre abbiamo collaborato. Allora, il tema è molto importante. L'equità di accesso all'innovazione nella cronicità diabetica rappresenta per me, per FAND, uno dei principali banchi di prova dell'efficacia delle politiche sanitarie nazionali. Il diabete per diffusione, cioè per i numeri e per impatto economico, è la patologia emblematica per valutare la reale capacità del sistema sanitario di garantire equità. Il PNRR pone al centro il rafforzamento dell'assistenza territoriale e la presa in carico della cronicità e soprattutto la riduzione delle disuguaglianze. Il diabete per me incarna pienamente questi obiettivi. Negli ultimi anni l'innovazione farmacologica, tecnologica, organizzativa ha fatto passi da gigante, ha cambiato radicalmente la gestione della vita del diabete e quindi delle persone con diabete. Oggi sappiamo, non c'è più niente da dimostrare, che l'innovazione migliora gli esiti clinici, ci sono meno complicanze, meno accessi al pronto soccorso e soprattutto migliora la nostra qualità di vita. Tuttavia, però, non tutte le persone con diabete hanno le stesse opportunità di accesso. Persistono ancora dismogenità nel territorio nazionale, significative dismogenità all'accesso alle terapie innovative e alle tecnologie. Queste differenze riguardano i tempi di adozione delle innovazioni, i criteri di accesso, i percorsi prescrittivi e la disponibilità nei servizi territoriali. Tale disuguaglianza compromettono comunque il principio di equità del Servizio Sanitario Nazionale e incidono negativamente sugli esiti clinici. La mancata equità di accesso non produce, e ripeto anche un po' quello che ha detto Silvia, si vede che siamo molto in linea, ci siamo subito trovate in linea, non produce solo ingiustizia sociale, ma anche inefficienza nel sistema sanitario e anche lontananza del sistema sanitario al paziente. Un accesso tardivo e limitato all'innovazione è associato appunto, come vi ho detto, a un numero di complicanze, a ricoveri ospedalieri che potrebbero essere evitati. E poi anche aggiungo la perdita di produttività lavorativa e anche di invalidità, cioè la maggiore invalidità. Quindi secondo me garantire equità d'accesso significa anche rendere i LEA realmente operativi, superando le differenze territoriali. Si parla molto del DM 77, mi concentro un po' su questo e sulle case di comunità che in questo periodo dovrebbero andare a regime. Il DM 77 mette al centro la gestione delle malattie croniche. La malattia cronica per eccellenza purtroppo è il diabete. Tuttavia, questa riforma rischia di restare incompleta se non vengono garantite alcune condizioni fondamentali. Una di queste è l'accesso equo alle tecnologie innovative, la presenza stabile di un diabetologo nella casa di comunità che sia non isolato ma integrato con la rete territoriale, il lavoro in equipe e un'infermiera dedicata. E dopo vi spiego anche perché l'infermiera dedicata, perché è importante l'educazione terapeutica. Senza questi elementi il nuovo modello organizzativo rischia di funzionare solo sulla carta e di creare ancora più disuguaglianze. Il rischio, come dice Silvia, è quello di avere cittadini di serie A e cittadini di serie B, cittadini fortunati a seconda del codice di avviamento postale. Quindi l'educazione terapeutica, la formazione all'uso delle tecnologie, perché non basta avere la Ferrari, ma dobbiamo essere anche educati a portare la Ferrari, rappresentano secondo me un anello essenziale che congiunge, cioè, il PNRR, i LEA e DM77. Senza l'educazione strutturata l'innovazione perde efficacia. Quindi, secondo il mio punto di vista, l'educazione terapeutica deve essere un componente essenziale di percorsi di cura del diabete. Voglio porre attenzione su una cosa: le persone con diabete, i rappresentanti delle persone con diabete non sono meri destinatari di cura, ma sono attori attivi del percorso assistenziale. Le associazioni dei pazienti rappresentano un osservatorio privilegiato sulle criticità reali. Noi siamo sul territorio, vigiliamo sul territorio, arrivano segnalazioni tutti i giorni. Quindi devono essere coinvolte stabilmente nei processi decisionali. È arrivato il momento di inserire nei preliminari delle gare il referente qualificato, che sia espressione della comunità, quindi che faccia parte di una associazione, perché il codice degli appalti lo dice l'articolo 31, lo dice l'articolo 31, lo dice l'articolo 77. Bisogna creare evidenze, cercare evidenze, ma non ci sono solo le evidenze cliniche con gli studi, non ci sono solo le evidenze economiche, ma ci sono anche le evidenze esperienziali, e solo rappresentante dei pazienti può dare evidenze esperienziali. Quindi, quali sono le proposte di FAND? Definire indirizzi chiari, nazionali e vincolanti sull'accesso all'innovazione del diabete, prendendo modelli già attivi, prendendo le best practice. Si fa presto, copia e incolla, ecco, di qualche regione che magari è una best practice e si porta sulle altre regioni. Stabilire i tempi di ricepimento delle innovazioni approvate a livello nazionale, l'accesso ai farmaci innovativi dopo l'approvazione AIFA, qualche regione arriva in ritardo, qualche regione arriva prima. Semplificare e uniformare i percorsi prescrittivi, i PDTA nazionali. Con Agenas noi abbiamo collaborato a stendere un PDTA nazionale, perché facciamo parte, io faccio parte come rappresentante FAND della rete di portatori di interesse. Rafforzare la rete diabetologica territoriale, non sminuirla mettendo un diabetologo, come ho detto prima, isolato nella casa di comunità. Questo vuol dire sminuire e quindi creare ancora disuguaglianze. Garantire senz'altro l'educazione terapeutica. E io qua vi chiedo un po' di attenzione, perché noi FAND vuole aiutare i professionisti sanitari, gli operatori sanitari, a garantire l'educazione terapeutica attraverso la figura del diabetico guida. Il diabetico guida è una figura formata in 11 lezioni, certificata dalla scuola di formazione AMD. Ne abbiamo formati 300, ne stiamo formando un altro centinaio, ogni anno ne formiamo circa un centinaio. Sono a disposizione delle diabetologie, delle case di comunità e di chiunque voglia avere il nostro supporto. E l'altra cosa importante dei punti è coinvolgere sistematicamente le associazioni dei pazienti, avere tavoli strutturati e calendarizzati come esiste in alcune regioni. Non esiste appunto solo il valore clinico, ma esiste il valore esperienziale. E quindi io concludo dicendo che garantire quella d'accesso all'innovazione nella cronicità diabetica è una questione di giustizia sociale e di diritti. Non possono esistere, e lo ripeto, ancora persone con diabete di serie A e di serie B. L'innovazione deve diventare un diritto garantito, non un'opportunità. FAND è pronta a collaborare con le istituzioni e con tutti gli attori del sistema per costruire un modello di assistenza più equo, sostenibile e centrato sulla persona. Grazie.
1: Grazie. Grazie, dottoressa Bertaggia. Eccoci. Grazie ancora per il suo intervento. Il progresso tecnologico non è solo uno strumento di cura, ma è una leva strategica per la sostenibilità dell'intero servizio sanitario nazionale, capace di trasformare la spesa ovviamente in un investimento a lungo termine. Ne parliamo con il dottor Luigi Morgese, Senior Director Italy di Medtronic, Diabetes, prego a lei la parola.
3: Grazie. Ringrazio per l'invito l'onorevole Vono e tutti quelli che hanno, che hanno reso possibile questo incontro. Quello di cui dobbiamo parlare oggi è un concetto molto semplice. Il diabete non è un'acuzie, il diabete è una cronicità, viene più volte detto, più volte ripetuto, ma dobbiamo chiederci quanto questo cambi le regole con cui deve essere trattato, perché richiede accesso, richiede struttura, richiede monitoraggio, richiede controllo e richiede gestione per prevenire complicanze. Quindi oggi noi dobbiamo considerare l'impatto delle tecnologie sulla riduzione delle complicanze come un fattore chiave, qualcosa che può davvero determinare. Scusate, sto cercando di andare sulla prossima slide, ma non ci riesco.
1: Abbiamo bisogno forse di un aiuto tecnico. Okay. Provi adesso.
3: Ecco. Ok, la prossima. Allora. Eccola
1: sì,
3: qui.
1: Sì, ci siamo.
3: Perfetto. Ecco, già i temi di cui parlo verranno ampiamente trattati, sono stati trattati molto bene prima di me, saranno trattati molto bene dopo del mio intervento, quindi non andrò sicuramente a ripetermi. Quello che vorrei mostrarvi sono questi numeri, no? E questi numeri parlano dei numeri del diabete in Italia: 4 milioni, 3,5 milioni con tipo 2, 247 mila con tipo 1. Ecco, già questo 247 mila non è un numero che noi possiamo considerare accurato, sicuro, perché vi sono almeno 4-5 fonti ufficiali che conferiscono numeri differenti. AMD, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Sanità. Abbiamo bisogno di sapere e di contare questa popolazione che merita un accesso alle cure appropriato. Quindi vediamo poi, tra l'altro, che abbiamo una realtà in Italia che è composita. Non tutte le regioni a latitudine e longitudine differenti hanno la stessa incidenza e prevalenza nel diabete, hanno la stessa capacità di accesso. Quindi il nostro sistema sanitario, che è un sistema che è privilegiato tra i migliori nel mondo e universalistico, deve anche adoperarsi per garantire che vi sia un migliore controllo di questi dati e che permetta veramente di capire l'entità del fenomeno. Un fenomeno che nel caso del diabete tipo 2 riguarda milioni di famiglie, nel caso del diabete tipo 1 riguarda centinaia di migliaia di famiglie. Quindi, ecco, non indulgerò su questi numeri, ma guardate questa slide. Abbiamo un quadro nazionale che è ancora tanto frammentato, perché non dobbiamo far convergere su piattaforme omogenee dati che provengono da più fonti, per cercare di lavorare tutti insieme, le istituzioni, industria, associazioni di persone con diabete. Ogni parte in causa deve arrivare a convergere per qualcosa che metta la persona con diabete al centro. Quello che potete vedere sulla destra di questa slide è la percentuale di accesso alle tecnologie più evolute per il trattamento del diabete tipo 1. Come vedete, oggi in Italia abbiamo un 21% di persone che accedono a sistemi più innovativi e un 79% a sistemi comunque di approccio iniziale al trattamento del diabete tipo 1, che appartengono anche a un profilo di cura più tradizionale. Bene, posso dire, dal mio punto di vista osservazionale, avendo ricoperto ruoli anche internazionali nell'azienda per cui lavoro, che questo è laddove abbiamo un'eccellenza clinica in Italia nella gestione dell'innovazione, questo numero è subottimale rispetto alla media di tanti altri paesi europei. Quindi bisognerebbe lavorare tutti insieme per capire come fare a generare migliore accesso. Ancora una volta ricordiamoci che l'impatto economico del diabete sono 20 miliardi, di cui 10,4 miliardi di costi indiretti. Oggi noi dobbiamo tutti quanti, tutte le parti in causa dovrebbero convergere in una alleanza per portare alla prevenzione delle complicanze del diabete, e dovremmo tutti chiederci non quanto costa il diabete, ma che valore può generare adesso e nel tempo. Quindi questo è perché sostenere tutti questi costi invece di ridurli al minimo. Il 40% dei costi del diabete viene speso per la gestione delle complicanze. Immaginiamo un mondo nel trattamento del diabete in Italia, e abbiamo eccellenze nella sanità, possiamo permettercelo, in cui possiamo avere, nutrire questa ambizione che mette la persona al centro, ma che tutela anche il sistema sanitario che adotta questi approcci. Quindi migliori risultati sono minori complicanze e sono riduzione dei costi. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie a lei. Grazie a lei, dottor Morgese, grazie. Allora, adesso guardiamo da vicino l'efficacia clinica di queste innovazioni tecnologiche, in particolare con un focus sul territorio calabrese. La professoressa Elena Succurro, docente di endocrinologia all'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, è responsabile anche dell'ambulatorio del diabete Nuove Tecnologie, e ci parlerà proprio dell'analisi dei sistemi AED e del controllo glicemico avanzato al valore tangibile per il nostro sistema sanitario nazionale. A lei la parola, professoressa.
4: Grazie innanzitutto alla senatrice Vono. Silvia, grazie. Per noi è un onore essere qui, un grandissimo piacere, e siamo anche emozionati, e poi ci hai fatto emozionare te.
3: Esatto.
4: Quindi perché ogni giorno adesso parliamo di numeri, parliamo di sistemi, però ogni giorno abbiamo a che fare con le persone, con la vita delle persone, e questo è qualcosa che dobbiamo sempre tenere in grandissima considerazione, ed è quello che trasmettiamo sempre ai nostri giovani medici in formazione specialistica. Abbiamo parlato del diabete, del compenso glicemico. Beh, innanzitutto sapete che il diabete, quando non è ben controllato, si associa ad un aumento significativo delle complicanze micro e macrovascolari. Significa che le persone con diabete possono avere problemi agli occhi, la cecità rappresenta ancora la prima causa è il diabete nei paesi occidentali di cecità non traumatica, così come le amputazioni agli arti inferiori, quindi l'arteriopatia, e le complicanze macrovascolari. Un infarto del miocardio, uno stroke, chi ha il diabete può avere un aumentato rischio di eventi cardiocerebrovascolari. Ma il compenso glicemico ottimale si associa ad una riduzione significativa degli eventi micro e macrovascolari. In particolare siamo abituati a considerare l'emoglobina glicata, che è l'indicatore del compenso glicemico, che rappresenta l'andamento della glicemia negli ultimi 3 mesi. Ebbene, in base alla persona col diabete, in base alle caratteristiche, all'età, alla durata di malattia, si stabiliscono dei target di glicata diversi, 7, 6.5, un target più stringente, e ottenere un valore di glicata inferiore a 6.5, questo si associa ad un miglioramento significativo, ad una riduzione delle complicanze. Ma adesso abbiamo un altro indicatore, che è il TIR, il time in range, un indicatore che indica quanti minuti al giorno una persona spende nel tempo normale di glicemia. Ed è un indicatore che lo si ottiene attraverso il monitoraggio in continuo della glicemia. Quindi parliamo dei sistemi, delle nuove tecnologie, dei sistemi, dei dispositivi che consentono di controllare nell'arco delle 24 ore l'andamento della glicemia. E un incremento del time in range al di sopra di questa soglia, che è del 70%, è l'obiettivo da ottenere. E le linee guida che rappresentano il nostro faro, raccomandano l'utilizzo dei sistemi, dei microinfusori, in particolare dei sistemi automatici nelle persone col diabete di tipo 1, e in particolare, guardate, queste sono le linee guida SID-MD pubblicate sull'Istituto Superiore di Sanità, e hanno un valore medico-legale. Significa che bisogna attenersi a queste raccomandazioni, che sono effettuate secondo un metodo GRADE, che è un metodo robusto di analisi delle evidenze, e si raccomanda che nelle persone col diabete tipo 1 scompensato si raccomanda l'utilizzo dei sistemi AID, ma si considera l'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare dei sistemi AID, anche nelle persone con diabete di tipo 2, nelle persone con diverse comorbidità che non riescono a raggiungere il proprio compenso glicemico. Ed è importante perché questi sistemi automatici sono in grado di determinare un miglior raggiungimento dei target glicemici prefissati, in particolare un aumento del time in range. Pensate che già un aumento del 10% significa avere una riduzione che va dal 10 al 50% dell'incidenza degli eventi e delle complicanze micro e macrovascolari. Significa avere naturalmente un maggior tempo trascorso nei valori normali di glicemia e quindi ridurre le iperglicemie, ma ridurre anche e prevenire le ipoglicemie, che rappresentano una complicanza e un evento particolarmente dannoso, oltre che veramente brutto da vivere per le persone. È fondamentale in questo contesto parlare anche di valore economico, perché ne parlava già il dottor Morgese, e lo spiegheremo ancora di più. Questo aumento del time in range si associa ad una riduzione poi dei costi legati ad una riduzione delle complicanze, perché se è vero che aumentando il time in range, quindi aumentando il compenso glicemico, si riducono le complicanze alla retina, il rischio di arteriopatia periferica, quindi di amputazioni, complicanze ai reni, il rischio di eventi cardiovascolari, quindi di infarto del miocardio, ebbene questo si associa ad una riduzione dei costi. Si stima una riduzione media del 13% dei costi legati alle complicanze per ogni 10% di time in range in più. Perché? Perché l'ospedalizzazione ha un costo importante, le comorbidità hanno un costo importante, ridurre le complicanze significa anche ridurre i costi. E a noi interessa però la persona, e ci interessa farla vivere il più possibile bene, in uno stato di salute ottimale. E c'è questo indicatore che è il quale, un indicatore che ci piace molto perché unisce gli anni di vita alla qualità di vita. Tanto maggiore è il quali, tanto maggiore sono gli anni spesi in buona salute, e questo rappresenta l'obiettivo di noi che ci occupiamo di malattie croniche. Il nostro obiettivo è quello di prevenire le malattie, quello di prevenire le complicanze, e i sistemi AID, che sono questi sistemi con microinfusore automatico, vedete, rappresentano un'opzione importante perché migliorano il compenso glicemico, aumentano la qualità di vita, aumentano gli anni spesi in buona salute nelle nostre persone con il diabete, e riducono i costi, indiretti, che sono proprio i costi legati agli eventi micro e macrovascolari. Quindi vedete che è importante, e ringraziamo la senatrice per aver anche per la sensibilità anche nel portare all'interno delle istituzioni questo tema che per noi è fondamentale. E abbiamo necessità che le istituzioni, le associazioni dei pazienti, i clinici, le aziende che sono anche sensibili in tal senso, tutti quanti si possa avere questa unione di comunità di intenti per raggiungere poi il nostro obiettivo, che è migliorare gli esiti clinici dei pazienti. E allora riuscire a far sì che possa esserci un adeguato accesso alle cure in tutte le persone, in tutti i pazienti residenti in ogni angolo della nostra bellissima penisola è fondamentale ed è il nostro obiettivo, perché sappiamo bene che si può determinare una riduzione significativa delle complicanze in particolare con questo sistema ID che il Minimed 785, guardate, si ha una riduzione significativa delle complicanze sia nelle persone che hanno uno scompenso glicometabolico, significa un valore di emoglobina glicata superiore a 8, ma anche con le persone che hanno una glicata inferiore a 8, che però è sempre un valore elevato. Significa ridurre dal 20 al 60% le complicanze, ridurre una complicanza acuta di cui proprio oggi abbiamo parlato in un altro evento, che è la chetoacidosi diabetica. La chetoacidosi è una complicanza acuta gravata da una elevata mortalità. Rappresenta spesso anche l'esordio del diabete di tipo 1, e le persone con diabete di tipo 1 per tanti motivi possono incorrere in un nuovo episodio di chetoacidosi. Sapere che c'è un sistema automatico che controlla la glicemia, che fa sì che la glicemia non si elevi e che attraverso un sistema del monitoraggio continua controlla l'andamento del glucosio ed è in grado di ridurre del 70%, il 84% gli eventi di chetoacidosi, questo è già un obiettivo fondamentale. E questo porta ad un risparmio, vedete, che va dai 1.500 ai 2.250, questi sono i numeri che piacciono tanto alle nostre istituzioni, però ci piace dirlo perché c'è un risparmio medio in 5 anni per persona di 2.500 euro, 2.300 euro, perché? Quindi investire magari su una tecnologia ora significa ridurre le complicanze negli anni successivi e aumentare la qualità di vita delle nostre persone e ridurre i costi negli anni successivi. Quindi in maniera particolare parlavamo della discriminazione, bisogna evitare in tutti i modi che possa esserci una discriminazione dei pazienti. Tutti i pazienti devono avere lo stesso accesso alle cure. Questo è uno degli obiettivi che ci accomuna tutti quanti. E anche la Calabria in questo momento ha l'opportunità di ridurre le disuguaglianze all'accesso alle cure. Pensate che tra la Calabria e la Sicilia ci si guarda di fronte, Reggio Calabria guarda tutte le mattine Messina, ma le persone che vivono a Reggio Calabria non hanno gli stessi diritti sull'utilizzo di alcune tecnologie rispetto alle stesse persone con le stesse caratteristiche che abitano nella bellissima Sicilia che sta di fronte. Quindi è importante, è fondamentale ridurre le disuguaglianze, limitare anche la mobilità verso le altre regioni, perché le eccellenze sanitarie ci sono, non è un problema legato alle eccellenze, ma è un problema anche legato verosimilmente anche alla possibilità di accesso alle cure. Questo significa però avere anche un sistema di tecnologia che ci consente di ridurre la glicemia, migliorare il compenso glicemico, ridurre le complicanze, significa alleggerire anche gli accessi nei nostri ospedali e gli accessi al pronto soccorso, e investire sicuramente in modelli di cura più innovativi, più moderni, più sostenibili e che mirano alla qualità di vita delle nostre persone con diabete. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie professoressa. Grazie. Bene, se ci sono delle domande in aula, abbiamo delle domande? Prego, prego.
5: Buongiorno, Donatella Romani. Una domanda, forse non è acceso? Sì, è acceso. Sì, sì, sì. Volevo chiedere anche quanto è importante che i pazienti siano sempre più consapevoli, informati e protagonisti del loro percorso. Parlavate di chetoacidosi, ho avuto un'esperienza con un mio cugino che aveva diabete tipo 1 a cui nessuno aveva spiegato una chetoacidosi, quindi ha cominciato poi a star male, la notte la moglie ha chiamato l'ambulanza e quando sono arrivati in pronto soccorso si sono trovati dopo vari anni che lui era comunque già in terapia e già comunque sotto controllo e già monitorato, ma non conosceva più di tanto i rischi e quant'altro. Allora, al di là di questo che è comunque un episodio ed è comunque un significativo dell'importanza dell'informazione, ma anche poi che siano consapevoli nella scelta del percorso, della scelta delle tecnologie che possono migliorare la loro vita, perché se viene proposto va bene, ma ci vuole anche forse un po' una spinta che venga proprio da chi ne può beneficiare di più, cioè il paziente stesso. Quindi più c'è informazione, più c'è consapevolezza da parte del paziente e quindi anche c'è un counseling iniziale, ovviamente delle famiglie quando ci sono dei bambini, e comunque che in qualche modo venga non solo proposto ma anche spiegato, che poi in qualche modo la scelta sia del paziente stesso. Ecco, quindi anche questo, quanto viene fatto e quanto forse potrebbe essere fatto di più e meglio.
4: Grazie, ha posto un quesito che per noi è centrale: l'educazione, il counseling iniziale, il counseling e l'educazione che deve essere effettuata poi sempre. Talora quando si ha a che fare proprio con le persone col diabete si dà anche tante cose per scontato, dice tanto la persona ha il diabete da quando era piccolina, inutile. No, invece ogni volta bisogna sempre dirlo, perché bisogna evitare che possa insorgere una complicanza che può avvenire per qualsiasi motivo, perché può esserci una condizione di febbre, una condizione in cui aumenta la richiesta di insulina, o terapia con farmaci, con corticosteroidi che richiedono un aumento del fabbisogno insulinico, o banalmente anche quando si mette il microinfusore nelle prime ore può essere che non non venga assorbito bene e può esserci un'iperglicemia. Ma se le persone sanno che bisogna controllare la glicemia e attraverso il monitoraggio in continuo abbiamo questa opportunità di vederla, un aumento non spiegato deve sicuramente far intervenire. E questo poi l'utilizzo delle nuove tecnologie è fondamentale anche nel prevenire questi episodi. A me ha colpito molto il dato del dottor Morgese quando ha fatto vedere che, guardandolo dall'altro lato, il 79% delle persone con diabete tipo 1 effettua terapia con insulina iniettiva, quindi non attraverso i microinfusori, ed è una follia. Anch'io sono d'accordo. Non è pensabile che in questo momento le persone con diabete tipo 1 che hanno una variabilità glicemica dovuta alla patologia giornaliera, intergiornaliera, veramente importante, non è accettabile che queste persone non abbiano le tecnologie, non abbiano un monitoraggio in continuo della glicemia, non abbiano un microinfusore. Sulla scelta poi dei microinfusori e dei sistemi naturalmente bisogna anche dedicare tempo, e su questo però sappiamo che i nostri 20 minuti che schedulati all'interno delle visite nel sistema sanitario sono obiettivamente molto pochi per effettuare tutta questa educazione, ma noi andiamo oltre 20 minuti, quindi siamo sempre un po' al di più, ci piace sempre farli aspettare, perché l'educazione e parlare con le persone è fondamentale anche nella scelta del sistema. Non stiamo vendendo non stiamo dando e non stiamo prescrivendo un prodotto se è più bello uno rispetto all'altro. Quando prescriviamo un farmaco non diciamo volete questo, volete quest'altro, sappiamo che c'è un farmaco che è l'ideale per quelle caratteristiche, per quella persona. La stessa cosa con le tecnologie, sappiamo che ci sono delle tecnologie che in maniera significativa, sensibilmente riducono le complicanze, perché aumentano il compenso glicemico e riducono le ipoglicemie, e quindi questo deve rappresentare un aspetto fondamentale.
6: Ecco perché per rispondere è importante a livello di associazione, di associazionismo, quello che diceva prima la Presidente, che vedo ancora collegata e ringrazio, la figura del diabetico guida, perché chiaramente io, essendo diabetica di tipo 1, ho il microinfusore non da moltissimo tempo, e chi più di un paziente può parlare con un altro paziente, che è brutto, diciamo persona con diabete, per informarlo e comunicare anche le difficoltà che ci possono essere nella scelta. È vero, quando voi medici dite questo microinfusore ha queste caratteristiche, è difficile che la persona con diabete stia attenta alla caratteristica tecnica. A volte vediamo anche la nostra comodità, la nostra praticità, ed è importante, perché è chiaro che non tutti i dispositivi sono allo stesso livello tecnologico, allo stesso livello di avanzamento, di cura, però è bene che ognuno di noi faccia proprio, perché noi conviviamo con questi dispositivi, cioè sono una parte del nostro corpo, quindi è bene che ognuno di noi, e quindi anche con l'approfondimento della formazione del diabetico guida, sia presente negli ambulatori medici, nelle case di comunità, perché è vero, non siamo medici, ma vivendo la patologia ogni giorno e anche constatando alcune difficoltà o alcuni modi di sopperire a delle difficoltà, possiamo dare un consiglio senza nulla togliere al medico, che chiaramente ha un altro ruolo. Voleva intervenire il dottor Morpetti.
3: Sì, dobbiamo dire che noi osserviamo questo fenomeno, che è quello appunto della gestione della consapevolezza sui temi del diabete. Le persone con il diabete devono essere consapevoli e devono avere accesso a fonti privilegiate di informazione, perché è comunque questo un modo anche per iniziare migliori percorsi di cura e per garantire a se stessi che si sta intraprendendo una strada per la gestione di qualcosa con cui si convive per tutta la vita. Però dobbiamo anche valutare il pericolo delle potenziali derive, perché oggi noi assistiamo all'esposizione a una certa disintermediazione del messaggio e ad un sistema di influenze delle scelte che possono essere non sempre dettate da ragioni assolutamente come quelle della condivisione, come quella delle esperienze personali. Quindi noi pensiamo che le persone con diabete abbiano un grande diritto di scegliere, ma anche di scegliere di essere informate bene.
6: Ma essere la informate, collaborazione è
3: esatto,
6: fondamentale.
3: E la fonte primaria di una corretta informazione clinica rimane quella del proprio medico. Quindi lo dico da rappresentante di un'azienda, ma oggi questo è importante. Quindi assolutamente la condivisione fra persone con diabete, la condivisione deve garantire che vi sia un livello che protegga da disintermediazione sociale, da fake news, da quant'altro,
6: certo,
3: perché purtroppo vi è uno spettro di informazione che potrebbe avere questo tipo di
6: È importante lavorare in
3: esatto,
6: team.
3: Bisogna lavorare tutti uniti e convergere su una sinergia di missione sociale che porti l'appropriatezza a governare questo beneficio che può riguardare tante persone. Dico solo che le 2 ore e mezza di cui parlava la professoressa Succurro sono 18 ore alla settimana, sono 5 settimane all'anno. Quante cose si possono fare con 2 ore e mezza, 18 ore, 5 settimane in più?
6: Certo, se lavorassimo però in team forse il tempo sarebbe meglio distribuito. Manuela, hai 2 minuti se vuoi intervenire, perché
2: sì,
6: ti vedo pronta.
2: No, allora non si può prescindere dalla consapevolezza quando siamo una malattia come il diabete. Certi drammi non succedono succederebbero, certi problemi non succederebbero. E come dice, ha ragione Gigi Borghese quando dice c'è una c'è queste influenze, queste fake news, ed è per questo che noi insistiamo. Il corso del diabetico guida l'ho voluto proprio io ed è cominciato 5 anni fa, perché i nostri volontari, no, hanno sono quelli che vedono le persone con diabete. Le persone con diabete si rivolgono a noi quando hanno dei dubbi. Ricordiamoci che c'è un po' di stress d'ambulatorio, no? Quando si va dal medico, questo camice bianco, loro si impegnano, ci dicono il 100% e noi veniamo a casa e ricordiamo il 30%, proprio perché c'è lo stress, c'è diciamo un po' così, certi hanno una certa, vedono il medico come un'autorità, hanno paura delle sgridate. La mia dottoressa, che insomma è sempre stata da Diela brutto messo, sottolineava con gli evidenziatori, quando tirava fuori un evidenziatore di un certo colore già avevamo paura di quello che poteva dire, e quindi ricordiamo poi il 30%. Avere invece a che fare con una persona con diabete formata, ripeto, 11 lezioni formata dai migliori docenti, abbiamo, non è inutile che dica i nomi, una di questo proprio è Daniela Bruttomesso, e certificata dalla scuola di formazione del MD, diventa un mezzo per sfogarsi. Io ricevo delle richieste che non direbbero mai al medico in ambulatorio, non direbbero mai, però lì riusciamo. E soprattutto anche, appunto, come diceva Silvia, meno male che abbiamo a disposizione tanti strumenti diversi, perché io sono diversa da lei, lei è diversa da un altro, chi fa attività fisica, chi non vuole avere uno strumento attaccato, chi non vuole avere il catetere, cioè ci siamo, meno male che c'è il vestito, possiamo proprio indossare il vestito adatto. Però è anche vero che ci sono le caratteristiche tecniche, come ha detto Silvia, però ci sono anche, cioè, proprio la vita e l'esperienza. Quindi io esorto, come ha detto lei, a tra virgolette usare le persone che sono formate e che sono i volontari, usateli, integrandoli, cioè deve essere sempre integrato nella realtà, deve essere sempre il diabetologo che vigila sull'attività del diabetico guida. Però ecco, vi esorto ad usarli, perché stiamo risolvendo anche come fund. Abbiamo adesso istituito lo sportello solidale, c'è una mail sportellosolidale@fund.it, ci arrivano tutti i giorni delle segnalazioni e cerchiamo di risolvere il problema dal punto di vista legale, dal punto di vista di informazione, di consapevolezza e di tante altre cose, insomma, che cerchiamo di metterci a disposizione tutti i giorni.
1: Grazie ancora, grazie. Dottoressa Bertaggia, grazie a tutti quanti voi, grazie al dottor Morgese, grazie alla professoressa Succurro, grazie all'onorevole Paroli ovviamente per questa conferenza stampa, all'onorevole Vono, e ovviamente il prossimo appuntamento è in Calabria, questo possiamo dirlo, quindi vi aspettiamo in Calabria. Grazie a tutti.
2: Grazie. Ciao, buona giornata a tutti, grazie.
1: Grazie.
7: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori per questo nostro nuovo appuntamento con i libri. È nostra ospite al telefono Elena Garbarino, autrice del Il ballo delle acciughe. Buongiorno Elena.
2: Buongiorno.
1: Allora, Il ballo delle acciughe, edito da Bottega Errante, è un romanzo. È un romanzo di cui parliamo anche in questo spazio perché parla di emigrazione. Di chi in particolare?
2: Parla delle emigrazioni dei genovesi, della comunità genovese, alla fine dell'Ottocento in Sud America, che è una migrazione che precede quella di massa del Novecento, ma che è rilevante per tanti punti di vista. Intanto erano comunità che tendevano a insediarsi tutte insieme nel luogo di destinazione e che mantenevano un contatto con le proprie origini attraverso il mantenimento delle tradizioni, per quanto fosse possibile farlo in un luogo diverso da quello in cui erano nati, insomma. Quindi ci troviamo questi genovesi che sono un po' i primi a battere la via della rotta atlantica.
1: È un romanzo però a sfondo storico, come abbiamo detto, ma è un romanzo che si basa su documenti storici, su fatti e su nomi di persone realmente esistite, documenti che tu hai ritrovato in che modo?
2: Allora sì, è un romanzo storico perché ha sicuramente un'ambientazione storica. Abbiamo detto che è della fine dell'Ottocento, io per comodità l'ho ambientato nel 1888 e quindi sicuramente è un romanzo storico. E la mia ricerca è partita da un documento che raccontava di un romanzo d'appendice pubblicato nel 1883 interamente in dialetto genovese, veniva pubblicato su questo giornale, Obalilla, un giornale genovese, ma che non raccontava di storie di Genova, ma raccontava proprio di storie di migranti genovesi in Sud America tra Rio de Janeiro e Buenos Aires. Quindi l'idea è stata presa da lì e io l'ho rielaborato, mantenuto alcune caratteristiche del libro originario, alcune anche particolarità sulla lingua. Il mio libro non è interamente in genovese, ma ci sono delle parti in cui si parla tanto del linguaggio e dell'adattamento del linguaggio sia prima che dopo, quando si arriva in un luogo diverso dal proprio, quindi si affronta anche una lingua diversa, ma si vuole mantenere anche l'origine, quindi si parla in dialetto per riconoscersi. E quindi sì, è partito tutto un po' da questa storia dei migranti genovesi in Sud America prima delle grandi migrazioni di massa.
1: Dicevi prima che i genovesi in Sud America hanno costruito una loro comunità, si sono ritrovati, e che tipo di comunità hanno costruito?
2: Beh sì, se pensiamo a un esempio eclatante dei genovesi in Sud America, pensiamo al quartiere della Boca in Argentina, Buenos Aires, che appunto è praticamente una ricostruzione di un quartiere genovese dove andavano a vivere i propri genovesi, si parlava la lingua genovese in Sud America, era una specie di exclave della città. Per quanto riguarda appunto le caratteristiche di coloro che emigravano e andavano a vivere in un altro paese, possiamo dire che volevano mantenere le loro tradizioni anche per riconoscersi e ad avere un appiglio, perché quando vai in un luogo che non conosci cerchi di portarti dietro delle sicurezze. Quindi si creavano delle comunità che potevano essere dei surrogati di famiglia, dei surrogati di amicizia, dei surrogati appunto di società, che però erano ricostruiti in modo un po' posticcio perché lo facevano con quello che avevano. Anche in questo caso racconto di come la tradizione della festa di San Giovanni, che è il santo patrono di Genova, viene celebrata lontano da casa, Rio de Janeiro, con quello che avevano.
1: Elena, il titolo del libro, Il ballo delle acciughe, a che cosa fa riferimento?
2: Allora, il titolo del libro è un riferimento a una metafora che utilizza anche Di André in una canzone, che appunto si intitola Le acciughe fanno il pallone, che è un modo di questi pesci per difendersi dai predatori e che io ho riportato alla comunità dei migranti per difendersi dalle difficoltà della vita. È un riferimento anche letterario al verismo, in quanto si rifà un po' alla poetica dell'Ostrica di Verga, in cui diceva che determinate persone che sono nate sfortunate non devono abbandonare lo scoglio perché possono essere ingoiate dai pesci voraci, che sarebbe appunto una metafora per dire che il mondo è sempre pronto a mangiarti se abbandoni quello che hai già per qualcosa di ignoto. E si rifà anche un po' alla Bocca del lupo di Remigio Zena, che è un romanzo ambientato a Genova sempre nello stesso periodo, sempre alla fine dell'Ottocento, in cui si raccontava appunto che il consiglio che dava l'autore era quello che le persone non devono abbandonare i luoghi che conoscono, le loro tradizioni, perché rischiano di finire nella bocca del lupo. Quindi insomma la mia volontà era quella di rifarmi a quel tipo di letteratura, perché è la stessa dei periodi di racconto, quindi della fine dell'Ottocento, però volevo rielaborarla a modo mio, e la mia rielaborazione vuole mostrare come queste persone che hanno lasciato il loro scoglio e che hanno guardato in faccia la bocca del lupo cercano di cavarsela.
1: Tu sei laureata in antropologia ed etnologia all'Università di Torino, hai scritto vari libri, questo dicevamo, però il tuo primo romanzo, il tema dell'immigrazione, immigrazione ed emigrazione, è un tema sempre comunque molto attuale. In che modo i tuoi studi ti hanno aiutato nel capire che cosa ha significato questo fenomeno per i genovesi, per gli italiani in generale?
2: Sicuramente io mi ricordo che il mio professore di antropologia, ancora quando invece ero a studiare all'Università di Genova e poi sono passata successivamente a studiare a Torino, diceva che le persone hanno i piedi in fondo alle gambe, non le radici, e questo dimostra come l'umanità sia fatta per viaggiare, per migrare. E quindi sicuramente il mio trascorso antropologico mi ha portato anche a vedere le migrazioni da un punto di vista sia del romanzo ma anche sociologico o antropologico, appunto. E quello su cui mi sono concentrata per raccontare l'immigrazione è un aspetto che secondo me è un po' tralasciato, sia quando si raccontano le migrazioni del passato sia quando si raccontano quelle attuali, ovvero l'immaginazione. Si racconta di persone che fuggono dalle guerre, giustamente, di persone che cercano fortuna quando c'è una crisi economica e quindi abbandonano le loro case, ma si tralascia sempre il fatto che comunque c'è una componente di immaginazione per coloro che lasciano la loro vita, perché si immaginano una vita in un altro posto, in un altro destino che si vogliono costruire. E quindi insomma sì, la componente antropologica c'è su tanti punti di vista, anche quello linguistico, antropologia del linguaggio eccetera, quindi mi ha influenzato tanto nel racconto di questo romanzo, che in alcune parti può anche essere considerato quasi saggistico.
1: Proprio dall'alto, diciamo, della tua esperienza, dei tuoi studi, intravedi delle somiglianze tra l'emigrazione di quasi di 2 secoli fa, 1,5 secoli fa, e i fenomeni migratori che invece vediamo tutti i giorni in questi anni?
2: Beh, la caratteristica principale che si ripete è il fatto di ripetersi, nel senso che ormai notiamo come sia impossibile, anche dal punto di vista di migrazioni tra paesi che sono paesi del nord globale, quindi non c'è una necessità di fuggire da una situazione di disastro, non è una contingenza quella per decidere di lasciare il proprio posto per andare a vivere in un altro paese. Poi pensiamo alla cosiddetta fuga di cervelli, si cerca una gratificazione magari maggiore rispetto a quelle che ci danno il posto in cui siamo nati, o anche solo un'esperienza diversa, culture diverse da conoscere. Quindi appunto ritorniamo al fatto che se noi ci immaginiamo la nostra vita, è possibile

0: anche nei secoli precedenti, perché noi appunto pensiamo che queste persone migrassero per necessità o solo per necessità, ma c'era anche tra di loro chi migrava perché voleva semplicemente cambiare aria e andare a vivere in un altro posto.
1: Allora io ringrazio Elena Garbarino, lo ricordo, autrice del libro Il ballo delle acciughe, Bottega Errante Edizioni. Grazie Elena.
0: Grazie a te.
1: Grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
2: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Emanuela Valenti. In apertura alla riforma della legge elettorale. La maggioranza è andata sotto alla Camera, bocciato con il voto segreto, l'emendamento di Fratelli d'Italia, Nuovi Moderati, UDC, sulle preferenze e i capilista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Sentiamo Vasco Pirri.
2: Bocciato per un solo voto l'emendamento del centrodestra sulle preferenze. I sì sono stati 187, i no 188. Un boato si è levato dai banchi delle opposizioni che hanno cominciato a intonare il coro elezioni, elezioni. Oltre a quello sulle preferenze, su cui c'era stata la convergenza di tutta la maggioranza e dei vannacciani, sarà a scrutinio segreto anche quello finale. Dura la reazione contro il voto segreto di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida.
3: Il voto segreto su una legge che i cittadini chiedono di conoscere, anche facendo assumere la responsabilità a ognuno della propria scelta, sia un atteggiamento, beh, definirei un po' vigliacco.
2: Lo dicevamo, dopo il voto le opposizioni plaudono e chiedono a Giorgia Meloni di andare al Quirinale a riferire. La segretaria PD Elly Schlein è netta: la maggioranza ha fallito, bocciata la vostra arroganza, andate a casa. Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte poco fa in aula si è rivolto alla maggioranza: avete lanciato una sfida sulle preferenze, avete perso, avete sfiduciato la Premier. Sentiamolo.
4: Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
1: Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio aveva lanciato la sfida al centro-sinistra, no al voto segreto, ma ha trovato franchi tiratori proprio nella sua maggioranza. Sentiamo Carla Macrellino.
5: Era una vera e propria sfida alle opposizioni, quella che Giorgia Meloni aveva lanciato dai social nel primo pomeriggio, con lo slogan sì alle preferenze, no al voto segreto, riferendosi all'emendamento della maggioranza alla legge elettorale in discussione alla Camera. E lo ha fatto definendola una doverosa operazione di verità per capire se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o, ha scritto la Premier, soltanto per prendersi gioco degli italiani. E c'era solo un modo per scoprirlo, secondo la Presidente del Consiglio, cioè votando appunto in modo palese. Per questo la Premier aveva invitato ognuno ad assumersi la propria responsabilità in Parlamento, a metterci la faccia di fronte agli italiani. Un appello non raccolto però dalle fila delle opposizioni dove, aveva ricordato Giorgia Meloni, erano in molti a chiedere le preferenze.
1: E dopo la bocciatura dell'emendamento della maggioranza è stata convocata la conferenza dei capigruppo della Camera. Si dovrà

0: valutare l'eventuale prosecuzione notturna sul provvedimento dalle 21 alle 24. Tra poco in diretta sentiremo l'esito della Capigruppo. Un testo, quello della riforma elettorale, che non convinceva del tutto solo le opposizioni. Sentiamo Massimo Giacomini cosa prevedeva il testo giunto oggi all'esame dell'Aula.
1: Il punto di partenza è la legge elettorale in vigore, quella che ha portato alla composizione dell'attuale Parlamento. Si chiama Rosatellum, non prevede le preferenze, il 37% dei seggi è attribuito con sistema uninominale, mentre il 63% con il proporzionale. I seggi sono assegnati secondo l'ordine di presentazione, dunque l'elettore non può scegliere. C'è poi una soglia di sbarramento al 3%. La proposta di riforma, lo Stabilicum, è una legge con impianto proporzionale e premio di maggioranza per la prima coalizione. Vengono cioè assegnati 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Vi è l'obbligo per ogni lista o coalizione di indicare un candidato premier. Uno dei nodi, messo nero su bianco in alcuni emendamenti, è l'ipotesi di reintrodurre le preferenze con modalità differenti. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC propongono un capolista bloccato e poi altri 6 candidati con alternanza di genere. 3 le preferenze che l'elettore potrà esprimere. Viene eletto chi prende più voti, ma se passa uno solo sarà il capolista, a prescindere dai voti espressi. I 5 Stelle propongono la possibilità di esprimere una o due preferenze secche, anche qui con l'alternanza di genere.
0: Passiamo adesso al Senato. Questa mattina, dopo aver rinviato in commissione il disegno di legge sulla protezione della privacy in fase di acquisizione dei dati di traffico telefonico delle persone scomparse, ha approvato il disegno di legge per la dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini, Val di Cecina, e quello istitutivo della giornata nazionale in memoria di 446 italiani periti nel naufragio del piroscafo britannico Pandora Star. Ha dato poi via libera anche al disegno di legge sull'insequestrabilità delle opere d'arte prestate da stati esteri o da enti o da istituzioni culturali stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Il governo ha approvato le nuove disposizioni per fronteggiare il fenomeno dei cosiddetti Maranza, gruppi di giovani spesso immigrati di seconda generazione responsabili di aggressioni e violenze. A quanto si è appreso, nel disegno di legge esaminato dal governo ci sarebbe anche l'estensione alla polizia municipale di fermo preventivo, che consente di bloccare una persona per un massimo di 12 ore qualora vi sia un concreto e attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Governare l'intelligenza artificiale e preservare il suo volto umano è il messaggio che il presidente dell'Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni lancia presentando il rapporto annuale. Amalia Carosi.
2: 20 miliardi di euro, tanto vale il giro d'affari delle telecomunicazioni in Italia, e il primo player è la RAI, seguita da Google. La televisione rimane il gigante indiscusso dei media tradizionali, raccogliendo il 74% delle risorse totali, a fronte della carta stampata che scivola sotto il 21%. Si fanno spazio sempre di più le TV a pagamento, che rappresentano oramai un quarto del mercato televisivo. Pubblicità in calo, ma non per tutti. Online, tra internet e social media, nel 2025 le aziende hanno investito il 12% in più rispetto all'anno precedente. Il presidente dell'Agicom, Giacomo La Sorella.
3: I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali ad eccezione della radio.
2: Crolla invece, secondo il report dell'Autorità di Garanzia nelle Telecomunicazioni, la diffusione delle copie cartacee dei quotidiani a 1,2 milioni di unità giornaliere, quasi un decimo di quanto si vendeva 20 anni fa.
0: Il presidente della Repubblica Mattarella, su invito del presidente francese Macron, è a Parigi insieme ad altri capi di Stato e di governo per le celebrazioni del 14 luglio, festa nazionale della Repubblica francese in ricordo della presa della Bastiglia. Mattarella ha assistito in prima fila alla tradizionale parata militare lungo gli Champs-Élysées. Il presidente ha poi ricordato il decimo anniversario della strage jihadista di Nizza, costato salvato la vita a 86 persone. Desidero esprimere, a nome della Repubblica Italiana e mio personale, sentimenti di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e di quanti furono colpiti da quel barbaro atto di violenza, frutto di odio fondamentalista. Un'azione tanto più grave perché vilmente intesa a ferire i valori della Repubblica Francese nella ricorrenza della festa nazionale. Il ricordo di questa tragedia, che coinvolse anche i nostri connazionali, resta vivo nella coscienza di tutti noi. Questo ha dichiarato il presidente Mattarella. E il giornale termina così, quindi grazie a Claudio Campobasso in regia. Ancora buonasera da Emanuela Valenti.
4: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Siamo in attesa di collegarci con la Camera, stiamo aspettando che venga riferito dalla Capigruppo che cosa ha deciso, se proseguire con l'esame del provvedimento per quanto riguarda la legge elettorale fino alle 24 oppure rimandare tutto a domani. Ma adesso per il momento si vede il ventaglio, quindi tra poco può essere che potremo collegarci con la Camera. Ricordo che la riforma quanto riguarda la riforma della legge elettorale è stato bocciato con il voto segreto l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC sulle preferenze e i capilista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188 e quindi la maggioranza è andata sotto. Adesso sentiamo in diretta.
2: In missione a decorrere dalla ripresa notturna sono complessivamente 85, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Nicola Fratoianni, ne ha facoltà.
3: Grazie signor Presidente, ma apprendiamo che la maggioranza in conferenza dei capigruppo ha imposto la seduta notturna. Insomma, io credo che siamo oltre ogni immaginazione, perché sa, si può fare tutto nella vita, quello che però non si può fare e che non può fare neanche la maggioranza, anche quando ha i numeri, almeno sulla carta, è fare finta di nulla. Perché abbiamo letto, credo tutti e tutte, le dichiarazioni da Doha di Giorgia Meloni, che dice la verità, gli va riconosciuto. Dice la maggioranza, l'opposizione, ha votato compattamente contro e del resto noi l'avevamo dichiarato preventivamente alla luce del sole, di fronte ad una legge che abbiamo giudicato tutti e tutte come incostituzionale e dunque inemendabile, ma i voti, ahimè, dice Giorgia Meloni, sono mancati dalla maggioranza. E aggiunge come chiosa, serve una riflessione. Beh, io temo che serva qualcosa in più di una riflessione. Certamente quello che non serve e che dal nostro punto di vista è totalmente inaccettabile è che la maggioranza si ripresenti qua alle 9:30, peraltro con un quarto d'ora di ritardo sul previsto, e che pensi di imporre che il dibattito vada avanti come niente fosse. Signor Presidente, colleghi e colleghe della maggioranza, signori e signore del governo, questa scelta è indecorosa. Abbiate la decenza, se non di decretare la fine di questa esperienza di governo pessima, che pure sarebbe un dono inaspettato ma certamente gradito agli italiani, abbiate almeno la decenza di interrompere questa discussione, prendetevi il tempo necessario per riflettere, che oggi l'aula vada avanti come niente fosse, che pensiate di discutere dei prossimi emendamenti come niente fosse, è ridicolo e indecente. E noi troviamo questa l'ennesima forzatura arrogante, autoritaria di una maggioranza che peraltro pochi minuti fa ha dimostrato in quest'aula di non avere i numeri per andare avanti. Prendetene atto e perlomeno abbiate il buon gusto e la decenza di consentire che l'aula stasera termini i suoi lavori e che li riprenda a tempo debito dopo che avrete fatto, se ne sarete capaci, la riflessione che la vostra leader ha annunciato ancora una volta a mezzo social.
2: Grazie. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Gava, e ne ha facoltà.
4: Grazie. Volevo solamente far presente che durante la sospensione dei lavori è circolata un'agenzia dove sostanzialmente veniva riportata un'informazione errata, ovvero che io ero assente nell'ultima votazione alla numero 12 dell'emendamento Bignami. Ovviamente ho fatto presente agli assistenti d'aula, perché io ero regolarmente qui dalle 14:15, ho partecipato a tutte le 12 votazioni, ho fatto presente agli assistenti d'aula, ho chiesto l'intervento anche dell'assistenza tecnico-informatica, perché volevo lasciare agli atti comunque che ero presente e che ho votato. Grazie.
2: Grazie a lei, onorevole Gava. Prendiamo atto della sua precisazione. Per quanto riguarda l'espressione del voto, le verifiche fatte, non ha registrato il sistema il voto al momento in cui lei comunque l'aveva espresso, probabilmente c'è stato un momento di interruzione tra quando è stata aperta la votazione e quando lei ha votato, per cui il sistema non l'ha registrato. Bene colleghi, riprendiamo il seguito della discussione. Onorevole Grave. Prego, onorevole Bravo. Onorevole Braga, prego. L'ho mandata in confusione, prego.
5: Dipende. Prego. Se no disfo l'aula. Ma Presidente, ma intervengo anch'io sull'ordine dei lavori, perché non ci capita mai di essere d'accordo con la Presidente del Consiglio, ma su una cosa che ha avuto modo di scrivere sui social questa sera siamo d'accordo con lei. Serve una riflessione, quello che abbiamo provato a spiegare ai colleghi della maggioranza nella conferenza dei capigruppo, perché quello che è accaduto qui non può essere archiviato come uno dei tanti voti su cui la maggioranza era distratta, c'erano assenti. Adesso peraltro sentiamo che abbiamo colleghi che devono giustificare le false notizie perché probabilmente attaccati da agenzie post dichiarazione degli altri colleghi degli altri gruppi di maggioranza. Questo per dare il senso del contesto e della fase in cui siamo. Quello che è accaduto prima è un fatto politico enorme, perché la Presidente del Consiglio oggi ha sfidato le opposizioni, è venuta a dire che questa maggioranza aveva i numeri per approvare un emendamento sulle finte preferenze, ha forzato la mano ancora una volta, come abbiamo denunciato, sull'affossamento di un principio sacrosanto come la parità di genere. Abbiamo visto com'è finito. Lo ha fatto pensando di considerare il Parlamento una palude. No, Presidente, il Parlamento è la sede della democrazia in cui i cittadini esprimono i loro rappresentanti e i loro rappresentanti esprimono il loro voto liberamente, come è accaduto qui. La palude è quella che probabilmente i vostri amici sovranisti vogliono rendere il Parlamento, chiudendolo, occupandolo, facendo le cose che sappiamo in giro per il mondo. Noi invece vogliamo che il Parlamento sia il luogo della discussione, ma della discussione del confronto vero sul merito delle questioni. E quello che è accaduto qui, la forzatura che ancora una volta abbiamo registrato anche nella conferenza dei capigruppo, con l'uniche dichiarazioni di forma, mi viene da dire, del collega Bignami, a cui però rendo il merito di essere intervenuto, e il silenzio degli altri capigruppo di maggioranza, il silenzio di fronte a quello che è accaduto, non ammette che noi riprendiamo i lavori come se niente fosse. Ve l'abbiamo detto, qui serve che la Presidente del Consiglio prenda atto del suo fallimento, prenda atto ancora una volta che la sua arroganza le si è ritorta contro e consenta davvero di riprendere una discussione non in questo contesto, perché noi non lo consentiremo, non vi consentiremo di voltare pagina, perché quello che deve voltare pagina è il governo di questo Paese, è un governo che torni a occuparsi delle questioni serie, vere. Ritroviamoci in Parlamento a discutere di costo delle bollette, di costo dell'energia, di liste d'attesa che non ci sono di risposte per i cittadini. Non inchiodateci qui in una discussione finta, come finta era la vostra unità su questa legge elettorale.
2: Grazie, sullo stesso argomento, onorevole Faraone, prego.
6: Sì, Presidente, come hanno detto giustamente i miei colleghi, non si può far finta di nulla, Presidente, ma non per una scelta nostra. Io ricordo che nel dibattito sulla legge elettorale la Presidente del Consiglio aveva individuato l'emendamento sulle preferenze come un emendamento che avrebbe proposto all'Aula senza un impegno del Governo, addirittura lasciando libere le forze politiche di maggioranza di non votarlo. Questo è stato, diciamo, all'origine del dibattito sulla legge elettorale. C'è stato un cambiamento di posizione politica. La Premier ha di fatto messo la fiducia sul voto di preferenza, ha fatto esprimere la ministra del governo a favore dell'emendamento. Il ministro Tajani, povero Tajani, crisi internazionali, crisi in Medio Oriente, guerra in Ucraina, guerra ovunque, lui era lì a votare e a votare l'emendamento per le preferenze. Quindi, rispetto a questa situazione incredibile, ora arriva la Meloni e fischietta e dice quanto sono stati irresponsabili quelli dell'opposizione che non hanno votato l'emendamento. Ora io, Presidente, ho visto la passata legislatura un governo cadere per molto meno. Nella passata legislatura c'è stata una situazione. Che è successo? La Roccella. Ah, la Roccella.

0: Ripresa la seduta per quanto riguarda ripresa la seduta, come dicevo, per quanto riguarda per farci sapere che cosa ha deciso la Capigruppo
1: L'applauso
0: e
1: che
0: che vorrei
1: l'Aula ha tributato
0: proseguire. Ascoltiamo un
1: all'ingresso della
0: attimo.
1: ministra Roccella vale più di ogni parola ed esprime i sentimenti di profonda partecipazione, rispetto e mi consente anche affetto dell'Aula nei suoi confronti, ministro Roccella. Prego, ne ho le parole. Finito? Onorevole Ricciardi, prego.
2: Grazie Presidente. Anche solo per uno scatto d'orgoglio, questa maggioranza dovrebbe forse stasera riflettere, prendersi un po' del suo tempo, perché essere definiti palude dalla vostra Presidente del Consiglio è veramente molto avvilente, perché ha definito voi palude, siete voi la palude nel quale si è affossato questo emendamento del capogruppo del partito di maggioranza. Noi siamo stati espliciti nel dire che quell'emendamento Bignami non era assolutamente un voto di reintroduzione delle preferenze. Perché l'emendamento Bignami, sono state fatte circa 3.000 simulazioni in questi giorni su questo emendamento e sostanzialmente queste simulazioni dicono che in quell'emendamento un partito che prende il 20% dei consensi, il 70% dei parlamentari li elegge coi capilista bloccati. Un partito del 10% eleggeva il 90% dei propri parlamentari con i capilista bloccati. Un partito del 5%, il 99,2% dei propri parlamentari erano capilista bloccati. Quindi non è stato affossato nessun emendamento sulle preferenze, è stato affossato l'ennesimo tentativo di questo governo di spacciare un atto con un titolo diverso dall'atto stesso. I decreti sicurezza erano decreti caos, i decreti lavoro erano decreti precarietà. La politica sovranista è politica di servilismo nei confronti degli Stati Uniti e di Israele. La politica sulla mafia, quella che si ispira a Paolo Borsellino a parole, in realtà è avere come unico problema nell'antimafia magistrati come Scarpinato e De Rao. Fate tutto il contrario di tutto. In qualsiasi settore, l'immigrazione dovevate combatterla, dovevate inseguire gli scafisti, ma poi ne avete beccato uno e lo avete rimandato indietro con un volo di Stato. Siete il contrario di quello che annunciate. Oggi annunciate in pompa magna un emendamento sulle preferenze, che emendamento non era, viene bocciata e siete qui per cosa? Per cosa dimostrate? Cosa volete dimostrare? Nulla di nulla, ma davvero per l'orgoglio che dobbiamo a quest'Aula e per la dignità di questo Paese, utilizzeremo ancora di più tutti gli strumenti che abbiamo per bloccare questo provvedimento assurdo e questo obbrobrio osceno.
1: Grazie. Abbiamo esaurito gli interventi sull'ordine dei lavori, dunque riprendiamo il seguito della discussione della proposta di legge numero 2822A. Avverto che la Commissione ha presentato i subemendamenti 0.1.1075.500, 0.2.0.1006.500, 0.4.0.1050.500 e 0.4.0.1050.501 che sono in distribuzione. Ricordo che prima della sospensione è stato da ultimo respinto l'emendamento Bignami 1.1077. Dunque, colleghi, passiamo all'emendamento Riccardo Ricciardi, l'1.1076, siamo a pagina 47 del fascicolo, sul quale il relatore per la maggioranza e il governo hanno espresso parere contrario, mentre il relatore di minoranza ha espresso parere favorevole. Ci sono interventi? No. Prego, onorevole Ricciardi.
2: Allora, questo emendamento, questo sì, reintroduce le preferenze, non il vostro. E questo elimina quella oscenità di avere un listone di premio di coalizione di nominati, perché mantiene una premialità di maggioranza non abnorme, ma ridotta, che serve a una governabilità, ma pesca nei listini proporzionali eletti con preferenze. Ecco, questo è fare un emendamento sulle preferenze. E toglie anche l'indicazione del candidato premier, perché signori, se volete fare il premierato dovete fare la riforma del premierato, riaffrontare i cittadini, riprendere uno schiaffo probabilmente e prendervi la responsabilità delle riforme. Non potete mascherarli in leggi elettorali come queste. Ebbene, quindi questo emendamento si accompagnerebbe, però si inserirebbe in una legge elettorale dove, e questo noi non ce lo dobbiamo negare, perché noi siamo qui a presentare le preferenze, ma quando torneremo al governo di questo paese, perché ci ritorneremo, perseguiremo in ogni modo chi fa voto politico di scambio, perché in questo paese noi abbiamo sentito con le nostre orecchie parlamentari di Fratelli d'Italia durante il referendum dire di fare le care vecchie clientele e dirlo in televisione, in un video, senza neanche la vergogna di dirlo davanti a un video. Allora un sistema di preferenza si regge su un'assoluta intransigenza dello schifo e del malaffare che accade in questi contesti, e lo sapete perfettamente tutti, di voti di clientela che partono dalle comunali alle regionali e arriverebbero sicuramente alle politiche. Quindi questo è il primo tassello per restituire ai cittadini la possibilità di scegliere, accompagnato quindi in futuro da un'intransigenza totale verso comportamenti di questo tipo. E quindi sì, noi ve lo proponiamo, vediamo cosa accadrà. Chiaramente il voto segreto è anche per voi una tutela di libertà oltre gli ordini di partito, quindi potrete votare sicuramente liberamente, e quindi crediamo che si possa fare una discussione, se lo ritenete, su questo emendamento, però continueremo fino a tutti i tempi che abbiamo a discutere, a parlare, a tenervi inchiodati qua in aula, perché è indegno che dopo quello che è accaduto voi siete qui a continuare come se nulla fosse.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Cuperlo, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Dal dato statistico, dal 1860 al 1993, questo Paese ha votato con 4 diverse leggi elettorali. Poi dal 1993, quindi da pochi anni fa, pochi decenni fa ad oggi, compresa la vostra, sono state approvate 5 leggi elettorali diverse. Questo significa che nei primi 133 anni dell'Italia Unita si è votato con 4 leggi elettorali parzialmente diverse. In particolare il classico proporzionale adottato nel 1946 ha avuto una durata di 47 anni di vita. Negli ultimi 33 anni la legge elettorale è cambiata per 4 volte, con la quinta volta sulla rampa di lancio. Ora, Presidente, se noi incrociamo le leggi elettorali con la partecipazione al voto, che è l'indicatore forse primario della qualità della nostra democrazia, e ci limitiamo alla sola stagione repubblicana, ci sono voluti 32 anni dalle elezioni politiche del 1948 alle regionali del 1980 perché quella partecipazione al voto scendesse sotto il 90% degli aventi diritto. E poi altri 32 anni, dal 1980 alle regionali siciliane del 2012, perché quella percentuale precipitasse sotto il 50%. Ora la domanda è se esiste un collegamento tra questi due fenomeni, e ovviamente la risposta è sì. I collegamenti sono più di uno, ma quello fondamentale, io credo, sia avere sottratto, a partire dal 2005, la cosiddetta legge Porcellum, il diritto dei cittadini a scegliere il loro rappresentante dentro queste aule. Il punto è che, al netto della famosa raccomandazione della Commissione di Venezia, questa vostra legge imbocca lo stesso sentiero tracciato nell'ultimo ventennio, se possibile con l'aggravante di non rendere neppure conoscibili gli eletti da parte del popolo sovrano, con uno degli aspetti più palesemente incostituzionali del progetto che oggi è in discussione. Allora, mi consenta, Presidente, un'ultima notazione a sostegno di questo emendamento. Ma per quale ragione, chiediamocelo, colleghi, anche alla luce dell'incidente, diciamo così, che la maggioranza ha incontrato nel tardo pomeriggio di oggi, ma come è accaduto e perché nei primi anni 90 si scatena questo, come ha ricordato il collega Fornaro, ipercinetismo elettorale compulsivo, copyright il professor Fulco Lanchester? E la ragione di fondo, se siamo tutti onesti intellettualmente qui dentro, e credo che lo siamo, o dobbiamo cercare di esserlo, è che ci fu nei primi anni 90 l'implosione del nostro sistema politico. In commissione noi l'abbiamo ricordato. Fate un esercizio, è molto banale, scaricate su Google, da Google, i facsimile delle due schede elettorali delle elezioni politiche per la Camera dei Deputati del 1987 e del 1994, e scoprirete che non un solo simbolo di partito o di movimento presente sulla scheda del 1987 compare anche nella scheda elettorale del 1994. Ora, quando accade qualcosa di questo genere, significa che alle spalle di quel paese si è consumata, che ne so, una guerra civile, una rivoluzione. Nulla di tutto ciò accade in Italia. Quella fu una rivoluzione pacifica che però impose, e io credo che in parte fu un errore, un primato del principio della governabilità su quello costituzionalmente garantito della rappresentanza, con una ricaduta che la crisi della rappresentanza e delle grandi culture popolari ha prodotto il ritorno ad una disunione del nostro paese, a partire da una disunione orizzontale, territoriale, la secessione divenuta bandiera di una forza di governo, e una governabilità intesa sempre più come un accentramento di poteri nell'esecutivo e nella premiership, oggi declinata nella chiave del premierato. Voi, con la forzatura di questa legge, concludo, Presidente, portate a compimento questo sentiero, questo tracciato, e lo fate colpendo non solo le prerogative delle opposizioni, ma la tenuta del nostro ordinamento costituzionale. Vi conviene? Conviene alla Lega? Conviene a Forza Italia? Abbiamo visto oggi pomeriggio che non conviene, e ne avete la profonda consapevolezza. La nostra certezza è che non convenga alla nostra democrazia, e per questo la nostra sarà un'opposizione durissima fuori e dentro queste aule.
4: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Amato, a titolo personale, un minuto, prego.
5: Grazie, Presidente. Sentivo poco fa gridare dai banchi dell'opposizione: noi ci abbiamo messo la faccia. Noi ci abbiamo messo la faccia, noi abbiamo dichiarato il voto negativo su quel tipo di preferenze, preferenze col capilista bloccato per poi dare il posto riservato ad amici e parenti. No, se vogliono le preferenze votassero il nostro di emendamento, anche perché col nostro emendamento salveremmo le prerogative del capo dello Stato, che gli stanno scippando senza avere la faccia di dirlo. È vergognoso. Questa maggioranza può mentire e convincere tutti una volta, ma non può mentire sempre e convincere sempre tutti. Grazie.
4: Grazie a lei, onorevole Pellegrini, prego.
6: Grazie, Presidente. Questo emendamento che ha proposto il nostro capogruppo, il collega Ricciardi, ha il pregio di introdurre le vere preferenze, non la fuffa che aveva proposto il deputato Bignami, e in più ha l'altro grande pregio di eliminare quella che è una bruttura, una stortura dell'indicazione del Premier. Questo emendamento contiene un messaggio, quindi è molto chiaro a questa maggioranza di governo, anzi la definirei a questa arroganza di governo: se non avete il coraggio di affrontare un referendum costituzionale su quell'altra ridicola riforma che volevate fare del premierato, è un problema vostro, siete voi che non avete né la forza delle idee né la forza dei voti. Grazie.
4: Grazie a lei, onorevole Provenzano, prego.
7: Grazie Presidente. Si dice che una sola cosa sia peggiore della sconfitta: la reazione alla sconfitta. E anche in questo caso, Presidente, lo dico per suo tramite ai colleghi della maggioranza, peggio del fallimento di Giorgia Meloni è stata la sua reazione. Vede, signor Presidente, in quest'Aula dovremmo fermarci non solo perché c'è un'evidente crisi nella sua maggioranza, ma perché quando nella storia d'Italia una Presidente del Consiglio dichiara che il Parlamento è una palude, stiamo richiamando le epoche più buie della nostra storia repubblicana.
4: Conclude.
7: Epoche più buie dell'Italia. Allora l'offesa che Giorgia Meloni ha rivolto a voi della maggioranza, anche se fosse rivolta a un solo parlamentare, meriterebbe una reazione collettiva di tutti noi per dire alla Presidente del Consiglio che non è palude, è democrazia e grazie. Si chiama Parlamento e sta dicendo alcune cose, che lei non è la padrona dell'Italia, grazie. E non si può permettere forzature e che non ha più la maggioranza.
4: Grazie onorevole Provenzano. Onorevole Cappelletti, prego.
8: La Presidente Meloni ha dichiarato: abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. È riuscita a dire due menzogne in due righe. Primo, perché non hanno introdotto le preferenze nel disegno di legge, tant'è vero che c'è stato bisogno di un emendamento al testo di legge che guarda caso arrivava proprio dal governo. E secondo, perché l'emendamento che è stato proposto è un emendamento truffa, che quelle preferenze non le introduceva affatto. Ma non dovete aspettare altri 30 anni per poter votare sulle preferenze, è sufficiente aspettare 3 minuti e votare favorevolmente all'emendamento Ricciardi.
9: Bravo Cappelletti.
4: Grazie, onorevole Caso, prego.
10: Grazie, io intervengo a titolo personale per dire una cosa per suo tramite alla Presidente Meloni, che ha invitato tanti a metterci la faccia. Noi come forze d'opposizione ci abbiamo messo la faccia, forse lei oggi, se avesse trovato il tempo di venire a votare, avrebbe contribuito qui in aula a un risultato diverso, quindi forse sarebbe utile che ciascuno di noi partisse dalle proprie responsabilità invece di invocare le altre. Quello che c'è stato oggi è un fallimento evidente, il motivo per cui esultavamo, per cui avevamo quella reazione, abbiamo avuto questa reazione in aula, e perché oggi questa maggioranza e questo governo ha dimostrato di non avere più la fiducia in Parlamento, e questo è il dato politico di questa serata. Ma di cosa stiamo parlando? Dietro cosa vi state nascondendo? Negli sport di combattimento, quando un pugile è suonato, c'è qualcuno che getta la spugna per lui.
4: Conclude.
10: Voi continuate ad andare avanti, ma non potete fare finta che non sia successo quello che tutto il Paese ha visto.
4: Grazie. Un attimo, onorevole Gadda, prego.
11: Grazie Presidente, noi di Italia Viva abbiamo affrontato il tema delle preferenze sempre a viso aperto, non abbiamo mai chiesto il voto segreto su questi emendamenti perché riteniamo che sulle preferenze si debba avere una posizione diretta, chiara, trasparente nei confronti degli elettori, quella che non hanno avuto gli oltre 50 franchi tiratori di una maggioranza che evidentemente non sa trovare un punto d'incontro, un punto d'accordo, nemmeno su un tema che ridarebbe la sovranità, una parola che a voi piace tantissimo, agli elettori. Le preferenze sono importanti perché aumentano all'interno dei partiti la competizione, ma soprattutto ridanno responsabilità ai cittadini. Noi voteremo a favore di questo emendamento, ma soprattutto abbiamo presentato altri emendamenti a questo provvedimento, perché noi riteniamo che oltre alle preferenze debba essere anche garantita la parità di genere. Noi sappiamo nelle tante campagne elettorali quanto sia importante consentire agli elettori di scrivere con la loro matita il nome e il cognome di donne e di uomini che possono fare la differenza, perché dietro a un simbolo di partito ci sono le persone e sono quelle che poi portano in questo Parlamento, in questo luogo di democrazia, il cambiamento. Quel cambiamento vero che voi non siete stati in grado di fare. Oggi la maggioranza si è arenata sull'emendamento Bignami, che appunto provava in modo timido, più timido rispetto a quello che abbiamo fatto noi con i nostri emendamenti, il tema delle preferenze, ma questa è una maggioranza che in 4 anni di governo non ha saputo portare al voto e addirittura d'arrivo nemmeno una riforma. Vi siete arenati sulla riforma della giustizia, l'autonomia differenziata è rimasta un vessillo da sbandierare forse in qualche festa, ingannando i cittadini. Non avete portato al governo nessuna misura strutturale in grado di portare il nostro Paese nella carreggiata della competitività. E quindi le preferenze perché sono importanti in questo contesto? Perché appunto gli elettori devono poter avere il diritto di scegliere chi li può rappresentare in Parlamento e anche il diritto di scegliere chi di tanti di noi che appunto sono già presenti in quest'Aula ha lavorato oppure non l'ha fatto, se ha rappresentato le istanze, gli interessi, i bisogni dei territori oppure non l'ha fatto. E le preferenze, soprattutto appunto con la possibilità di indicare anche una quota femminile, sono importanti perché appunto le donne credo possano essere in grado di portare nuovi temi, nuove istanze e le priorità delle nostre famiglie italiane. Quindi noi appunto ribadiamo il voto favorevole a questo emendamento e vedremo se la maggioranza avrà il coraggio di votare appunto tutti gli emendamenti che le opposizioni hanno presentato a testa alta, in trasparenza, perché appunto voi evidentemente nel voto, ma soprattutto appunto nelle presenze che sono mancate nel voto poche ore fa, avete dimostrato che questa è una maggioranza tutt'altro che coesa. Siete certamente incollati alla poltrona, ma non siete più in grado di avere la fiducia non soltanto dei cittadini, ma non avete più nemmeno la fiducia su un provvedimento chiave, perché la riforma della legge elettorale non è un provvedimento qualsiasi, è un provvedimento su cui la Presidente del Consiglio Meloni ha messo il carico, un provvedimento su cui la Presidente del Consiglio si è intestata, grazie per

0: e allo stesso tempo, insomma, voi mettendoci la faccia l'avete persa. Quindi voto favorevole a questo emendamento e poi ci incontreremo sui prossimi anche a nostra firma.
1: Grazie, onorevole Garda. Torniamo agli interventi a titolo personale. Cominciamo dall'onorevole Pensa, prego.
2: Grazie Presidente. Dopo l'autonomia differenziata, la separazione delle carriere, il premierato e che dire, l'ultimo referendum costituzionale, non avevo di certo dubbi che su questa legge elettorale ne potesse uscire qualche cosa di buono. Quindi questo governo, questo Parlamento non è la prima volta che si scontra con un no grande quanto un paese. Oggi abbiamo visto la vostra legge elettorale che è inemendabile. L'unica cosa che potete fare soltanto per salvare almeno la vostra dignità è votare il nostro emendamento, che quello sì è sulle preferenze. Il vero emendamento sulle preferenze è quello che ha presentato il Movimento 5 Stelle.
1: Concluda.
2: Solo in questo caso, concludo Presidente, salvare almeno la dignità di quest'Aula.
1: Grazie onorevole Colucci, prego.
3: Presidente, grazie. Poco prima abbiamo sentito il Presidente del Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia, l'onorevole Bignami, dire noi ci abbiamo messo la faccia. Forse ha fatto un lapsus, perché la formulazione corretta sarebbe stata noi ci abbiamo perso la faccia. Abbiamo perso la faccia, avete perso la faccia presentando una legge che è incostituzionale e inemendabile. Avete perso la faccia presentando un emendamento che è una truffa per gli italiani, spacciandolo come se portasse le preferenze. Avete perso la faccia insistendo per questo dibattito parlamentare, mentre la Presidente del Consiglio sarebbe dovuta andare doverosamente al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni. Esiste una dignità istituzionale, un decoro istituzionale che questa maggioranza ha dimenticato. Avete perso la faccia.
1: Grazie. Onorevole Bonelli, prego.
4: Grazie signor Presidente. Poco fa l'onorevole Fratoianni aveva fatto un appello e una richiesta alla maggioranza, quella di non far finta di nulla rispetto a quanto accaduto, anche perché la Presidente del Consiglio Meloni ha annunciato una riflessione dentro la maggioranza. Ebbene, se riflessione deve essere, non possiamo continuare in questa farsa che è fatta ai danni dei cittadini e delle cittadine italiane, anche perché, vede, non accettiamo che la Presidente del Consiglio continui ad impartirci lezioni via social. Poco fa ha fatto il suo secondo post, ormai sono saltate le regole, diciamo, di confronto democratico, il Parlamento è diventato un qualcosa, un accessorio per la Presidente del Consiglio, in cui ha attaccato l'opposizione di aver portato il Paese di fatto nella palude perché non vogliamo le preferenze, quando sappiamo tutti quanti che l'emendamento sulle preferenze della maggioranza non è l'emendamento sulle preferenze, è l'emendamento dei capilista bloccati senza parità di genere, che si andavano ad aggiungere 105 nominati o di liste bloccate per quanto riguardava i listini. Ma c'è un altro aspetto che francamente troviamo intollerabile, che è bene che l'Aula ne abbia contezza. Trovo assolutamente inaccettabile che il Presidente del Senato La Russa intervenga per dire il Senato correggerà la norma. Ma chi è lui a fare un'affermazione di questo genere? È l'arbitro o è il giocatore il Presidente del Senato La Russa? Siamo stanchi di queste continue atteggiamenti arroganti, assolutamente di profondo disprezzo delle regole democratiche, si abbia rispetto del voto della Camera dei Deputati, perché da questo punto di vista siamo noi a chiedere trasparenza alla Presidente Meloni, che ha chiesto la fiducia al Parlamento, ha chiesto di metterci la faccia al Parlamento, cosa che non ha fatto lei, e quindi da questo punto di vista sarebbe un atto di igiene politica che lei vada al Quirinale per aprire la crisi di governo, perché quell'emendamento era l'emendamento che fortemente Giorgia Meloni ha voluto e su cui fortemente Giorgia Meloni ha perso. Ecco, signor Presidente, penso che tra i due rami del Parlamento dovrebbe esserci il massimo rispetto e mi auguro e auspico

0: auspico che da parte della Presidenza della Camera si possa comunicare al Presidente del Senato e di ricordargli che non è il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, è il Presidente del Senato e che quindi non può fare affermazioni di questo genere e deve avere il rispetto del voto della Camera dei Deputati.
1: Grazie, torniamo agli interventi a titolo personale. Onorevole Sportiello, prego.
2: Io sono davvero incredula davanti allo spettacolo che stiamo dando, che stiamo guardando e che diamo pure fuori. Dopo tutto quello che è successo, questo Parlamento ora è qui, questa maggioranza rotola per inerzia come una balla di fieno nel deserto e questa situazione è surreale, fa finta di niente. Allora vedete, la Presidente del Consiglio Meloni, la vostra Presidente, 6 ore fa col suo solito atteggiamento autoritario e prepotente invocava il voto palese, ma non per un esercizio di democrazia a cui siete allergici, lo faceva per poter controllare la propria maggioranza che non sapeva di poter controllare, perché quell'emendamento non era sulle preferenze, il vostro è la voglia di controllare il Parlamento mettendo persone nei listini bloccati e capolisti scelti.
1: Concluda.
2: E chi non chi nel capo non va bene a questa maggioranza, questa è la verità. Al Quirinale dovete andare.
1: Grazie, onorevole Stumpo, prego.
3: Grazie Presidente. Io penso che in queste ore bisognerebbe fermare e riflettere. Fermatevi. Vedete, quell'emendamento faceva un po' il paio ai video che abbiamo visti nel corso degli anni da parte della Presidente Meloni, una volta per tagliare le accise della benzina, governate da 4 anni, stanno lì. Togliere le commissioni per l'utilizzo dei bancomat, poi ci avete spiegato che una vicenda privata non si possono fare, adesso volete rimettere le preferenze e voi le avete bocciate.
1: Concluda.
3: Io vi do un consiglio, quando succedono queste cose fermatevi a riflettere, non c'è bisogno di andare avanti, avete una cultura per la quale non riuscite ad ammettere le sconfitte. Oggi avete perso, fermatevi,
1: grazie.
3: Fermatevi.
1: Grazie, l'onorevole Pensa sottoscrive l'emendamento, onorevole Perantoni, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Vede, io non chiedo al Governo di ripensare al parere su questo emendamento, perché il Governo è in evidente stato confusionale, visto che prima presenta un testo di legge senza le preferenze, poi sostiene un testo di legge con le preferenze, ma dà parere contrario agli emendamenti dell'opposizione, dove effettivamente si prevede una modifica del testo inserendo veramente le preferenze per i cittadini. Quindi mi rivolgo direttamente ai colleghi di Fratelli d'Italia e tutti coloro che non hanno dato retta al governo poc'anzi quando ha chiesto di votare favorevolmente all'emendamento Bignami, per chiedere di votare favorevolmente all'emendamento che stiamo discutendo, visto che anche il collega Bignami molto pacatamente poc'anzi ci ha accusato di essere contrari alle preferenze, che dimostrino che non è vero, perché noi questo, perché altrimenti se non lo votassero vuol dire che non è che sono favorevoli al listone, che sono favorevoli alla discriminazione di genere, che sono favorevoli ai capolista.
1: Chiaro, grazie onorevole Fede, prego.
5: Grazie Presidente, potrei dire questo governo non ha fatto nulla, ma sa, noi siamo persone oneste e 2 record ve li devo riconoscere. Il primo è la longevità e il secondo è il numero record storico di fiducia, oltre 110. Ora a questo punto ci viene da pensare, se non ci fossero state queste fiducie, questa longevità l'avrebbe avuta questo governo, visto che è bastato un voto segreto per farlo cadere? E quando una maggioranza ha 237 parlamentari e prende 187 voti, fa bene la Presidente Meloni a riflettere sui 50 voti che sono mancati, perché sa, anche solo un voto conta e da questa parte ci sono stati tutti, e non lo dice l'onorevole Fede, lo dice la Presidente del Consiglio Meloni e noi di questo la ringraziamo.
1: Grazie, onorevole Scotto, prego.
6: Grazie signor Presidente, io non so di quale palude parli la Presidente del Consiglio, io so che nella palude in questi anni ci sono finiti 4 milioni di lavoratori poveri. Ci sono finiti ciclofattorini che a 40 gradi continuano a portare le pizze nelle nostre case e non hanno diritto agli ammortizzatori sociali. Ci sono finite le famiglie in bolletta. Ci sono finiti gli italiani che vanno sull'autostrada e trovano il diesel e la benzina di nuovo a 2 euro. Vede, quando si parla di queste cose bisognerebbe avere senso della misura e prudenza. Giorgia Meloni oggi esce sconfitta. Abbia il coraggio di ammetterlo e vada al Quirinale.
1: Onorevole Iaria, prego.
7: Cari colleghi della maggioranza, come cadere dal tetto di cristallo? È brutto, vero? E tra l'altro, vi ricordate quando prendevate in giro i percettori di reddito che stavano sul divano? Invece voi stasera avete dimostrato, state dimostrando che volete stare attaccati alla poltrona, non al divano. E mi chiedo ancora, avevate solo una cosa, la compattezza. Stasera avete perso pure questa. Siete il governo più lungo degli ultimi anni che non ha portato a casa nessun risultato e oggi ha pure perso la faccia. Grazie.
1: Grazie, onorevole Madia, prego. Onorevole Madia, prego.
2: Grazie Presidente. Beh, noi stiamo discutendo un obbrobrio che contraddice di fatto tutto ciò che Giorgia Meloni diceva prima di diventare Premier. Nel testo c'è un abnorme premio di maggioranza che darà ad alcuni voti un peso più grande di altri voti. A nessun elettore, a meno che diciamo ci saranno dei voti che ci stupiranno, verrà riconosciuto il diritto di scegliere il suo rappresentante, ma soprattutto, Presidente, quello che noi viviamo oggi è l'effetto di una forzatura senza un'unità interna, che ormai è evidente che nel centrodestra non c'è più. Queste cose, Presidente, in Parlamento vengono fuori, a me non sembra che ci sia più il clima per far durare ancora un anno questa legislatura.
1: Grazie. Onorevole De Maria, prego.
8: Presidente, oggi è accaduto un fatto politico molto rilevante e la reazione della maggioranza sinceramente lascia abbastanza stupiti, cioè da un lato si sta continuando come se nulla fosse, poi ci sono state due sgrammaticature istituzionali di cui penso l'intero Parlamento dovrebbe prendere atto. Il primo è la Presidente del Consiglio che definisce il Parlamento una palude perché non ha seguito a voto segreto le sue indicazioni, credo mancando di rispetto prima di tutto a deputati e della sua maggioranza che hanno esercitato liberamente il loro ruolo di rappresentante del popolo. E poi è stato ricordato questa dichiarazione del Presidente del Senato, che non è un capogruppo di maggioranza del Senato, la seconda carica dello Stato è una figura di garanzia. Penso davvero che invece di fronte a un fatto così maggioranza dovrebbe riflettere e prendere ben altre decisioni più rigorose sul piano istituzionale.
1: Onorevole Grazie. Tucci, prego, tocca a lei.
9: Grazie Presidente. Presidente, diciamoci le cose come stanno. Le preferenze la maggioranza oggi ha dimostrato di non volerle. I voti oggi hanno dimostrato che nel centrodestra esistono quelli che generalmente si chiamano franchi tiratori, né più e né meno. Detto ciò, oggi più di qualche collega sta invitando la Presidente Meloni a rivolgersi al Presidente della Repubblica per dare le dimissioni, ma sappiamo tutti che questa cosa non avverrà mai. E io la capisco pure, Presidente, perché diciamoci chiaro come stanno le cose. Dovesse veramente fare un gesto del genere, dimostrare veramente coraggio per una volta, in un'ipotetica campagna elettorale, che cosa rivendicherebbe? Avete fallito sulla giustizia, avete fallito sul premierato, avete fallito sull'autonomia differenziata, avete fallito sulle tasse, avete fallito sull'immigrazione, avete fallito sulla sicurezza, avete fallito su qualsiasi cosa avete promesso in campagna elettorale, non avreste nulla da rivendicare in un'eventuale e ipotetica campagna elettorale che sappiamo tutti non avverrà mai.
1: Onorevole Raffa, prego.
2: Grazie Presidente. Il capigruppo Bignami di Fratelli d'Italia ha detto che da alcune opposizioni non è arrivato neanche un emendamento sulle preferenze, e invece almeno un emendamento sulle preferenze c'è e ha un numero 1.076 ed è a prima firma di Riccardo Ricciardi, ovvero del nostro, del Movimento 5 Stelle, ed è un vero emendamento sulle preferenze, perché quello della maggioranza, quello che abbiamo bocciato prima della sospensione, le preferenze non le introduceva ma le simulava e basta, perché con i capilista bloccati circa 7 parlamentari su 10 sarebbero stati eletti qui per nomina e non per voto. Le preferenze erano soltanto uno specchietto per le allodole, erano il contorno, i nominati invece la sostanza. Il nostro emendamento invece è molto chiaro e si può spiegare in 3 semplici righe.
1: Conclude.
2: Ovvero un voto di lista fino a 2 preferenze e obbligo di genere diverso. Quindi io sfido la maggioranza, se veramente vuole le preferenze, a votare questo di emendamento, altrimenti la dovete smettere di prendere in giro gli italiani.
1: Grazie, grazie onorevole, a lei. Onorevole Serracchiani, prego.
10: Grazie, grazie Presidente. Vede, oggi è successo un fatto molto grave, Presidente, che non può essere semplicemente ribattezzato come un errore burocratico, qualcosa che non vale granché. Vede, la Presidente del Consiglio in questa legislatura ha già commesso 2 errori gravi. Il primo è mettere la faccia sul referendum, il secondo è stato mettere la faccia sulla legge elettorale, in particolare su questo emendamento, che era talmente importante da arrivare addirittura a dire che quell'emendamento avrebbe dovuto essere votato necessariamente a voto palese, forse perché non si fidava dei suoi. Vede, Presidente, qui non è che è mancato qualcuno che ci ha messo la faccia, qui è mancato qualcuno che ci ha messo il dito, quindi forse su questo bisognerebbe che riflettessero dall'altra parte, perché le dita che sono mancate non sono quelle delle opposizioni, ma sono quelle della maggioranza, e la Presidente del Consiglio deve rendersi conto che non ha più la maggioranza in Parlamento.
1: Grazie.
10: E se non vuole andare al Quirinale, almeno venga qui in quest'Aula, ci metta la faccia, ci dica perché vuole portare avanti questo obbrobrio e questa legge elettorale inaccettabile.
1: Grazie. Onorevole Baldino, prego.
11: Presidente, quando la verità viene sacrificata sull'altare della propaganda, quando si perde così tanto il contatto con la realtà che si pensa di poter prendere in giro gli elettori spacciando per preferenze ciò che preferenze non sono, quando si pensa di potersi arrogare il diritto di raggiungere qualunque risultato anche con l'arroganza politica, allora si viene ricambiati con la stessa moneta, così come abbiamo visto prima in quest'Aula. Allora la storia insegna che le fortezze cadono più spesso per ciò che accade dentro le mura che per gli assalti all'esterno. Oggi la vostra legge elettorale ha trovato il suo cavallo di Troia e lo avete fatto entrare voi. Quindi adesso avete 2 possibilità: votare questo emendamento,
1: concluda,
11: Ricciardi, per redimervi, oppure fare la vostra riflessione e poi presentarvi al Parlamento o magari al cospetto degli elettori. Questo significa metterci la faccia.
1: Grazie. Onorevole Labbate, prego.
12: Presidente, allora, sento questo termine di continuo, metterci la faccia. Facciamo un'analisi di che cosa significa. Significa impegnarsi a far vedere ai cittadini quello che realmente abbiamo il coraggio di fare? Allora io mi chiedo, in questi 4 anni che siete stati al governo, io non ho visto che avete messo la faccia per risolvere i problemi dei cittadini o per supportare le imprese. Io non ho visto un ministro Urso metterci la faccia quando invece ha mandato a casa una serie di lavoratori perché non si è occupato assolutamente della situazione, come non vedo il ministro Salvini metterci la faccia quando ci sono i problemi sui pendolari, su chi lavora. Allora secondo me dovete dare dimissioni, perché avete perso già i cittadini, avete dimostrato che in questi 4 anni per loro non c'era nulla, perché l'unica faccia che state mettendo è per portare avanti una legge elettorale che salva solo il vostro potere e vi dà più potere.
1: Grazie. Onorevole Giachetti, prego.
13: Grazie Presidente. Succede che nel Parlamento purtroppo non si vota con la faccia ma si vota con le dita. E succede che uno ci può mettere la faccia, a prescindere se c'è la bella o brutta o migliore o peggiore, però se non ci mette le dita, come è successo per esempio al ministro Giorgetti, come è successo, è arrivato un po' più tardi, al collega Cirielli, come è successo al collega Freni, come è successo ad alcuni colleghi della maggioranza che si sono dimenticati di metterci le dita, e non parlo di quelli che le dita l'hanno messe nel posto sbagliato, parlo proprio di quelli che le dita non ce l'hanno messe, il film sarebbe molto diverso, avreste qualche sorriso in più e forse, diciamo, ci troveremo in una situazione nella quale non portiamo avanti una farsa perché questa legge è morta. Grazie.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Urzì, ne ha facoltà.
14: Grazie Presidente, dopo aver sentito di tutto vorrei tornare al merito dell'emendamento, che parla di preferenze incidentalmente, ma parla anche di un intervento di sistema sul corpo della legge. Se avessimo voluto quegli interventi di sistema li avremmo previsti, invece no Presidente. Allora io credo che si debba essere estremamente chiari quando si va al voto su che cosa si vota effettivamente, e non stiamo votando un emendamento sulle preferenze ma un emendamento di sistema sulla legge elettorale. E ci tengo, Presidente, a intervenire anche per una puntualizzazione rispetto a ciò che ho sentito, le libere interpretazioni rispetto al pensiero del Presidente del Senato, perché in quest'Aula ho sentito un richiamo più di una volta al senso delle istituzioni, al rispetto dei ruoli. Ecco, il rispetto dei ruoli si interpreta in primo luogo rispettando il senso autentico delle parole espresse da coloro che le hanno pronunciate. Il Presidente del Senato è stato estremamente chiaro: siamo in un sistema bicamerale. Ma quante volte, Presidente, in quest'Aula abbiamo sentito il richiamo al sistema bicamerale? Evviva, il Presidente del Senato ce lo ricorda. Qualunque siano le ragioni che hanno portato, qualunque siano le ragioni, e dà fastidio il sistema bicamerale, Presidente.
1: Onorevole Pellegrini, per favore.
14: Dà fastidio il sistema bicamerale. E qualunque siano le ragioni che hanno portato a questo voto, l'altra Camera, sto citando testualmente, evitando quindi che ci siano le libere interpretazioni dei liberi pensatori del pensiero degli altri. E qualunque siano le ragioni che hanno portato a questo voto, l'altra Camera, in questo caso il Senato, ha la possibilità tecnica, che credo nessuno voglia misconoscere, la possibilità di correggere o di cambiare il risultato della prima Camera che ha votato. Punto e basta. Quindi io, Presidente, con queste due puntualizzazioni ci tengo a riportare il dibattito sul terreno della non solo concretezza ma anche della verità. Grazie.
1: A lei, onorevole Faraone, prego.
15: Sì, Presidente, è vero che il Presidente della Russa ha dichiarato che il Senato può, nel rispetto del regolamento e del diritto parlamentare, promuovere qualunque modifica. È anche vero però che non si capisce perché il Presidente del Senato senta il bisogno di dichiarare su questo emendamento e senta di farlo quando la maggioranza va sotto e quando va sotto sull'emendamento della Presidente, in cui la Presidente del Consiglio ci ha messo la faccia. Per cui, Presidente, io sinceramente credo che da parte del Presidente del Senato si sia persa l'occasione per tacere.
1: Grazie. Onorevole Barbagallo, prego.
16: Grazie signor Presidente. Alle 22.04 l'ANSA ha battuto un'agenzia. Una trentina i voti mancanti. Vannacciani nel mirino, ma loro si riprendono mentre votano. Noi crediamo, signor Presidente, che questa notizia riveli due specifiche e gravi violazioni. La prima del regolamento parlamentare, perché nonostante gli appelli del Presidente di turno, il Presidente Rampelli, di non fare video in aula, evidentemente l'appello non è stato rispettato. L'altra violazione, ancora più grave, del principio per cui il voto segreto è a tutela di un principio sacrosanto, quella della libertà e dell'indipendenza del parlamentare, che non può essere svilito con video che ostentano il voto in palese violazione dei principi che regolano questo Parlamento.
1: Grazie. Onorevole Fornaro, sul regolamento, prego.
17: No, Presidente, quello che ha testé evidenziato il collega Barbagallo è che si trova su tutte le agenzie, in particolare dell'agenzia Vista, con un filmato di colleghi che si filmano il voto segreto, lo ritengo, e spero che anche lei lo condivida, di una gravità assoluta. Chiediamo che lei non solo stigmatizzi quello che è avvenuto, lo segnali al Presidente della Camera e che si apra un'istruttoria da parte del Consiglio di Presidenza per individuare gli autori di questo che noi riteniamo essere una grave violazione del regolamento e un insulto a quest'Aula. Non è possibile far passare questo come un atto di goliardia. Ci chiediamo anche il perché si facciano queste cose, a chi dovevano dimostrare. Qui siamo a livello del voto di scambio. Mi fermo qui perché siamo in un'aula di Parlamento, ma non è assolutamente accettabile questo, quello che è avvenuto, e chiediamo un suo pronto intervento da parte del Presidente Fontana, perché non è assolutamente in nessun modo giustificabile un comportamento come questo. Con buona pace dei richiami al militare, ai generali, qui siamo nel Parlamento della Repubblica e queste cose sono da Repubblica delle Banane.
1: Grazie, segnaleremo alla Presidenza della Camera che farà gli accertamenti necessari. Onorevole Appendino, prego. Alifano su, regolamento.
18: E sul regolamento, Presidente. Prego, prego. Abbiamo appena ascoltato le parole del collega e francamente il collega Fornaro, ci associamo alla sua richiesta, perché quello che abbiamo appreso anche dagli organi di stampa ci sembra di una gravità senza precedenti, quindi anche noi chiediamo un chiarimento e chiediamo che per l'appunto venga informato della questione la Presidenza della Camera. Sicuramente quello che è avvenuto stasera in quest'Aula lascia allarmati tutti quanti, e credo non solo l'opposizione ma anche la stessa maggioranza, io penso, perché come dire, perturbare così le votazioni è qualcosa che va stigmatizzato in tutti i modi.
1: Grazie. Onorevole Grimaldi, sul regolamento, prego.
19: Grazie Presidente. Articolo 8 e seguenti, chiedo di sospendere immediatamente la seduta. Credo che lei debba prendere immediatamente dei provvedimenti. Si immagini se un presidente di seggio venisse a scoprire che diversi cittadini entrano filmando il voto alle elezioni. Qua il fatto è ancora più grave, ma immaginatevi se tra l'altro con la tecnologia d'oggi si potesse entrare dentro il voto segreto. Se le segreterie di un partito, un capogruppo, un delegato d'aula potesse vedere esattamente cosa fa ogni deputato. Guardate che qua siamo davanti a qualcosa che va oltre il regolamento. Non so se ci sia una rilevanza penale, ma questo è un fatto di una gravità inaudita. Qualcuno probabilmente pensa di
20: rilevanza penale.
19: Qualcuno pensa di continuare a giocare con la democrazia, come se la democrazia fosse stata regalata. Si ricordino che non viviamo in un'Italia libera, viviamo in un'Italia liberata da fascisti che queste cose le facevano e le praticavano, le facevano e le praticavano. C'è poco da ridere, c'è poco da ridere. Presidente, le sto facendo una richiesta formale.
1: Ma le sembra che sto ridendo, non è che rimando.
19: Qualcuno alla mia sinistra,
1: ma
19: lassù
1: parlare,
19: in alto ride, lassù e c'è alto, poco da ridere.
1: Hai ragione, va bene, prendo atto della come prima l'onorevole Alifano, l'onorevole Fornaro, di ciò che avete rappresentato alla Presidenza, che ovviamente sarà trasmessa alla Presidenza della Camera. Sul regolamento c'era un altro intervento. No, sospendere, non ritengo di sospendere l'Aula. Andiamo avanti. Ci sono altri sul regolamento, se no torniamo all'ordine del giorno. Onorevole Appendino, prego.
21: Vuole votare?
1: Se la vuole mettere in votazione, sì, la possiamo votare. Chiede di mettere in votazione?
21: No, meglio.
1: Nel senso, io non ritengo di sospendere. Se lei chiede la sospensione, lo mettiamo in voto. Uno parla a favore, uno contro. Ma infatti, no. No, perché come sai dovrei entrare in un dibattito che non voglio aprire, perché dovrei tirare fuori i precedenti che ci sono stati. Colleghi, io ho preso atto, trasmetto al Presidente della Camera e non ritengo, ha ragione, se ve lo dico, di sospendere. Onorevole Grimaldi, c'è una richiesta di sospensione? Prego. Accendiamo l'onorevole Grimaldi, prego.
19: Io devo... Allora, ascolti, Presidente, io non so cosa lei pensi davvero, e non è questo il punto. Io credo che quello che le ho appena detto a verbale, ed è, ahimè, su tante agenzie e su tanti, diciamo, organi di informazione, è di una gravità inaudita, perché non vuol dire riprendere altri colleghi che festeggiano, che... No, stiamo parlando della ripresa di un voto segreto. Non so se ha capito la rilevanza.
1: Ci arrivo,
19: se lei fosse un presidente di un seggio e scopre che 1, 2, 3, 4 concittadini fanno esattamente questo, le assicuro che lei avrebbe già chiamato le forze dell'ordine e identificato quelle persone, perché siamo davanti a un reato penale. Allora io glielo dico
0: per i cittadini, per bene,
19: con tutta sincerità. Lei non può archiviare la mia richiesta di sospensione e di provvedimenti immediati con una risata o con dei precedenti. Questo le sto chiedendo. No, è molto
1: semplice. A parte che, le ripeto, nessuno ha riso, quindi non so lei dove abbia mai visto ridere. Quindi non lo so dove mi ha visto ridere. Ok, ribadisco, avete riportato delle notizie di cui io prendo atto, ma non ho il modo di accertarle ora. Ci sarà l'ufficio di presidenza che accerterà, farà un'istruttoria e accerterà ciò che avete denunciato, ma è impossibile che io adesso faccia l'istruttoria durante la seduta o sospenda l'aula. Mi dispiace. Posso mettere in votazione la richiesta di sospensione. Allora,
3: caso
1: e rarito, caso. Caso, lei vuole intervenire sul regolamento pure lei, perché ha già parlato nella fornata. Se, quindi adesso facciamo la, se c'è la richiesta di sospensione la votiamo. Ci sono altri, chi vuole intervenire a favore e chi contro? Onorevole Ravetto chiede di intervenire su che? Onorevole Ravetto, su cosa vuole intervenire? Onorevole, parli con me, su cosa vuole intervenire?
22: Lascio la parola al questore?
1: No, perché lo ci penserei io. Lei voleva intervenire?
22: Va bene, dai, intervengo per dire.
1: Perché mi fa un favore?
22: Grazie.
1: Se vuole intervenire.
22: Ma il questore.
1: Ma sul regolamento,
22: per dire,
1: su che vuole
22: per
1: intervenire?
22: Dire al collega Grimaldi.
1: Sì, aspetti un attimo, così mettiamo tutto nel perimetro, sì, del regolamento. Vuole intervenire sul regolamento?
22: No, vorrei intervenire sull'ordine,
1: no,
22: dei lavori.
1: A piacere del suo, no. Se sul regolamento lei parla, se no c'è una lista di 20
22: persone. Sul regolamento. Allora, volevo dirle, Presidente, che in relazione al regolamento e sull'esternazione del voto palese, eventualmente il diritto leso di chi è stato svelato e dei soggetti che l'hanno subito, non certo del collega Grimaldi. Ma vorrei anche dire al collega Grimaldi che dovrebbe informarsi bene, perché questa tecnica fu inventata, e quindi dovrebbe rivolgersi al PD, dal collega Franceschini, perché vedete, io sono da molti anni in quest'aula, non vennero filmati, ma fu detto alzate il ditino, ma non agitatevi, colleghi. Fu detto alzate il ditino, così da mostrare che si veda bene che state votando tutti in un senso. Quindi, al netto dello strumento utilizzato, questa è una cosa che in quest'aula è già stata praticata. Quindi, se vogliamo fare un'indagine, facciamola per favore da adesso a tutti gli scorsi 22 anni, perché io l'ho già vista praticare più volte, quindi parliamone con generalità.
1: Ok, allora colleghi, io ho la richiesta di sospensione dell'aula. Posso mettere in votazione, e metto in votazione, sulla richiesta... Sì, però siccome è già intervenuto, non è che l'elemento aggiunge qualcosa. Penso che, come dire, non si può fare il dibattito. Sul regolamento lei è intervenuto, ha fatto la sua richiesta, io la recepisco, mi rimetto all'Assemblea e chiedo all'Assemblea se intende andare alla sospensione alla onorevole Trancassini, su? A favore, contro, prego. Uno a favore o uno contro? Devo dire anche sì, immagino,
23: no,
1: contro.
23: Presidente, semplicemente sulla procedura che avviene, insomma, in casi come questi, perché in caso di rissa, di tutta una serie di questioni o errati comportamenti che sono avvenuti in aula, indipendentemente se sono stati riportati o meno sui social, molti li abbiamo vissuti in diretta, la procedura prevede che vada al Collegio dei Questori, che apre un'istruttoria rivedendo i filmati. Il Collegio dei Questori, tra l'altro abbiamo già parlato col collega Benvenuto di portarlo al prossimo Collegio dei Questori questo episodio, il Collegio dei Questori formula una proposta che va in ufficio di Presidenza. Quindi lo dico lo dico per i colleghi che chiedono sospensione, può essere anche fatta la sospensione, ma non succede nulla, non si riunisce il collegio dei Questori, non si riunisce l'ufficio di presidenza, quindi credo che sia una cosa prettamente inutile.
1: Va bene, allora chi vuole parlare a favore? Onorevole Borrello o onorevole Casu? Chi vuole parlare dei due? Casu? Prego.
3: Io, Presidente, mi scusi, ma intervengo a favore della richiesta che è stata formulata, del richiamo al regolamento dell'onorevole Fornaro e degli altri rappresentanti delle opposizioni, per una ragione semplice. La procedura che ha illustrato il questore Trancassini avrebbe senso se noi non avessimo sentito con le nostre orecchie un esponente dello stessa forza politica, gruppo parlamentare, che ha adottato in aula questa condotta lesiva dell'istituzione parlamentare, rivendicare questo comportamento. Noi andremo a fare altre votazioni, questo comportamento può essere reiterato. Ora è questo il punto per cui ci deve essere una sospensione, e se è necessario attivare la procedura che diceva l'onorevole Trancassini, attiviamola adesso. Però non continuiamo a votare con forze politiche, perché vedete, il problema è che non bisogna riavvolgere solo il nastro della storia degli ultimi 22 anni. Bisogna ricordare la storia degli ultimi 100 anni di questo paese, e certe pagine nere non bisogna viverle mai più, perché il problema di questo paese non è solamente...
1: Furgiuele, per favore.
3: Non vi permetteremo mai.
4: Presidente!
1: Per favore, basta, su.
3: Ma non me lo possiamo permettere.
1: Ma che ha detto?
3: Ma altro che palude!
1: Che ha detto Hitler? Ah, okay.
3: Ma voi volete, ma non è accettabile!
1: Allora, scusate, onorevole Ciani, adesso intervengo. Allora, onorevole, ho capito, fate finire, ora caso, lei ha finito, se lei ha finito, ok. Onorevole Furgiuele, allora, se mi fate parlare, onorevole Furgiuele, viene segnalato la presidente, onorevole Furgiuele, con lei sto parlando. Viene segnalato. Allora, i colleghi tornino immediatamente al loro posto. Collega Ricciardi, collega Saracino, collega Mendola, collega Fornaro, tornate ai vostri posti. Onorevole Braga, mi dia una mano per favore. Onorevole Provenzano, tornate ai vostri posti, adesso intervengo. No, tornate ai vostri posti, per favore. Io prego i delegati d'aula di dare una mano alla presidenza. Tornate ai vostri posti. Allora, chiedo ai questori di intervenire per dare una mano. Tornate ai vostri posti e fate parlare la presidenza. Allora, onorevole Furgiuele, viene segnalata la presidenza di alcuni suoi interventi che sono ovviamente soltanto, per come vengono proposti, totalmente da censurare e che non possono trovare accoglimento in quest'Aula. Ciò che è stato segnalato alla presidenza verrà, ed anzi è immediatamente segnalato ai questori, affinché avviano l'istruttoria e propongano all'ufficio di presidenza eventuali sanzioni nei suoi confronti. Prego i colleghi di tornare al loro posto. Questo potevo fare. E questo posso fare. C'è da fare una votazione sulla richiesta di sospensione dell'Aula. Colleghi, vi prego, questo posso fare adesso e questo ho fatto. Onorevole Scerra, prego. C'è il questore che vuole intervenire. Per favore, se i delegati d'Aula e i questori mi aiutano nel frattempo a fare tornare i colleghi. Prego, onorevole Scerra.
5: C'è la possibilità che il collegio dei questori si possa riunire anche adesso. Propongo agli altri due questori di riunirci entro mezz'ora per analizzare la situazione adesso. Quindi, cortesemente, se gli altri due questori sono d'accordo, riuniamoci, io sono a disposizione, vediamoci fra 15 minuti alla biblioteca del presidente. Grazie.
1: Allora, quando si sospende la seduta eventualmente vi riunite. Allora, colleghi, io devo procedere a una votazione intanto sulla sospensione dell'Aula che voi mi avete chiesto, quindi siccome, ripeto, va votato, siamo intervenuti, onorevole Borrelli, c'è già chi è intervenuto a favore e chi contro. Intanto Votiamo senza registrazione di nomi la sospensione della seduta, senza registrazione di nomi sulla sospensione della seduta richiesta dell'onorevole Grimaldi. Dichiara aperta la votazione senza registrazione dei nomi. Tornate al vostro posto, prego. La votazione è aperta. Colleghi, ordine. Chiedo ai questori e ai delegati d'aula di riportare. Altri colleghi non intendono votare? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge per 196 voti di differenza. Andiamo avanti con la seduta. Colleghi, vi ripeto, onorevole Sportiello, scenda immediatamente dai banchi del governo. Onorevole Silvestri, onorevole Orfini, vi richiamo all'ordine. Colleghi, vi richiamo all'ordine per la seconda volta. Desistete dal vostro atto. Sospendo la seduta. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Diamo di nuovo la linea alla Camera, ascoltiamo Mulè, vicepresidente.
2: È stato dato incarico ai questori di riunirsi domani mattina. C'è già un ufficio di presidenza fissato il 21 di luglio all'inizio della prossima settimana che mi faccia finire, non è una cosa, ho capito, mi fa parlare. Oh, lei è molto caro. Stavo per cercare. Lei però mi deve fare parlare, io ho capito che lei vuole intervenire, quando io finisco le parlo, perché ha sempre sto modo. Allora, provavo a dire che domani mattina l'ufficio dei questori si riunisce, svolge l'istruttoria con i mezzi che gli saranno messi a disposizione e disporrà ciò che ritiene al termine dell'istruttoria, integrando eventualmente l'ufficio di presidenza già fissato per il 21 di luglio con le eventuali sanzioni da erogare sia per l'episodio che riguarda da ultimo l'onorevole Furgele, sia per ciò che ha denunciato da prima l'onorevole Berbagallo e poi l'onorevole Fornaro, l'onorevole Grimaldi e tutti gli altri che sono intervenuti. Adesso materialmente non si può riunire il collegio dei questori. Onorevole Caso, prego, lei su cosa vuole intervenire?
3: Sulle sue mancanze.
2: Sulle mie mancanze?
3: Sì,
2: prego.
3: Perché io le ricordo che se mi avesse permesso di terminare l'intervento che non ho potuto completare, lei mi ha tolto la parola e non me l'ha restituita, è vero che noi dobbiamo avere rispetto di lei e le chiedo scusa se ho mancato, ma anche lei dovrebbe avere rispetto di noi, penso che sia un rispetto reciproco dovuto in quest'aula. La questione che io stavo sollevando e che noi stavamo sollevando è che, dato che un gruppo politico ha manifestato la volontà di continuare a mettere in atto questo comportamento, noi non siamo disponibili ad andare avanti in delle votazioni che possono continuare a produrre immagini come quelle che abbiamo visto e che stiamo vedendo. Ma lei non può fare finta che non sia un problema politico questo.
2: E infatti
3: qui non capiamo, siamo di fronte a un provvedimento che è contingentato, con dei tempi che sono dati, e la maggioranza ha già dimostrato, diciamo, le sue palesi difficoltà in questa notte di confronto parlamentare. Subiamo continui attacchi e provocazioni, veniamo interrotti con delle parole, io non l'ho sentito, ma se è vero che si è interrotto un intervento per una provocazione così grave di una persona che ha pronunciato un nome che in quest'aula non dovrebbe mai essere pronunciato, io penso che sia talmente grave quello che stiamo vedendo, che dato che abbiamo visto parlamentari, io sono fra questi, sanzionati solo per aver chiesto di difendere i principi della Costituzione e impedire che entrassero in Parlamento soggetti che calpestano i valori e i principi della Costituzione, la storia antifascista della nostra Repubblica Democratica, vorremmo che invece chi quei comportamenti li mette in pratica in aula venga sanzionato e che non si possa andare avanti in questo modo. Quindi la nostra è una richiesta, ma una richiesta che noi stiamo portando avanti con tutta la forza possibile, non è un tema burocratico, è un tema politico. Non è accettabile che si possa andare avanti con questo clima di intimidazione nei confronti del comportamento dell'attività dei parlamentari e che si possano pubblicare documenti come quelli che abbiamo visto, perché calpestano la dignità di questo Parlamento che lei, ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del regolamento, dovrebbe difendere.
2: Ora caso, non replico neanche di una virgola gli apprezzamenti che rivolgo a questa Presidenza. Le ripeto che la sua è una posizione politica. Lei stesso non ha sentito quello che ha detto l'onorevole Furgele. Io non l'ho sentito. Mi è stato segnalato e ho fatto quello che dovevo esattamente fare. E per me la questione finisce là, nel senso che adesso invito i colleghi a prendere posto, perché se non prendono posto anche quello che sta succedendo adesso sarà segnalato ai questori per l'eventuale istruttore che dovranno svolgere. Quindi vi invito a ricostituire l'ordine in aula, dopodiché prima, onorevole Giachetti, ci sono altri interventi sul regolamento e penso che forse, perché forse sulla questione di cui stiamo discutendo, onorevole Furgiele, si vuole rivolgere all'Assemblea, alla Presidenza, mi dica. Prego, intanto però tornate a posto per favore, perché è fatto personale. Prego, onorevole Furgiele, prego. Onorevole Furgiele, accendiamo per favore il microfono.
4: Niente,
2: Furgiele, prego.
4: Se vuole posso lasciare la parola.
2: No, lei non lascia la parola. Intervenga, prego.
4: Allora, Brevemente, Presidente, non segnali nessuno, perché qui non c'è nulla da segnalare. Io semplicemente ricapitolo quello che è accaduto. C'era qualcuno che stava intervenendo, qualcun altro ha fatto dei gesti anche di carattere minaccioso, non si è spaventato nessuno e nessuno si è offeso. Abbiamo semplicemente risposto, magari ci è scappato anche un sorriso. Mi auguro, perché è già accaduto l'altra volta, io questa volta veramente non ho fatto nulla, ma non mi discolpo perché ci sarà modo di andare ad approfondire. Mi auguro, per suo tramite, Presidente, che i colleghi che si accerteranno che quello che non hanno sentito e quello che le è stato riportato, ma che nessuno può certificare ora, se non dovesse essere accaduto, mi auguro che qualcuno possa chiedere almeno scusa, perché questa volta non è successo niente. E quando è accaduto, Presidente Ascani, quando è accaduto, io non mi sono tirato indietro, Presidente, per suo tramite, io non mi sono tirato indietro dal subire le sanzioni. Questa volta non è accaduto nulla, nonostante alcuni colleghi si siano
5: avvicinati. Sarà oggetto
4: e io sono rimasto stranamente seduto.
5: Allora, intanto, prima di andare avanti, c'è l'onorevole Giachetti sul regolamento, però devo pregare il questore Scher e gli altri questori di far tornare i colleghi al loro posto, perché, ripeto, per l'ordine e per il rispetto dell'Aula si sta ai propri posti e non si sta davanti ai banchi come adesso. Onorevole Giachetti, prego.
6: Sì, grazie Presidente. A parte il fatto che io avevo imparato, stando qui in tanto tempo, che gli interventi a titolo personale intanto devono essere spiegati in che cosa si ritiene essere resa la propria persona e poi si svolgono tendenzialmente a fine seduta. Questo dovrebbe chiedere il Presidente se c'è una motivazione. Non mi sembra, ma forse sono io che ero distratto, signor Presidente, lei ha una condizione perfetta come sempre, non mi sono accorto che l'onorevole Furgiuele stesse parlando a titolo personale spiegando la motivazione della lesione che avrebbe avuto l'onorevole Furgiuele nel dire all'onorevole Casu Hitler. Mi sfugge proprio, però sicuramente lei, che ripeto è in quella posizione, lo ha capito meglio di me. Io le voglio porre un altro problema però, signor Presidente. Io penso che qui dentro l'unica cosa ancora, poi diciamo ne abbiamo viste, potrebbe succedere anche questo, ma ancora quello che non può accadere è che un deputato sia chiamato a votare senza comprendere che cosa stia votando. Io ho cercato di urlare, perché ovviamente nella baraonda non potevo fare altro, e chiedere ripetutamente cosa stiamo votando, cosa stiamo votando. Questo è, come lei sa, nei compiti precipui dell'articolo 8 del nostro regolamento. Io penso che lei abbia una responsabilità qua dentro. Se qui dentro non ci sono le condizioni per cui un deputato sia nelle condizioni di udire che cosa si sta votando e di poter esercitare, non dico il diritto di parola che è diventato quello anche molto particolare, ma addirittura il diritto di voto in quest'Aula, signor Presidente, le cose sono davvero davvero molto preoccupanti. Quindi io la invito, quando ci sta una situazione di un certo tipo, di non portare a casa una richiesta della maggioranza e andare avanti comunque, perché ci sta tutto il diritto della maggioranza, non c'è dubbio, ma c'è il diritto del singolo deputato, che sia di maggioranza che sia di opposizione, almeno se ce n'è qualcuno dalla parte dell'opposizione, non so se questo interessa la maggioranza, di poter votare coscientemente avendo perfettamente compreso di che cosa stiamo votando. Mi dicono che abbiamo votato sulla richiesta di rinvio. Le vorrei segnalare che se la situazione ce la troviamo anche sui prossimi emendamenti, che sono molto delicati e molto particolari, non perché lo dico io ma perché è successo un piccolo incidente qualche ora fa proprio sul tema delle preferenze, ecco, la pregherei di stare accorto che almeno questo diritto del parlamentare sia preservato. Grazie.
5: A lei, onorevole Giachetti, solo per significarle che la richiesta era arrivata dall'opposizione, che a seguito della richiesta arrivata dall'opposizione ho dato la parola, uno a favore e uno contro, che era ben chiaro l'oggetto della votazione, che io ho ribadito 3 volte senza registrazione di voti sulla richiesta di sospensione avanzata dall'onorevole Grimaldi. Poi, se in quel momento, come dire, lei non ha udito come altri, ma mi sa che i colleghi li hanno udito, perché li avete detto 3 volte, votiamo sulla sospensione dei lavori richiesta dall'onorevole Grimaldi. Onorevole Borrelli, prego.
7: Grazie Presidente. Allora, la prima cosa che vorrei far presente, perché non vorrei che proprio sulla vicenda del regolamento, del rispetto delle regole, saltasse all'opinione pubblica che qua utilizziamo dei pesi e delle misure diverse rispetto a quello che valgono per i cittadini. Allora io voglio ricordare a tutti che riprendere o fotografare, come prima ha detto il collega Grimaldi, la scheda elettorale all'interno della cabina è un reato penale che viene punito con addirittura una pena da 1 a 6 mesi. Adesso voi immaginate, parlo a tutti i colleghi parlamentari, ovviamente tranne chi ritiene da persona di disciplina e d'onore di riprendere il proprio voto segreto. Riprendere il proprio voto segreto è già una cosa cialtronesca. Immaginate se lo fanno dei deputati, immaginate se quei deputati lo mandano nel giornale e lo mettono sui social. Questa è l'immagine che hanno dato del nostro Parlamento, una vergogna a cui tutti dovremmo dire no. E non mi basta il fatto che qualcuno dica no, ma qualcuno in passato l'ha fatto. Se qualcuno in passato l'ha fatto, ha sbagliato e doveva o è stato punito, ma che questo diventi il modello della nuova visione della politica, in cui siamo talmente uomini d'onore, talmente soldati, che ci riprendiamo mentre votiamo in segreto nel nome del popolo, è una cosa inaccettabile. Noi non lo possiamo consentire. Presidente, io le chiedo ancora una volta, che non può passare così, perché mentre quello che ha detto suo tramite il collega Forgiuele è oggetto di una discussione, quello che hanno fatto l'hanno pubblicato loro ed è intervenuta una parlamentare per autoaccusarsi, dicendo per me è normale farlo. Non è normale e non lo possiamo accettare come parlamentari e come italiani anche, perché un italiano non può fotografare o riprendere il suo voto segreto.
5: Grazie. Borrelli, come sa, su una vicenda del genere che viene segnalata alla Presidenza frutto di una notizia di agenzie, social, eccetera, la Presidenza non può fare un processo per direttissima, può fare quello che ha fatto, cioè avviare per direttissima i questori che immediatamente infatti hanno preso atto e domani mattina stesso interverranno e decideranno quello che ritengono sull'esenzione, su quello che decideranno di fare. Questo potevo fare e questo è stato fatto anche per tutti i fatti di aula. Chiesto di intervenire l'onorevole Zaratti, prego. E su altro, sempre su questo. Perché il richiamo regolamento l'ha fatto adesso il suo collega.
8: Volevo intervenire, diciamo, dare degli elementi alla Presidenza sull'ordine dei lavori rispetto. Prego. Lei, ho ascoltato le sue considerazioni e la sua comunicazione sull'impossibilità dei questori di intervenire immediatamente per la mancanza del materiale video. Vorrei umilmente far presente che questo materiale video è a disposizione di milioni di italiani, perché è stato trasmesso sulla 7 questa sera, quindi non vorrei che dal tragico cadessimo nel ridicolo dicendo che milioni di italiani hanno potuto vedere quello che è accaduto e che i questori invece non hanno questo materiale a disposizione. Quindi, siccome ci tengo alla dignità di questa Camera, forse sarebbe il caso che un video della 7 potrebbe essere utilizzato dai questori per intervenire immediatamente.
5: E se gli sarà utile acquisiranno pure quello, ma intanto ci sono i mezzi della Camera che sono quelli su cui dobbiamo fondare le nostre decisioni. Ora, Provenzano, su che cosa? Che su questo

0: anche del resoconto parlamentare. Quello che è accaduto prima e che ha suscitato le mie proteste nei confronti della Presidenza per le parole dell'onorevole Frugiuele è questo, che mentre interveniva l'onorevole Casu richiamando una storia tragica che noi abbiamo conosciuto nel secolo scorso, non so se in modo beffardo o solo in modo ignorante, l'onorevole Frugiuele ha ripetuto più volte il nome di Hitler in quest'Aula. Io, Presidente, la Presidenza farà le sue valutazioni, accerterà quello che è accaduto. Io ripeto quello che ho sentito e lo ripeto a beneficio di tutta l'Aula. È la ragione per cui ho protestato, ritenendo che l'onorevole Frugiuele non potesse rimanere un minuto in più qua dentro, e dico, Presidente, che non c'è molto onore nel ritrattare le parole che forse dal sen fuggite si sono pronunciate in un'aula parlamentare.
1: Onorevole Quartini, sull'ordine dei lavori, lei su cosa vuole intervenire?
2: No, in realtà, Presidente, io mi volevo associare a quanto stava chiedendo l'onorevole Giachetti, perché effettivamente questa non è la prima volta, è almeno la seconda volta che mentre ci sono dei deputati davanti alla Presidenza, davanti ai banchi del Governo, lei chiama il voto senza che si possa capire che cosa sta succedendo. Lei può anche dire che l'ha chiamato tre volte, ma chi era lì non stava capendo, e io ho provato a segnalarglielo perché ero lì. Allora, questo è un sistema da un punto di vista relazionale che non è capace di rispettare la dignità di ciascun parlamentare. Dal nostro punto di vista lei non doveva chiamare la votazione in quel momento, perché eravamo lì e dovevamo discutere di quello che era successo. E quello che era successo era di una gravità inaudita, perché chi l'ha fatto era la stessa persona che ha fatto il segno della decima MAS in quest'Aula. È la stessa persona che ha provato a far entrare Casa Pound qui dentro. È la stessa persona che ha provato a far entrare qui dentro Skinheads Veneto. E noi con orgoglio abbiamo difeso quest'Aula, abbiamo difeso questa istituzione. E non è assolutamente tollerabile che queste persone vengano a prendere in giro i parlamentari. È una cosa che non è assolutamente accettabile. In più abbiamo anche il problema che non garantiscono la segretezza del voto, perché la stanno riprendendo, l'abbiamo visto tutti, è sulla 7 e credo che non ci si debba riempire di ridicolo, Presidente.
1: Grazie. Sulla vicenda del voto, onorevole Quartini, le segnalo che il fatto che alcuni parlamentari fossero scesi nell'emiciclo, a parte che è una mancanza di rispetto della Presidenza, ma non può produrre come effetto l'inibire la Presidenza dal chiedere di mettere in atto una votazione, che è quello che doveva fare e che ha fatto dopo aver dato corso per regolamento a ciò che era previsto. Quindi era anormale che i colleghi stessero qui, ho dichiarato per tre volte su che cosa si votava e siamo andati avanti. Torniamo all'emendamento 1.1076. Onorevole Appendino, prego. Onorevole Ricciardi, prego. Ricciardi era rispetto all'emendamento, ancora su questo, perché abbiamo già sviscerato in ogni modo.
3: No, su ordine dei lavori, perché, Presidente...
1: Però sull'ordine dei lavori, non può passare il principio che voi decidete... sull'ordine dei lavori si va avanti all'infinito. Io vi ho fatto parlare tutti sull'ordine dei lavori, sul regolamento. O c'è un fatto sopravvenuto e lei me lo segnala, però se è su questo, che fa? Onorevole Giachetti, la prego di stare al suo posto e di non urlare. Non deve urlare. Lei urla troppo recentemente. Lei non si rivolga alla Presidenza in questa maniera. Le richiamo all'ordine. La richiamo per la seconda volta all'ordine.

0: Espello dall'aula, si accomodi. Onorevole Arisciardi, prego. Colleghi, per favore, ognuno al proprio posto. Onorevole Arisciardi, prego. Onorevole Arisciardi, le ho dato la parola, prego. Colleghi, per favore, non si manca di rispetto e non si sfida la Presidenza in questa maniera. Ognuno sta al proprio posto, non si sfida la Presidenza. Chi è che interviene sull'ordine dei lavori lo fa perché la Presidenza gli dà la parola e la Presidenza, se c'è un fatto sopravvenuto, dà la parola. Onorevole Ricciardi, interviene o rinuncia all'intervento? Intervento. Onorevole Boschi, sul regolamento, prego.
1: Sì, grazie. Grazie Presidente, sì, richiama il regolamento.
0: Colleghi, tornate ai vostri posti, per favore.
1: Sugli articoli che disciplinano...
0: Onorevoli, tornate ai vostri posti, invito la Presidente Braga e i delegati a tornare ai propri posti. Prego, onorevole Boschi, prego.
1: Presidente, richiama il regolamento sulla sua conduzione, prego, dell'Aula. A seguito dell'espulsione del collega Giachetti. Guardi Presidente, non è possibile che lei presieda quest'Aula come se fosse uno spettacolo televisivo. Qui occorre rispettare il regolamento e nemmeno la Presidenza è al di sopra del regolamento, nemmeno la sua Presidenza Mulè è al di sopra del regolamento, perché passino le battute continue con le quali lei decide di commentare gli interventi di noi colleghi qua in Aula come se fossimo in un talk show che non si è mai visto e non è accettabile. Ma che lei consenta nell'arco di 20 minuti al collega Forgiuele di intervenire senza titolo in quest'Aula, senza nessun titolo, e lei non ci ha spiegato ancora a che titolo lei ha consentito all'onorevole Forgiuele di parlare nonostante la nostra richiesta di chiarimento. Ci ha impedito di capire su cosa stavamo votando. Io parlo per il mio gruppo, che non era nell'emiciclo ma era ai propri posti e non ha potuto votare perché non ha capito su cosa stavamo votando nonostante più volte l'avessimo chiesto. E alla fine di questa giornata lei espelle il collega Giachetti per lesa maestà nei suoi confronti, non per violazione del regolamento, e questo non è accettabile, perché questo non è un modo di presiedere, questo è un modo dispotico di ritagliarsi reel per i suoi social ed è l'ora di finirla.
0: Onorevole Boschi, io applico il regolamento e il collega Giachetti ha mancato di rispetto violando il regolamento e dopo due richiami all'ordine ha reiterato ciò che stava facendo, sfidando la Presidenza e mancando non a me, ma alla Presidenza e rispetto. Prego. Allora, Fornaro su cosa? Sull'argomento? Onorevole, se lei intanto non la sento, quindi... La richiamo all'ordine. Può tornare al suo posto, per favore? Può tornare cortesemente al suo posto? Tornate ai vostri posti, per favore. Onorevole Fornaro, se i suoi colleghi magari tornano a posto, lei forse parla pure con più serenità. Onorevole Fornaro, stiamo attendendo il suo, prego. Ho capito, c'era il collega davanti, non lo vedeva. Prego.
2: Articolo 8 e seguenti. Signor Presidente, la sua conduzione... Io la devo richiamare alle sue responsabilità in quest'Aula.
3: Però c'hai su.
2: È una responsabilità di condurre in una situazione critica, certamente, perché la soluzione politicamente più ragionevole la sappiamo tutti, tutti, era quella di sospendere. Dobbiamo dire le cose come sono, perché è evidente che gli animi si scaldano. Si è scelto di fare come se niente fosse successo. Vede, signor Presidente, lei non può non stigmatizzare non un social qualsiasi, ma i fatti che autorevoli esponenti di questo Parlamento le hanno segnalato. Lei non ha proferito mezza parola per stigmatizzare comportamenti che sono contro i regolamenti. Poi c'è una questione di sanzioni, la vedranno i questori, ma lei non ha pronunciato mezza parola e ha esercitato il suo diritto alla Presidenza nei confronti del collega Giachetti. Cioè, io trovo questo assolutamente inaccettabile. È un comportamento da parte sua che non è accettabile. Noi le dobbiamo rispetto, ma lei deve dare rispetto anche agli altri. E se un collega ha appena finito di dire che un altro collega ha usato la parola Hitler, indipendentemente dal fatto che sia da appurare o meno, lei deve stigmatizzare che in quest'aula non si possono citare certe persone. Siamo nell'aula del Parlamento della Repubblica e lei presiede in questo momento. Lei non può fare gonfiare il petto nei confronti del collega Giachetti perché le ha mancato di rispetto. Io credo che da questo punto di vista lei abbia esercitato in maniera non corretta da un punto di vista regolamentare, credo che questo venga e debba rimanere agli atti. E la prego, alla fine dell'intervento, ovviamente lei avrà tutta la possibilità di contraddirmi nelle cose che ho detto, ma alla fine di questo la invito formalmente a stigmatizzare sia la vicenda di chi può filmare, perché questa cosa è una cosa di gravità assoluta e dalla sua bocca non è uscita nessuna parola di condanna e di stigmatizzazione. Questo è assolutamente grave. Lei presiede e deve far rispettare il regolamento, non soltanto nei colleghi che non rispettano .
0: Prego.
2: Allora, io credo, signor Presidente, e lo ribadisco, mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, sono le 11:10, finiamola qui. È più serio, è più rispettoso del Parlamento, è più rispettoso della nostra dignità, nostra e vostra. Io credo che vi invito a riflettere rispettosamente. Io credo, e l'invito che ho fatto in altre occasioni, mi sia consentito, e ho finito, di rivolgermi al suo tramite a una persona che ho dichiarato di stimare, pur essendo da due parti completamente opposti, in casi analoghi, il collega Foti potrà essere buon testimone, si è scelta l'unica strada possibile, è sospendere, passa la notte, domani mattina riprenderemo esattamente nei termini che sono previsti dal regolamento.
0: Provo Fornaro, allora, soltanto per ulteriore chiarezza, stia tranquillo che, come lei sa, che se io avessi sentito quelle parole, il collega Furgiuele sarebbe stato immediatamente espulso, immediatamente, proprio senza neanche essere richiamato. Su tutto il resto, Fornaro, davvero, mi prendo tutto ciò che ha detto lei e altri colleghi e ovviamente non replico. Onorevole Quartini, se sul regolamento, su un fatto sopravvenuto, se dobbiamo continuare su questo, già è stato detto praticamente tutto, quindi andiamo avanti. Ok, onorevole, andiamo avanti sul provvedimento 1076. Onorevole Appendino, prego. Onorevole Ricciardi, prego.
3: Era all'origine di tutto questo l'intervento e la comunicazione che devo fare per fatto sopravvenuto. Guardi, se mi lascia 30 secondi, noi crediamo che tra telefoni, nervosismo, frasi di questo tipo e l'atteggiamento che la maggioranza ha tenuto durante tutto l'iter di questa legge elettorale non meriti neanche più una discussione nel merito. Quindi noi vi diciamo: discutete quello che dovete discutere, noi gli emendamenti di merito, tranne il 2.05 Pavanelli, che è quello sui fuori sede, spero che lì ci sia un sussulto di dignità e di democraticità, noi il resto ritiriamo tutto. Tutti i nostri a prima firma, non ci prestiamo più a questa pantomima indegna. Quindi speriamo che ci sia una democraticità per i lavoratori, gli studenti, le lavoratrici, fuori sede gli si garantisca un diritto di voto, il resto, guardate, avete già dato scempio di quest'aula incredibile, l'opportunità di votare le preferenze, come ha detto Meloni, ce l'avevate, avevate un bel subemendamento al vostro emendamento Bignami, a nostra prima firma che levava quello scempio dei capolista bloccati, l'avete bocciato, avete bocciato le preferenze, andate avanti da voi.
0: Grazie, onorevole Ricciardi. Zanatti, prego, onorevole Zanatti.
4: Purtroppo l'onorevole Ricciardi ha ragione. Le condizioni per continuare una discussione serena nell'interesse del Paese non c'è in questo momento. E non c'è perché la maggioranza ha inteso gestire la discussione sulla legge elettorale, ancor prima di arrivare in aula, con un'arroganza senza precedenti, senza avere la volontà di confrontarsi su nulla, con la voglia di imporre col pugno duro nei confronti dell'opposizione, ma anche nei confronti degli alleati minori del centrodestra, il punto di vista della Presidente Meloni. Dovete imparare a perdere. Avete perso e dovete imparare a perdere. Proprio per questa ragione noi siamo d'accordo con il collega Ricciardi e riteniamo anche noi i nostri emendamenti di merito. Non ci sono le condizioni per una discussione franca e leale.
0: Ok, grazie onorevole Zatti. Presidente Braga, prego.
5: Presidente, come avevamo provato a spiegare anche in sede di capigruppo, come abbiamo cercato di fare prima in quest'aula, è evidente che l'arroganza di questa maggioranza non ha limite. State continuando a andare avanti dritti contro un muro. E quello che si è verificato poco fa, le tensioni, le dichiarazioni inaccettabili che abbiamo sentito, confermano soltanto una cosa. Non ci vogliamo più prestare a questa farsa. Ritiriamo tutti i nostri emendamenti e vi lasciamo a discutere una legge elettorale sbagliata, irrispettosa, incostituzionale. Manterremo soltanto i subemendamenti sul fuorisede. Vi sfidiamo noi a dare una risposta vera a chi non può votare e quelli che intervengono sugli eletti all'estero, su cui si è consumata un'altra porcata. Mi scuserà il ministro Calderoli, ma non mi viene in mente nessun'altra espressione che avete compiuto. Questa farsa deve finire.
0: Grazie, onorevole Braga. Preso atto di ciò che ha dichiarato l'onorevole Ricciardi, l'onorevole Zarate e l'onorevole Braga, devo chiedere all'onorevole Boschi e all'onorevole Maggi, essendo cofirmatari di molti degli emendamenti, quale atteggiamento vogliono assumere a questo punto. Prego, onorevole Boschi.
1: Grazie, Presidente. Ovviamente anche noi concordiamo con l'onorevole Braga sul ritiro degli emendamenti che abbiamo condiviso, così come ritireremo gli emendamenti a nostra prima firma. Abbiamo condiviso fin qui il percorso con il resto delle opposizioni e continueremo a maggior ragione a condividerlo, considerando che la maggioranza non è stata capace di aprire un dialogo, un confronto, ma del resto non sono stati capaci neanche di trovare un accordo al loro interno, quindi impossibile che potessero dialogare con le opposizioni.
0: Grazie. Onorevole Maggi, prego.
6: Grazie Presidente, ringrazio i colleghi che sono intervenuti e ovviamente convengo con il ritiro degli emendamenti che sono anche a mia firma, tranne gli emendamenti che riguardano un altro scempio che questa legge ci pone davanti, che è la chiusura dell'accesso alla competizione elettorale. Quindi mantengo quello sulla firma digitale e sul regime delle esenzioni. Ora le comunico i numeri nel dettaglio. Grazie.
0: Grazie a lei. Allora colleghi, a questo punto l'1176, l'1146, l'1.8, andiamo a pagina 51, 1.1043 dell'onorevole Manes. Se nessuno chiede di intervenire, onorevole Manes, prego.
7: Manes. Grazie Presidente. Questo emendamento cerca di sanare un vizio. Un vizio di costituzionalità del testo uscito dalla prima commissione, che ho già illustrato nella discussione generale del 26 giugno. Il testo base, per due volte, aveva tenuto la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige fuori da due conteggi. Il tetto massimo dei seggi, attribuibile alla stessa coalizione, e il computo nazionale dei voti validi. La Commissione ha poi scelto un'altra strada e l'ha inclusa in entrambi, ma la Valle d'Aosta forma, per una norma statutaria di rango costituzionale, una e una sola circoscrizione elettorale, proprio come la circoscrizione estero. Sul primo conteggio siamo d'accordo, far rientrare il seggio valdostano nel tetto dei 220 deputati e 113 senatori è una buona regola, protegge il pluralismo, i processi di revisione della Costituzione e l'elezione degli organi di garanzia. Il tetto opera infatti in automatico, non appena una coalizione supera il 42% dei voti, e in due situazioni diverse: quando una minoranza politica nel Paese diventa maggioranza istituzionale in Parlamento, ma anche quando la coalizione vincente raccoglie un consenso così ampio da superare quella quota, e allora il tetto la riporta al 55% dei seggi. In tutti i due casi il parlamentare valdostano può essere ricompreso nel tetto per la sola intenzione dichiarata di formare una stessa maggioranza con eletti di altre regioni, senza aver aggiunto un solo voto.
0: Scusi, onorevole Manes, colleghi, se per favore, ministro Foti, se per favore recuperiamo i banchi del governo e i colleghi al loro posto. Prego, scusi, onorevole Manes.
7: Senza aver aggiunto un solo voto al premio. Il secondo conteggio, invece, è un'altra cosa. Recuperare i voti valdostani a livello nazionale, come si fa per il Trentino Alto Adige, confligge con la specialità della Valle d'Aosta. Viola l'articolo 57 dello Statuto, che riconosce la Valle come circoscrizione e non come collegio. Lede la natura della nostra minoranza linguistica, unitaria e bilingue, laddove in Alto Adige i gruppi invece sono distinti. Contraddice la logica del maggioritario puro del nostro collegio uninominale e toglie agli elettori valdostani il diritto di conoscere.
0: Colleghi, per favore, onorevole Vinci, facciamo in modo che i colleghi del suo gruppo vadano a posto. Grazie.
7: Prego. Grazie, Presidente. E toglie agli elettori valdostani il diritto di conoscere gli effetti del proprio voto in un territorio chiamato ad eleggere un solo deputato e un solo senatore. Senza questo emendamento il testo contraddice se stesso, rafforza il legame territoriale degli eletti, del premio, e però costringe proprio gli elettori valdostani, tutelati da norme costituzionali, e lo vogliamo sottolineare chiaramente, a pesare su un'unica e lunga lista bloccata nazionale, composta ai candidati di altri territori senza piena consapevolezza del voto. Mi auguro quindi che, al di là del parere contrario dato a questo emendamento, ci sia un ripensamento, e chiedo quindi all'Assemblea un voto favorevole. Grazie.
0: Grazie a lei. Onorevole Fornaro.
2: Presidente, richiamo il regolamento. Io credo l'articolo 8 e seguenti, per un ordinato lavoro. Ci sono stati cinque annunci da parte dei colleghi del ritiro degli emendamenti. Io le chiedo formalmente di dare tempo agli uffici di poter redare e rimettere un nuovo fascicolo. È necessario del tempo, e quindi le chiedo formalmente di sospendere la seduta, visto che oltretutto, avendo ritirato gli emendamenti, gli spazi e i tempi sono stati ampiamente compressi, in modo tale che si possa lavorare esattamente, perché ad esempio, ve lo dico formalmente, è da chiarire il fatto che del ritiro degli emendamenti non riguarda i subemendamenti, quindi credo che lei debba dare la possibilità ai gruppi di formalizzare esattamente le dichiarazioni che sono state fatte, e agli uffici di poter stampare un nuovo fascicolo emendamenti. Cioè, in queste condizioni è difficile lavorare, non ci sono le condizioni, si svolgono riunioni ormai in tutta l'aula, cioè, mi sembra che queste non siano le condizioni in cui si possa fare fino in fondo il nostro mestiere e il nostro ruolo. Le chiedo da questo punto di vista di prendere atto di questa situazione. Ci sono state 5 dichiarazioni molto importanti, quindi lei ha questa responsabilità, ma anche la responsabilità di prendere atto della situazione e di, mi permetto di suggerirle sommessamente, quella che può essere una via d'uscita. Si sospende, nella serata viene redatto il nuovo fascicolo e domani mattina riprenderemo esattamente avendo un fascicolo con gli emendamenti e i subemendamenti che sono sopravvissuti alle decisioni che le sono state testé comunicate.
0: Sì, adesso vediamo cosa dicono sul punto gli altri colleghi. È ovvio, onorevole Fornaro, che quando è stato annunciato il ritiro emendamento io ho chiesto subito agli uffici se fossero in grado di seguire il fascicolo. E no, ma mi è chiaro cosa dice, mi è chiaro. Sul fascicolo attuale alla fine si tratta di dare il numero della pagina, però prendo atto dell'ulteriore richiesta. Sentiamo, ci sono due colleghi, l'onorevole Colucci e l'onorevole Bignami. Prego, l'onorevole Colucci. No, prego, c'è la prima lei, sul regolamento. È sul regolamento o no? Allora.
8: Sì, Presidente, è sul regolamento, ma mi pareva che l'onorevole Bignami avesse chiesto la parola prima di me, quindi mi sembra un gesto di cortesia accordargliela.
0: Oramai mi avete superato. Prego, onorevole Bignami.
9: Grazie, Presidente. Ringrazio l'onorevole Colucci. Rispetto alla richiesta formulata dal collega Fornaro, abbiamo compreso che l'obiettivo è quello di interrompere i lavori, l'avete più volte rappresentato, noi crediamo, anche per rispetto degli uffici, che sia assentibile la richiesta di prendersi il tempo necessario per, a fronte della scelta dei colleghi dell'opposizione di ritirare gli emendamenti, diciamo così, sistemare il fascicolo. Non accediamo alla richiesta di andare in automatico domattina. Gli uffici giustamente si prendono il tempo che ritengono, se ce la fanno in 5 minuti poi riprendiamo, se ci mettono invece più tempo, collega Fornaro, prenderemo atto dell'esigenza degli uffici. Quindi riassumo per me stesso che gli uffici... Chiedo scusa Presidente, abbiamo assistito ai litigi tra le opposizioni e ci permettiamo di dire una cosa e la ribadisco. Rispetto alla richiesta del collega Fornaro di lasciare il tempo agli uffici di sistemare il fascicolo, accediamo a questa richiesta e la riteniamo di buon senso e rispettosa del lavoro degli uffici. Se gli uffici hanno bisogno di 10 minuti, tra 10 minuti proponiamo che ci si riveda, se gli uffici hanno bisogno di 35 minuti arriviamo alla mezzanotte, ci vedremo domattina, in questo è il senso.
0: Grazie, onorevole Colucci.
8: Grazie Presidente, io credo che un altro elemento che bisognerebbe insegnare a questa maggioranza è il rispetto per gli uffici, è il rispetto per chi lavora, essendo le 23:25, ed è di tutta evidenza che gli uffici non possono essere messi nella condizione in 5 minuti di redigere nuovi fascicoli, di stamparli e di consentirne la consultazione ai deputati di quest'Aula. Ci vuole rispetto per chi lavora. La richiesta non è una richiesta dilatoria, come il Presidente Bignami ha voluto lasciare intendere. È una richiesta necessitata dal fatto che noi dobbiamo avere il quadro chiaro, Presidente, e queste votazioni, e mi permetto di dirle anche in ragione della sua conduzione, non sono state in grado di offrire ai parlamentari, ai deputati, un quadro chiaro delle singole votazioni, perché quando l'onorevole Giachetti si è lamentato di averla richiamata nella precisazione di quale votazione si stesse in quel momento effettuando, la votazione relativa alla sospensione, esprimeva un'esigenza che è un'esigenza non solo sua, ma un'esigenza anche mia e di molti parlamentari, che in quel momento in cui lei ha imposto la votazione, perché lei avrebbe dovuto sospendere l'Aula, e quando si fosse ristabilita la condizione di tranquillità e di serenità, poter a quel punto formare la votazione, poterla appunto andare ad indire la votazione, lei non ha fatto questo, Presidente, lei non ci ha messo nella condizione di votare consapevolmente. E allora la richiesta di avere il fascicolo completo è proprio nell'esigenza primaria di, da parte nostra, di avere il quadro chiaro di tutto il complesso emendativo, che è profondamente modificato a seguito del ritiro dei nostri emendamenti. Veda, Presidente, io spero che lei possa anche cogliere la gravità di quanto le opposizioni sono state costrette a fare, perché veda, Presidente, il fatto che noi siamo stati costretti a ritirare i nostri emendamenti sui quali abbiamo lavorato per tanti giorni, se non addirittura per mesi, dalla data in cui questo provvedimento è stato incardinato in commissione, il fatto che tutte le opposizioni hanno ritirato i propri emendamenti, è un fatto di una gravità parlamentare unica e un inedito che lascia intendere come non ci sia stata offerta la possibilità di un serio e democratico confronto in quest'Aula su una legge che, lo ripeto, incide su diritti primari dei cittadini. Non è qui solo il diritto ad essere eletto, ma è il diritto dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti in quella che è la massima istituzione democratica del nostro ordinamento costituzionale, che è il Parlamento. Presidente, questa votazione, questa discussione, per come si è svolta, ci ha solo messo in condizione di disagio e di difficoltà. Abbiamo assistito ad un parlamentare che ha proferito parole impronunciabili, non solo in quest'Aula, ma in una democrazia compiuta. Abbiamo assistito a deputati che filmavano il voto segreto, e non è, come la onorevole Ravetto ha sostenuto per suo tramite, un diritto questo disponibile. Il deputato dice: io ho filmato il mio voto e nella mia disponibilità. No, Presidente, queste sono attribuzioni costituzionali che tutelano il corretto svolgimento di una votazione segreta. E Presidente, quel video o quei video che sono stati posti in essere non ledono solo il diritto dei parlamentari che li hanno agiti, ma lede il mio diritto e il nostro diritto a che i lavori di quest'Aula si svolgano correttamente, soprattutto laddove, grazie Presidente per questa sua cortesia di interrompermi, soprattutto quando si tratta, la ringrazio ancora per interrompermi, soprattutto quando si tratta di una votazione così delicata qual è quella assistita addirittura da un voto segreto. Qui si tratta dell'articolo 67 della Costituzione, sono attribuzioni parlamentari costituzionali indisponibili, attengono al regolare svolgimento di questa assemblea, regolare svolgimento rispetto al quale lei non è stato efficace presidio, e su questo le esprimo a titolo personale veramente il mio profondo rammarico, Presidente.
0: Grazie. Onorevole Boschi, prego.
1: Grazie Presidente, ma per unirmi diciamo alla richiesta già avanzata di sospendere e riprendere domattina per dare tempo di predisporre il nuovo fascicolo, io lo dico all'onorevole Bignami. Capisco che oggi per lui sia stata una giornata veramente pesante, capisco che le telefonate che avrà ricevuto lui insieme ai capigruppo di maggioranza e al ministro Ciriani saranno state telefonate infuocate dopo che sono riusciti a mandare sotto il governo. Però siamo alle 11:30, abbiamo teoricamente mezz'ora di lavoro su un provvedimento contingentato su cui le opposizioni hanno ritirato praticamente tutti gli emendamenti. Davvero noi vogliamo scaricare sugli uffici la responsabilità di dirci in quanto tempo sono in grado di predisporre un fascicolo dopo che lavorano a ritmi serratissimi anche nella giornata di oggi, perché noi sappiamo quando scadeva il termine per i sub e quindi in quali tempi sono riusciti a predisporre il fascicolo e a consentirci di gestire l'aula in modo ordinato? Io lo dico davvero ai colleghi di maggioranza, capisco che probabilmente l'unica telefonata che è arrivata da Palazzo Chigi chiede loro, dopo il disastro che hanno combinato, di portare a casa un voto stasera, ed è l'unico motivo per cui siamo qui dalle 21 in quest'aula, quando noi avevamo suggerito alla capigruppo di andare a domani. Ma siccome questo voto comunque non lo fate questa sera, perché dovete insistere ad andare avanti a tentoni, perché questo facciamo adesso che non abbiamo più contezza del fascicolo, e soprattutto dovete scaricare sugli uffici che lavorano con una professionalità estrema la possibilità di dirci 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti. Aggiorniamoci direttamente a domani mattina come si fa tra persone ragionevoli, abituate a lavorare insieme in ruoli diversi, perché i ruoli cambiano tra maggioranza e opposizione nel tempo, ma con un minimo di ragionevolezza, onorevole Bignami. Io chiedo anche agli altri colleghi di maggioranza su una cosa di avere un po' di ragionevolezza. Non stiamo parlando di un decreto legge, è una legge elettorale che ha un'urgenza esclusivamente per voi ed è un'urgenza tutta da dimostrare dopo il disastro di oggi. Almeno su questo fate un gesto, un minimo di comprensione.
0: Ravetto, prego.
1: Presidente, l'onorevole Colucci è un uomo di diritto, come io sono una donna di diritto, e quindi deve probabilmente o avermi frainteso o non ascoltata. Io non ho detto che la votazione era nella mia disponibilità e quindi era nella mia possibilità o diritto filmarmi e io ne disponevo. Intanto è che io non mi sono filmata e non ho filmato nessuno. Ho detto un'altra cosa, ho detto che la potenziale lesione del diritto la può far valere il soggetto cui il diritto è stato leso, scusate, cioè il soggetto che vota, quindi eventualmente potrei essere io.
0: Se lei interviene sull'ordine dei lavori.
1: Sì, sull'ordine dei lavori, allora, volevo dire.
0: Ma allora
1: invece,
0: sia non sul fatto personale.
1: Va benissimo,
0: sia
1: ma sono stata citata in quest'aula stasera, sono stata citata.
0: Sì, ma se sul fatto personale
1: va bene,
0: in questo
1: va bene,
0: caso non
1: Presidente,
0: c'è l'urgenza. Quindi.
1: Sull'ordine dei lavori. Prego. Vede Presidente, a noi stupisce un po'. Sì, vede Presidente, a noi stupisce un po' che prima la sinistra ritira tutti gli emendamenti frettolosamente, poi forse non vorremmo che si stessero accorgendo, forse anche un po' la maggioranza, che così facendo rientrano immediatamente in vigore e vivi e da votare subito gli emendamenti di Futuro Nazionale, che combinazione sono gli emendamenti che vorrebbero le preferenze, che non vorrebbero dei favori ai partitini che dovrebbero raccogliere le firme, quindi non capiamo perché sospendere i lavori su questo. Sì, sono d'accordo con la collega Boschi, ribaltando la responsabilità sugli uffici, e non dedicarci subito immediatamente alla votazione del nostro emendamento, che ha anche un bellissimo nome, 1007, molto carino come numero, e iniziare immediatamente a votare. Così arriviamo velocemente all'1003, che vuole la reintroduzione delle preferenze, e vediamo finalmente come si comportano a uno, auspicabilmente a voto palese, senza filmati, i deputati presenti.
0: Grazie, onorevole Zaratti, prego.
4: Grazie Presidente, è davvero una giornata difficile per la destra, non è abituata a perdere, non è abituata a perdere in quest'Aula, visti i numeri. Capisco anche il collega Bignami, il collega Donzelli, tramite lei ovviamente hanno tutta la mia stima. Ma insomma oggi veramente è stata una giornata difficile da raccontare, è una giornata difficile da spiegare. I giornali domani hanno un titolo, molti di essi parlano Boccellum più che Melonellum, bocciato il vostro sistema elettorale sulla battaglia fondamentale che si è intestata la Presidente Meloni, la quale ci ha detto che ci mette la faccia, ma per metterci la faccia bisogna venire qui, soprattutto quando si prendono gli schiaffi, a prendere gli applausi viene da sola, ma quando si tratta di prendere gli schiaffi li lascia tutti quanti a voi. Quindi insomma io penso che la proposta che ha fatto il collega Fornaro sia talmente ragionevole che soltanto diciamo chi è molto confuso in questo momento non la riesce a capire. Cari colleghi di Fratelli d'Italia, state nel pallone, io lo comprendo, ma ci vuole un momento di lucidità, ci vuole che qualcuno di voi sia minimamente lucido. Ma come si fa a dire e a fare le considerazioni che ha fatto il collega Bignami? Dice no, c'ha ragione il collega Fornaro, però diamo il tempo, se ci mettono 5 minuti, 10 minuti, ma che assurdità sta dicendo? Mancano 10 minuti a mezzanotte, collega Bignami, abbiamo ritirato gli emendamenti, possiamo lavorare domani, possiamo lavorare dopodomani, ma che preoccupazioni avete? Di che cosa avete paura? Avete paura anche della vostra ombra su tutto, avete paura che su tutti gli emendamenti, anche quelli più semplici, andate sotto un'altra volta. Ma state tranquilli, recuperate un po' di lucidità, ve lo dico sinceramente, perché avere a che fare con un partito di maggioranza relativa che è completamente fuori di testa è un danno per tutti, pure per l'opposizione. Riprendetevi un attimo, è nell'interesse collettivo, dite delle cose che abbiano un minimo di senso. Da questo punto di vista, Presidente, sono intervenuto su l'articolo 8 e seguenti, io chiederei anche alla Presidenza, nella sua autonomia, di constatare che i tempi, diciamo così, per il lavoro degli uffici non possono ridursi in pochi minuti e che pertanto si proceda, diciamo così, a sospendere questa serata non proprio felice per le istituzioni del nostro Paese.
0: Collega Richetti.
10: Sì, Presidente, lei mi è testimone, perché era presente, che in conferenza dei capigruppo mi sono rivolto al Presidente, lei presente, dicendo: ma a chi giova scendere in aula per 3 ore e offrire uno spettacolo a beneficio del pubblico di spaccatura politica, di contrapposizione, senza fare un passo di merito di esame della legge elettorale? E l'ho fatto, Presidente, perché c'è un precedente. 17ª legislatura, la maggioranza sull'identico punto va sotto col voto segreto e la maggioranza dice: fermiamoci e capiamo come procedere. Siamo arrivati qui, io invito a chiudere, anche perché non possiamo chiedere agli uffici di rimettere mano ai fascicoli e farsi la notte al posto nostro. Sarebbe serio dire: la nostra discussione si ferma qui e proseguiamo domani a discutere di legge elettorale. Credo, Presidente, che ci sia un elemento di merito, tra l'altro. Abbiamo voluto affrontare con la modalità che si è utilizzata e attribuendo le responsabilità l'uno all'altro, si chiama maggioranza perché i numeri non ci sono stati, lo dico alle opposizioni: se la Presidente del Consiglio viene qui domani e chiede la fiducia, alla fiducia della maggioranza dell'Aula possiamo chiedere le dimissioni e possiamo continuare a dire che le preferenze non le ha volute le opposizioni. Poi c'è una terza via, quella di discutere della legge elettorale e chiuderla, perché il Paese ci chiederebbe di occuparci di altro, non è un capitolo edificante. Oggi abbiamo chiesto: si può rimettere quest'Aula sulla lunghezza d'onda dei problemi degli italiani, di una situazione internazionale preoccupante? Ci occupiamo di legge elettorale, chiudiamo questa discussione che non è stata gestita nella maniera corretta. Abbiamo tra l'altro pochi emendamenti, invito Presidente domani a riprendere con tutt'altro tono questa discussione. Grazie.
0: Grazie. Dunque, collega, ho ascoltato tutti. A questo punto la Presidenza assume la responsabilità di interrompere l'esame del provvedimento per riprenderlo domani a partire dalle ore 9.30 dall'emendamento 1.1043. Onorevole Bruzzone, lei ha chiesto di intervenire sul fine seduta, ne ha facoltà, prego. Onorevole Bruzzone, prego. Prego, prego, prego, prego.
11: Presidente, la ringrazio. Mi rendo conto che è quasi mezzanotte, però ci tengo, perché qualche giorno fa ad Arrone, in provincia di Terni, nei giardini pubblici del paese, un lupo ha aggredito una bambina di 4 anni. E do la mia solidarietà alla famiglia. Il lupo ha preso la bambina per la schiena e l'ha trascinata via. Chissà che cosa voleva farne, dove voleva portarle. Speriamo che non avesse fame. Soltanto con l'intervento di persone adulte il lupo ha abbandonato la preda. Come più volte ho detto, non solo in campagna non si può più stare tranquilli, ma adesso neanche nei centri abitati. E le aggressioni all'uomo, i dati sono chiari, stanno costantemente aumentando in modo vergognoso. Al mio paese direbbero, Presidente, che ganemu belimpin, perché si dice così. Di questi animali, come di altri, ce ne sono troppi. Lo dico volutamente in modo polemico, proprio nei giorni in cui stanno circolando troppe notizie false sulla gestione della fauna selvatica in questo paese da parte di finti animalisti, di animalari che vogliono abbindolare l'opinione pubblica raccontando un'infinità di clamorose bugie. Su questi temi è necessario essere più seri.
0: Grazie, do lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 15 luglio, 9.30 e 16.15. In seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane, in seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica e discussione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza, dell'industria, della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, seguito della discussione della proposta di legge recante istituzione della giornata nazionale senza torture in memoria delle vittime di errori giudiziari. Alle 15 lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata. La seduta è tolta.
12: E quindi, come avete sentito, la seduta è tolta e i lavori riprenderanno domani alle 9.30, invece GR Parlamento riprenderà le trasmissioni alle 7. Ancora buonasera da Emanuela Valenti.
13: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
14: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

vasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

faccio. Io ti invito e si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono. Poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica. Non ci vedo né passione a.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, i fatti principali ma soprattutto le canzoni suonate dalle radio nel 1976. Il 6 febbraio scoppia lo scandalo Lockheed, il 10 marzo precipita la cabinovia nel Cermis, oltre 40 vittime, 24 marzo colpo di stato militare in Argentina, destituita Isabel Perón, 6 maggio terremoto del Friuli alle 21.07, una serie di scosse del decimo grado della scala Mercalli causano quasi 1000 vittime. 10 luglio a Seveso si sprigiona una nube tossica provocando molte vittime. 29 luglio in Cina un terremoto uccide 240.000 persone e ne ferisce gravemente oltre 150.000. Il 9 settembre, sempre in Cina, muore il leader Mao Zedong. Moriva il 12 gennaio del 76 Agatha Christie, la scrittrice di romanzi gialli. Il 17 marzo si spegneva il regista italiano Luchino Visconti. Jean Gabin, l'attore francese, moriva il 15 novembre. I film usciti quell'anno, Tutti gli uomini del presidente, usciva nel 76 anche il secondo tragico Fantozzi, Rocky è nata una stella, Quinto potere, King Kong e L'immagine allo specchio. Sanremo nel 76 lo vinceva Peppino Di Capri con Non lo faccio più. Al secondo posto Wes e Dorighezzi, Come stai? Al terzo posto, pari merito, Gli occhi di tua madre di Sandro Giacobbe e Volo AZ-504 degli Albatros. E adesso un anno di musica, il 1976.

era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo,

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi in qualche amore via, fare finta di fregarmi.

Quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili.